voler profanare la bellezza di questa poesia potrebbe aggiungersi a questa lista. Nel momento in cui io tento di parlare dell'invisibile, parlo necessariamente del visibile, in qualche modo lo distruggo. Eppure vorrei partire con una forma di protesta, la prima forma di protesta, che la definirei con una protesta contro l'onnipresenza del visibile o lo strapotere della realtà disponibile. Perché noi viviamo nel visibile, ma non dovremmo concedergli tutto lo spazio. Tale onnipotenza sarebbe infatti solo una forma irrimediabile di cecità. E per esprimere questa forma di protesta nei confronti del disponibile o dell'assoluto visibile, faccio riferimento a un sociologo tedesco, Hartmut Rosa, che è una delle voci più autorevoli della sociologia contemporanea e uno delle nuove voci della scuola critica di Francoforte, la scuola classica, la filosofia critica, che ha scritto molto sull'accelerazione, sull'alienazione, sui problemi e sulla domanda della vita buona nel tempo contemporaneo. E partirei da questa citazione. Per i soggetti della tarda modernità, il mondo è diventato a tutti gli effetti un punto di aggressione. Tutto ciò che appare deve essere conosciuto, dominato, conquistato, reso utilizzabile. Formulato in astratto può sembrare banale, ma non lo è. Dietro a ciò si nasconde una trasformazione strisciante del nostro rapporto con il mondo, che affonda le radici storico-culturali ed economico-istituzionali nel passato, ma che nel XXI secolo, non da ultimo, grazie alle possibilità tecniche della digitalizzazione e ai vincoli di crescita e di ottimizzazione del capitalismo finanziario e della competizione deregolata, ha raggiunto una nuova radicalità. La tesi di Hartmut Rosa è molto forte. Il mondo, il nostro mondo, la natura, ma anche noi stessi, il nostro corpo, sono diventati un punto di aggressione del nostro fare e del nostro pensare. Che cosa significa? Significa che la tendenza contemporanea, che però risale già a qualche secolo fa, è fare del mondo e della natura qualche cosa di cui noi possiamo disporre. E questo fare della natura e del mondo un punto di aggressione del nostro fare e del nostro pensare è diventato quasi l'imperativo categorico delle società moderne. Cosa voglio dire? È l'idea che l'ideale di una vita buona per molti soggetti contemporanei corrisponde all'ampliamento della nostra portata cognitiva, tecnica, economica, sociale e anche politica. Ampliare il nostro raggio d'azione a tutti i livelli è in qualche modo il nostro obiettivo esistenziale. Scrive Rosa, agisci il nuovo imperativo categorico. Agisci sempre in modo da aumentare ciò di cui puoi disporre, il dominio, l'utilizzo, la conquista. Secondo questo principio dell'incessante aumento del nostro raggio d'azione, rappresentano, secondo il sociologo Hartmut Rosa, la modalità fondamentale del nostro incontro con il mondo, appunto nel senso della crescita economica, dell'accelerazione tecnica, ma anche dell'innovazione culturale. Nell'ansia costante, e le sue ricerche lo mostrano a molti livelli, della regressione e dell'impoverimento. Abbiamo paura di scendere nella scala sociale, quindi dobbiamo continuamente, secondo la logica dell'accelerazione, aumentare il nostro viaggio d'azione. Accettare questa logica di escalation in tutti gli ambiti, nel lavoro, nel tempo libero, anche nell'istruzione, nella politica, nelle relazioni sociali e anche emotive, significa da una parte un grande azzardo, dall'altra una vera e propria impossibilità esistenziale. Non a caso uno dei pochi libri tradotti in italiano di Rosa ha come titolo Accelerazione e alienazione. Cioè, entro questa continua logica di acceleramento e di escalation nel fare e nel pensare, fondamentalmente il mondo diventa per noi qualcosa di estraneo, in cui non ci sentiamo più a casa. E vorrei leggere un'altra piccola citazione. Il mondo reso accessibile dalla scienza e dalla tecnica, dall'economia e dalla politica, ci appare paradossalmente come se si ritraesse e si chiudesse in se stesso. Diventa illeggibile, tace e insieme si mostra al tempo stesso minacciato e minaccioso, costitutivamente indisponibile. Cioè un mondo che alla fine non ci parla più, dove tutto è disponibile. Il mondo non ha più nulla da dirci e Hartmut Rosa ritiene che questa idea, questa paura di fronte a un mondo che diventa silenzioso, senza colore, un mondo grigio, che non ha più nulla da dirci, rappresenti davvero la Grundangst, l'angoscia fondamentale del nostro tempo, la perdita del mondo, nel senso appunto del suo diventare muto, del suo diventare grigio. Un mondo completamente conosciuto, luminoso, pianificato e controllato diviene un mondo morto, un mondo reso oggetto
soggetto, un mondo che non ha più vita, che non tocca, non parla e con cui noi non ci sentiamo a casa. E questa è una traduzione contemporanea del senso classico della parola alienazione, di questo senso di estraneità, in cui nulla appunto ci parla più, in nessun luogo ci sentiamo a casa. Come scrive Calvino, più le nostre case sono illuminate e prospere, più le loro mura grondano fantasmi. I sogni del progresso e della razionalità sono visitati da incubi. Non è un testo nuovo quello di Calvino, ma credo che ci faccia entrare in questo processo di reificazione del mondo. Eppure, ed è questa la grande innovazione del filosofo Hartmut Rosa, è una sua posizione, come dire, antropologica, esistenziale di base, dice: la vita umana è sia ricerca di risonanza, sia impegno per evitare un'alienazione duratura. Ecco, lui contrappone questo senso di alienazione, di estraneità, di grigiore nella nostra modalità di incontro con il mondo all'esperienza che per lui è l'esperienza fondamentale dell'essere umani, cioè provare relazioni di entrare in risonanza, risuonare insieme al mondo e alle cose che ci circondano. La risonanza è per lui la relazione primaria degli uomini con il mondo, e nel suo grande libro Resonance, di tante pagine, lo dimostra anche sostenendosi con ricerche neurobiologiche, antropologiche, addirittura etnologiche, l'idea che appunto noi siamo esseri che cerchiamo di entrare in risonanza, non sfuggiamo all'alienazione, non desideriamo vivere in un mondo di cose, di oggetti che non ci parlano. La risonanza si manifesta quando ci lasciamo emozionare o toccare da qualcosa, ed è qui il punto, che sfugge alla nostra presa e al nostro controllo, eppure si rivolge a noi come in una forma di appello. Cioè, la risonanza scaturisce, quasi esplode, si manifesta sempre e necessariamente quando incontriamo, veniamo a contatto con qualcosa che non sta del tutto nel nostro controllo, sotto il nostro controllo, non riusciamo a dominarlo. Risonante, ad esempio, è lo stato d'animo che ci riempie quando usciamo da una sala di cinema o da una sala di concerto. È come se, guardando un determinato film o ascoltando una determinata musica, si fossero aperti dei cassetti dentro di noi che non sapevamo di avere. Ed è come se la nostra visione, il nostro modo di incontrare il mondo, avesse improvvisamente conosciuto una nuova dimensione. Risonante può essere anche un paesaggio, in cui noi ci sentiamo in qualche modo nel nostro elemento e che smuove qualcosa dentro di noi, rendendo immaginabile un futuro mai concepito prima. Oppure una pagina di un libro che sembra, quando la leggiamo, sia stata scritta apposta per noi, che come se lo scrittore avesse in mente la nostra condizione psichica esistenziale nel momento in cui ha partorito quelle righe. Al mondo, quindi al modo aggressivo, appunto il mondo come punto di aggressione, al modo aggressivo di entrare in relazione con il mondo, Rosa contrappone la possibilità di una relazione responsiva, recettiva e imprevedibile con esso, in cui Rosa dice: noi facciamo esperienza dell'indisponibile. E io qui tradurrei proprio con l'invisibile. Risonanza avviene sempre con qualcosa o qualcuno, con un testo, con un'esperienza che alla fine resta in qualche modo enigmatica e ci continua a interrogare, ci continua a toccare. E l'esempio con cui si apre questo bel libro appena uscito dall'editore Queriniana, Indisponibilità, è uscito in tedesco nel 2018 e ora in italiano, si apre con l'esempio più forte per Rosa dell'indisponibilità, che è la nevicata. La nevicata è una manifestazione dell'indisponibile nella forma più pura, perché non possiamo produrla, non possiamo forzarla, in qualche modo possiamo prevederla, ma non possiamo generarla, e non possiamo afferrare la neve. Nel momento in cui cerchiamo di toccarla, si scioglie nelle nostre mani. È come se, appunto, è l'idea di qualcosa che ci emoziona, ma di cui noi non potremo mai appropriarci. Nelle relazioni di risonanza, un qualsiasi frammento di mondo può essere un oggetto con una risonanza solo finché non l'ho completamente colto, compreso ed elaborato, soltanto finché è qualcosa che mi tiene occupato e mi sembra celare ancora qualcosa, che è un po' è il destino dei classici, anche della lettura, della letteratura e della storia dell'arte, che continuano a esercitare il loro fascino perché non sono mai stati completamente compresi, completamente tradotti, vengono sempre riletti e ritradotti perché sono
una riserva infinita di risonanze, perché appunto non ancora sono i classici, cioè sono proprio quelle opere che ancora non riusciamo a dominare completamente, né del tutto indisponibile, perché qualcosa di del tutto indisponibile non ci può toccare, resta un mistero assoluto e quindi non può avere nemmeno un effetto su di noi, appunto altrimenti non sarebbe possibile alcun rapporto, né totalmente disponibile appunto il mondo come punto di aggressione, altrimenti non sarebbe possibile alcuna risonanza. Ecco, il resto, questa tensione fra disponibile e indisponibile è davvero il luogo dei nostri desideri più profondi e noi possiamo entrare davvero in una relazione di risonanza col nostro lavoro, col nostro tempo, con i nostri figli, nelle nostre relazioni, quando i nostri figli, il nostro lavoro, i nostri spazi di vita non sono dominati, non sono del tutto indisponibili, ma mantengono in qualche modo il loro mistero e da loro traspare qualche cosa d'altro. E non si tratta di un'intuizione metafisica, ma di un'esperienza, io credo, molto quotidiana. La vita si svolge sempre come un intreccio fra ciò che è accessibile e ciò che è inaccessibile, fra ciò che è indisponibile e ciò che è disponibile, tra ciò che è visibile e ciò che è invisibile, tra il conosciuto e lo sconosciuto. E credo che questo riguardi le esperienze fondamentali della vita, in cui viviamo spesso anche un po' il dramma del rapporto fra disponibilità e indisponibilità, come la nascita, la procreazione, le relazioni familiari, le relazioni d'amore, il lavoro, l'educazione dei figli. È come se in queste esperienze fondamentali esplodesse sempre questa tensione fra il mondo che noi tendiamo a dominare, a controllare, a rendere in qualche modo chiaro e luminoso, e invece la tendenza di un mondo che si ritrae nel momento in cui diventa appunto il nostro punto di aggressione. L'invisibile può essere allora in primo luogo, ecco il primo punto, immaginato come una forma di protesta contro il regime della disponibilità, come l'apparire e l'accadere di qualcosa che sfugge al nostro dominio e comunque riesce davvero a raggiungerci e a trasformarci. E quindi questo per me è il primo significato dell'invisibile. La vita risplende, diviene più viva e anche più carnale quando teniamo in conto le sue ombre. E lo impariamo ad esempio da Caravaggio, no? Quali quadri più carnali e quali quadri più pieni di ombre e di mistero. Una vita capace di risonanza è quella che si mantiene in contatto con questa zona, questa sfera di non conoscenza e di impotenza, perché è proprio in questa sfera di non conoscenza e di impotenza che può darsi qualcosa come la risonanza, che è un nome della grazia, è un dono di qualcosa che appunto che non è prodotto interamente da noi. Certo, noi siamo chiamati a essere recettivi, a essere attenti, a sviluppare questo sguardo più sensibile nei confronti del mondo, ma la risonanza non potremmo mai generarla da noi. E nello stesso tempo, e questo concludendo la prima parte, parlare di invisibile, appunto in questo intreccio fra visibile e invisibile, non significa parlare di un al di là metafisico, di un mondo oltre il mondo, quel Hinterwelt, quel mondo appunto delle idee che ad esempio Nietzsche ha davvero distrutto e criticato fin dalla sua prima opera. Come dire, l'invisibile è qualcosa che di trascendente, il visibile è qualcosa invece che si rivela, che traspare all'interno del visibile e che, come dire, rende giustizia del visibile stesso. Quindi non è qualcosa che denigra il corpo, che denigra il terreno, che denigra la materialità. L'invisibile è quella dimensione che dà a tutte queste realtà in qualche modo la loro profondità. E quindi restare fedeli alla terra, per citare Nietzsche, dire di sì alla vita, significa rispettare il suo mistero, accoglie anche gli imprevisti e restare coscienti del fatto che sempre qualcosa ci sfugge. E secondo me questo è la prima forma, come dire, di spiritualità che noi incontriamo nella vita. Cioè una coscienza quasi non descrivibile del fatto che qualcosa manca, che qualcosa ci sfugge, che c'è dell'altro. Che forse la realtà non esaurisce tutto. E arrivo al secondo punto e alla seconda forma di protesta. Contro l'onnipotenza della realtà. Elogio della possibilità, e faccio riferimento a un autore, vengo da Vienna, un autore austriaco, uno dei più grandi autori austriaci da rileggere e leggere sempre perché appunto è inesauribile, è Robert Musil, L'uomo senza qualità. In un passaggio all'inizio del primo volume, con la solita ironia che appunto che attraversa ogni riga, scrive:
Se esiste il senso della realtà, deve esistere anche il senso della possibilità. Il senso della possibilità si potrebbe anche definire come la capacità di pensare che tutto quello che potrebbe ugualmente, di pensare tutto quello che potrebbe ugualmente essere e di non dare maggiore importanza a quello che è che a quello che non è. Ecco la seconda forma di protesta. Contro l'onnipotenza della realtà, Musil fa l'elogio della possibilità. Non è tutto questo, c'è dell'altro, c'è un altro mondo è possibile. È il desiderio di fare uscire la vita dalle sue fissazioni, dalle sue rigidità, dagli schemi fissi, anche dalle prigioni che noi stessi ci costruiamo, alla luce o come dire, nel desiderio di, o nella fiducia di sempre possibili nuove creazioni. Come dire, questo può essere davvero inteso come una forma di diffidenza nei confronti del gioco delle forze che normalmente governa tutte le relazioni umane. Noi sottostiamo a un regime di forze, di poteri, però come dice Simone Weil, entro questo enorme gioco di forze che ci influenza, ci guida, per lo più non consciamente, c'è sempre una possibilità che appunto che ci permette di, fondamentalmente di essere liberi, ma di sfuggire a questo gioco delle forze. Lei lo chiama il possibile o addirittura il soprannaturale. Cioè c'è qualcosa che può fuoriuscire dalla gabbia. Chi ha il senso del possibile vive, si potrebbe dire, in una tessitura più sottile, più trasparente, una tessitura di immaginazioni, sogni e congiuntivi, che è la grande differenza fra gli austriaci e i tedeschi, se posso dire una cosa che tende al razzismo, ma in Austria si usa quasi solo il congiuntivo, mentre in Germania usano tutti l'indicativo. Quindi ciò va inteso come una forma di dissidenza nei confronti degli indicativi troppo forti e che ha il senso del possibile, vive appunto all'interno di sogni congiuntivi, in un atteggiamento che non vede soltanto ciò che c'è, ma immagina anche ciò che potrebbe essere. E per questo una poesia di Rilke, che io amo tanto, che è molto dura, ma che secondo me dice tante cose vere. Io temo tanto la parola degli uomini. Dicono tutto sempre così chiaro. Questo si chiama cane e quello casa. E qui è l'inizio e là è la fine. E mi spaura il modo, lo schernire per gioco, che sappiano tutto ciò che fu e sarà. Non c'è montagna che li meravigli? Le loro terre e i giardini confinano con Dio. Vorrei ammonirli, fermarli. State lontani. A me piace sentire le cose cantare. Voi le toccate, diventano rigide e mute. Voi mi uccidete le cose. Io credo che forse i bambini e i mistici sono i più vicini a questo modo, come dire, creativo, immaginativo, del possibile nel loro modo di incontrare il mondo. Perché, soprattutto se penso ai bambini, nel loro gioco, fuggono ogni istante alla gravità e alla rigidità delle definizioni, delle cose. Tutto si trasforma nel gioco dei bambini. Vivono fondamentalmente in una dimensione di totale anarchia, per cui il letto diventa nave, per cui lo smartphone non serve a comunicare ma è luminoso, per cui un legnetto storto diventa il principio di innumerevoli storie. È come se i bambini, per usare un'espressione di Giorgio Agamben, fossero sempre in grado di fare un nuovo uso delle cose, tolgono le cose dalla loro utilità e dal loro senso originario per usarle come a loro piace, senza in qualche modo preoccuparsi appunto delle cose adatte e adeguate allo scopo. I bambini sembrano aperti per questo a un'esperienza di felicità che agli adulti abitati in un mondo o abitatori di un regno segnato dalla maledizione di essere utili sembra ormai precluso. E i bambini hanno capito la relazione fondamentale che c'è fra magia e felicità. Serve sempre un talismano, sembra un amuleto, serve un filo blu, basta una coda di lucertola su una scala per trasformare la realtà e vivere una vera esperienza di gioia. Ecco, noi abbiamo perso questo senso magico delle cose, ma io lo tradurrei in modo forse più semplice, questa modalità del possibile dentro il reale. Però ci sono adulti che invece vivono nel mondo del possibile e hanno ancora questo occhio magico nei confronti della realtà. E uno per me degli autori che hanno conservato e anzi che ci insegnano questo quinto senso, no, della possibilità, senz'altro Italo Calvino, già dal titolo, no, Le città invisibili, per lui ciò che conta non sono, anche nelle città,
le apparenze superficiali o ingannevoli, bensì le qualità e le potenzialità nascoste, soprattutto nelle città, non nelle sue città immaginarie. Una città non è solo quello che si vede, ma anche ciò che si accinge a divenire. Le città nascoste sono come piccoli frammenti di utopie che davvero, a mio parere, sono mosse da un profondo senso della possibilità. Così Marozia, ve ne cito solo due delle tante città invisibili che descrive e immagina, Marozia, in cui la Sibilla ha ravvisato due città. Una del topo, in cui tutti corrono in cunicoli di piombo come branchi di animaletti impauriti, e una in cui sta covando lo slancio delle rondini, cito, che puntano verso l'aria trasparente con un agile colpo di coda. Quindi due città in una, bisogna saperla vedere però quella che cova dentro. E entrambe cambiano nel tempo, ma non cambia il loro rapporto. La seconda è quella che sta per sprigionarsi dalla prima, con il senso del possibile, avere il senso del possibile. Vivere in questa tessitura sottile della realtà significa avere questi occhi capaci di non vedere solo il reale, ma il potenziale. Potenziale in un senso profondo. È un po' lungo, scusate, ma mi piace molto. Le città invisibili, Calvino. Succede pure, è Marozia, che rasentando i compatti muri di Marozia, quando meno te l'aspetti, vedi, ecco, dai, compatti muri, vedi aprirsi uno spiraglio e apparire una città diversa, che dopo un istante è già sparita. Forse tutto sta a sapere quali parole pronunciare, quali gesti compiere e in quali ordine e ritmo. Oppure basta lo sguardo, la risposta, il cenno di qualcuno. Basta che qualcuno faccia qualcosa per il solo piacere di farla e perché il suo piacere diventi piacere altrui. Basta pochissimo per cambiare una città topo e farla diventare città rondine. In quel momento tutti gli spazi cambiano, le altezze, le distanze, la città si trasfigura, diventa cristallina, trasparente come una libellula. Ma bisogna, ecco anche l'indisponibilità, che tutti capiti come per caso, senza dargli troppa importanza, senza la pretesa di star compiendo un'operazione decisiva, tenendo ben presente che da un momento all'altro la Marozia di prima tornerà a saldare il suo soffitto di pietra, ragnatele e muffa sulle teste. Allora sono naturalmente piccole apocalissi, fragili utopie, non è il grande pensiero, adesso trasformo, rivoluziono la città. Non è questo il senso del possibile. Il senso del possibile sta nei piccoli gesti, fatti per strada, nella parola giusta, anche questa idea del fare il piacere altrui per trasformare davvero l'identità, il corpo di una città, attraverso anche gesti di cura, perché l'invisibile, appunto, senza troppe pretese, non si cerca, è lui che ti trova. Oppure, seconda città, Berenice. Berenice, città, sempre questo afflato politico di Calvino, non evidente, ma sicuramente attivo nei suoi testi, Berenice, una città ingiusta, con i suoi macchinari tritacarne, che però contiene una Berenice nascosta, invisibile, città giusta, nei retrobottega e sottoscala, in cui ci sono semi o in cui crescono semi di una città giusta, che si insinua come una pianta rampicante sulle pietre della sua sorella, appunto, meno simpatica. Dal mio discorso avrei tratto la conclusione che la vera Berenice è una successione nel tempo di città diverse, alternativamente giuste e ingiuste, ma la cosa di cui volevo avvertirti è un'altra, che tutte le Berenici future sono già presenti in questo istante, avvolte l'una dentro l'altra, strette, pigiate, indistricabili. Anche qui, come dire, il possibile, il potenziale, le possibilità stanno già tutte lì, non sono un altro mondo, no? Ma sono dentro come piante rampicanti che devono solo trovare aria e spazio per crescere, o persone che attraverso i loro gesti e le loro parole le annaffiano volta a volta. Vedere la possibilità nella realtà e avere gesti di cura e ammirazione per tutto ciò che si dischiude significa, a mio parere, mantenersi in contatto con l'invisibile, avere antenne per l'invisibile, per le potenze gioiose che stanno covando, per ciò che vuole prendere il volo ma ancora non ci riesce. E non a caso Musil, quando appunto parla del senso della realtà, del senso della possibilità, parla dell'assenso della possibilità come qualcosa di divino in sé, un fuoco, uno slancio, una volontà di costruire che non si preoccupa, non si sgomenta di fronte alla realtà di pietra, dei topi o di ruggine, ma la tratta, questo mi piace molto, come un compito e un'invenzione che realizza le non ancora compiute intenzioni di Dio. Questo non è Calvino, questo è Musil. Però l'idea che sapere essere
affezionati al senso della possibilità significa davvero trattare la realtà, come diceva Rilke, non come qualcosa di fisso, di rigido, fondamentalmente di perduto, ma qualcosa che è un compito perenne, un luogo di molteplici invenzioni. E per dire questa come dire, per descrivere in modo forse un po' più con un'immagine, forse appunto più artistica, più forte, questa idea, questo senso della possibilità nella realtà, ho pensato ai concetti spaziali, attese di Lucio Fontana. I suoi tagli non sono strappi, sono tagli furiosi ma molto meditati. I tagli nelle tele, nelle sue varie versioni cromatiche, sono davvero delle opere d'arte studiate al millimetro, con anche tecniche molto difficili affinché appunto questi tagli non si slabrino e che la tela fondamentalmente non si distrugga. Ma il suo gesto così rivoluzionario, così assoluto, è un gesto della possibilità, cioè questo desiderio di andare oltre la superficie della tela, questo taglio, questo logorare la pelle del quadro nella fede o nella fiducia che ci sia qualcosa, non una fiducia religiosa, ma una fiducia nella realtà che non è solo questa delle superfici. Posso andare oltre lo spazio della tela in nome di un'attesa che io non so nominare, non so descrivere, non vi so dire che cosa lui stesso non ha nominato, questa attesa, ma è qualcosa che va oltre, qualcosa di invisibile, no? che si, in qualche modo si intravede oltre la superficie della tela. Mi è venuta l'associazione alle tele di Lucio Fontana con i nostri telefoni, con i nostri schermi, con i nostri smartphone, che noi cerchiamo di rendere in tutti i modi inscalfibili, no? Quelle sono l'elogio del levigato, l'elogio del riflettente, l'elogio di una superficie che non ti fa andare oltre. Anzi, sono vetri infrangibili, quelli dei nostri smartphone. E forse Fontana, ogni tanto guardare le sue tele, ci ricorda che c'è dell'altro, c'è una dimensione altra, che anche ci ferisce, ma anche dal ferire in qualche modo impariamo qualcosa. Comunque l'idea, Lucio Fontana, di una possibilità nuova delle cose. Terzo momento di protesta, perché secondo me un discorso sull'invisibile può rappresentare un gesto in generale di protesta nei confronti di una visione riduttiva della realtà, e anche che si traduce anche nella pretesa di credere che quello che noi vediamo dalla nostra finestra sia la realtà, sia l'unica realtà, cioè che la finestra non ci sia, che appunto quello che noi vediamo, che la storia che noi raccontiamo sia l'unica storia possibile. E a questo proposito voglio fare riferimento a un'attrice che in questo momento amo moltissimo, che è Chimamanda Ngozi Adichie, la più importante scrittrice nigeriana, però oggi una voce autorevolissima della letteratura internazionale. E Adichie ci mostra, ci dà un'allerta in quello che lui chiama un'esperienza, un'espressione per me bellissima, contro il pericolo di un'unica storia. Quindi terza forma di protesta, che a mio parere ha a che fare con l'invisibile. Cosa vuol dire? È il pericolo delle narrazioni totalizzanti, semplificanti, quando riduciamo una persona, un popolo, un'esperienza a una sola narrazione o a una sola visione, perdendo la complessità, perdendo i lati in ombra, come quando appunto vediamo solo un lato del cubo, ma ce ne sono molti altri che non vengono allo scoperto. Il pericolo dell'unica storia, lei lo riferisce in particolare alla sua esperienza in Nigeria, soprattutto nel momento in cui si è trasferita negli Stati Uniti, ma è un pericolo che ha a che fare con tutte le storie di tutti i soggetti viventi. È il pericolo dello stereotipo. Il problema degli stereotipi, lei scrive appunto in questo piccolissimo libro che era una TED lecture, è il problema degli stereotipi non è che non siano veritieri, c'è sempre un lato di verità negli stereotipi, ma che sono incompleti, fanno diventare una storia la sola storia. Abbiamo bisogno di quello che un altro scrittore nigeriano, Chinua Achebe, chiama un equilibrio di storie, una molteplicità di storie che tenga conto dell'altro, di ciò che non viene raccontato e quindi resta invisibile, senza nome e senza storia. Le storie sono sempre molteplici. Solo riconoscendone la pluralità restituiamo dignità e verità alla realtà. E quindi per me leggere la storia alla luce di questa pluralità significa anche riconoscere l'invisibile
che ogni racconto che noi facciamo della realtà porta sempre con sé. E mi è piaciuto la conclusione del suo testo, scrive: quando rifiutiamo l'unica storia, quando ci rendiamo conto che non c'è mai un'unica storia per nessun luogo, riconquistiamo una sorta di paradiso. E come ultimo percorso in questo intervento, vorrei inoltrarmi nei testi sacri. E forse vi sembrerà un paradosso, no? Per descrivere il pericolo di un'unica storia faccio riferimento alla Bibbia, ma anche al Corano. Pensate ai 99 nomi di Dio, per dire che non c'è nessuno che lo possa descrivere, nessuno che lo possa dire, tanto è grande la sua misericordia. È vero che il nome della misericordia nel Corano è più grande di tutti i nomi, ma misericordia significa appunto anche accettare che sia Dio molto più grande, perché noi non sappiamo bene cosa sia questa misericordia. Ma in ogni caso, al di là dei singoli testi, vorrei mostrarvi, attraversandone due in modo molto breve e uno in maniera un po' più analitica, come nella Bibbia non sia possibile ridurre la verità di Dio, la verità del popolo, la verità della fede a un'unica storia. Anzi, se pensiamo ad esempio il famoso mito di Babele, il racconto del torre di Babele, non è da interpretare appunto quando Nimrod vuole fare una grande torre per avere una sola lingua, una sola nazione, un solo popolo. Il suo progetto viene interrotto da Dio, appunto Dio scese e distrusse questo progetto, ed è sempre stato interpretato come una sorta di punizione per l'orgoglio, la superbia. In realtà gli esegeti mostrano che, come dire, prima Babele era già unica, era già plurale, Nimrod la vuole rendere unica. E quindi la Torre di Babele, il racconto della Torre di Babele deve essere interpretato come una benedizione della pluralità. La dispersione delle lingue è ciò che Dio ha voluto contro questa omogeneità, un elogio della pluralità e della differenza contro questo ripetersi della stessa lingua. Se si legge la versione ebraica di questo brano, addirittura le parole vengono ripetute. Quando Nimrod, col suo sogno dell'unica torre, le parole sono come tautologiche, continuano a ripetersi, dire sempre la stessa cosa, dire sempre la stessa storia. E Dio nel racconto distrugge questa unicità della storia. Ma pensiamo anche a tutti i racconti dei profeti, che il loro unico compito fondamentalmente è quello di fare in modo che il nome di Dio non venga ridotto a un idolo. E l'idolo è l'idea di qualcosa che si possa indicare con il dito, come un oggetto che fondamentalmente è a servizio di chi se ne serve, no? Quindi il lavoro profetico è sempre questo lavoro di distruzione delle fissazioni, delle oggettificazioni di Dio. Ma il terzo esempio, molto, molto chiaro, nel Nuovo Testamento, se ci pensate, questo pericolo dell'unica storia si vede già dalla sua struttura. Abbiamo quattro Vangeli, quattro modi di raccontare la vita, la parola, i gesti del protagonista, Gesù di Nazaret. Come dire che non c'è niente, non c'è un racconto, ci sono quattro modi, può essere solo così, quattro modi che fra loro si contraddicono, che non dicono tutto e che in qualche modo capiscono il pericolo dell'unica storia. Quattro forme per dire la stessa cosa. Ma non sono ancora arrivata forse al tema dell'invisibile. Il pensiero fondamentale del paesaggio biblico è che Dio resta e resterà sempre lo sconosciuto, resta colui che noi non conosciamo, anche se crediamo in lui, rimane l'estraneo. Nell'Apocalisse dice: io vengo come un ladro, vengo come qualcuno che vi sorprenderà, qualcuno che alla fine non si può quasi attendere, è qualcuno che rompe i vostri programmi, che vi dice quello che non vorreste mai sentire su voi stessi. Un brano famosissimo per dire questo modo, come dire, di rispettare l'invisibile di Dio. È uno dei brani centrali del Primo Testamento, il libro dell'Esodo. Dice Dio a Mosè: soggiunse, ma tu non potrai vedere il mio volto, perché nessun uomo può vedermi e restare vivo. Aggiunse il Signore: ecco un luogo vicino a me, tu starai sopra la rupe, quando passerà la mia gloria io ti porrò nella cavità della rupe e ti coprirò con la mano finché sarò passato, poi toglierò la mano e vedrai le mie spalle, ma il mio volto non lo si può vedere. Ecco come la Bibbia parla dell'invisibile senza farlo vedere, senza ferirlo, nel suo linguaggio naturalmente simbolico, anche molto antropomorfico, no? Le spalle di Dio. Ma qui la cosa importante è il suo passare, no? Il suo passare, l'impossibilità di un incontro diretto
morto. Dio resta il mistero, no? Chi lo vede muore. È il luogo, è il posto vuoto, l'invisibile. E la presenza di Dio è innanzitutto un passare. E passò. Secondo brano, in cui questo passaggio diventa, anche a mio parere, poeticamente bellissimo. Un libro forse non molto conosciuto, il primo libro dei Re, ma il suo protagonista è conosciuto, che è il profeta Elia. E Elia ha combattuto tutta la sua vita contro, che viene da Canaan, un luogo in cui viene venerato il dio Baal, quindi il dio pagano, l'idolo. Ha passato tutta la vita a combattere questa riduzione idolatrica di Dio. Cioè, Dio non può essere questo, Dio non può essere venerato in un animale, nel senso anche dei sacrifici, nel senso dell'oggettificazione, nel senso Dio resta l'invisibile. E ha lottato tutta la sua vita contro questa immagine di Dio reso idolo, oggetto da dominare, di cui appropriarsi. Tanto che è arrivato a distruggere i templi del dio Baal e addirittura ad uccidere i suoi sacerdoti, un profeta biblico. E dopo aver ucciso gli ultimi sacerdoti, ovviamente fugge, no? È disperato, è distrutto, sa di essere sotto la più assoluta minaccia e quindi fugge nel deserto, fondamentalmente depresso, senza forze, esausto, chiede a Dio di essere di farlo morire. Ora basta, Signore, prendi la mia vita, perché io non sono migliore dei miei padri. La sua notte oscura è la notte della più profonda disperazione. Non vuole più vivere. E qui arriva la cosiddetta teofania, per me la più bella della Bibbia. Quando ecco il Signore, in questo momento di totale disperazione, gli compare il Signore, che gli dice: esci e fermati sul monte alla presenza del Signore. Ecco, il Signore passò. Sempre questo movimento, no? Dio, più che essere un sostantivo, è quasi un verbo. Ci fu un vento grande e forte che spaccava i monti e spezzava le rocce davanti al Signore. Ma il Signore non era nel vento. Dopo il vento ci fu un terremoto. Ma il Signore non era nel terremoto. Dopo il terremoto ci fu un fuoco. Ma il Signore non era nel fuoco. E dopo il fuoco, la voce di un silenzio sottile. Quando l'udì, Elia si coprì il volto col mantello, uscì e si fermò all'ingresso della caverna. Questo piccolo brano riprende come una sorta di repertorio condensato di tutti i modi in cui il mondo antico, anche la Bibbia, interpretava la presenza di Dio: fuoco, terremoti, tempeste, per capovolgerlo. Cioè, il profeta Elia in qualche modo qui esprime una sorta di critica religiosa alla religione del suo tempo. Dio non può essere nel vento, non può essere nel terremoto, non può essere nel fuoco. Quindi, mentre gli dei dei popoli vicini si manifestavano in questi fenomeni naturali molto violenti, Elia mostra che Dio non è lì. La rivelazione non sta in una potenza che sconvolge, in un turbine che fa saltare tutto o in un fuoco che distrugge, ma in un soffio leggero di vento. Si aspettava il fragore, lo sconvolgimento, ma proprio questo viene smentito. Qui la rivelazione di Dio, la presenza di Dio, si fa così discreta, così delicata, così silenziosa, da risultare quasi impercettibile. Ci sono stati scritti non sapete quanti commentari su questa espressione, col de mamma d'acca, tantissime traduzioni, appunto voce di silenzio sottile è una delle possibili, ma come si debba tradurre questa espressione, appunto, non si può dire con esattezza. Si sa che può far riferimento alla sottigliezza dei capelli, questa sottigliezza, questa dakà, oppure faccia riferimento alle vacche magre del faraone, quindi qualcosa che è davvero di smagrito, di leggero, quasi di invisibile. Senz'altro è più da udire che da vedere, è una voce di silenzio, un paradosso. Quindi la manifestazione di Dio per il profeta Elia in questa scena avviene nel paradosso di una voce che è un silenzio e di un silenzio che è una voce, come fosse l'ultima nota di un brano musicale, oppure quel sussurro che certe volte le madri, appunto, soffiano sul volto dei bambini per farli addormentare. È come dire, quando una persona è così disperata, così depressa, come lo era Elia, questo è il solo modo di parlare. Non certo metterlo a confronto con una verità che urla. Questo comunque non va bene a nessuno, quando la religione si fa il luogo di una verità urlata, dichiarata, ai quattro venti. È lì invece, in questa voce di silenzio sottile, che Elia percepisce questa presenza tanto da
coprirsi il volto. Ma due cose volevo mostrarvi. La prima, vedete, la linguistica parlerebbe di movimento metonimico. Si passa da un oggetto all'altro, si descrive qualcosa, non è il vento, non è il terremoto, non è il fuoco, cioè il passaggio, lo scivolamento dei significati da un'esperienza all'altra, da un fenomeno naturale all'altro, no? Come dire, sempre un passare, non si può identificare, non si può fissare, non è qualcosa che sta fermo, perché appunto qualcosa che è fermo è qualcosa di, poi che si rende disponibile, dominabile, controllabile, oggetto del nostro potere, no? Quindi la prima cosa è questa forma di metonimia che i linguisti appunto riconoscono in questo brano, ma la seconda cosa per me è ancora più interessante, perché questa metonimia non è nel vento, non è nel terremoto, non è nel fuoco, in realtà non si ferma, perché quando Elia sente dopo il terremoto ci fu un fuoco, ma il Signore non era nel fuoco, e dopo il fuoco la voce di un silenzio sottile, ma il testo non dice che Dio era lì. Evita persino di identificare la presenza di Dio con la cosa, come dire, il punto minimo di espressione che sarebbe adatto alla sua discrezione, la voce del silenzio. Dio non è detto, il brano ha così timore di Dio, così rispetto nei confronti del nome, che non dice è il Signore, era lì. Noi capiamo, intuiamo che si tratta di una teofania, di una rivelazione di Dio, dalla reazione di Elia. Elia si copre il volto col suo mantello e esce dalla caverna, come dire, si rimette in piedi, come dire, la presenza di Dio è sempre legata a un gesto di liberazione, dalla disperazione. Però per dire l'invisibile, qui è nominato e non nominato, è presente ma anche non presente, è visibile ma in realtà no, forse è un po' udibile ma non ne siamo neanche sicuri che si tratti davvero Dio. Quindi il testo evita ogni affermazione diretta rispetto a Dio, ogni corrispondenza diretta fra la leggerezza di questo soffio e la presenza divina, lascia come uno spazio vuoto. Elia si coprì il volto. E io credo che rispettare questo spazio vuoto, cioè non nominare Dio davvero, non volerlo identificare, non volere appropriarci del suo nome, sia l'unica via possibile per qualsiasi tipo di dialogo fra le religioni, ma io credo anche per qualsiasi via della pace. Che nessuno abbia la pretesa di fare della propria l'unica storia, anche nell'ambito della religione, proprio in nome del rispetto di questo silenzio sottile che comunque, come dire, sfugge a sua volta a ogni identificazione. Ultimo pensiero, ultimissimo. Visibile e invisibile si contendono allora gli spazi della nostra coscienza, anche della nostra coscienza religiosa, che più si allena allo sguardo, più forse si allena anche all'ascolto, più sente l'urgere di qualcosa che si sottrae, qualcosa che manca. Questo per me è il senso dell'invisibile, quasi un senso negativo, come dire, non è tutto quello che è disponibile, è visibile, c'è dell'altro. Però vorrei concludere con una scena maestosa e anche molto inquietante, quasi alla fine del Vangelo di Matteo, capitolo 25, il famoso giudizio universale, una scena inquietante perché parla del figlio dell'uomo che alla fine dei tempi tornerà sulla terra e giudicherà i buoni dai cattivi, dividerà i capri dalle pecore. Quindi il giudizio finale, il giudizio universale, un'immagine che come dire, noi soggetti secolari neanche possiamo immaginarci nel suo senso mitologico, no? Eppure nell'inquietudine di questa scena credo che qui, almeno questo è il mio pensiero, ci sia il segreto dell'invisibile, almeno per quel che riguarda l'esperienza religiosa, ma forse non solo religiosa, anche l'esperienza etica per il nostro tempo, ancora per il nostro tempo. Quindi il figlio dell'uomo verrà nella sua gloria alla fine dei giorni, insieme a tutti i suoi angeli, sul trono, e separerà gli uni dagli altri, i benedetti dai maledetti. E questo ovviamente è la figura anche di Gesù, no? Che separerà i maledetti dai benedetti. E così si legge, solo una parte. Così dice il figlio dell'uomo, Gesù. Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla fondazione del mondo, perché io ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero forestiero e mi avete ospitato, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, carcerato e siete venuti a trovarmi. Allora i giusti gli risponderanno, Signore, quando mai ti abbiamo veduto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando ti abbiamo visto forestiero e ti abbiamo ospitato?
ospitato, o nudo ti abbiamo vestito. E quando ti abbiamo visto ammalato o in carcere, siamo venuti a visitarti. Rispondendo, il re dirà loro: in verità vi dico, ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. Ecco come opera l'invisibile nel visibile. Ecco come si ama l'invisibile nel visibile. L'invisibile non è, come dicevo, l'aldilà metafisico, un regno luperuraneo, ma si incarna nel visibile. E qui non solo si incarna nel visibile, ma si incarna negli invisibili della storia. Secondo Matteo sono gli affamati, gli assetati, i malati, i carcerati. Io aggiungerei per molti secoli anche le donne. Cioè questi invisibili sono il luogo dove si fa trovare l'invisibile, o meglio, dove l'invisibile si può amare senza tradire il visibile, amando il visibile. Quindi parlare dell'invisibile significa parlare anche degli invisibili fra di noi, ce ne sono molti. Non significa soltanto, come per Rosa, parlare dell'indisponibile contro questo dominio della disponibilità, non significa con Musil o con Calvino parlare solo del possibile dentro la realtà, non significa neanche ferire, come fa Lucio Fontana, una tela, lacerare la tela, ma anche magari guardare quello che ci sta ai suoi margini, avvicinarsi anche ai dettagli, dettagli che non si impongono perché non hanno alcun tipo di potere per imporsi, e forse iniziare ad ascoltare mentre raccontano anche la loro storia, come protesta anche contro un'unica visione, anche in questo caso contro il pericolo di un'unica storia. Grazie.

amati come vuoi. Lascia stare chi ti punta sempre il dito, lascia stare chi non l'ha capito. Mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta. E smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età. E poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre non esiste mai, che non esiste chi ama come noi.

Quella volta tu sei andata sola, con un biglietto ma di sola andata. E mi hanno detto che chi cerca trova, ma non sa da quanto io ti ho cercato. Con me la sorte non è sempre buona, forse sono sulla cattiva strada. Io mi sento come al primo giorno di scuola, messo alla prova, io sto in cerca di te.

0: Anch'io una volta ho sognato.
1: Tu?
0: Sì.
1: Davvero?
0: Sì. E più sognavo, più dormivo. E più dormivo, più sognavo. E più dormivo, più sognavo. E più sognavo, più dormivo.
1: E poi?
0: Mi hanno licenziato.

0: si realizzano qualche volta.
1: Sempre si realizzano quando c'è tanto amore.
2: Perché tanto amore cambia la vita da così a così.

0: Stai ascoltando Radio Caris in Blu.
1: Quasi improvvisamente, senza un avviso di chiamata, che scherzi fa la mente per guadagnarsi la giornata. Forse quello che leggo mi sta annoiando mortalmente. Certo che non lo reggo e chino il capo lentamente. Cade il libro di mano, giro la sedia, guardo fuori. E fuori, fuori c'è Milano, com'era ieri, com'eri ieri. Ma tu, non devi piangere più per me, mai più.

proprio una piccola nostalgia. È solo un fermo d'immagine, batti le mani, è già andata via. Vedi in un colpo di vento che manco t'accorgi, ti arriva la vita. Quella non scherza per niente ed è lì che ti aspetta, è lì ad ogni uscita. Tu mi aspettavi la sera di quando andavamo a contare le luci. Tu che credevi l'amore, quell'urlo di un attimo dove ti bruci.

0: Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero della luce. Gesù è battezzato da Giovanni nel Giordano.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua. Ed ecco, si aprirono i cieli, ed egli vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba e venire sopra di lui. Ed ecco una voce dal cielo che diceva: «Questi è il Figlio mio, l'amato. In lui ho posto il mio compiacimento».
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero della luce. Gesù, presente alle nozze di Cana, trasforma l'acqua in vino.
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea, e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, La madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino». E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela».
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero della luce. Gesù annuncia il regno di Dio.
1: Dal Vangelo secondo Marco. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il Vangelo di Dio, e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo».
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero della luce. Gesù si trasfigura davanti ai discepoli.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse in disparte, su un alto monte, e fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole, e le sue vesti divennero candide come la luce.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero della luce. Gesù, durante l'ultima cena, istituisce l'Eucaristia.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. Ora, mentre mangiavano, Gesù prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e mentre lo dava ai discepoli disse: prendete, mangiate, questo è il mio corpo.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù, dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di Perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa Mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della Santa Città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza Inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della Divina Presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del Mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Preghiamo secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Guarda, Signore, e considera l'umiliazione del tuo popolo.
1: Ma tu lo hai respinto e ripudiato. Ti sei adirato contro il tuo consacrato. Hai rotto l'alleanza con il tuo servo. Hai profanato nel fango la sua corona. Hai abbattuto tutte le sue mura e diroccato le sue fortezze. Tutti i passanti lo hanno depredato. È divenuto lo scherno dei suoi vicini. Hai fatto trionfare la destra dei suoi rivali. Hai fatto gioire tutti i suoi nemici. Hai smussato il filo della sua spada e non l'hai sostenuto nella battaglia. Hai posto fine al suo splendore. Hai rovesciato a terra il suo trono. Hai abbreviato i giorni della sua giovinezza e lo hai coperto di vergogna.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Guarda, Signore, e considera l'umiliazione del tuo popolo.
3: Cristo è la radice e il germoglio di Davide, la stella luminosa del mattino. Fino a quando, Signore, continuerai a tenerti nascosto? Arderà come fuoco la tua ira. Ricorda quanto è breve la mia vita. Perché quasi un nulla hai creato ogni uomo? Quale vivente non vedrà la morte? Sfuggirà al potere degli inferi. Dove sono, Signore, le tue grazie di un tempo, che per la tua fedeltà hai giurato a Davide? Ricorda, Signore, l'oltraggio dei tuoi servi. Porto nel cuore le ingiurie di molti popoli, con le quali, Signore, i tuoi nemici insultano. Insultano i passi del tuo consacrato. Benedetto il Signore in eterno. Amen. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Cristo è la radice e il germoglio di Davide. La stella luminosa del mattino.
4: Come l'erba i nostri giorni passano, tu, Signore, sei per sempre. Signore, tu sei stato per noi un rifugio, di generazione in generazione.
2: Prima che nascessero i monti e la terra e il mondo fossero generati, da sempre e per sempre tu sei Dio.
4: Tu fai ritornare l'uomo in polvere e dici: ritornate, figli dell'uomo.
2: Ai tuoi occhi 1.000 anni sono come il giorno di ieri che è passato, come un turno di veglia nella notte.
4: Li annienti, li sommergi nel sonno. Sono come l'erba che germoglia al mattino fiorisce, germoglia. Alla sera è falciata e dissecca.
2: Perché siamo distrutti dalla tua ira, siamo atterriti dal tuo furore. Davanti a te poni le nostre colpe, i nostri peccati occulti alla luce del tuo volto.
4: Tutti i nostri giorni svaniscono per la tua ira. Finiamo i nostri anni come soffio.
2: Gli anni della nostra vita sono 70, 80 per i più robusti, ma quasi tutti sono fatica, dolore. Passano presto e noi ci dileguiamo.
4: Chi conosce l'impeto della tua ira e il tuo sdegno con il timore a te dovuto?
2: Insegnaci a contare i nostri giorni e e giungeremo alla sapienza del cuore.
4: Volgiti, Signore, fino a quando? Muoviti a pietà dei tuoi servi, saziaci al mattino con la tua grazia. Esulteremo e gioiremo per tutti i nostri giorni.
2: Rendici la gioia per i giorni di afflizione, per gli anni in cui abbiamo visto la sventura. Si manifesti ai tuoi servi la tua opera e la tua gloria ai loro figli.
4: Sia su di noi la bontà del Signore, nostro Dio. Rafforza per noi l'opera delle nostre mani. L'opera delle nostre mani rafforza.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Come l'erba i nostri giorni passano, tu, Signore, sei per sempre.
3: In te, Signore, è la sorgente della vita.
2: Nella tua luce vediamo la luce.
3: Dal libro dei Giudici. In quei giorni gli israeliti dissero a Gedeone: regna su di noi, tu e i tuoi discendenti, poiché ci hai liberati dalla mano di Madian. Ma Gedeone rispose loro: io non regnerò su di voi, né mio figlio regnerà, il Signore regnerà su di voi. Gedeone, figlio di Joas, morì in buona vecchiaia e fu sepolto nella tomba di Joas, suo padre, a Ofra degli Abiezeriti. Ora Abimelech, figlio di Jerubbaal, andò a Sichem dai fratelli di sua madre e disse loro e a tutta la parentela di sua madre: dite agli orecchi di tutti i signori di Sichem, è meglio per voi che vi governino 70 uomini, tutti i figli di Jerubbaal, o che vi governi un solo uomo? Ricordatevi che io sono del vostro sangue. I fratelli di sua madre parlarono di lui, ripetendo a tutti i signori di Sichem quelle parole, e il cuor loro si piegò a favore di Abimelech, perché dicevano: è nostro fratello. Gli diedero 70 sicli d'argento che tolsero dal tempio di Baal Berit. Con essi Abimelech assoldò uomini sfaccendati e audaci che lo seguirono. Venne alla casa di suo padre, a Ofra, e uccise sopra una stessa pietra i suoi fratelli, figli di Jerubbaal, 70 uomini. Ma Jotam, figlio minore di Jerubbaal, scampò perché si era nascosto. Tutti i signori di Sichem e tutta Betmillo si radunarono e andarono a proclamare re Abimelech presso la quercia della stele che si trova a Sichem. Ma Jotam, informato della cosa, andò a porsi sulla sommità del monte Garizim e, alzando la voce, gridò: ascoltatemi, signori di Sichem, ed io ascolterà voi. Si misero in cammino gli alberi per crearsi un re. Dissero all'ulivo: regna su di noi. Rispose loro l'ulivo: rinunzierò al mio olio, grazie al quale si onorano dei e uomini, e andrò ad agitarmi sugli alberi? Dissero gli alberi al fico: vieni tu, regna su di noi. Rispose loro il fico: rinunzierò alla mia dolcezza e al mio frutto squisito e andrò ad agitarmi sugli alberi. Dissero gli alberi alla vite: vieni tu, regna su di noi. Rispose loro la vite: rinunzierò al mio mosto che è lieta dei e uomini e andrò ad agitarmi sugli alberi. Dissero tutti gli alberi al rovo: vieni tu, regna su di noi. Rispose il rovo agli alberi: se in verità ungete me come vostro re, venite, rifugiatevi alla mia ombra, se no esca un fuoco dal rovo e divori i cedri del Libano. Se dunque avete operato oggi con sincerità e con integrità verso Jerubbaal e la sua casa, godetevi Abimelech ed egli si goda voi. Ma se non è così, esca da Abimelech un fuoco che divori i signori di Sichem e Bet Millo. Esca dai signori di Sichem e da Bet Millo un fuoco che divori Abimelech.

0: Né io né mio figlio regneremo su di voi.
1: Vostro re sarà il Signore.
0: A colui che siede sul trono e all'agnello, lode, onore, gloria e potenza nei secoli dei secoli.
1: Vostro re sarà il Signore.
2: Dal trattato sul Padre nostro di San Cipriano, vescovo e martire. Dicendo la preghiera del Signore, noi chiediamo: dacci oggi il nostro pane quotidiano. Ciò può essere inteso sia in senso spirituale che in senso materiale, poiché l'uno e l'altro significato nell'economia divina serve per la salvezza. Infatti il pane di vita è Cristo, e questo pane non è di tutti, ma certo nostro lo è. E come diciamo Padre nostro, perché è padre di coloro che intendono e credono, così invochiamo anche il pane nostro, poiché Cristo è pane di coloro che, come noi, assumono il suo corpo. Chiediamo quindi che ogni giorno ci sia dato questo pane. Noi viviamo in Cristo e riceviamo ogni giorno la sua Eucaristia come cibo di salvezza. Non accada che a causa dei peccati gravi ci venga negato il pane celeste, e così, privati della comunione, veniamo anche separati dal corpo di Cristo. Egli stesso ha proclamato, infatti: «Io sono il pane di vita, che sono disceso dal cielo. Se uno mangerà del mio pane, vivrà in eterno. E il pane che io vi darò è la mia carne per la vita del mondo». Dice che se qualcuno mangerà del suo pane, vivrà in eterno. È evidente, dunque, che vivono coloro che gustano il suo corpo e ricevono l'Eucaristia per diritto di comunione. Da ciò si deduce che se qualcuno si astiene dall'Eucaristia, si separa dal corpo di Cristo e rimane lontano dalla salvezza. È un fatto di cui preoccuparsi. Preghiamo il Signore che non avvenga. È Lui stesso che pronunzia questa minaccia, dicendo: «Se non mangerete la carne del Figlio dell'uomo e non berrete il suo sangue, non avrete la vita in voi». Per questo chiediamo che ci sia dato ogni giorno il nostro pane, cioè Cristo, perché noi che rimaniamo e viviamo in Cristo non ci allontaniamo dalla sua vita divina. Dopo queste cose, preghiamo anche per i nostri peccati, dicendo: «E rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori». Dopo aver chiesto il sussidio del cibo, chiediamo pure perdono delle colpe. Com'è davvero necessario e com'è prudente e salutare essere avvertiti che siamo peccatori ed essere spinti a pregare per i nostri peccati. In tal modo, mentre chiediamo il perdono a Dio, l'animo fa riemergere la consapevolezza di sé. E perché non avvenga che qualcuno si compiaccia come se fosse senza colpe e salendo in alto non abbia a cadere più rovinosamente, viene istruito e ammaestrato che egli pecca ogni giorno e perciò gli si comanda di pregare ogni giorno per i peccati. Così ammonisce anche Giovanni nella sua lettera, dicendo: «Se diremo che non abbiamo alcun peccato, ci inganniamo da noi stessi e non c'è in noi la verità. Se invece confesseremo i nostri peccati, il Signore è fedele e giusto e ci rimette i peccati». Nella sua lettera ha unito assieme l'una e l'altra cosa, che noi dobbiamo pregare per i nostri peccati e che otteniamo indulgenza quando preghiamo. Con questo ha anche chiamato fedele il Signore, perché mantiene fede alla sua promessa di rimetterci i peccati. Colui, infatti, che ci ha insegnato a pregare per i debiti e le colpe, ha promesso la sua paterna misericordia e il suo perdono.

0: In te spero, Signore, mai sarò deluso. Tu sei mia roccia e mio baluardo.
1: Per il tuo nome dirigi i miei passi.
0: Vedi la mia miseria e la mia pena. Perdona tutti i miei peccati.
1: Per il tuo nome dirigi i miei passi.
2: Preghiamo. O Dio, fortezza di chi spera in te, ascolta benigno le nostre invocazioni, e poiché nella nostra debolezza nulla possiamo senza il tuo aiuto, soccorrici con la tua grazia, perché fedeli ai tuoi comandamenti possiamo piacerti nelle intenzioni e nelle opere. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo.

Hai imparato a cadere con stile, come fanno i campioni di Muay Thai. Hai ragione a non dire per sempre, tanto per sempre non arriva mai.

0: Puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.
1: Ho capito da loro che si può imparare a litigare. Ho scoperto che c'è un altro modo per smettere di odiare. Come se un secolo insieme durasse un momento.

0: ti giuro.
1: Mi piacerebbe passare da te sotto casa, col profumo dei fiori, le scarpe in vernice, portarti in paese e poi ballare per strada.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Di te si dicono cose stupende, città di Dio.
1: Il Signore viene con potenza, porta con sé il premio.

0: Il Signore viene con potenza, porta con sé il premio.
1: Esaltate il Signore, nostro Dio, prostratevi davanti a Lui.
2: Il Signore regna, tremino i popoli.
3: Siede sui cherubini, si scuota la terra. Grande è il Signore in Sion, eccelso sopra tutti i popoli.
4: Lodino il tuo nome grande e terribile, perché è santo.
3: Re potente che ami la giustizia, tu hai stabilito ciò che è retto. Diritto e giustizia tu eserciti in Giacobbe.
4: Esaltate il Signore nostro Dio, prostratevi allo sgabello dei suoi piedi, perché è santo.
3: Mosè e Aronne tra i suoi sacerdoti, Samuele tra quanti invocano il suo nome, invocavano il Signore ed egli rispondeva.
4: Parlava loro da una colonna di nubi, obbedivano ai suoi comandi e alla legge che aveva loro dato.
3: Signore, Dio nostro, tu li esaudivi. Eri per loro un Dio paziente, pur castigando i loro peccati.
4: Esaltate il Signore nostro Dio, prostratevi davanti al suo monte santo, perché santo è il Signore nostro Dio.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
5: Esaltate il Signore nostro Dio, prostratevi davanti a Lui.
2: Ciascuno viva secondo la grazia ricevuta, mettendola a servizio degli altri, come buoni amministratori di una multiforme grazia di Dio. Chi parla, lo faccia come con parole di Dio. Chi esercita un ufficio, lo compia con l'energia ricevuta da Dio, perché in tutto venga glorificato Dio per mezzo di Gesù Cristo, al quale appartiene la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen.

0: Con tutto il cuore ti cerco. Rispondimi, Signore.
1: Con tutto il cuore ti cerco. Rispondimi, Signore.
0: Custodirò la tua parola.
1: Rispondimi, Signore.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Con tutto il cuore ti cerco. Rispondimi, Signore.
2: Serviamo il Signore in santità e giustizia. Egli ci libererà dai nostri nemici.

0: Serviamo il Signore in santità e giustizia. Egli ci libererà dai nostri nemici.
1: Rendiamo grazie a Dio che nutre e guida il suo popolo. Uniti nella preghiera del mattino, acclamiamo.
0: Gloria a te nei secoli, Signore.
2: Padre clementissimo, ti benediciamo per il tuo immenso amore, che risplende nella creazione e ancor più visibilmente nella redenzione.
0: Gloria a te nei secoli, Signore.
2: Fin dall'inizio di questo giorno, ispiraci il desiderio di servirti, perché nei pensieri e nelle opere glorifichiamo sempre il tuo santo nome.
0: Gloria a te nei secoli, Signore.
2: Purifica i nostri cuori da ogni desiderio di male, perché siamo costantemente orientati alla tua volontà.
0: Gloria a te nei secoli, Signore.
2: Apri il nostro cuore alle necessità dei fratelli, perché incontrandoci non ci trovino freddi e senza amore verso di loro.
0: Gloria a te nei secoli, Signore.
1: Rinnoviamo ogni nostra lode a Dio e ogni nostra domanda con l'orazione del Signore.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Dio onnipotente ed eterno, guarda benigno i popoli ancora immersi nell'ombra della morte, fa risplendere su di essi il sole di giustizia che ci ha visitato sorgendo dall'alto, Gesù Cristo nostro Signore. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.

0: in Blu 2000 News.
1: Casa Bianca e Teheran confermano. Il portavoce del ministro degli esteri iraniano, in particolare Baghein, ha precisato che il memorando d'intesa con gli Stati Uniti è stato firmato da entrambe le parti in via elettronica. Domani l'incontro delle delegazioni a Lucerna, in Svizzera. Ha diffuso il testo dell'accordo. Per l'Iran ha previsto un fondo privato di 300 miliardi di dollari. Teheran accetta però di diluire il suo uranio. La questione gestione di Hormuz sarà definita nei 60 giorni di trattative che seguiranno dalla firma domani a Losanna. Sarà il Papa a celebrare oggi alle 16:30 i funerali del cardinale Camillo Ruini all'altare della cattedra della Basilica di San Pietro. Fratello, esperto e saggio, così lo ha definito Leone XIV. La camera ardente è stata aperta dalle 12 di ieri nella cappella della Madonna della Perseveranza del Pontificio Seminario Romano Minore in via Aurelia. Ha servito la Chiesa con profonda dedizione. Queste le parole di saluto dei vescovi italiani. La vita del cardinale Ruini nel servizio di Paolo Fucini.
2: Emiliano di Sassuolo, classe 1931, medico mancato perché, nonostante i genitori non volessero, Camillo Ruini, a 23 anni, era già sacerdote. Il punto di svolta della biografia è il convegno ecclesiale italiano di Loreto dell'85. Papa Wojtyła si convince che è lui l'uomo a cui affidare il governo della Chiesa italiana. Nel 91 lo nomina vicario di Roma, cardinale e presidente dei vescovi italiani, incarico tenuto per 16 lunghi anni fitti di avvenimenti dentro e fuori la Chiesa, a iniziare dalla fine dell'unità dei cattolici in politica. Ma la marginalità dei cattolici nel dibattito pubblico non è affatto un destino ineluttabile nella visione di Ruini, che coniuga fede e cultura e non arretra sul terreno di scontri anche aspri quando in gioco sono quelli

0: li noti come valori non negoziabili. La consonanza è stata pressoché totale con Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, molto meno con Francesco, ammise una volta Ruini stesso. Alimentare la fiamma della fede è la speranza che Ruini, dopo averle dedicato una vita di servizio alla Chiesa, disse di riporre in Leone XIV.
1: Ieri Trump dal vertice del G7 di Vienna ha rivendicato il successo dell'operazione Golfo, auspicando poi la fine della guerra in Ucraina e parlando di ottimi colloqui con Zelensky e Putin. Il presidente del Consiglio europeo Costa ha avviato contatti con la Russia. Intanto il sindaco di Mosca questa mattina riporta di nuovi attacchi di droni ucraini nell'area della città, affermando che è stata colpita una raffineria. Meloni si dichiara soddisfatta del vertice di Vienna e parlando di convergenza tra leader non scontata torna anche sul disgelo con Trump. Abbiamo entrambi un carattere forte, ma capiamo i nostri punti di vista. Oltre 527.000 studenti si cimenteranno oggi negli esami di maturità. Si parte come di consueto con la prova di italiano. La scelta sarà tra 7 tracce, mentre domani seguirà la seconda prova. Il nuovo esame, che fa il debutto quest'anno, punta a verificare conoscenze, abilità e competenze specifiche di ogni indirizzo di studio. Questa era l'ultima notizia.

0: Buongiorno in Blu 2000.
1: Buongiorno in Blu 2000.
0: Con Chiara Placenti.
2: E ancora ben trovati al nostro Buongiorno in Blu, ancora tutti i giorni insieme dalle 7 alle 10 su in Blu 2000, ricordandovi che potete ascoltarci e riascoltarci con l'app Play 2000. Pagine dei quotidiani, questa mattina ancora una volta, sono abbastanza consonanti nel titolo di apertura perché si guarda allo sviluppo della questione Stati Uniti-Iran con la notizia arrivata a nottetempo, quindi i giornali, alcuni diciamo che sono arrivati a dare semplicemente l'annuncio che ci sarebbe stata, altri invece ovviamente sono rimasti alle notizie di ieri pomeriggio sera tardi. Cosa è successo? Che nella notte, a sorpresa, cosa confermata sia da parte iraniana che da parte statunitense, c'è stata la firma elettronica dell'accordo. E voi potreste anche dire: ma non c'era già stata domenica scorsa per i festeggiamenti del compleanno di Trump? E sì, avete ragione, però già si parlava di una sorta di memorandum, un impegno a firmare un'intesa che sarebbe poi stata in qualche modo concretizzata nella firma cartacea di venerdì e che avrebbe aperto a 60 giorni per verificare le possibilità di arrivare a un vero accordo. Quindi l'abbiamo detto, c'è un articolato di una certa complessità, un po' perché è sempre così quando si parla di accordi tanto importanti e soprattutto che vedono un conflitto in corso dove nessuna delle due parti sta veramente prevalendo o soccombendo, e dall'altro proprio perché ci sono tanti diversi elementi che si intrecciano anche con equilibri internazionali. Quindi purtroppo è facile iniziare le guerre, il complicato è sempre chiuderle. Quindi comunque il fatto che sia stato confermato da entrambe le parti che si è avviato questo meccanismo, ancorché incerto e complesso, è sicuramente una buona notizia. E poi tra l'altro proprio ieri la prima è stata l'Arabia, poi sono seguite altre fonti di stampa internazionale, sono stati resi noti 14 punti. Possiamo dire che questi 14 punti, tra investimenti, tra fondi scongelati, tra gestione di Hormuz, tra questione nucleare, possiamo dire che ne vale uno, nel senso si è deciso di riaprire Hormuz, anche se probabilmente non torneremo allo stretto libero, navigabile libero come il 27 febbraio, però ancora questo non lo sappiamo. Sappiamo che Hormuz riparte, riapre, e poi tutto il resto è da definire in questi 60 giorni. Possiamo veramente tradurlo e sintetizzarlo così, però poi andremo nei particolari. L'altra notizia, al di là della politica e del corollario, gli addentellati del G7 di Vienna, che si è chiuso appunto ieri in Francia, ha visto anche diciamo una parte politica che riguarda i riflessi soprattutto per quanto riguarda l'Italia, o meglio le relazioni Italia-Stati Uniti. Cioè è stato un po' definito il ricongiungimento tra Meloni e Trump, che dall'altro giorno, quando Trump era arrivato al vertice di Vienna, c'è anche chi con dei meme fantastici, anche rispettosi, però insomma ha riportato un po' il riavvicinamento fatto di sguardi da lontano, di mezzi sorrisi. Insomma, poi alla fine ieri c'è stato questo rinnovato e rilanciato rapporto con Meloni stessa, che ha spiegato: siamo sempre stati amici, siamo due persone con caratteri diversi, il primo obiettivo di entrambi è il bene dei nostri paesi, anzi, perdon, parlando di Meloni, il bene delle nostre nazioni, però ci rispettiamo, insomma è tutto a seguire. E poi l'altra notizia è quella che ancora insiste e guarda l'addio al cardinale Camillo Ruini, storico presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Oggi saranno celebrati i funerali, e a celebrarli alle 16:30 all'altare della cattedra della Basilica di San Pietro sarà proprio Papa Leone. Ed è da qui che cominciamo, perché l'Avvenire apre proprio con questa notizia, corredata da tanti ritratti, analisi, racconti anche intimi, affettuosi di chi poi ha avuto una condivisione di parte della vita con il cardinale Ruini. Leone ai funerali del fratello esperto e saggio, queste sono state proprio le parole utilizzate ieri dal Papa per parlare del cardinale Ruini. E poi il grazie della CEI, una guida intelligente, così riporta una nota del Consiglio della Conferenza Episcopale Italiana, quando invece il giorno prima prima era arrivato proprio quello del Cardinal Zuppi, presidente della CEI. Tra le tante interviste, quella di Andrea Riccardi di Sant'Egidio, che ci racconta il giovane Don Camillo che lasciò un segno a Roma. E poi anche politici di spessore come Fioroni e Quagliariello, il cordoglio del mondo politico, un realista guardava ai valori. E poi ancora il teologo Monsignor Bruno Forte, curiosità e aneddoti, era innamorato di Cristo. È veramente un appassionato racconto di Bruno Forte, anche editorialista dell'Avvenire. Non vado a darvene lettura perché Monsignor Forte sarà con noi questa mattina. Ancora restiamo sul quotidiano Avvenire, però per scivolare sul taglio centrale, perché se ricordate di questa notizia, noi in questi giorni ne abbiamo parlato più volte, ovvero dell'approvazione definitiva da parte del Parlamento europeo del nuovo regolamento sui rimpatri per i migranti. Misure senza dignità, titolo Avvenire. Il Parlamento europeo approva il regolamento, presto sarà in vigore. La preoccupazione dei vescovi, diritti a rischio, sicurezza e solidarietà devono stare insieme. Decisivo è stato l'asse tra PPE, quindi tra i popolari, e le destre. Il plauso di Meloni, l'Unione ci segue sul nostro modello Albania. Non torno a spiegare, l'abbiamo già fatto in questi giorni, il perché non è proprio così, però insomma. Ovviamente siamo ancora una volta in clima di campagna elettorale che di fatto si è già aperta in modo scoppiettante, mi riferisco soprattutto al fronte Vannacci e non solo. Siamo sul Corriere della Sera e proprio il taglio centrale dedicato alla politica italiana. Meloni, Vannacci, ciò che conta è governare bene, la leader dice non mi pongo il tema. Questa però non è l'apertura, perché l'apertura guarda all'Iran e ai 14 punti dell'accordo. Firmata l'intesa digitale, Trump avverte, rispettino gli impegni o bombardo. E vabbè, questo si sa. Hormuz, uranio, soldi, chi esce vincitore, la premier dice, col presidente americano un rapporto immutato. E poi, scusate se sorrido, però Trump fa sempre Trump, è anche giusto e coerente che sia così, cioè non è che uno poi esce dalla propria natura, no? Non è che a seconda dei contesti riesce a essere diverso da te stesso e a tradire te stesso, soprattutto se hai un carattere, una caratura come Trump. Se vi ricordate, sarà già detto che c'era un po' di strategia, mi passerà il termine, ruffiana, ma lo dico con massimo rispetto, da parte di Macron, che aveva previsto la chiusura del vertice di Evian, del G7, una cena nel fasto e nel richiamo storico, imperiale, regale di Versailles. Vabbè, perché si sa che insomma anche Trump mostra una certa debolezza, no? Rispetto a questi scenari. E poi c'è da dire, gli Stati Uniti, potenza mondiale, economica, militare, ma non hanno certo quella ricchezza di storie, dunque anche di monumenti e dunque anche di palazzi, di luoghi che hanno il fascino storico ma anche proprio di ricchezza, di opulenza che abbiamo dalle nostre parti. E quindi insomma la Reggia di Versailles è qualcosa di meraviglioso, che sicuramente non può lasciare indifferenti, tantomeno se ti chiami Trump e tantomeno se ti dicono che la cena è organizzata per celebrare l'anniversario dell'indipendenza americana. Quindi sei un po' tu il protagonista. Bene. USA e Iran firmano l'intesa, Trump rilancia le minacce. Questo è il titolo di pagina 2 del Corriere della Sera. E poi ci si sposta subito a pagina 3 con il racconto della cena nei saloni di Luigi XIV del Re Sole. È lì, è questo lo scenario di Trump. La carta diplomatica degli ori di Versailles. Il tycoon ammira e dice: però questa è roba seria. E siamo convinti che questa sia una traduzione gergale ma letterale di quello che ha detto Trump. Poi, visto che noi siamo italiani, ovviamente non possiamo che soffermarci anche sul menù di ieri sera. Nel menù, maiale nero, asparagi e torta al cioccolato. Però. E ovviamente anche un sorriso, così in questi tempi così difficili, grami e duri. Iran Stati Uniti, ecco il piano, e Repubblica col suo titolo che ci costringe a tornare seri e molto pragmatici sui 14 punti che vengono poi delineati nelle pagine interne. In bilico nucleare Hormuz, Teheran salva i suoi missili. E anche qua c'è stato un passaggio della conferenza conclusiva di Trump che stupirebbe se non avessimo capito che in realtà gli Stati Uniti sono stati anche anche costrette ad accettare in questo accordo molti punti che non sono certo a favore degli Stati Uniti ma a favore dell'Iran, e se non sapessimo anche il pragmatismo che ci vuole in queste condizioni e se non conoscessimo Trump, perché se vi ricordate uno dei punti fermi non era soltanto la questione del nucleare iraniano ma anche della distruzione dell'arsenale balistico dell'Iran, distruzione barra forte ridimensionamento. E invece ieri cosa ha detto Trump in conferenza stampa di fronte alla domanda, scusate ma allora l'Iran mantiene i suoi missili? E Trump ha detto, beh certo che l'Iran mantiene i suoi missili, io non posso fornire missili e permettere che l'Arabia Saudita abbia un arsenale balistico e l'Iran no. Questo è quanto ha detto, tutto quello che poi vorrei far presente che l'Arabia Saudita ha citato un suo stretto alleato nella regione, e quindi vabbè, siamo nel mondo di Trump, tutto viene stravolto anche a parole, perché la verità è che questo è stato un accordo a cui si è arrivati per mettere fine a una situazione di forte destabilizzazione non solo regionale ma internazionale a livello di economia e di riequilibri delle alleanze. Quali sono questi 14 punti? Ve lo ripeto, vado molto veloce a dirveli perché sono poi tutti da definire nei 60 giorni che seguiranno e sono anche tutti, come dire, step by step, cioè scatteranno nel momento in cui anche gli altri bullet point, cioè proprio punti, saranno in qualche modo realizzati. Ve l'ho detto, voi tenete presente che si punta a Hormuz, tutto il resto, anche il nucleare, viene dopo, posto che Hormuz sappiamo riapertura ma non in quale modalità di gestione. Stop alle armi, primo punto, Stati Uniti e Iran si impegnano alla cessazione immediata e permanente delle operazioni militari, non interferenza, poi calendario questi 60 giorni, via il blocco statunitense, il blocco del blocco, così l'abbiamo definito in queste settimane, navi a Hormuz, l'Iran si impegna a garantire il transito, poi negozierà con l'Oman la futura amministrazione, ricostruzione, addio alle sanzioni, niente atomiche, status quo in attesa dell'accordo finale, l'Iran manterrà l'attuale status quo del programma nucleare, quindi finché non si arriva a definire il tutto l'uranio resta lì, export di greggio, asset sbloccati, monitoraggio, seconda fase, ratifica delle Nazioni Unite. Quindi se avete l'impressione che sia un accordo che premia di più l'Iran degli Stati Uniti, la vostra impressione è assolutamente giusta. Io però qua mi fermo prima di voltare pagina, andare in altri dettagli e temi, perché tutti i quotidiani oggi ci ricordano che la famosa frase, espressione, formula che viene utilizzata in questi casi, l'esercito di 500.000 di studenti oggi pronta per l'esame di maturità. E posso tornare a dire esame di maturità senza metterlo tra virgolette, perché l'esame di Stato con la riforma che prende avvio oggi, la riforma della riforma, ogni anno c'è una sorta di riforma, torna a chiamarsi esame di maturità, e con questo si cimenteranno i 527.000 maturandi, a cominciare da oggi prima prova, quella del tema 7 le tracce. Noi subito diamo il buongiorno a quella che abbiamo eletto come nostra maturanda, la maturanda del buongiorno in blu della maturità 2026. Raggiungiamo, siamo in Lombardia, siamo a Vimercate, Emma Bricco, maturanda del liceo classico Banfi. Buongiorno Emma.
3: Buongiorno, eccomi.
2: Emma, in bocca al lupo, che notte hai passato? Tranquilla, hai dormito?
3: No, in realtà sono riuscita a dormire, magnesio e melatonina, proprio, poi su YouTube quei video rilassanti in cui dicono ora respiro e sono andata a dormire. Sì, dai.
2: Bene, bene.
3: Sì.
2: Senti, ora tu sei a casa o stai già raggiungendo i tuoi compagni al liceo?
3: E adesso sono vicino a un barettino in cui sto facendo colazione con la mia mamma e mio babbo. Bene. E allora facciamo colazione insieme. Lascia la Nutella e andiamo.
2: Ottima, poi ci vuole un po' di energia. Quindi colazione, esatto, propiziatoria con papà e mamma, che serve. Senti, ma con gli amici queste famose sette tracce, visto che c'è sempre, no? Un po'.
3: Certo.
2: Che cosa vi aspettate?
3: Allora, diciamo che alcuni di noi speravano proprio in delle tracce collegabili a Pirandello. Anche se in realtà Pirandello, con il relativismo conoscitivo, con tutta la questione delle maschere, con le varie opere, è collegabile a qualunque traccia che cerchi di indagare sull'individuo, anche tutte le tracce sui social che generalmente il ministero inserisce sempre. Poi abbiamo, io ho degli amici al liceo classico che sono molto bravi nella letteratura, nelle parafrasi, e quindi puntano la prima traccia, mentre invece i ragazzi un po' più creativi puntano sempre alla traccia B, quindi con un testo e con delle domande guidate, oppure proprio la C, che è puramente diciamo che è proprio il lavorare su una tesi specifica e gestirsi tutto da soli, però è un po' impegnativo anche la C, sì.
2: Tu anche per le tue doti e le tue capacità, interessi, punti su qualcosa che possa essere ricondotto a Pirandello, visto quanto ami e traffichi il teatro?
3: Sì, io spero in una traccia D e spero che sia una traccia che cerchi di farci lavorare su un'attualità, ma un'attualità legata alla geopolitica, nel senso spero proprio di poter raccontare quello che noi ragazzi stiamo cercando di costruire, poter in qualche modo segnalare quanto i ragazzi sentano proprio quello che sta avvenendo nel mondo, il conflitto in Medio Oriente, e come noi cittadini stiamo cercando, noi ragazzi possiamo in qualche modo, studiando, esponendoci, vivendo il volontariato nelle nostre città, in qualche modo far parte di una cittadinanza attiva che si oppone a qualunque violenza, a qualunque violazione dei diritti umani. Quindi io spero che possa in qualche modo nei nostri temi emergere sensibilità, ovviamente sempre con rigore nella sintassi, sempre con tutte quelle che sono le norme che in qualche modo guidano qualunque tema di un liceo classico,
2: certo.
3: Però spero proprio che ci sia spazio per quello che sentiamo importante noi. Quindi spero nella commissione che punti anche a questo, ecco.
2: Sì, sarebbe veramente strano non ci fosse un richiamo di qualche tipo a voi giovani di fronte a tutto quello che a livello internazionale sta succedendo, no? Con sicuramente una rivisitazione di equilibri nuovi e soprattutto anche di nuove posture. Quindi sarebbe un po' strano. Qualche richiamo invece agli 80 anni della Repubblica. Tra l'altro oggi è l'80esimo anniversario. Perché il 2 giugno c'è stato il referendum, il 18 giugno c'è stata la proclamazione dei risultati del referendum del 1946. Ve la butto lì, potrebbe, chissà.
3: Capiterina.
2: Posso che al ministero lo sappiano,
3: sì,
2: non,
3: è,
2: non lo darei per scontato.
3: No,
2: esatto,
3: ecco. ci sta. No, quello sarebbe molto interessante con la mia classe, insieme al nostro professore di filosofia, che è assolutamente fuori dagli schemi, ci insegna teatro, ci fa lavorare su cose molto particolari, ma abbiamo fatto un lavoro proprio sulla democrazia, cioè capire che cos'è la democrazia, i codici procedurali, come Bobbio interpreta questa forma di governo,
2: infatti.
3: Quindi anche quello sarebbe interessante, ma forse sono argomenti così complessi che preferirei parlarne in un orale.
2: perché uno poi rischia di perdersi. Domani seconda prova, cosa dovrai affrontare, in cosa ti cimenterai?
3: Io affronto una versione. Vabbè.
2: Si sa.
3: Sappiamo che è così, è da 5 anni che tentiamo di prendere sufficienza nelle versioni, andiamo lì i più sereni possibili.
2: Visto che la lettera ormai l'hanno già estratta l'altro giorno, tu a oggi sai già qual è il giorno del tuo orale?
3: Io so già quando è il mio orale, in realtà sono capitata, io sono gemellata a una sezione di un altro indirizzo e loro vanno la prima settimana, quindi io vado la seconda settimana e sono finita il 4 luglio. È un po' tardino, però va bene, avrò tempo di ripassare tutto.
2: Cos'è che temi di più rispetto a questa, allora, a questa prova che è tornata a chiamarsi maturità? Io sono felicissima che sia tornata.
3: Sì, anch'io sono contenta per alcune cose, per altre è un po' meno, nel senso che il ministero sceglie 4 materie che Valdisara sosteneva di indirizzo, in realtà a noi hanno fatto uscire matematica al posto di greco, quindi
2: ma
3: non,
2: come
3: non so
2: si
3: bene.
2: Fa? No, io no, quando no, ho sentito questa cosa ho detto no, devo aver capito male. No, come si fa a far uscire matematica? Beh, ma non sarai l'unica, secondo me c'è stata un'inondazione lacrimale in Italia. Perché...
3: Esatto. Insieme ai ragazzi dell'artistico che, a cui è uscita filosofia e fisica al posto di storia dell'arte, cioè proprio abbiamo sentito le urla, ha fatto troppo ridere.
2: Sì,
3: no,
2: sì.
3: Vabbè, quindi un po' quello, il timore di matematica orale e poi in generale anche il ritorno proprio a un'interrogazione frontale, nel senso
2: sì.
3: Domande e risposte con un'esterno di varia, il rischio che magari si punti su alcuni aspetti meno centrali nel percorso che si è fatto con l'insegnante c'è, però
2: certo.
3: Diciamo che passa tutto, ce la faremo.
2: Ce la faremo e poi un passo alla volta. Oggi ci concentriamo sulla prova d'italiano. Emma, ancora un grande, enorme in bocca al lupo a te, a tutti i tuoi compagni e noi ci risentiamo presto. Ti seguiamo. Sei la nostra maturanda.
3: Grazie. Un saluto a tutti. Ciao.
2: Un caro saluto a Emma Bricco, fantastica, anche perché noi la conosciamo molto bene. Emma Bricco è veramente una ragazza meravigliosa e scommettiamo su questi nostri giovani. Allora, lasciamo il liceo classico Banfi di Vimercate. No, ma io dico veramente, come si fa a far uscire matematica al liceo classico, giustificando poi, perché l'assetto del piano di riforma è questo, quelle materie che sono sostanziali, che vanno a verificare veramente il percorso fatto e quindi dovrebbero rispecchiare le materie identificate come materie d'esame rispetto alla natura e all'indirizzo della scuola. Ora, liceo classico, matematica. No, io non so chi di voi ha fatto il liceo classico, io l'ho fatto, vi assicuro che matematica non voglio dire che sia una compagna d'orpello delle altre materie, però non è certo quella che qualifica chi ha fatto, ma anche quello che prevede il corso di studi di un liceo classico. Vabbè, vi avevo detto che i giornali li avremmo ripresi e ci siamo. È La Stampa che fredda un po' tutte le nostre gioie e soddisfazioni per la notizia dell'apertura di Hormuz, unica certezza, perché ci dice che la pace non ridurrà le bollette, o meglio, a dirlo è il commissario europeo all'energia Jorgensen, che dice che il prezzo del gas resterà ancora alto per anni, quindi nonostante le fluttuazioni siano scese, diciamo che l'instabilità ormai avrà una quota a parte nella definizione delle bollette. Prendetela così, tanto poi vi spieghiamo meglio. E poi il taglio centrale torna su Ruini, il mio Ruini, a raccontarlo è padre Georg, che spiega, univa alla teologia una santa furbizia, mise in guardia Benedetto, Papa Benedetto XVI. USA Iran intesa in 14 punti, al titolo del Messaggero, che nel taglio centrale però torna e scivola sulla cronaca ancora una volta Garlasco, ma per un fatto molto serio e preoccupante, che forse dovrebbe anche essere un richiamo a tutti quelli che nella vicenda di Garlasco stanno anche da una parte lucrando, dall'altro insistendo, cercando di evidenziare notizie anche laddove non ci sono, in attesa invece della cronaca dei passi e passaggi giudiziari e di inchiesta, che sappiamo, seconda inchiesta a Garlasco, che si concluderà in settembre prossimo. Cosa è successo? La mamma di Sempio, Andrea Sempio, unico e nuovo indagato nell'inchiesta della procura di Pavia, ricoverata, overdose di tranquillanti, un mese fa rivelò in tanti mi dicono ucciditi. Trump, pace e minacce, questo è il titolo di QN, ancora una volta il taglio centrale, Sempio ricoverata la madre, illegale, ha parlato di overdose di farmaci, precisando che fortunatamente la signora adesso, insomma, ha subito una lavanda gastrica, sta bene, ma non sappiamo se l'overdose è stata voluta o accidentale. Il giornale, porte chiuse, migranti, svolte in Europa, a Bruxelles approva il giro di vita, espulsioni più facili e hub terzi su modello Albania. L'abbiamo detto, il giornale riporta l'impostazione del governo di Meloni, non è che c'è questa apertura però al modello Albania, l'abbiamo già spiegato il motivo, lo rifaremo forse addirittura domani, urge puntualizzazione. Il Foglio: Trump fa il piazzista con il suo deal, il presidente americano difende l'accordo con l'Iran, se il regime non si comporta bene ricomincio le bombe. Il bastone americano si è rotto, ci dice Trofimov, e la lealtà tra alleati non conta più. Quello che dicevamo prima proprio con Emma Bricco, no? Completa rivisitazione degli equilibri internazionali, delle regole, delle alleanze, del detto non detto, che comunque delle intese che si finalizzavano in un ordine internazionale in qualche modo tenevano. Il Fatto Quotidiano torna a parlare di giustizia e ingiustizia, grandi ritorni dell'estate, Bartolozzi e prescrizione, l'ex zarina con Foti e il blitz di Forza Italia su ordine di Marina Berlusconi. Sole 24 ore, iperammortamento in 5 giorni, prenotati investimenti per 900 milioni. Chiudiamo con i titoli sportivi, il re è sempre Leo, subito 3 gol, Argentina in delirio, dunque la Gazzetta dello Sport omaggiando Leo Messi, guarda i mondiali in corso, né oltre oceano. Allora questi sono i principali titoli che troviamo oggi in edicola, tra pochissimo è proprio a Hormuz che andiamo.
0: In blu 2000.
4: Proposta musicale della settimana è Canto d'amore di Angelina Mango con Marco Mengoni.

0: arrivata la notizia che la firma elettronica rispetto all'accordo memorandum Stati Uniti-Iran c'è stata. Ieri Daivian ha apposto la firma Trump, e lo stesso, qui c'è proprio l'ufficialità che ci arriva da Teheran, hanno fatto gli iraniani. E poi comunque domani l'incontro a Losanna tra le delegazioni ci sarà, immaginiamo che ci sarà anche la firma di un cartaceo, ma soprattutto da domani prendono il via i famosi 60 giorni per implementarli questi punti. 14 punti sono stati ieri anticipati dal portale di informazione Al-Arabiya, confermati poi dalla Casa Bianca, e devo dire che quasi tutti i punti questa volta concordano tra la versione iraniana e la versione statunitense. Si gioca un po' di sfumature, ma ve l'ho detto, più che altro capiamo che c'è un punto fermo: Hormuz deve riaprire, però come e a quali condizioni e quando riaprirà dovrà essere deciso e verificato in questi 60 giorni. E lo stesso la questione del nucleare, perché al momento c'è solo la dichiarazione, ma lì non è niente di nuovo, che l'Iran non punta ad avere l'atomica. Si parla di diluzione dell'uranio, però appunto anche questo è uno degli elementi da codificare, dettagliare in questi 60 giorni. Poi c'è poco altro, ci sono degli investimenti, però sono tutti step by step, cioè nel momento in cui l'Iran farà questo, questo e questo, allora gli Stati Uniti faranno questo, questo e questo. Si parla soprattutto della questione sanzioni, investimenti, famosi 300 miliardi. Bene, noi ci vogliamo concentrare su Hormuz, perché l'abbiamo capito, il problema di Iran era di Trump era proprio riaprire Hormuz. In realtà è il problema anche nostro e di buona parte del mondo. Cosa sappiamo? Ma poi soprattutto che cosa significa riaprire Hormuz? E torneremo al 27 febbraio, quindi possiamo pensare di tornare a quello che prevede il diritto internazionale commerciale marittimo, cioè è uno stretto naturale e quindi è assolutamente navigabile da tutti senza balzelli. Buongiorno all'ammiraglio Fabio Caffi, ufficiale della Marina Militare in congedo, esperto di diritto marittimo, editorialista, c'è un suo bellissimo pezzo su formiche che vi consiglio di recuperare. Buongiorno ammiraglio.
1: Grazie a lei, grazie, buongiorno a lei.
0: Buongiorno. Allora ammiraglio, prima di tutto, ci sono possibilità di tornare a un Hormuz ante 28 febbraio, secondo lei?
1: Ah, quello prima del 28 febbraio era un Hormuz basato sui principi del diritto del mare e si dava per scontato che ci fosse la libertà di navigazione, a meno attualmente di un conflitto che è avvenuto. E quindi nel frattempo però si sono modificate quelle che erano le regole consuetudinarie precedenti. Non nel senso che siano state eliminate, ma nel senso che sono state interpretate diversamente, soprattutto da parte dell'Iran, all'Iran che ha alzato il suo livello di ambizione sul controllo dello stretto, considerandolo, come si dice, una leva strategica, un tema su cui un argomento su cui puntare le sue politiche di negazione del passaggio e di incremento della propria potenza negoziale.
0: Anche perché se sempre era stata teorizzata, no, la chiusura di Hormuz come leva di pressione, sì, da parte, sì, hanno avuto il riscontro, la verifica che funziona e funziona bene, no?
1: Guardi, io me ne, come ho detto anche altre volte, me ne occupo dagli anni 80, sono vecchiotto anch'io, dal 1987, e da allora più volte periodicamente veniva fuori questa questione della chiusura di Hormuz, che veniva guardata con un certo ribrezzo, diciamo tra virgolette, perché era una assurdità inconcepibile, a meno attualmente di un conflitto, e allora sarebbe stato negato il passaggio ai belligeranti, cioè nel caso di specie adesso agli Stati Uniti e all'Israele. Ma nessuno avrebbe mai ammesso che l'Iran avesse aumentato il suo controllo sullo stretto, il che è avvenuto adesso, cioè ci sono delle ambizioni dell'Iran di avere dei diritti territoriali sul passaggio dello stretto. Naturalmente quali tipi di diritti? Non incondizionati e totali come avviene nelle acque territoriale, ma di tipo territorialistico. Quindi l'Iran che cosa pretende adesso? Pretende due argomenti fondamentali. Uno è il corrispettivo di tasse oppure di fees, come si dice, cioè corrispettivi per servizi, quindi
0: che non è pedaggio, no?
1: Passaggio, sì.
0: Perché il diritto internazionale vieta il pedaggio,
1: sì,
0: però
1: sì,
0: i servizi, poi non si capisce perché finora siamo riusciti a fare senza i servizi, però l'Iran ovviamente per cercare di rimanere...
1: c'è una norma nella Convenzione del diritto del mare per cui che vieta il pagamento di compensi per il passaggio delle acque territoriali. Però se la mettiamo sul piano dei servizi, qualcosa può cambiare. Allora che tipo di servizi? Per esempio il pilotaggio, oppure il servizio di protezione anti-inquinamento, oppure il passaggio in sicurezza. Allora se la mettiamo da questo punto di vista qualcosa ci può stare. Per esempio il pilotaggio, ma è necessario, è necessario. Noi per esempio lo prevediamo nelle bocche di Bonifacio, anche nello stretto di Messina, delle forme di pilotaggio.
0: Sì.
1: Ecco. Attualmente qui però bisogna vedere da che parte in che versante si devono pagare questi compensi, cioè dal versante iraniano o anche da quello omanita, perché lì il passaggio avviene da due lati, no? Sotto la costa iraniana e sotto la costa omanita, okay? Allora sotto la costa iraniana il passaggio è un po' difficile perché ci sono dei fondali più bassi e quindi in teoria lì il pilotaggio ci potrebbe stare, perché le navi devono essere istradate in percorsi particolari, anche perché poi c'è la questione del minamento che affrontiamo,
0: che non è
1: dopo.
0: Proprio secondario, esatto, l'affrontiamo dopo.
1: Dalla parte umanita pare che il minamento sia più diffuso, e comunque dalla parte umanita ci sono già dei corridoi di traffico in entrata e in uscita. Cosa sono i corridoi di traffico? Sono dei percorsi obbligati che le navi devono seguire e che sono stati approvati a suo tempo dall'Organizzazione Marittima Internazionale. Quindi le navi in entrata e in uscita dal Golfo Persico sono tenuti a passare dalla parte omanita, che è quella più sicura dal punto di vista della navigazione. Fino adesso dalla parte iraniana passava chi ci voleva passare e probabilmente continuerà ad essere così. Cioè può darsi che l'accordo preveda la libertà di navigazione senza se e senza ma poi dalla parte iraniana passeranno gli amici dell'Iran, che ne so, i cinesi,
0: per esempio,
1: che vorranno sottostare alle condizioni iraniane. Però l'incognita è l'Oman,
0: Ora sta zitto, perché lo possiamo dire, è ovvio che l'Oman vede la possibilità di concretizzarsi di un affare non da poco, no? Di un business interessante,
1: un ruolo internazionale, e dire guardate, vi assicuro che dalla parte mia voi passerete, adesso mi darò da fare anche per sminare e poi in futuro assicurerò la libertà di navigazione. Ecco, ma l'Oman è insondabile da un certo punto di vista. Poi non dobbiamo dimenticare che in passato, anni fa, aveva manifestato delle posizioni simili a quelle iraniane, cioè che il passaggio non fosse libero completamente, che ci bisognasse tutelare la sicurezza dello stato costiero, quindi ha una posizione particolare che però non è ben conosciuta e che non viene diffusa.
0: C'è una grande saggezza araba nel gestire e attendere i tempi. Infatti ricordiamo che uno dei punti prevede che sia proprio l'Iran in questi 60 giorni a dibattere con Oman, no? La questione, quindi ovviamente ne sapremo
1: Per esempio
0: di più.
1: La questione dell'Oman si pone anche per noi, no? Noi Italia, perché lei come sa abbiamo dei cacciamine che sono pronti a entrare in azione, sono già lì in zona, a Gibuti stiamo aspettando. Allora questi cacciamine entreranno in azione quando riceveranno naturalmente l'approvazione del nostro Parlamento e quando la coalizione dei volenterosi, quella guida inglese e francese, prenderà l'avvio. Bene, però Per operare bisogna avere il consenso dell'OMAD,
0: certo.
1: Perché le rotte minate, quelle in cui sono state lanciate delle mine, sono dalla parte omanita. Allora non si può fare questa attività di bonifica delle acque di un altro paese, delle acque territoriali, se non c'è il consenso di questo paese. E quindi l'OMAD dovrà uscire allo scoperto, cioè non sarà possibile che noi si vada a fare questa operazione, la coalizione faccia questa operazione senza avere il consenso esplicito dell'OMAD.
0: Certo, e il consenso esplicito in qualche modo si dovrà accompagnare, no, a delle dichiarazioni di intenzione dell'OMAD per il dopo la gestione.
1: A questo proposito io devo ricordare che nel 1984, un secolo fa, noi operammo nell'Italia, fu chiamata dall'Egitto perché era stato minato il Golfo di Suez e anche il canale, e allora noi mandammo dei cacciamini, come stiamo facendo adesso, in quella zona lì, all'uscita del canale di Suez, e fu fatto un accordo mediante scambio di lettere con l'Egitto, che è accessibile perché fu ratificato dall'Italia, c'è una legge del 1985, e lì si capisce quali sono i problemi dello sminamento delle acque territoriali di un altro, delle acque territoriali di un altro paese da parte di una marina straniera, cioè una serie di garanzie che bisogna ottenere, che dei doveri da rispettare.
0: Ce lo faccio capire, perché finora ci siamo concentrati soprattutto su fine delle ostilità, ci mancherebbe altro, attività dei cacciamine, ci siamo concentrati, come dire, sull'aspetto tecnico, anche perché sappiamo che ci sono mine fisse e mine mobili fluttuanti. Esatto, abbiamo detto che noi come anche l'Olanda, insomma, abbiamo un certo know-how in materia e su questo ci siamo concentrati, per carità, è importantissimo, però sul contesto del diritto delle rassicurazioni.
1: Sì.
0: Niente ne sappiamo, diamo tutto per arriviamo bene, grazie, prego fate, non è così?
1: No, perché bisogna vedere gli interlocutori con l'OMAN, chi sono? L'Unione Europea, il G7, che poi il G7 non è un'entità diplomatica,
0: sì,
1: è solo un gruppo di stati, la Francia, la Gran Bretagna, e no, lì dovremmo parlare noi direttamente con l'OMAN,
0: certo.
1: L'Italia, deve essere l'Italia. D'accordo. E io la saluto, allora la ringrazio dell'attenzione.
0: Benissimo, allora Miraglio, io la ringrazio tanto, vediamo cosa succede e poi torneremo a sentirci, così ci spiega passo passo l'evoluzione. Grazie all'ammiraglio Fabio Caffio.
1: Alla prossima, arrivederci.
0: A presto, vi ricordo Fabio Caffio, ufficiale della Marina Militare in congedo, esperto di diritto marittimo. Tra pochissimo, vi ricordate, l'ho detto proprio poco fa con Emma, la nostra maturanda, e oggi ci sarebbe anche un motivo per far rientrare gli 80 anni della Repubblica italiana tra le tracce della maturità, perché proprio oggi, se il 2 giugno è stato il giorno del referendum scelta tra Repubblica e Monarchia, e spero che i ragazzi abbiano contezza del fatto che ha vinto la Repubblica, così anche semplicemente per una questione, diciamo così, di cronaca quotidiana, al di là delle battute, è stato proprio il 18 giugno che abbiamo avuto la proclamazione dei risultati, e quindi il 2 giugno abbiamo votato, il 18 giugno abbiamo, perlomeno oltre la metà degli italiani, abbiamo festeggiato e salutato la Repubblica. Tra poco ne parleremo con il nostro costituzionalista Alfonso Celotto.

0: Allora è arrivata la notizia proprio adesso dal primo ministro pakistano Sharif, ricordiamo che è un mediatore d'eccezione delle trattative Stati Uniti-Iran, ha detto chiaramente, cercando appunto anche di far chiarezza rispetto ai punti emersi che l'abbiamo detto sono un po' farraginosi, ha detto chiaramente che Hormuz riapre immediatamente da parte iraniana e che gli Stati Uniti revocheranno immediatamente il blocco. Allora attendiamo che ci siano, come dire, le risposte dei mercati e della borsa e soprattutto delle quotazioni di petrolio e gas questa mattina. Poi l'abbiamo detto, l'immediatamente sulla carta poi non corrisponde, ma per condizioni oggettive, l'immediata riapertura reale di Hormuz e soprattutto tornando alle modalità del 27 febbraio. Questo lo scopriremo solo vivendo nelle prossime ore, nei prossimi giorni. Allora, quando prima eravamo al telefono con la nostra maturanda Emma Bricco, maturanda del liceo classico Banfi di Vimercate, rispetto al Toto Traccia, abbiamo detto attenzione ragazzi perché ci sono gli 80 anni della Repubblica, ma proprio oggi c'è una data particolare che potrebbe favorire molto e ancora di più un titolo di questo tipo, perché è vero che il referendum era il 2 giugno del 1946 quando gli italiani furono chiamati e le italiane furono chiamati a scendere Repubblica Monarchia, ma i risultati arrivarono proprio il 18 giugno, oggi di 80 anni fa. Buongiorno Alfonso Celotto, costituzionalista, insegna diritto costituzionale all'Università di Roma 3, lo seguiamo anche su Instagram. Buongiorno, io vi ricordo per Mondadori, vive il re, viva la Repubblica, scritto con Giulia Guerrini. Quindi oggi 80 anni fa, anzi non proprio adesso, cos'era? Era sera, vero? A pomeriggio sera?
1: Ore 18, Sala della Lupa, Montecitorio, dopo una decina di giorni di febbrili trattative, dubbi, perplessità, la Cassazione scioglie ogni nodo e decide di proclamare la Repubblica. Perché se non andiamo a guardare bene tra le carte di allora, la Repubblica è arrivata prima ma non ha vinto. Riprendendo una citazione alla Bersani di qualche anno fa,
0: sì.
1: Perché ha avuto sicuramente più voti,
0: oggi lo possiamo dire,
1: sì, ha avuto 2 milioni di voti in più, lo sanno tutti, però aveva lasciato sul campo il dubbio che servisse per vincere il referendum la maggioranza dei votanti e non dei voti validi. Questo è il dilemma giuridico, dilemma di non poco conto, perché se la maggioranza dei votanti dovevi avere oltre la metà dei 28 milioni, che non avesti, perché poi fra le nulle, le bianche, gli astenuti, non raggiungesti questo limite. Il dubbio giuridico c'era. Il 10 ci fu la proclamazione provvisoria, tutti i dubbi, il re che poi decide anche con dignità, con grande dignità, di partire, e a quel punto tutti i dubbi si sciolgono. Il 18, con una maggioranza risicata, 12 a 7, la Cassazione decide di far vincere la Repubblica. Quindi diciamo che il 18 è già importante, infatti nel 47 si festeggiò il 18 giugno come festa nazionale, perché si pensava che fosse quella la nascita della Repubblica, e poi invece l'abbiamo spostata al 2 giugno, giustamente, ancora più giustamente, perché noi riteniamo che in fondo la Repubblica nasca da questo grande gesto di democrazia, da questo grande gesto di partecipazione. Quindi il 2 giugno, dal popolo ferito, dal popolo dubbioso, che votando tutti assieme per la prima volta a suffragio universale maschile e femminile, nasce la Repubblica.
0: Quindi al di là del risultato, che poi è stato ovviamente determinante nel decidere la svolta italiana, però proprio il momento fondante è stato quando l'Italia ha deciso di darsi la possibilità di scegliere con lo strumento istituzionale del referendum.
1: 16 marzo si deve scegliere. La cosa forse più bella è che Umberto II lui stesso firma il decreto che indice le elezioni, e quindi è come se firmasse quel biglietto a lotteria su cui poi, quella ruota della fortuna su cui poi cade.
0: Già. E poi, continuando a seguire gli step, casomai anche per i maturandi che sono all'ascolto, così rifacciamo questo schemino facile, l'assemblea costituente sempre
1: giovedì prossimo, giovedì 25, prima l'assemblea costituente, c'è anche una grande festa a Roma, una grande diretta in TV su questo, molto istituzionale, molto bella. Quindi il 25 luglio inizia, si avvia l'assemblea costituente, poi il 28 elegge il capo provvisorio dello Stato, scegliendo proprio per bilanciamento in tutto questo una figura meridionale, perché si trova da monarchia e monarchica. Si era parlato di Benedetto Croce, di Vittorio Emanuele Orlando, i due grandi vecchi, e invece poi venne scelto ancora più per mediazione Enrico De Nicola, che ricordiamo, questa è una curiosità, non era in assemblea costituente, non era stato eletto.
0: Eh già, anche questo è vero. Quindi beh, fu fatta proprio una scelta per tenere il più possibile quell'Italia che aveva scelto la Repubblica, ma ancora un po' magmatica, no? Ancora un po' da definire. Professore, lei si aspetta che oggi una delle tracce sia dedicata alla nostra Repubblica?
1: Se io fossi in commissione la darei sicuramente, perché scherzi a parte, 80 anni dell'Assemblea Costituente, 80 anni del suffragio universale, il primo voto alle donne, le prime donne votate, quale argomento di maggiore attualità? Anche perché da quella forza di allora dobbiamo riprendere la voglia di partecipare oggi. Lei lo sa, ha visto anche il mio libro, il nostro libro, quello con Giulia Guerrini, abbiamo raccolto le testimonianze che veramente ti strappano il cuore, perché
0: è emozionante
1: la voglia con cui nonni, bisnonni hanno votato e partecipato. Infatti anche su Instagram ci sono un po' di video, se volete vederli, li abbiamo messi proprio perché lascia la testimonianza.
0: No, vale assolutamente, infatti sarebbe bello, perché a volte viene fatto che casomai venga presa proprio una delle parti, dei passaggi del vostro libro come incipite della traccia, no? Proprio anche per restituire
1: quell'emozione. Sì, Valditara non mi ha chiamato ieri sera.
0: Mannaggia, l'ha mancata questa Valditara, perché bisogna anche restituire ai ragazzi non soltanto le date, i passaggi istituzionali, ma anche l'emozione di chi quel passaggio storico lì l'ha vissuto, no? Che è stato commovente, dirompente.
1: È stato un gesto di democrazia, è stato un gesto popolare, quindi la vittoria, è normale, la Repubblica non nasce nei palazzi, la Repubblica non è, ma questo è importante, la Repubblica non è di De Gasperi,
0: è qui, esatto,
1: non è di Nenni, non è di Togliatti, la Repubblica è di 25 milioni di cittadini che per la prima volta con emozione, con tutti i dubbi, vanno a votare.
0: Cerchiamo di ricordarcelo. Intanto leggete Viva il Re, Viva la Repubblica di Alfonso Celotto e Giulia Guerrini per Mondadori. Grazie professore.
1: Ok, buongiorno.
0: Buona giornata.
1: E viva l'Italia.
0: Viva l'Italia, sempre. Viva la Repubblica Italiana, sempre. Allora, pochi minuti, arrivano le news e casomai proprio nel corso di questi pochi minuti ci sarà anche qualche aggiornamento e dettaglio in più del memorandum Stati Uniti-Iran.

0: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti.
1: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando andavo a scuola i miei compagni mi insultavano ogni giorno, mi chiamavano cicciona, balena. Me l'hanno inciso anche sul banco. Poi ho fatto un numero. Hanno coinvolto i miei insegnanti. Non mi sono sentita più sola.
3: Questa è la mia storia. E se oggi posso raccontarmela è perché qualcuno l'ha già ascoltata 25 anni fa.
4: Chiedere aiuto a Telefono Azzurro può cambiare una vita, perché un bambino ascoltato sarà un adulto sereno. Dona il tuo 5 per 1000. Vai su azzurro.it.
5: Aiuta anche tu il Papa nella sua missione, in ogni momento, con un piccolo gesto. In occasione della giornata per la carità del Papa di domenica 28 giugno, promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana e Avvenire, sosteniamo tutti insieme il Santo Padre nell'annuncio del Vangelo e nella carità verso i più bisognosi. Persone e famiglie in difficoltà, popolazioni colpite da calamità naturali, da guerre o che necessitano di assistenza umanitaria e sostegno. Vai sul sito obolodisanpietro.va e clicca su Dona ora.
6: Chuck, motore, azione!
7: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
8: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
7: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
9: TV 2000.
10: Non una televisione qualsiasi.
9: Canale 28 del digitale terrestre.
10: 157 di Sky.
9: 18 TV Sat.
10: tv2000.it.
0: In Blu 2000. News.
11: È il Pakistan a mediatore col suo premier pakistano Sharif a confermare che c'è stata la firma del memorando Stati Uniti-Iran, firma elettronica, e che il primo effetto sarà la riapertura immediata dello stretto di Hormuz. Si aggiunge poi che sarà il Pakistan a ospitare domani in Svizzera la cerimonia ufficiale e poi l'avvio dei 60 giorni di negoziati per dettagliare l'intesa. Oggi alle 16 il Papa celebrerà i funerali del Cardinal Camillo Ruini all'altare della cattedra della Basilica di San Pietro. Fratello esperto e saggio, così lo ha definito Leone XIV. La camera ardente è stata aperta dalle 12 di ieri nella Cappella della Madonna della Perseveranza del Pontificio Seminario Romano Minore. Ha servito la Chiesa con una profonda dedizione. Questo è il saluto dei vescovi italiani. Tante le voci, le testimonianze che continuano a giungere nel ricordo del Cardinale che guidò la CEI dal 91 al 2008. Cristiana Caricato.
12: Quando si è diffusa la notizia della morte di Camillo Ruini a 95 anni, dopo settimane di lento e inesorabile declino, sono fioccati i ritratti, le ricostruzioni della sua scalata ai vertici della Chiesa italiana. L'indubbia riscossa culturale e le lucide scelte politiche di una Chiesa che non voleva rinunciare alla presenza pubblica. Oggi, davanti al feretro, lo sfilare di amici e porporati tra collaboratori ed estimatori. La presidenza della CEI a rendere omaggio con i suoi vertici e le parole affidate ad un comunicato in cui si ricorda il servizio alla Chiesa, l'intelligenza vivace, il vigore pastorale e la profonda dedizione, oltre ad una concezione integrale della persona.
11: Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, è stata ricoverata d'urgenza ieri sera in ospedale per un'overdose di farmaci. Non sappiamo se assunti volontariamente o meno, ha spiegato il legale del figlio della donna indagato nell'ambito delle nuove indagini della Procura di Pavia sul delitto Garlasco. Oltre 527.000 gli studenti che si cimenteranno questa mattina, tra pochissimo, negli esami di maturità. Si parte come di consueto con la prova d'italiano, 7 le tracce tra cui dovranno operare una scelta, mentre domani seguirà la seconda prova. Mondiale di calcio, Francia batte 3-1 il Senegal, Inghilterra, Croazia termina 4-2, Colombia, Uzbekistan 3-1, Ghana, Panama, il risultato finale 1-0. Questa era l'ultima notizia.

0: 11.05, si riaccendono i microfoni del Buongiorno in Blu e cominciamo ad avvicinarci alla Basilica di San Pietro, dove nel pomeriggio alle 16.30 Papa Leone celebrerà i funerali del Cardinal Camillo Ruini, storica figura chiave della Chiesa italiana, presidente della CEI, è scomparso l'altro giorno, il 16 giugno, all'età di 95 anni, e lo abbiamo visto anche oggi, i giornali in abbondanza riportano la notizia, soprattutto i pensieri, le riflessioni, i commenti, le valutazioni di quello che Ruini ha rappresentato non solo per la Chiesa italiana ma anche per un tratto importante proprio del paese. E quindi anche, sapete che si parla molto di ruinismo, no? Anche rispetto alla politica italiana e alle relazioni Chiesa e Stato. Buongiorno, bentornato ai nostri microfoni Francesco Bonini, rettore dell'Università LUMSA. Buondì.
1: Buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno a tutti e a tutte.
0: Tra l'altro lei aveva anche un rapporto personale, no? Un incontro diretto avuto con Camillo Ruini.
1: Ma io facevo parte di un gruppo che il cardinale allora, Don Camillo Ruini, aveva promosso quando sono stati istituiti i consigli degli studenti, cioè le rappresentanze studentesche nelle scuole. Eravamo a Reggio Emilia e diciamo così, di fronte al monopolio della rappresentanza che deteneva, siamo a Reggio Emilia, la Federazione Giovanile Comunista, viene costituito un gruppo di studenti che prende il nome di Studenti Democratici, e abbiamo fatto, diciamo così, una bella esperienza di partecipazione e anche di diciamo così, formazione culturale e di partecipazione. E poi di lì, diciamo così, abbiamo sempre avuto la possibilità di interagire.
0: Da un punto di vista proprio anche personale, di come Ruini, all'allora Don Camillo Ruini, affrontava e si approcciava alla politica poi raccontata, vissuta, interpretata anche dai giovani, era aperto o rigoroso nello stabilire questo sì, questo no?
1: Diciamo così, il suo metodo era un metodo prima di tutto realistico, quindi un estremo realismo nel vedere le situazioni e nello stesso tempo anche un'estrema chiarezza di principi. Ruini era un prete del Concilio Vaticano II, si era formato in questa, su questa linea, e Reggio Emilia era una realtà molto vivace, c'era un vescovo, Monsignor Giberto Baroni, che era appunto un vescovo del Concilio Vaticano II. Quindi distinzione dei piani, realismo nella conduzione, diciamo così, degli affari, e nello stesso tempo anche una chiara ispirazione, quindi un'ispirazione cristiana, ma diciamo così, laicamente espressa, perché quel gruppo era un gruppo aperto, diciamo così, non soltanto a coloro che avevano o militavano nelle organizzioni, in particolare nella Azione Cattolica, ma anche a tutti coloro che fossero interessati ad una partecipazione sanamente democratica.
0: Si parla spesso di ruinismo, no? Facendo riferimento proprio ad una modalità, a una dimensione specifica anche del rapporto Chiesa, Stato, politica e Vaticano. Secondo lei è stato anche troppo abusato questo termine, o forse anche un po', come dire, sfilacciato e adattato al momento e all'interlocutore?
1: Ma adesso ci trasportiamo dal 1974 alla fine del secolo, e la fine del secolo, quando finisce la Democrazia Cristiana, che peraltro Ruini, prima da segretario, poi da presidente della CEI, aveva difeso in qualche modo, aveva difeso l'idea di una presenza unitaria dei cattolici nella vita politica. Ma quando, diciamo così, finisce la Democrazia Cristiana, anche per sfilacciamento endogeno interno, l'idea è quella di Giovanni Paolo II, cioè che la Chiesa sia comunque una forza, un attore sociale Come peraltro recita anche l'articolo primo degli accordi concordatari, sì, dell'84, che opera per il bene del paese secondo appunto i propri indirizzi, che sono appunto la promozione della persona in tutti i modi, eccetera eccetera. Quindi c'è un catalogo che viene più volte richiamato in tutti i documenti, poi direi molto chiaro nella centesimo sannus soprattutto, e quindi sì, diciamo così, Ruini applica questo indirizzo di Giovanni Paolo II nel caso italiano, salvaguardando il mondo cattolico dalla divisione politica, nel senso che il cosiddetto bipolarismo all'italiana non viene importato dentro, almeno esplicitamente, dentro la comunità ecclesiale, e quindi abbiamo diciamo così, il tentativo da parte della CEI, ed era una signora CEI all'epoca, perché non c'era solo Ruini, c'era anche Martini, Bicci, cioè c'erano Pappalardo, cioè personalità
0: di grandissimo spessore,
1: di grandissimo rilievo, sì, esatto, sì. E quindi quella di essere comunque un attore significativo per il bene del paese, e questo credo che alla fine si è anche realizzato, e il, diciamo così, il cappello che era stato pensato per definire questo processo è stato il progetto culturale, cioè l'idea di un investimento in cultura, un investimento in una cultura applicata che fosse diciamo così coordinato dalla CEI, ma che fosse affidato a tutti i soggetti, in particolare a tutti i soggetti laicali. Abbiamo una chiesa, prima ho ricordato i grandi vescovi e cardinali, ma sì, c'è anche una chiesa molto vivace di movimenti, di associazioni tra la fine del secolo XX e l'inizio del secolo XXI, cioè oltre 20 anni fa, quasi 25 anni fa. Quindi una chiesa molto vivace, la CEI con un ruolo di coordinamento in qualche modo, i vari tavoli che vengono istituiti tra gli anni 90 e i primi anni 2000. Quindi in questo modo si passa il passaggio appunto della fine della Democrazia Cristiana e di un certo assetto del sistema delle relazioni, coerentemente appunto con l'indirizzo del pontificato di Giovanni Paolo II. Dopo le cose cambiano quando Ruini, per limiti di età, lascia la presidenza della CEI, finisce il pontificato di Giovanni Paolo II e con il nuovo pontefice abbiamo un nuovo segretario di Stato che pensa di gestire lui il sistema italiano, diciamo così, con risultati direi molto, molto precari.
0: Tra l'altro Ruini è stato veramente lucido e attento osservatore della Chiesa, della politica, del contesto sociale fino alla fine, e guardava, non voglio dire con un certo dubbio, però con una posizione forse attendista della serie, cerchiamo di capire come si sviluppa, come andiamo a finire, l'indefinibile presenza dei cattolici in politica, non saprei come meglio definire, di fronte ai tanti che dicevano ritorno della DC, no? Ruini più volte ha fatto capire, ha detto anche in modo esplicito, guarda, i tempi sono cambiati, è su un altro versante che il cattolico deve essere significativo e significante nella politica di un paese.
1: Sì, appunto, a prescindere in qualche modo dagli schieramenti, proprio perché Ruini era un convinto bipolarista come osservatore politico, sì, cioè sì. Secondo lui un sistema bipolare e quindi di alternanza era un sistema più efficiente per il paese che ne aveva bisogno. Su questo, questa era la sua personale opinione, non era, diciamo così, l'opinione della CEI di Ruini. Si può discutere appunto questa posizione, come anche tante valutazioni, certo, personali del cardinale, al quale piaceva osservare la politica e anche, diciamo così, dare giudizi della politica. Lui aveva la doppia cittadinanza come tutti i cardinali, vaticana, certo, italiana, ma andava regolarmente a votare alle elezioni italiane. quindi aveva questa idea del bipolarismo e questo bipolarismo però non doveva entrare nel contesto ecclesiale, anche perché tradizionalmente la Chiesa italiana, o più esattamente il mondo cattolico italiano, è molto attento, è sempre stato molto attento alla politica, non doveva introiettare queste divisioni che peraltro poi la storia ha dimostrato essere divisioni molto, molto precarie. Il bipolarismo all'italiana è un bipolarismo, sì, come peraltro vediamo anche in questi passaggi, molto molto così
0: all'italiana,
1: particolare con i pro e contro naturalmente.
0: Sì, certo. Grazie sempre rettore, buona giornata, buon lavoro.
1: Arrivederla.
0: Grazie Francesco Bonini, rettore dell'Università LUMS. Questa mattina sul Quotidiano Avvenire ci siamo soffermati, ovviamente anche oggi il Quotidiano Avvenire dedica ampissimo spazio e foliazione all'ultimo saluto al Cardinal Ruini, ci siamo soffermati sul ricordo di Monsignor Bruno Forte, teologo, arcivescovo di Chieti Vasto, dove c'è un ricordo sia del Ruini, diciamo così, istituzionale, presidente della CEI, uomo importante della Chiesa italiana per un lunghissimo periodo di tempo, ma anche del Ruini, uomo e uomo di fede. E Bruno Forte ha avuto appunto la possibilità di conoscere, di avere anche una relazione proprio amicale con il Cardinal Ruini, e lo definisce un uomo innamorato di Cristo. Monsignor Forte è al telefono con noi, buongiorno, bentornato.
2: Sì, buongiorno, ma mi sembrava importante in un momento in cui si ricorda una figura così significativa per la storia anche della Chiesa italiana, mettere in luce questo aspetto, direi, dell'uomo di fede, del sacerdote, che era nella visione di Ruini la cosa più importante. Lui appariva come un uomo attento certamente al sociale, al politico, un uomo che ha inciso in questo senso anche sulla vita del nostro paese e sulla sua politica, ma in realtà ciò che gli stava profondamente a cuore era il suo rapporto col Cristo e il fatto che la Chiesa fosse nella società italiana anche un fermento che potesse portare gli uomini a porsi davanti al mistero della vita, della morte, alla luce che la fede in Cristo ci dona, in una vita che supera la morte, che guarda all'ultimo orizzonte, all'orizzonte di Dio. Credo che questo aspetto, che conoscendo bene il Cardinale posso dire è stato fondamentale nella sua vita, rischia un po' di essere messo in ombra dall'attenzione maggiore che viene data alla sua incidenza anche sulla vita politica del paese, alle sue scelte, scelte a volte anche non comprese, giudicate, a volte anche discutibili, ma in realtà quello che mi sembra importante cogliere in quest'uomo complesso, dalla personalità quanto mai ricca e articolata e certamente da una grande cultura, da una grande intelligenza, è proprio questa dimensione di fede. Ecco, mi sembrava importante ricordarlo attraverso anche, come dire, ricordi minori, no?
0: Infatti lei ci ripropone quattro ricordi minori, che saranno minori però invece danno veramente tanto e contribuiscono tanto a richiamare a tutti noi la completezza della figura del Cardinal Ruini. Quali sono questi quattro ricordi minori?
2: Ma guardi, io parto da uno che è molto semplice, legato a un invito che gli mi aveva fatto a parlare ai parroci di Roma, e fu un momento anche molto intenso, molto bello. La cosa che mi colpì fu non solo l'attenzione con cui Ruini seguì le cose che dicevo e anche alcune domande molto profonde e pertinenti che pose, ma quando alla fine venivano i sacerdoti a salutarlo, era l'attenzione che lui prestava alla persona che aveva davanti, chiedendo sulla situazione con cui aveva a che fare. Là mi sembrava veramente un vescovo in fondo interessato alla vita reale della Chiesa e non soltanto a quello che poteva apparire nello scenario più grande della politica. Questo essere attento all'azione pastorale dei suoi preti. Si poneva veramente in ascolto e con grande umiltà chiedeva: dunque lei che cosa fa, quali sono i problemi? Mi sembrava un atteggiamento da pastore, cosa che normalmente di Ruini non viene messa in luce.
0: No, direi di no. E poi parla anche di un viaggio che avete fatto insieme, un pellegrinaggio lampo.
2: Un momento in cui si sentiva il bisogno di fronte anche alle tante vicende dolorose che purtroppo da anni segnano la Terra Santa, di rilanciare la possibilità dei pellegrinaggi. Allora andammo con un pellegrinaggio lampo organizzato dall'Opera Romana, e in aereo eravamo vicini e avemmo la possibilità di parlare a lungo, e mi chiese tante cose sulla Terra Santa, sulla fede di Israele, sull'ebraismo, conoscendo il mio amore a questa realtà, sì, anche sì, il mio impegno in questo campo. E tra le altre cose gli ricordai un detto rabbinico che dice: quando Dio creò il mondo, di 10 misure di bellezza, 9 le diede a Gerusalemme, 1 al resto del mondo. Di 10 misure di saggezza, 9 le diede a Gerusalemme, 1 al resto del mondo. Di 10 misure di dolore, 9 le diede a Gerusalemme, 1 al resto del mondo. Quindi rimase molto colpito. Colpito proprio dal fatto che nella storia della salvezza il dolore, la prova, abbia un posto così grande. Per lui un uomo dell'efficacia pratica, no? Che qualcuno considerava più un manager che non un pastore, questa riflessione sul dolore e questa attenzione al fatto che esso è inevitabile nella storia, nella vita degli uomini, che quindi una vita di fede non può non interrogarsi su di esso, li colpì molto. Anche lui rimase molto, molto colpito, come sapeva essere, perché lui è un uomo profondamente pensante, sì, e di fronte a ciò che lo faceva pensare si interrogava e si poneva in ascolto. E in questo senso mi colpì anche un'altra volta quando ero andato a fare una lezione in una delle università ecclesiastiche romane, e nell'aula affollatissima trovai al primo banco Ruini, ormai emerito, che era venuto col suo bastone e che seguì tutta la lezione con un interesse.
0: Non lo sapeva
2: enorme
0: che sarebbe intervenuto, no? Le ha fatto una sorpresa.
2: No, assolutamente no, per me fu una sorpresa. Infatti alla fine andai anche per salutarlo, per ringraziarlo, ma lui fu di una squisitezza, disse: sono io che devo ringraziare lei, sono venuto per ascoltare, per imparare. Ecco, Ruini è anche un uomo che si poneva con umiltà, oltretutto lui aveva un background di studi e di insegnamento filosofico e teologico non indifferente, e quindi il fatto che si ponesse così in ascolto di un teologo, un pensatore della fede, mi sembra una cosa solo bella, ma anche segno di una fondamentale dimensione di umiltà, perché è quella che è necessaria per ascoltare e per aprirsi. E poi quando divenni vescovo avevo predicato gli esercizi spirituali a Papa Giovanni Paolo II, dopo qualche mese mi arriva la chiamata: il Papa vuole che lei sia vescovo. E Giovanni Paolo II mi disse: voglio darle un popolo da portare a Dio. Io chiesi a Giovanni Paolo II di pregare per me, lo disse senz'altro, e anche per il popolo che mi affidava. E sì, sì, questo è giusto. E io sono partito verso la nuova missione, che a 54 anni cambiava in qualche modo la mia vita, pur nella continuità, certo, e proprio con questa fiducia della preghiera e del sostegno di Giovanni Paolo II, che ora continua dal cielo, ora che in particolare lo riconosciamo come santo. Ebbene, quando andai da Ruini per salutarlo, perché allora era ancora presidente della CEI, lui mi disse: finalmente, come se il mio episcopato fosse una cosa che lui aspettava. E
0: che
2: lo disse con grande affetto, no? E la cosa da parte mi stupì, no? Insomma, era un uomo diverso dal fine politico di cui normalmente si parla. Era un uomo che certamente aveva una grande attenzione alla politica,
0: certo,
2: ma in realtà alla base di tutto però c'era il suo essere un uomo di fede, il suo amare il Signore Gesù, e certamente ha avuto atteggiamenti che non sempre sono stati condivisi, sono stati anche contestati, anche da persone che pure gli hanno voluto bene, no? Pensiamo per esempio al suo rapporto con Prodi, lui aveva benedetto le nozze,
0: sì,
2: di Prodi,
0: sì,
2: no?
0: Poi c'erano stati anche
2: appunto sembrava quasi che avesse preferito Berlusconi a Prodi, anzi i suoi atteggiamenti andavano in questo senso, ma questo però non ha tolto a Ruini la dimensione sacerdotale. Lui ha cercato comunque di restare stare in tutto ciò che era e faceva un discepolo di Cristo e puntare con intelligenza, con passione alla crescita della vita di fede, della vita ecclesiale. Insomma, una personalità che non si risolve in una battuta. Non si può dire è stato un grande politico, non si può dire è stato un grande pastore, si devono dire le due cose insieme, pur nella complessità di questo rapporto, che però rende intrigante, interessante la sua figura e ha fatto sì che nel tempo io gli fossi amico, gli volessi bene, e ricambiato da una stima e da un affetto che a volte mi hanno veramente commosso.
0: Io la ringrazio per queste parole, Monsignor Forte, perché veramente ci restituiscono una figura più completa, più umana e sicuramente un racconto così personale, no? Ripercorso anche negli anni di questi che lei definisce quattro ricordi minori, ma che in realtà sono molto profondi e ampi per quello che significano, ci ha aiutato veramente a avere un'idea diversa e proprio dicevo, più completa, più umana dalla parte, ma da una parte ma anche più spirituale proprio del cardinale.
2: Sì, direi più sacerdotale.
0: Più sacerdotale, ecco, giusto, più sacerdotale. Grazie, un caro saluto.
2: Buona giornata.
0: Buona giornata, Monsignor Bruno Forte, teologo, arcivescovo di Chieti Vasto, e veramente commovente questo racconto. Vi faccio sentire adesso la chiacchierata che ho fatto ieri con una donna, Massimo Naro, anche lui teologo, docente alla Facoltà Teologica di Sicilia, editorialista, fratello del compianto Monsignor Cataldo Naro, già arcivescovo di Monreale, chiamato proprio dal Cardinal Ruini nella squadra del progetto culturale della Chiesa italiana.
3: A dire il vero, io ho incontrato di persona il cardinale Ruini molto di rado, quando era ancora vivo mio fratello Cataldo, il quale invece con il cardinale intratteneva ormai dagli anni, almeno dal 1995, cioè dall'anno del convegno ecclesiale nazionale celebratosi a Palermo, intratteneva, dico, un prolungato rapporto di amicizia, di confronto personale, di collaborazione poi anche e soprattutto nell'ambito del progetto culturale della CEI, come lei ora ricordava. E dopo la morte improvvisa di mio fratello, cioè dopo il settembre del 2006, i miei contatti col cardinale Ruini divennero più frequenti. Egli volle incontrarmi già il giorno del funerale di Cataldo, nella cattedrale di Monreale, per esprimermi il suo affettuoso cordoglio, ma poi continuò a contattarmi e dopo un mese dal funerale di mio fratello mi invitò a pranzare con lui in vicariato a Roma, e in quel frangente mi propose di prendere in mano la direzione del progetto culturale, la cui guida, o almeno la cui supervisione, lui si preparava a lasciare. Contestualmente a Roma, secondo lui, io avrei potuto pure insegnare teologia presso l'Università Lateranense. Io però declinai quell'invito, sia perché non me la sentivo di lasciare sola mia madre, ormai molto anziana, qui in Sicilia, sia perché avvertivo che avrei potuto essere più utile continuando a insegnare teologia nella Facoltà Teologica di Sicilia, a Palermo, più che prendendo in mano la direzione di un progetto culturale per il quale altre persone, ne ero convinto, altre persone vicino al cardinale avrebbero certamente potuto fare meglio di me. In ogni caso il cardinale comprese e accettò quel mio rifiuto, quel mio diniego, conservandomi intatta per sempre la sua amicizia, un'amicizia che di fatto si è prolungata in tutti gli anni successivi a quel 2006, sia con gli incontri personali di presenza, andandolo io a trovare spesso a Roma, sia tramite scambio epistolare o tramite contatti di email. A lui per esempio chiesi nel 2013 prima e nel 2014 poi consigli per redigere l'invito al convegno ecclesiale nazionale di Firenze, per il quale era stato incaricato dal comitato preparatorio a quell'epoca, e poi altri consigli per redigere la traccia di lavoro per quello stesso convegno ecclesiale nazionale. E in seguito il cardinale accettò pure l'invito a commemorare la figura di mio fratello Cataldo in più occasioni, sia qui in Sicilia sia anche a Roma, lì dove lui ormai abitava quando era in pensione, quando era emerito, diciamo, presso il seminario romano minore. E posso dire, insomma, che Cardinale Ruini era stato ed è rimasto un amico vero di mio fratello, direi anche rispettoso dell'autonomia di pensiero e di azione di mio fratello o della diversità di vedute che su qualche tematica pure c'era tra loro due.
0: E si sa benissimo che il Cardinale Ruini ha segnato un pezzo importante della storia e del cammino della Chiesa. Oggi i commenti si susseguono, no? E anche le letture, pur riconoscendo tutte un acume, soprattutto una grande vissuta dimensione religiosa, c'è cioè chi poi lo definisce un grande Richelieu, chi lo definisce invece un grande visionario, quindi capace proprio di offrire, no, una visione della Chiesa che lui amava tanto. E la sua visione?
3: Sì, sì, ho letto stamattina il fatto che definisce il Cardinale Ruini come un Richelieu italiano, sì, e tanti altri commenti, quello di Polito sul Corriere e tanti altri. Sì, effettivamente è inevitabile che tanti parlino di Ruini anche da prospettive ermeneutiche differenti, certo, l'una rispetto alle altre. A mio parere il Cardinale Ruini non è stato soltanto semplicemente un eminente uomo di chiesa, o meglio, se lo è stato, non è stato soltanto un eminente ecclesiastico, ma semmai un credente dotato di una grande sensibilità ecclesiale e come tale consapevole di far parte di una realtà plurale e di dover svolgere perciò un ruolo peculiare dentro una comunità complessa, molto stratificata e articolata come la Chiesa ovunque, anche qui in Italia, una realtà dimensionata a vari livelli che egli, a mio parere, sapeva ben immaginare come un sistema di vasi comunicanti piuttosto che come una serie di comparti stagno, e per questo sapeva che la vita ecclesiale non può rimanere confinata nelle sagrestie, non può ridursi dentro un recinto sacro o può disegnarsi su un orizzonte soltanto sacrale, così come del resto la vita credente dei cattolici non può essere solo una faccenda da risolvere nella sfera privata di ciascuno. La Chiesa e i battezzati in essa vivono dentro la società civile, attraversano la storia comune degli esseri umani e perciò devono anche proporre un loro contributo, un contributo che diceva Ruini teso a orientare in senso cristiano la storia stessa, e a questo il significato principale del progetto culturale di cui il Cardinale si era fatto per tanti anni qui in Italia promotore. Può essere stato anche nel suo caso, direi, opinabile la comprensione del senso o l'individuazione della direzione verso cui orientare questa nostra storia comune, ma certamente, almeno a mio parere, il valore della sua testimonianza risiede proprio nella sua consapevolezza che la realtà ecclesiale è una componente vitale del comune vivere sociale, anche, e direi anzi proprio, in un paese moderno e laico come l'Italia. Interpretando in questa prospettiva la sua figura, mi viene di ricordarlo con una espressione di Don Luigi Sturzo, ormai senatore a vita, qualche mese prima di morire nel 1959, il quale disse di se stesso: "Civis italianus sum", sono un cittadino italiano. Ebbene, Camillo Ruini, a mio parere, è stato proprio un credente convinto e consapevole, impegnato a dare la sua testimonianza al Vangelo, ma anche un cittadino non meno consapevole, non meno convinto, non meno impegnato a dare un suo contributo alla vita del nostro paese. E secondo me lo ha fatto generosamente.

0: Le agenzie continuano a battere dei dettagli rispetto alle notizie, fonti di stampa, retroscena che stanno arrivando sul memorandum Stati Uniti-Iran, però dei punti fermi ce l'abbiamo. È vero, il memorandum è stato con firma elettronica, però firmato dalle parti. Domani è confermato l'incontro tra le parti, non sappiamo chi ci sarà, ma è confermato l'incontro tra le parti in Svizzera, e sappiamo che sarà proprio il Pakistan, che rivendica ovviamente il suo ruolo di mediazione, a ospitare la cerimonia ufficiale a Losanna, e poi seguiranno i 60 giorni per implementare questi 14 punti. Se dovessimo dare una lettura, diciamo così, sintetica e d'insieme dei 14 punti, è: intanto riapre Hormuz, tutto il resto ne parliamo. In questo momento il Wall Street Journal è un po' ripreso da tutti a livello di stampe e di agenzie internazionali, perché ci parla di un nuovo colloquio di fuoco tra Trump e Netanyahu. La sostanza, diciamo così, epurata di tutti gli epiteti più colorati, è: Bibi, smetti di bombardare, perché Netanyahu, Israele, rappresenta la grande incognita. Buongiorno, bentornato ai nostri microfoni, a Giuseppe Denti, giornalista dell'Osservatorio Mediterraneo Osmed dell'Istituto per gli Studi Politici San Pio V. Io vi ricordo la 12ª edizione dell'Atlante Geopolitico del Mediterraneo, pubblicazione proprio dell'Istituto San Pio V. Buongiorno Denti, cioè bentornato.
1: Buongiorno a tutti voi radioascoltatori, ben ritrovati.
0: Allora, che idea si è fatta di questo accordo? Abbiamo visto che uno dice: ma come, la firma elettronica ieri sera, ma il memorandum non era già stato firmato domenica, e poi ancora però c'è l'incontro domani per una sorta di ufficialità che vivrà ancora appeso per 60 giorni. Tutto molto laborioso.
1: Sì, estremamente laborioso, e credo che in realtà siamo ancora all'inizio dell'impresa, se vogliamo utilizzare una battuta, nel senso che va bene i 60 giorni di negoziato, fermo restando che dovremmo essere tutti abbastanza coscienti del fatto che se per firmare il JCPOA di 11 anni fa ci sono voluti quasi 15 anni di trattative
0: e 18 mesi finali di colloqui serratissimi,
1: vedo molto complicato che in 60 giorni si possa arrivare ad alcunché. Comunque speriamo, ecco, certo. La speranza è sempre l'ultima a morire, però è plausibile immaginare che nel caso in cui scaduti i 60 giorni si possa andare a una proroga ulteriore, sullo stile di quello che già abbiamo visto a Gaza, che abbiamo visto in Libano, sostanzialmente quindi un congelamento del fronte senza alcuna risoluzione, il che non è un fattore positivo nel suo complesso, ma quantomeno, diciamo così, evita che ci sia un ulteriore peggioramento. Però è chiaro che se noi dobbiamo analizzare i fatti, insomma, non possiamo esimerci dall'emettere alcuni giudizi del tipo che questo accordo sostanzialmente garantisce a Teheran un po' tutto.
0: Sì.
1: Margini di manovra, capacità di influenza, anche operabilità futura nel caso in cui voglia minacciare di nuovo tanto Hormuz, tanto la sicurezza nell'area del Golfo. Quindi diciamo che, ecco, se vogliamo parlare di successo, forse più per Teheran che per gli Stati Uniti. Per gli Stati Uniti questa non è un accordo assolutamente né positivo né tal'altro.
0: Che ne dica Trump, che ne dica
1: la faccia, diciamo così.
0: Sì, ma anche il documento finale del G7, dove invece si riconosce, no, il successo di Trump. Beh, questo serve tutto per una certa, diciamo così, metrica nell'approccio con Trump. Ma la sostanza è evidente. Poi posso dire, Giuseppe Dentice, che in realtà un altro risultato importante che l'Iran ha ottenuto e che ha ottenuto questo nuovo regime iraniano, perché un regime change c'è stato a costituzione immutata, nel senso che non c'è stata nessuna spallata democratica, però al regime dei chierici, degli ayatollah, si è sostituito il regime degli esponenti militari dei Pasdaran, con tutto quello che questo significa. Ma soprattutto, come primo step, l'Iran ha ottenuto la legittimazione da parte degli Stati Uniti. Uniti, legittimazione che invece non c'era mai stata precedentemente, proprio perché anche gli Stati Uniti, sappiamo benissimo anche la firma dell'accordo conseguita da Obama, era stata, come dire, triangolata e veicolata dal quartetto, dall'Unione Europea, che allora ebbe un ruolo importante. Ora invece l'Iran si trova a trattare direttamente con un memorandum che poi, insomma, certifica la sua vittoria, con la potenza mondiale per eccellenza, perché gli Stati Uniti questo ancora per ora sono.
1: E l'esclusione anche di tutti gli altri attori, compresi quelli citati. Quindi questo significa non solo una legittimazione, che è oggettivamente il punto più rilevante e che secondo me tanti in realtà osservatori hanno anche un po' sottostimato, perché oggettivamente cambia e anche di molto la prospettiva.
0: Caspita.
1: Ma soprattutto mette anche in un angolo, seppur parziale, seppur solo, diciamo, nominale, anche Israele, che di questo accordo comunque è parte in causa, ma non è una parte contraente.
0: Vero.
1: Quindi sostanzialmente ci troviamo in una situazione nella quale è tutto a un peso, un filo, e alla buona volontà degli attori coinvolti, parliamoci chiari.
0: Sì,
1: questo
0: vero.
1: Significa che Israele può fare un po' quello che vuole, del resto lo ha sempre fatto, mi verrebbe da dire, però a ciò aggiungiamo il fatto che anche le affermazioni dei ministri, del premier stesso Netanyahu, sono decisamente chiare. Loro vogliono continuare a conservare le proprie posizioni in Libano, su Libano meridionale, sud della Siria, Gaza, senza contare la Cisgiordania, che per questo governo è
0: già
1: cosa loro, detta in maniera brutale.
0: È già annessa. Non su questo.
1: Quindi è chiaro che se noi partiamo da questi presupposti, qualsiasi discorso intorno all'attuale memorandum, che poi, insomma, verrà presentato ufficialmente domani a quanto pare, anche se ancora è tutto così in bilico, ci dice quanto di fatto la realtà è estremamente fragile e soprattutto alla mercé di troppe variabili esterne essenzialmente e anche interne alle stesse intese. Però questo ci dice quanto di fatto l'intesa si veramente regge ad un filo molto sottile, che può spezzarsi da un momento all'altro. Quindi è una buona notizia sicuramente, ma non la sovraccaricherei di aspettative, perché c'è un rischio concreto che possa in realtà procedere verso altre direzioni.
0: Ci auguriamo
1: tutti di no.
0: Certo.
1: Ecco, però.
0: Cerchiamo di capire allora il non detto che forse rappresentano i puntelli concreti per mantenere in piedi e implementare questo accordo, anche se sembra proprio un accordo fatto intanto per riaprire Hormuz e poi per diluire nel tempo tutto il resto, no? Quindi
1: esatto.
0: Giustamente dicevi ci saranno sicuramente delle proroghe, 60 giorni, questo è indubbio, anche perché Trump ha bisogno di arrivare almeno alle elezioni di mid term. Però ecco, vediamo quali sono le esigenze dall'una e dall'altra parte. Sicuramente Trump ha bisogno, in vista delle mid term, ma anche in vista proprio della tenuta economica di consenso negli Stati Uniti, di risolvere la questione Hormuz con tutto quello che si porta dietro, e probabilmente anche di liberare l'impegno militare così importante a livello di Medio Oriente. Dall'altra parte l'Iran sicuramente vede in modo favorevole, no, la possibilità anche di respirare, perché la chiusura di Hormuz ha rappresentato anche per l'Iran stesso economicamente
1: un problema.
0: Poi l'Iran in alcune parti struttura è fortemente distrutto, probabilmente l'Iran, aiutata anche da Russia ma soprattutto Cina, a resistere, perché la Cina via terra è riuscita a far arrivare comunque dei prodotti in Iran. Sicuramente anche la Cina avrà posto dei paletti, perché se è vero che da un punto di vista energetico la Cina non è così esposta come altri paesi, perché si è dotata di scorte importantissime, è vero anche che non sono scorte infinite, è vero anche che la Cina ha bisogno di una stabilità economica, perché la Cina ha bisogno di esportare tanto, le vendite al dettaglio, gli ultimi dati sono molto negativi, e si sa che un'economia mondiale in sofferenza non facilita le importazioni dei prodotti cinesi. Quindi forse sono queste motivazioni che sembrano secondarie, gli elementi che terranno in piedi, ci auguriamo, questo accordo. Che ne pensi?
1: Assolutamente, è tutto vero, nel senso che ci sono talmente tanti elementi diciamo secondari, nel senso che non sono centrali all'interno del discorso,
0: certo.
1: Ma comunque hanno una loro valenza strategica all'interno delle dinamiche anche negoziali. Giustamente lei sottolineava tutta la posizione cinese, che non è una cosa da poco, aggiungerei. Ma tornando proprio all'aspetto proprio puramente centrale di tutta la dinamica, di tutto il conflitto, che forse poi è sostanzialmente il vero casus belli, la questione proprio nucleare.
0: In teoria sì.
1: In teoria qui non si affronta minimamente. Semplicemente un impegno molto generico dell'Iran a non costruire armi nucleari.
0: Ma quello c'è sempre stato, no?
1: Tuttavia, non si specifica il destino dell'uranio arricchito. Verrà consegnato a un soggetto terzo? Verrà consegnato a uno Stato? Non si capisce qual è la dinamica, però questo è un elemento fondamentale che poi regge tutta la narrazione sulla minaccia stessa dell'Iran. Quindi anche qui questo non è un dettaglio da poco.
0: No, per niente.
1: Ma diciamo così, tralasciamo e abboniamo questo elemento.
0: Perché siamo generosi questa mattina.
1: Siamo molto generosi. Va bene. Però anche qui c'è tutto il discorso anche sui pedaggi. Che formalmente l'Iran continua a minacciare nel momento in cui non vengono accettate le richieste o le necessità iraniane. Ora, cosa significa tutto questo? Che se nei 60 giorni o dopo i 60 giorni l'Iran non trova di suo gradimento la trattativa, imporrà dei pedaggi, perché è questo sostanzialmente che si dice, senza poi considerare tutto il discorso sulla sospensione delle sanzioni, perché anche l'esportazione di petrolio da parte dell'Iran è un modo per garantire una riattivazione.
0: Secondo la parte iraniana sarà immediata, cioè parte si procederà per step, ma il primo step prevede da subito riapertura di Hormuz e prima riduzione delle sanzioni nei confronti dell'Iran. Quindi, e poi tra l'altro si parla anche di questi 300 miliardi di investimenti americani nel territorio iraniano.
1: Un buon terzo sarebbero in realtà tutti fondi
0: scongelati
1: iraniani nelle banche internazionali sostanzialmente. Ecco, questo ci dice sostanzialmente quanto gli aspetti principali dell'intesa siano veicolati e vincolati a tutti questi elementi, che non sono da sottovalutare, perché se ognuno è implementativo rispetto all'altro è chiaro che ogni singolo elemento rischia di mandare un po' in vacca tutta la trattativa, se non si sblocca anche solo un singolo elemento di questi. E poi non dimentichiamo comunque il ruolo degli attori coinvolti. Ripeto, noi ci concentriamo giustamente su si dice la Cina, si è parlato di Israele, ma non dimentichiamo anche gli attori del Golfo, che anche qui non hanno mostrato innanzitutto unità, specie le monarchie arabe del Golfo.
0: No.
1: E ognuna di queste ha molte perplessità e non ha gradito comunque la gestione americana di tutta la guerra,
0: Ma a cominciare dal non essere stati avvisati, esattamente come gli europei, però non avvisare proprio gli stati del Golfo, che poi è evidente, avrebbero subito la reazione. Nessuno pensava che l'Iran avrebbe attaccato Washington, è ovvio che attacchi chi lì ti ritrovi davanti.
1: Sì, e attaccando anche le infrastrutture americane.
0: Sì, però nell'area, esatto, ma nell'area. È quindi evidente che loro avrebbero ricevuto la risposta iraniana.
1: Generale sottovalutazione, soprattutto statunitense,
0: totale.
1: Però è chiaro che se si va in guerra si dovrebbe valutare un po' tutto, però evidentemente non è stato fatto male, voglio immaginare. Però è chiaro che gli attori del Golfo hanno espresso molte perplessità sull'accordo in sé, c'è molta nebbia, nel senso che non c'è una posizione chiara, se non una soddisfazione per il fatto che ci sia una riapertura di Hormuz, che per molti di questi attori è comunque una questione vitale, penso solo al Qatar, che di fatto non ha modi per aggirare Hormuz.
0: No, l'Arabia Saudita ancora, ma il Qatar
1: ancora,
0: assolutamente
1: in parte
0: no.
1: Anche gli Emirati, sì, però sì. È evidente anche il fatto che l'approccio muscolare, per esempio emiratino, è quello che ne esce peggio da tutto questo discorso, perché poi in fin dei conti è dovuto scendere a patti. Ci sono state anche indiscrezioni nei giorni scorsi che addirittura gli emiratini avrebbero pagato una sorta di bonus agli iraniani per evitare di venire nuovamente attaccati. Poi questo bisogna vedere quanto sia vero, quanto sia
0: infatti.
1: In realtà una manipolazione, però è evidente che a conti fatti poi la postura del Qatar, ossia di quell'attore che zitto zitto, diciamo così, nel silenzio cerca di in realtà muovere le fila dei discorsi
0: da sempre,
1: è stato l'approccio vincente, tant'è che lo stesso Trump ha riconosciuto ufficialmente al Pakistan e al Qatar un grande ruolo nella mediazione e nella anche svolta delle trattative, cosa che altrimenti non sarebbe mai avvenuta.
0: No,
1: e lo dimostra infatti anche, e poi termino, lo scongelamento iniziale di quei 25 miliardi
0: esatto,
1: che sono
0: lì.
1: Proprio una sorta di come dire, lasciapassare per lo, diciamo così, per intavolare la trattativa,
0: sì.
1: Perché poi è questo che è successo.
0: E infatti, no, volevo proprio arrivare a questo. Infatti, secondo me, si è cominciato a capire che le trattative questa volta avrebbero portato a un risultato concreto quando è stata ufficializzata la mediazione anche del Qatar, che non è rientrata in gioco perché c'è sempre stata, però questa volta è stata ufficializzata, e poi la questione dei 25 miliardi. Allora lì abbiamo capito che probabilmente questa volta si era veramente vicini a una definizione di questo memorandum. Staremo a vedere i prossimi passi e torneremo a commentarli insieme. Grazie per questa mattina, anche per questa
1: grazie
0: mattina, Giuseppe Bentice, che vi ricordo è analista dell'Osservatorio Mediterraneo OSMED, dell'Istituto per gli Studi Politici San Pio V, e proprio dell'Istituto la pubblicazione 12ª edizione dell'Atlante Geopolitico del Mediterraneo, a cui ha collaborato lo stesso Bentice. Arrivano le news delle 9 e poi ancora noi.

0: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Aiuta anche tu il Papa nella sua missione, in ogni momento, con un piccolo gesto. In occasione della giornata per la carità del Papa di domenica 28 giugno, promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana e Avvenire, sosteniamo tutti insieme il Santo Padre nell'annuncio del Vangelo e nella carità verso i più bisognosi. Persone e famiglie in difficoltà, popolazioni colpite da calamità naturali, da guerre o che necessitano di assistenza umanitaria e sostegno. Vai sul sito obolodisanpietro.va e clicca su Dona ora.
2: Chuck, motore, azione!
3: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
4: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
3: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
5: In Blu 2000, news.
6: Riapre in questi minuti la camera ardente del Cardinal Camillo Ruini presso la Cappella della Madonna della Perseveranza al Pontificio Seminario Minore di Roma, la chiusura alle 12, alle 16.30 i funerali presieduti dal Papa nella Basilica di San Pietro, ieri incessanti i messaggi di cordoglio per Ruini, protagonista della vita della Chiesa e del Paese, la testimonianza del Vescovo Monsignor Giulio Dori, che fu a lungo collaboratore del Cardinale come capo dell'Ufficio Comunicazioni Sociali della CEI quando Ruini era presidente dei Vescovi Italiani.
7: Io credo che il cardinale si imponesse all'attenzione pubblica, ma fino ai nostri giorni, ricordiamo anche interviste recenti, perché tutti i suoi interventi non erano né mai banali né mai scontati, quindi aveva una posizione sempre molto lucida, che poteva essere condivisa o non condivisa, ma non aveva timore di dire la verità riguardo alle questioni fondamentali. Penso alle sue posizioni sul versante dei valori non negoziabili e delle questioni etiche. I media ne hanno a volte un po' distorso l'immagine, soprattutto quando hanno piegato la lettura dei suoi interventi solo alla questione politica, alla fine della DC, alle sue posizioni di centrodestra, centrosinistra. Credo che sia una lettura assolutamente limitata e riduttiva.
6: È entrato in vigore l'accordo tra Stati Uniti ed Iran, intanto Trump giudica un successo il G7 di Evian in Francia, terminato ieri, il presidente americano è tornato attaccare anche Teheran, se non si comportano bene ricominceremo a sganciare bombe. L'Europa intanto prepara la missione nello stretto di Hormuz guidata da Francia e Gran Bretagna. In serata Trump ospita a Versailles, auspica la fine della guerra in Ucraina, parla di ottimi colloqui con Zelensky e Putin. È il giorno degli esami di maturità per oltre 500.000 studenti italiani, dalle 8.30 è iniziato il tema, le tracce sono comuni a tutti gli indirizzi di studio, le prime anticipazioni tra le tracce, una poesia di Cesare Pavese, un testo di Vitaliano Brancati, l'assemblea costituente con un brano tratto dal discorso di insediamento del presidente della Repubblica Saragat e anche un brano tratto dal libro di Mario Calabresi Alzarsi all'alba, tra le tracce appunto dei temi di oggi. C'è lo show di Mbappé per la vittoria della Francia 3-1 sul Senegal al mondiale, tripletta di Messi in Argentina, Algeria, Haaland decisivo per il 4-1 della Norvegia sull'Iraq, doppietta di Kane nella sfida vinta dall'Inghilterra 4-2 contro la Croazia. È tutto, torniamo alle 10.

0: 8.05, questo è sempre il Buongiorno in Blu, bentornato a Lorenzo Castellani, insegna storia delle istituzioni politiche, la LUISS di Roma, editorialista di Domani, EQN, quotidiano nazionale, con Gaetano Quagliariello, per edizioni LUISS, ha pubblicato Il Principe e la Repubblica, potere e istituzioni in Italia dal 1943 ad oggi. Buongiorno professore.
1: Buongiorno, grazie, buongiorno.
0: Allora, questo G7 guardato dall'Italia, com'è andato?
1: Ma non male, nel senso che è un G7 che cade nel momento in cui arriva una tregua, per quanto con mille incognite tra Stati Uniti e Iran, e in cui, diciamo, ci sono delle prove di normalizzazione nei rapporti tra Donald Trump e gli alleati europei dopo dei mesi molto duri da parte del presidente americano nei confronti di tutti i leader europei, in particolare, diciamo, di quei paesi del lato sud della NATO, quindi l'Italia, sì, la Spagna, per non aver dato, insomma, abbastanza sostegno logistico militare all'azione americana in Iran. Oggi gli europei, diciamo, si mettono a disposizione per le operazioni post tregua relative soprattutto allo sminamento di Hormuz. Questo potrebbe rendere più tranquillo, diciamo, il presidente degli Stati Uniti e riaprire i rapporti di collaborazione con Donald Trump nella gestione, appunto, dei teatri internazionali che partano dall'Iran, ma poi potenzialmente possono andare anche verso un tentativo di tregua in Ucraina. Quindi è un G7 moderatamente ottimista.
0: Mi piace il moderatamente ottimista. Abbiamo visto che Meloni ha cercato, se vogliamo, anche di non insistere troppo, in qualche modo liquidare la ritrovata sintonia con Trump, no? Dicendo semplicemente: beh, abbiamo due caratteri forti, entrambi portiamo avanti il bene, gli obiettivi delle nostre nazioni, quindi, insomma, è tutto normale, è tutto naturale, siamo sempre stati amici, ha detto l'altro giorno. Quindi si procede come prima, ormai Meloni ha capito che nelle relazioni con Trump deve essere tenuto un preciso registro, quindi anche di distanza da Trump, o quantomeno di una distanza comunicata a noi cittadini anche in previsione delle elezioni del prossimo anno?
1: No, io penso che, diciamo, sono due elementi diversi, no? Che vanno sdoppiati. E da un lato è chiaro che non ci sarà più un'alleanza politica, perché non, diciamo, il popolo MAGA diciamo così, tutti i suoi eccessi e con anche, appunto, l'interpretazione che poi Trump ha dato alla politica estera, non è più considerato alleabile non solo da Giorgia Meloni, ma praticamente ormai da tutte le destre europee. Dall'altro lato possiamo dire però che resta un legame profondissimo in qualche modo tra gli Stati Uniti e l'Europa. Perché? Perché naturalmente c'è una consonanza di valori di fondo e soprattutto perché c'è una dipendenza da parte dell'Europa verso gli Stati Uniti che non è superabile su alcune questioni fondamentali critiche che vanno dalla difesa all'intelligenza artificiale, alle piattaforme digitali, alla finanza, e quindi da questo punto di vista, diciamo così, le alleanze tra stati e tra governi sono destinati a rimanere e nemmeno Trump in qualche modo le può scalfire. Però quello che si capisce ormai in questi tavoli anche del G7 è che c'è questo tentativo di tenere insieme più cose, cioè da un lato un rapporto con gli Stati Uniti più difficile, in cui gli Stati Uniti chiedono di più ai propri alleati, e dei rapporti invece tra, diciamo, gli altri alleati, gli altri paesi del G7 che cercano di collaborare di più tra di loro. Esempio su questo è la forte collaborazione sempre più stretta che si sta determinando tra l'Italia, dal nostro paese, per esempio il Giappone,
0: sì,
1: o quella più forte ancora tra Canada e Regno Unito e Francia. Quindi sono tutti tentativi in qualche modo di organizzarsi, sottoorganizzarsi, premessa la dipendenza di tutti dagli Stati Uniti, per rendersi più forti, peraltro come richiesto dagli stessi Stati Uniti. Quindi mi pare ci siano un po' queste dinamiche,
0: sì,
1: in corso.
0: che sono piani che sicuramente si intrecciano. Noi sappiamo che in realtà la politica estera, anche per la storia del nostro paese, ha sempre avuto un'importanza determinata e determinante, anche se poi non era mai esplicitata a livello di campagna elettorale, soltanto in alcuni passaggi. Negli ultimi anni sempre di più si è fatta avanti la politica internazionale a definire degli equilibri le campagne elettorali. La campagna elettorale 2027 vedrà come protagonista la politica estera, oppure torneranno bonus, bolli e questioni, diciamo così, più domestiche di tasca?
1: Ma diciamo che penso che la politica estera non sarà protagonista, non sarà centrale, ma comunque resterà sullo sfondo. Resterà sullo sfondo soprattutto rispetto alle questioni che riguardano il rapporto con gli Stati Uniti, che riguardano il riarmo, che riguardano anche il sostegno all'Ucraina, perché come sappiamo su questo c'è una spaccatura dentro i poli, no? Ci sono diciamo dei sostenitori dell'Ucraina, dei sostenitori, sì, del riarmo a livello europeo, Forza Italia, Fratelli d'Italia a destra, PD con qualche sfumatura e i centristi dall'altra parte, e poi ci sono però anche grandi detrattori del riarmo, generale Vannacci, Lega, ma in particolare AVS, Movimento 5 Stelle in maniera ancora forse più esplicita. Quindi sì, questo elemento resterà sullo sfondo e sarà comunque un elemento di condizionamento. Poi è chiaro che se dovessi scommettere su di cosa si parlerà nell'ultimo mese di campagna elettorale, direi che si parlerà di più di tasse, di immigrazione, sì,
0: qualche bonus spunterà sicuramente,
1: salari e via dicendo, cioè,
0: sì, cioè. Direi proprio di sì. Questa sarà anche la prossima legislatura che dovrà individuare, definire, eleggere il nuovo capo dello Stato. Diamo per scontato, no, che Mattarella non farà un terzo mandato.
1: Sì, beh, non lo farà anche per, diciamo, sopraggiunti i limiti di età.
0: Esatto, sì, sicuramente almeno l'anagrafe di mezzo si mette.
1: Sì, vedremo, insomma, dipenderà da come andranno le elezioni politiche, ovviamente. Quindi i scenari sono due: se ci sarà una maggioranza piena di centrodestra e di centrosinistra, è più facile, anche se non è mai scontato, diciamo così, che un presidente possa essere eletto, diciamo, in consonanza, vicino, sì, a quella maggioranza, oppure se non ci sarà invece una maggioranza chiara, allora a quel punto, diciamo, i giochi sono più aperti e possiamo aspettarci le figure più super partes, meno in qualche modo caratterizzate. Quindi lì possiamo pensare ad esempio a figure che vengono dalle istituzioni, a giudici costituzionali, cioè a questo tipo, a questo genere di profili. Quindi ecco, sarà una legislatura che ci permetterà di capire anche verso quale profilo andremo a Quirinale, anche se poi diciamo l'interpretazione della Presidenza della Repubblica è sempre qualcosa di difficile da pronosticare. La storia ci insegna questo,
0: sì, certo.
1: Cioè dei presidenti che in qualche modo non si consideravano particolarmente forti, poi magari tendono a diventarlo, no? Quindi da Gronchi a Pertini, allo stesso Cossiga e Scalfaro, che erano considerate magari le figure un po' laterali, che avevano in qualche modo un profilo più basso, meno attisonante, e poi invece sono stati decisivi in alcuni passaggi. Quindi ecco, anche questo è sempre un elemento da tenere in considerazione.
0: Guardando al libro scritto con Gaetano Quagliariello, Il Principe e la Repubblica, che appunto ripercorre la vicenda della democrazia dal 43 ad oggi, non è un refuso, perché uno dice no, come 46, no? Che è stato il giugno del 46, il 2 il referendum, e poi proprio oggi 18 giugno i risultati del referendum e il 25 giugno l'assemblea costituente. In realtà appunto quel 43 è essenziale, perché poi voi individuate proprio dal 43 quel percorso dell'Italia e degli italiani che portò poi al referendum.
1: Sì, per due motivi. Il primo è che appunto con il collasso del regime fascista si apre di fatto una fase costituente immediata, cioè si capisce che ci saranno dei partiti che stanno dentro i comitati di liberazione nazionale, che avranno in mano il futuro e le sorti del paese. Si capisce che ci sono dei leader che possono svolgere la funzione di padri costituenti, De Gasperi ma anche Togliatti, Si capisce che appunto l'Italia andrà verso un ordine internazionale dentro la sfera occidentale, sotto in qualche modo tutela americana, e quindi ci saranno anche dei paletti ben precisi entro cui questa democrazia dovrà svolgersi, questo insomma si capisce tra il 43 e il 44, ma anche poi l'elemento che noi mettiamo un po' in controluce così è proprio perché il 43, perché poi molte anche strutture non politiche ma amministrative, economiche, magistratura, polizia, cioè l'ossatura potremmo dire dello Stato, quella non politica, è in realtà ha una grande continuità con il fascismo. I nomi, vabbè, le personalità che lo animano e che transitano, certo, verso la Repubblica sono fondamentalmente quelle. E questo ci dà, come dire, anche un po' uno spaccato di come questa transizione è avvenuta, del perché l'eredità del rapporto col fascismo sia così controversa nel caso italiano. E quindi ecco, retrodatare un po' l'inizio della Repubblica mostra le sue rotture immediate, ma anche le sue continuità e contraddizioni.
0: Grazie professore, buona giornata. Grazie Lorenzo, lei, Castellani, buongiorno. Grazie, vi ricordo ancora che insegna la LUISS di Roma, e proprio per LUISS Edizioni con Quagliariello, Gaetano Quagliariello ha pubblicato Il Principe, la Repubblica, potere e istituzione in Italia dal 43 ad oggi, e un richiamo alla Repubblica, in modo specifico all'Assemblea Costituente, lo troviamo anche nelle tracce, nelle 7 tracce della prima prova d'italiano dell'esame di maturità, che ha chiamato 527.000 studenti, famoso esercito di mezzo milioni di maturandi italiani. Non solo questo, gli altri temi, tracce che sono uscite hanno incluso Brancati, Pavese, Calabresi per quanto riguarda l'analisi del testo, e poi l'importanza dei confini. Subito noi raggiungiamo la nostra Amelia Cartia, che si trova proprio a Roma davanti al liceo, se non sbaglio liceo Malpighi di Roma. Buongiorno Amelia.
2: Buongiorno a te Chiara, sì, è il liceo Malpighi, è uno scientifico di Roma, zona Bravetta, ecco. Ti sentivo, parlavi proprio della traccia a proposito del discorso di Saragat,
0: sì.
2: Posso dirti che questi bravissimi ragazzi ci avevano preso in questo caso, perché ho fatto loro un paio di domande prima di entrare per il loro tema, e appunto erano preparatissimi, un pochino in ansia, ma non troppo, ti devo dire. Si sono visti ieri sera al Gianicolo per fare la loro notte prima degli esami, cantando, insomma, stando un po' insieme, hanno passato la nottata insieme. E gli 80 anni della Repubblica Italiana era tra le loro previsioni. Quindi
0: ci stava, dai, perché proprio giugno stava. Poi il 2 giugno il referendum, ora l'Assemblea Costituente è il 25 giugno, però proprio oggi, 18 giugno del 46, uscirono i risultati del referendum che scelse e segnò la vita e il percorso repubblicano del nostro paese. Quindi non avessero tenuto conto degli 80 anni della Repubblica, c'era da andare l'assalto al ministero, no?
2: Cioè. E quindi era praticamente prevedibile, però loro erano particolarmente preparati, alcuni di loro avevano ascoltato il discorso di Mattarella per il 2 giugno e avevano insomma già preparato qualche riferimento alla Prima Repubblica, insomma li ho visti particolarmente sul pezzo, come si dice. Come di consueto ovviamente hanno sbagliato le previsioni per quanto riguarda gli autori,
0: ma questo sempre.
2: Questo capita sempre, infatti molti di loro si erano preparati su Pirandello perché ricorre un anniversario, invece come tu giustamente ricordavi prima è uscito un altro siciliano che è Brancati, quindi insomma hanno sbagliato, hanno indovinato la regione ma hanno sbagliato l'autore, e poi è uscito Pavese, mentre loro invece si aspettavano D'Annunzio o Ungaretti, quindi insomma come di consueto anche abbiamo sentito una professoressa prima di entrare che, consegnando loro i cornetti per la colazione, mi ha anche detto che il pronostico non ci prende mai, quindi
0: Infatti questa è una proprio una legge che accompagna la maturità, che oggi quest'anno torna a chiamarsi maturità o comunque l'esame di Stato, nei secoli dei secoli, ma di anno in anno, nonostante le riforme, c'è sempre la cabala e la toto tracce, e anche con le telefonate, una volta mi ricordo con l'Australia, quando ancora non c'erano cellulari, web, eccetera, eccetera, non funziona mai, meglio invece un po' di saggezza nel cogliere le tematiche importanti che casomai quell'anno può rappresentare. Senti Amelia, ti faccio invece un'altra domanda. Roma, a livello di temperatura questa mattina quanto caldo è?
2: Non te lo posso dire, veramente rovente.
0: Ecco, tu pensi ai nostri fanciulli lì dentro senza aria condizionata.
2: Esatto, ritorna il tema dell'aria condizionata che manca, e insomma questi ragazzi sono già abbastanza provati dall'agitazione, giustamente, della prova, e poi si trovano anche a dover fare i conti con un bel caldo.
0: Direi di sì. Ma come funziona allora? Quante sono le ore a disposizione? 6, ma devi restare almeno per 3, no? Non mi ricordo se c'è stata qualche modifica.
2: Sì, esattamente, ricordi bene, sono 6 ore che hanno a disposizione per completare lo svolgimento del loro tema, ma qualora dovessero appunto farcela prima, possono uscire non prima delle 3 ore, perché insomma hanno questo limite massimo. Ho visto moltissimi dizionari che sono, diciamo, l'unico ausilio consentito, e poi appunto ho visto anche dei professori particolarmente fiduciosi e solidali con i ragazzi. Sono stati chiamati, almeno in questo liceo, sono stati chiamati per classe, quindi ogni sezione, diciamo, a un certo punto si è radunata nel parcheggio, perché sono stati chiamati così, perché poi all'interno della scuola vengono, come sai, distribuiti per classe lungo i corridoi, nei banchi. E quindi oggi inizia questo loro rito di passaggio, lo avvertono come tale, ed è giusto che sia. C'era qualcuno che è stato accompagnato anche dai genitori, ma la maggior parte di loro automunito.
0: Eh beh sì, perché sono già maggiorenni, quindi già grandi, a conquistare la loro maturità.
2: A prendersi il loro posto nel mondo.
0: È giusto, è bello così. Amelia, grazie, anche tu rifugiati un po' dal caldo, perché sei lì che attenderai anche l'uscita dei primi fanciulli.
2: Aspetto che loro escano e faccio il tifo per loro.
0: Grazie Amelia Cartia.
2: Grazie.
0: Lasciamo la nostra collega al liceo Malpighi di Roma, ma è su questo che vogliamo concentrarci. Fa un caldo incredibile. Purtroppo l'esame è cominciato oggi, dove era stata ed è stato puntualissima la previsione dei meteorologi, l'ondata, la nuova ondata di calore che investirà l'Italia. Ora, le nostre strutture scolastiche, 9 su 10, non hanno l'aria condizionata, neppure quelle che si trovano di per sé in regioni storicamente calde anche a giugno. Ma possibile che non si trovi una soluzione? Abbiamo perso anche l'occasione del Covid, cioè aria condizionata no, banchi a rotelle sì, posto che non si è capito neppure che fine abbiano fatto i banchi a rotelle. Eppure ci sono degli esempi di altri paesi caldini, vedi la Spagna, che hanno cercato di trovare e darsi una soluzione. Buongiorno, Lorenzo Ruffino, statistico, si occupa di analisi, ha una newsletter di politica e società su Substack, lo leggiamo su Pagella Politica, Utrend e Focus America. Ciao Lorenzo, buongiorno.
3: Buongiorno.
0: E proprio anche della questione scuole e condizionatori d'aria, che ricordiamo è sempre anche una delle motivazioni per cui diciamo: ma come, l'Italia è l'unico paese che si fa 3 mesi di vacanza? E la risposta è: sfido, voglio vedere voi portare ragazzi a scuola l'11 di luglio, per esempio, no? Come a dire, si sa benissimo che ci sono dei mesi particolarmente caldi, però al lavoro continui ad andare, al supermercato continui ad andare, nel senso, basta dotarsi anche di sistemi di climatizzazione.
3: Ma infatti questo è lo sentiamo ogni volta, però se non è una scusa così valida, perché alla fine anche se l'Italia, diciamo, è un po' non così accogliente verso l'aria condizionata in generale, negli ultimi anni le case italiane si stanno usando di aria condizionata, anche se guardiamo i dati di Stato, ormai quasi la metà delle case italiane ha un sistema di aria condizionata, quindi la stiamo accogliendo. E non si capisce perché nelle scuole invece non si può neanche affrontare l'argomento.
0: Esatto, quando in tutte le altre strutture pubbliche, cioè vai in comune, vai all'agenzia delle entrate, vai in banca, non è una struttura pubblica, però la trovi l'aria condizionata nelle altre strutture pubbliche, perché in ospedale, nelle ASL, perché a scuola no?
3: Probabilmente, diciamo, secondo me ci sono vari motivi. Il primo è una certa resistenza proprio all'idea del, perché diciamo, se hai l'aria condizionata poi si potrebbe anche pensare quindi di cambiare il calendario, quindi veramente una certa resistenza culturale a
0: Sì, essere maliziosi, però il primo pensiero che fai è questo, perché una volta che trovi, che disinneschi la scusa del caldo, allora poi bisognerà forse anche rivedere il calendario scolastico, perché siamo gli unici a stopparci per 3 mesi.
3: Sì, e poi veramente l'altro è che diciamo, insomma, questo conterà sicuramente, anche diciamo, la scuola non è mai proprio la priorità della maggior parte dei governi, quindi cioè, quello che succede lì è, va bene come va e non interessa molto i governi, cioè preferiscono concentrarsi su col secondario come cambiamo l'esame di maturità ogni anno, ecco, rispetto che affrontare problemi più grandi e anche più complicati.
0: Certo è che quando c'è stato il Covid, in tanti, ricordo proprio docenti di igiene e infettivologi, ci dicevano: guardate che in realtà la questione degli impianti, dei climatizzatori e dei ricambi d'aria sarebbe ottimale anche per evitare che tutti gli anni, anche una volta passato il Covid, c'è l'influenza che diventa, no, il laboratorio di passaggio dei germi, l'aula scolastica. Quindi non c'è soltanto una questione di comfort, però anche di provvedimento che potrebbe veramente aiutare anche la salute e l'igiene delle nostre strutture scolastiche.
3: Ma proprio su questo c'è, leggevo che c'è la città di Barcellona che sta installando i condizionatori nelle scuole, e oltre all'installare i condizionatori sta installando sistemi di ventilazione meccanica delle aule, che è esattamente quello di cui si parlava, e anche di pannelli solari sopra i tetti delle scuole per non avere neanche i costi della corrente.
0: È bello.
3: Segnale che quindi c'è per una questione di volontà politica, ovviamente si fa anche una questione di costi, però è una questione principalmente di volontà, perché se una città come Barcellona può farlo, non si capisce perché l'Italia non possa. Poi non è che va fatto domani in tutte le scuole.
0: No, certo.
3: Cioè,
0: non
3: può essere un piano in 10 anni, si parte dalle zone più
0: calde
3: d'Italia.
0: Tanto sappiamo quali sono le regioni e dunque le aree più calde, e da lì si comincia e via via a salire.
3: Infatti, cioè, non è un progetto immediato, ma non è neanche una così grande complessità, poi considerando che abbiamo appena speso 200 miliardi per strutturare case e poi altri 200 miliardi di PNRR senza quasi nessun effetto, un progetto di questa entità non dovrebbe essere così complesso.
0: No, assolutamente. Poi nel caso delle scuole uno può provare anche a livello proprio locale le sponsorizzazioni, cioè un'azienda, una struttura, una società che in qualche modo, con tanto di targa di ringraziamento sulla scuola, no, sappiamo che può funzionare anche questo. Quindi manca proprio la volontà politica, perché poi una volta che ci si mette d'accordo che va fatta, io non credo sia così complicato, come dici tu, spalmandola anche in tot periodo, però...
3: Ah no, infatti, non è un progetto così enorme, e comunque è una cosa che si fa fuori dalle scuole abitualmente. Cioè, si adattano case dei centri storici italiani di fino a 800 senza problemi.
0: Sì,
3: non si capisce perché non si può adottare una scuola che ha anche una conformazione diversa. Quindi davvero non è un progetto impossibile, è un progetto che ovviamente richiede un po' di tempo, richiede una certa visione, però poi a quel punto si possono anche usare le scuole in modo diverso. Cioè, se le scuole fossero climatizzate, ad esempio anche il pomeriggio,
0: vero,
3: si va più verso l'estate, sono utilizzabili, mentre attualmente è vero che è complicato perché fa caldissimo già in questo periodo, ma anche già a maggio nelle scuole, in tal modo, non so, se sei all'ultimo piano esposto al sole,
0: sì, no, fai fatica a fare le 4-5 ore proprio di didattica, pensare anche di tornarci il pomeriggio.
3: Appunto, nel momento in cui invece abbiamo delle scuole climatizzate, si possono fare scelte diverse. Si può anche decidere di tenerle aperte di più, ad esempio fino a luglio, si possono fare diverse cose, che però non puoi fare se non inizi mai con questa cosa, quindi...
0: No, infatti questo, bisogna metterci d'accordo, iniziare sarebbe ottimale se raggiungesse, come dire, un accordo trasversale a livello politico. Sarebbe bello pensare che la prossima campagna elettorale, a prescindere poi dalle ricette diverse che ogni partito o coalizione presenterà, ecco, che ci fosse un'unità di intenti da questo punto di vista, di fare qualcosa per la scuola che non sia anno prossimo l'ennesima riforma dell'esame di Stato, ora tornata a chiamarsi maturità. Ecco, ci piacerebbe. Poi a voi la buona volontà, però come cittadini potremmo farci sentire e cercare di creare quelle pressioni che solitamente, quando numericamente arrivano a un certo livello, qualche risultato lo ottengono. Grazie sempre Lorenzo Ruffino, a presto, continuiamo a leggerti su Pagella Politica, Focus America, U-Trend, vi ricordo anche la newsletter di Politica e Società di Ruffino su Substack. E bentornato a Mattia Ferraresi, giornalista, lo leggiamo sul Domani, è stato corrispondente per anni da New York del Foglio, per Mondadori ha pubblicato Dentro la testa di Trump, storia delle idee che non sa di avere. Ciao Mattia, bentornato.
4: Ciao Chiara, buongiorno a tutti.
0: Allora, proviamoci a entrare nella testa di Trump in questo momento. C'è chi ha visto un Trump diverso a questo G7, qualcuno lo ha definito abbacchiato, quindi che non è potuto, è arrivato sì con la firma della firma, della quasi firma del memorandum dell'Iran e quindi ha potuto rivendicare questo passaggio rispetto al conflitto del Golfo, però c'è chi appunto dice che avvertiva il fatto di non essere proprio il vincitore, e invece chi preferisce utilizzare termini più analitici dice un Trump più consapevole che degli alleati storici, chiama l'NATO, chiama G7, chiamalo vecchio continente, comunque anche lui ha bisogno. Secondo te c'è stata questa maturazione di Trump oppure no? È solo make up?
4: Io non credo che si tratti di una maturazione, onestamente penso che, diciamo, sia bello volercelo vedere . E apprezzo molto lo sforzo di chi ce lo vuole vedere, e io stesso lo vorrei vedere. Sinceramente non credo che, diciamo, a questo punto dove è arrivato possa un po' cambiare il modo che ha avuto di gestire se stesso e la cosa pubblica da quando è in politica. Da 40 anni, insomma, stiamo parlando di abitudini consolidate,
0: sì.
4: Tradirsi, ribaltare la realtà, sviare, distrarre. Sì, forse questo G7 ci arriva un po' più ammaccato, un pochino più ammaccato, questo forse qualche ruolo ce l'ha, però sarei restio sinceramente a parlare di una consapevolezza del fatto che è in gravissima difficoltà politica. In un certo senso lo è sempre stato, in gravissima difficoltà politica, e si è sempre reinventato rilanciando, creando nuove realtà parallele a cui il suo popolo è disposto a credere.
0: E questo ci preoccupa tanto, perché nell'evidenza che questi 14 punti che sono stati pubblicati e che collima la versione statunitense con quella iraniana, no? Diciamo che mette come punto fermo la riapertura immediata di Hormuz, senza poi capire la gestione come funzionerà, se sarà passaggio libero oppure a pagamento, pedaggio, tariffe, questo lo capiremo, e tutto il resto viene invece diluito e rimandato nel tempo, come a dire del resto ne parliamo e forse anche questa è una tecnica, è una strategia, no? Quantomeno di volerlo diluire nel tempo. Quello che è certo è però questi punti fanno emergere un chiaro guadagno più da parte iraniana che da parte statunitense, e infatti già negli Stati Uniti, anche proprio tra nel suo zoccolo duro dei MAG, dei sostenitori repubblicani e anche dei vecchi neocon, beh, insomma, si dice: ma che cosa hai fatto? Che cosa hai firmato? Questa è una sorta di resa statunitense, no? Di messa nero su bianco del fatto che hai fallito nell'iniziativa, nel metodo e nel merito.
4: Sì, Trump ama molto questi accordi a punti, no? Ce li ha presentati in tutti i contesti, sono scheletri di accordi,
0: certo.
4: Solitamente sono privi di dettagli specifici, anche in questo caso è così, però è un po' più dettagliato di altri piani . E come hai detto tu è abbastanza, anche in quello che c'è scritto esplicitamente, senza che andiamo a leggere fra le righe e a immaginare i dettagli che verranno, se verranno chissà quando, entro 60 giorni, ma lui dice sempre entro 60 giorni qualunque cosa,
0: sì.
4: Però anche solo leggendo quello che c'è scritto senza immaginare il resto, effettivamente è proprio come hai descritto tu, cioè sono i termini di una resa, le conquiste che Trump ci propone come conquiste sono sostanzialmente cose che prima della guerra erano vere senza che nessuno dovesse intervenire. Lo stretto di Hormuz, adesso lui presenta la riapertura come una vittoria, ma lo stretto di Hormuz prima del 28 febbraio era aperto e le navi transitavano tranquillamente senza problemi, quindi non è una grande vittoria. In più aggiungo un elemento rispetto a quelli che hai già citato, ci sono questi investimenti per la ricostruzione dell'Iran,
0: sì.
4: 300 miliardi di dollari, non si sa chi li metterà, comunque saranno gli Stati Uniti, ovviamente subito appare l'immagine di speculazioni incredibili del clan di Trump, eccetera. Sta di fatto che sta promettendo comunque un flusso di denaro che andrà da un regime che è un, ecco, come è cambiato rispetto a prima della guerra, è un po' meno un regime tirannico teocratico, è un po' più un regime tirannico militare, non un grandissimo miglioramento.
0: No,
4: e come hai detto tu, sta scontentando anche un altro pezzo della coalizione. Dopo aver scontentato gli isolazionisti, adesso scontenta gli internazionalisti falchi, che dicono: ma questo è un lavoro non solo fatto a metà, è un passo indietro rispetto alla situazione precedente. Quindi sì, questo è certamente un dato preoccupante dal punto di vista della tenuta della sua coalizione.
0: Ma sempre per pensar male, Mattia Ferraresi, tu escludi che Trump ha accettato la qualsiasi in questo passaggio per arrivare a recuperare rispetto alla data di novembre delle midterm, e poi che possa dopo le midterm, in un senso o nell'altro, sentirsi libero anche di vendicarsi sull'Iran?
4: È possibile che ci sia questo calcolo, non è in linea con quello che Trump ha fatto finora. Io credo che Trump immaginasse un andamento della guerra completamente diverso,
0: senza
4: e quindi
0: dubbio.
4: Adesso stia come sempre fa, lancia un'iniziativa e poi aggiusta di conseguenza. Quindi adesso sta aggiustando la situazione, aggiusta il tiro, cambia le carte in tavola. È abbastanza un classico, per cui secondo me non c'è tutta questa pianificazione strategica a sfondo elettorale. Quello che penso che stia stagliando, e questo è un pensiero, mi rendo conto, molto negativo, è un po' il tema della distruzione della sua eredità politica. Penso che ormai ci stia segnalando chiaramente, mettendo in competizione i possibili eredi, spaccando la sua coalizione in tutti i modi, che un dopo Trump senza Trump lui non lo vuole, e sta preparando, io credo, per chiunque verrà dopo, un cumulo di macerie.
0: Ma corrisponde molto anche al profilo del personaggio, no? Che tu disegni benissimo, tra l'altro, nel suo libro, perché proprio una persona come Trump non può pensare a elaborare un delfinato.
4: Sì, io penso che sia così. Ora Rubio, guardiamo Rubio, che è interessante, io credo,
0: sì,
4: è evidente che
0: sì.
4: Ha messo in competizione Rubio e Vance in questi mesi, per dire, diciamo, e il vincitore, tra molte virgolette, quello che è stato più accreditato in questi mesi era chiaramente Rubio, che
0: sì.
4: Ha avuto tutte le deleghe, tutti i poteri, tutte le lodi. Ma gli ultimi due giorni Rubio è silente, e il suo silenzio pesa tantissimo. È silente perché lui è proprio della parte dei falchi internazionalisti, assolutamente favorevole alla guerra in Iran, ed è quello più in imbarazzo di tutti nel leggere questi 14 punti che hanno il sapore di una resa. Quindi un mese fa Rubio era portato in palmo di mano e presentato come il più delfinabile, se mi concedete il termine. Oggi la partita cambia di nuovo, ma nel reality show di Trump si finisce sempre in nomination per essere esclusi con la prossima sfida, e questo è il momento negativo di Rubio oggi.
0: E a proposito di reality show, torniamo a domenica scorsa, a vedere la Casa Bianca in qualche modo violentata, no? Sventrata del suo come dire, dimensione istituzionale, e diventata anche quello scenario lì da lotta libera, arti marziali, non ricordo neppure il nome. Siamo veramente molto oltre il pane ciccense, no? Cioè, gli americani accettano tutto questo? Accettano di vedere la Casa Bianca completamente trasfigurata?
4: Io credo che tanti americani, e questo ce lo dicono i sondaggi, guardino tutto questo con profonda indignazione e disgusto. Però non dobbiamo sottovalutare un altro aspetto. Ciò che Trump segnala come segno dei tempi, e il segno dei tempi che secondo me Trump rappresenta, è questo profondo e generazionale disprezzo per l'establishment e per il potere, con un forte desiderio anche di desacralizzare il potere da cui un certo popolo si sente tradito. Come si traduce questo vedendo queste scene? C'è una pancia che ancora dice, di fronte a questo, beh, magari il ring la Casa Bianca trasformata in un ring non mi piace,
0: però...
4: ma la Casa Bianca è già stata violata,
0: sì,
4: da un establishment che ci ha tradito, e questo establishment l'unico modo adesso è veramente dissacrare quei luoghi, un po' come era stato, permettimi l'analogia, Capitol Hill.
0: Sì, sì.
4: Non necessariamente significa il disprezzo per l'America, ma si dice quella istituzione è già stata violata e adesso noi la prendiamo d'assalto, la dissacriamo completamente. Non sottovaluterei una parte di popolo che di fronte a questo magari dice sì, questa pacchianeria non mi piace, esteticamente mi ripugna, però attenzione, perché quel tipo di sacralità che è stata tradita dall'establishment democratico ma anche repubblicano nel corso dei decenni va veramente punita. E questa è la punizione, quindi non sottovaluterei questo aspetto.
0: È molto interessante, una lettura che sicuramente merita di essere riflettuta. Mattia Ferraresi, prima giustamente ci dicevi che Trump poi avrà sicuramente bisogno, no, di altre operazioni distrattive rispetto a quello che non è certo un successo sul fronte iraniano. Questo che significa? Che, come dice qualcuno, potrebbe nelle prossime ore, giorni, settimane succedere qualcosa a Cuba?
4: Ma Cuba ce lo ha detto lui, anche qui non c'è bisogno di leggere fra le righe per sapere che è la prossima, è il prossimo obiettivo. E io credo che sicuramente succederà qualcosa, tutto è preparato perché qualcosa succeda. Certo, forse oggi i calcoli possono un po' cambiare con l'Iran. C'è anche da dire che sono due situazioni completamente differenti da un punto di vista geografico, politico, e chiunque consigliava completamente qualunque scenario, diciamo, di un attacco all'Iran, un paese di 80 milioni di abitanti, di un'altra natura e capacità e forza e anche di capacità di tenuta del regime, che erano tranquillamente prevedibili, tra l'altro tutto questo era previsto negli scenari del Pentagono, cioè la capacità di resistenza. Quindi i due scenari evidentemente sono molto diversi. Se nella testa di Trump Cuba diventa il luogo del riscatto, io penso che sia assolutamente credibile. Rubio, se adesso è nella fase negativa, ovviamente la battaglia di Rubio, che è cubano di origine,
0: certo,
4: Cuba è la sua questione, è la questione per cui vive, spingerà, ecco, il mondo spingerà tantissimo per usare Cuba come occasione di riscatto per farci dimenticare il disastro iraniano.
0: Ma ha bisogno, per essere proprio esplicita, anche della dimensione scenografica, e quindi attacco, marine, casomai anche senza operazioni che siano particolarmente distruttive e invasive, no? Tipo proprio modello venezuelano, oppure si potrebbe accontentare Trump, perché noi sappiamo che ci sono dei colloqui e delle interlocuzioni in corso con Cuba e anche nella notte da parte del governo cubano si è approvato una sorta di apertura più capitalistica della stessa Cuba, no? Per andare sicuramente incontro anche alle desiderata di Washington. Ecco, Trump, un risultato politico diplomatico, potrebbe reputarlo sufficiente, o comunque ha bisogno anche di quei video quasi da MAGA che spesso ci ripropone?
4: Io credo che se l'occasione si presenta, Trump è un predatore, un uomo di occasione, dove vede la preda può guantarla la guanta. Io credo che stia facendo di tutto l'apparato di sicurezza per creare l'occasione, esattamente con il modello venezuelano. Lì si è creata l'occasione, il tracciamento di Maduro, la corruzione di pezzi del regime che hanno venduto informazioni, per trovare lo spazio per un'operazione militare di quel tipo. Io credo che l'ideale dal punto di vista di Trump ora sia ripetere esattamente quel tipo di operazione. Tanto è così l'ideale per lui che immaginava, fantasticando e sbagliando completamente i calcoli, di proporla anche a Teheran in fondo. Questo si immaginava, una versione di questa stessa operazione. Io credo che istintivamente lui torni a quel tipo di idea. Entrare, fare un'operazione militare limitata, però che mostra i muscoli e poi trovare un accordo con un regime, diciamo, che rimane simile a quello che è, anche se in una nuova versione asservito alla Casa Bianca. Io penso che sia questo l'ideale che abbia in mente. Il risultato politico-diplomatico non quadra con il resto della sua biografia politica.
0: Ahimè. Grazie sempre Mattia Ferraresi, buon lavoro Mattia.
4: Grazie a voi, grazie. Buongiorno a tutti.
0: Giornalista, lo leggiamo su Domani, ha vissuto ed è stato corrispondente da New York, vi ricordo ancora per Mondadori, dentro la testa di Trump, storia delle idee che non sa di avere.

0: tante novità in questi giorni. Prima di tutto, ieri, l'avrete sentito ma ve lo ricordo, è stata prolungata la validità delle carte d'identità cartacee. Inizialmente era previsto uno stop dal 3 agosto 2026, invece, dato che molti comuni non sono ancora in grado di garantire di rispondere a tutti nei tempi dovuti, e quindi tutto rimandato, nel senso che ci sarà una naturale scadenza, cioè quando vi scade, a meno che non intervengano altre normative, quando vi scade la carta d'identità sarà quella l'occasione in cui il rinnovo sarà con la carta elettronica. E poi, altra questione, acquisti online da domani per il recesso basterà un click. Per anni l'e-commerce è stato ottimizzato in vista dell'acquisto, ora quella stessa efficienza viene richiesta anche nel momento in cui il cliente decide di recedere dal contratto, cioè se con un click posso acquistare, allora con un click posso anche recedere, ovviamente nei termini e nei tempi previsti. E poi attenzione, da domani diventeranno operative le disposizioni introdotte dal decreto bollette, quel passaggio importante atteso per contrastare il telemarketing selvaggio, ed è su questo che vogliamo concentrarci. Ben tornata Luigi Gabriele, presidente di Consumerismo, che ha una paternità nella cosa. Buongiorno.
1: Ben trovati.
0: Come
1: sta? Sono il padre putativo.
0: Sì. Allora, padre putativo, visto che domani c'è veramente finalmente questa svolta, perché di svolta si tratta, cosa cambia da domani per noi poveri utenti, clienti, consumatori?
1: Allora non vorrei caricare troppo le aspettative perché poi magari domani pomeriggio ricevo qualche telefonata di radioascoltatori di Radio In Blu e mi dicono ma lei ci aveva promesso. Allora, no, in teoria non è che domani noi non riceveremo più telefonate, quelle potete scordarvele perché ormai i nostri numeri di telefono sono talmente tanto così distribuiti in chissà quante centinaia di banche dati che tra l'altro non so se lo sa, ma certamente lo saprà, ha iniziato a telefonarci la routine da qualche giorno. Molti utenti stanno ricevendo telefonate dal famosissimo routine che non usa più il megafono, non per dire che è arrivato sotto casa.
0: Addirittura.
1: Ma guardi, non sto scherzando, io sono
0: ma com'è che si prende? No, sono troppo curiosa. Buongiorno, sono la routine, oppure senti quando risponde
1: è arrivato il meccanismo del telemarketing, anziché fare l'utilizzo del megafono stanno utilizzando per annunciare l'arrivo della routine presso il quartiere del paese. Cioè, questa veramente non è una
0: una battuta, in realtà
1: sto dicendo è la cosa è alquanto preoccupante, perché se siamo arrivati a questo punto vuol dire che non è una routine che ha tutte le buone intenzioni di arrotare coltelli e aggiustare cucine a gas, ma secondo me se gli costa così tanto dover fare un'azione di marketing vuol dire che dietro c'è qualcosa. Vabbè, poi ci torneremo
0: Quella della routine sì, la dobbiamo assolutamente approfondire, però venendo invece al telemarketing e soprattutto
1: siamo riusciti, devo dire che ho trovato dei deputati di buon cuore dopo anni di sfinimento e di sfiancamento a convincerli che andava fatta una modifica al codice del consumo, in particolar modo all'articolo 51, introducendo questi comma che non fanno nient'altro che dovevamo decidere o annullavamo di default qualsiasi tipo di azione di attività commerciale nei confronti dei consumatori, quindi non si poteva più fare la telefonata e sarebbe stata la soluzione migliore. Non ci sono riuscito perché, come sa, pesi e contrappesi, poi ognuno ha i suoi interessi. Quello che siamo riusciti a ottenere è che tu mi chiami. Se dimostri che io ti ho dato il consenso per chiamarmi, ovvero che ti ho chiesto espressamente chiamami perché voglio conoscere le tue offerte di luce e gas, ribadisco, stiamo parlando di luce e gas, allora in quel momento la telefonata è legittima e quindi di conseguenza anche l'attivazione contrattuale che ne deriva sarebbe legittima. Quindi si inverte l'onere della prova. Se non avviene tutto ciò, il contratto è di default nullo. Ovviamente per annullare il contratto devo eccepirlo, avanzare la mia richiesta di annullamento nel caso in cui mi renda conto che poi mi hanno attivato lo stesso un contratto, perché poi immagino che gli operatori già sono al lavoro a ritmo serrato per trovare la formula per dire no, ma lei però quando è andato a fare la spesa alla COP a via Palmiro Togliatti ci ha autorizzato indirettamente perché noi siamo partner della COP e quindi anche di conseguenza, insomma, tutti i soliti raggiri che sappiamo che faranno i nostri
0: amici. Fatta la legge, ha trovato l'inganno, no? Come si dice, quindi cercheranno sicuramente in qualche modo di aggirare, di mettere in atto comportamenti, modalità che in qualche modo riescano a fare pesca strascico.
1: Sì, questa volta però diciamo anche noi possiamo fare pesca strascico, perché dov'è il vantaggio? È che vediamo se è vero sto contratto, quindi noi acquisiamo invece il consenso da parte dei cittadini per scrivere all'operatore di dimostrarci che il contratto è effettivamente eseguito secondo le condizioni di validità, e quindi troveremo anche noi un cavillo e magari lo faremo in maniera automatizzata. Infatti abbiamo buttato online una pagina, l'abbiamo chiamata contratto nullo, in cui chiediamo ai consumatori che sono stati oggetto di un'attivazione contrattuale luce e gas e non ne sono alquanto consapevoli, perché effettivamente non c'è stata una volontà esplicita, noi scriviamo all'operatore e gli chiediamo forniscici tutti gli elementi di supporto affinché questo contratto possa rimanere valido o meno, e ricordiamo, se il contratto non è valido non è solo nullo nel rapporto contrattuale, è nullo anche nella pretesa, quindi se mi hai già fatturato e non te pago, come si dice a Roma, o come diceva il buon, esattamente come diceva il marchese del Grillo a Don Arpagona, quindi
0: beh, apprezzo tantissimo la citazione, prego.
1: E quindi il vantaggio sta che loro sì, si credono furbi, però oggettivamente per una volta anche noi questa volta l'abbiamo pensata, sapevamo già quale avrebbero messo in campo come strategie per aggirare la validità di questo formulato, di questo postulato, e quindi anche noi ci siamo attrezzati per dire vabbè, vediamo, se tu oggettivamente pensi che il tuo contratto sia valido dimostraci che c'è stato il consenso effettivo, credo che diventerà abbastanza complesso per loro dimostrare centinaia di migliaia, cosa che in questo momento non avevano bisogno, perché questi buttavano fuori centinaia di migliaia di telefonate. Ovviamente si è scatenato tutto il pandemonio, adesso che diranno i call center, adesso centinaia di migliaia di posti di lavoro, tutte le solite motivazioni per giustificare un comportamento illecito, criminale, ricordiamolo, infatti. Perché non è che sto dicendo un'opinione, erano mediamente tra i 4 e i 5 tra le 4 e le 5 violazioni del codice penale, quelle che avvenivano ogni volta che c'era una telefonata di questo tipo, e soltanto che poi c'è stato un problemino, cosa effettivamente che è emersa durante la fase di conversione. Noi spingevamo affinché questa misura fosse per tutti, non soltanto per luce e gas, perché quando ormai riceviamo le telefonate per qualsiasi cosa, no? La ritrosia per vari motivi ha portato a una limitazione soltanto in questi comparti. In queste settimane, avrà letto, c'è stato tutto il dibattito sull'estensione delle telecomunicazioni, che doveva avvenire con la conversione del decreto carburanti in questi giorni,
0: e poi invece
1: poi ovviamente come al solito gli amici degli amici sono riusciti a bloccare la conversione. Anche il Colle ci si è messo dicendo che non c'entrava niente con il decreto carburanti. In realtà sì, è vero, non c'entrava niente.
0: Sarà la prima volta che in Italia si mettono delle norme in un decreto che guarda tutta altra materia. Non facciamo gli innocenti, perché altrimenti non conosciamo niente della storia del nostro paese. No, è chiaro, chiarissimo. Luigi Gabriele, mi chiedono gli ascoltatori, sì, dov'è che possono trovare, è sufficiente andare nel sito di Consumerismo per trovare
1: consumerismo.it, c'è contratto nullo.
0: Ecco, così abbiamo anche dato questa indicazione in più. Beh, vediamo come va. Sicuramente quindi da domani abbiamo un efficace strumento in più come consumatori per tutelarci, almeno rispetto ai contratti di luce e gas. E non mi pare poco. Grazie Luigi Gabriele.
1: Grazie a voi. Grazie ancora. Buona giornata ai radioascoltatori.
0: Presidente di Consumerismo. Anche per oggi siamo ai saluti del nostro Buongiorno in Blu. Io vi ricordo che oggi pomeriggio alle 16:30 il Papa celebrerà i funerali. funerali del Cardinal Camillo Ruini all'altare della cattedra della Basilica di San Pietro e potete seguirli collegandovi in diretta con TV 2000. Per quanto ci riguarda, l'appuntamento è domani alle 7 puntuali su Blu 2000. Mi si stringe il cuore, ma nel senso positivo, d'emozione, partecipazione ai nostri 527.000 maturandi che proprio in questo momento ancora non possono uscire perché 3 ore non sono passate, stanno affrontando una delle 7 tracce del loro esame di maturità. Noi facciamo il tifo, quindi un grande in bocca al lupo a Emma Bricco, poi ci informeremo di come è andata. Grazie ancora per l'ascolto e grazie a Lorenzo Sado in regia. A domani.
2: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti. Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
3: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi

0: e le loro famiglie per far sì che i sogni dei pazienti si realizzino. Dona il tuo 5 per 1000 all'AIL. Per info, ail.it.
1: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Aiuta anche tu il Papa nella sua missione, in ogni momento, con un piccolo gesto. In occasione della giornata per la carità del Papa di domenica 28 giugno, promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana e Avvenire, sosteniamo tutti insieme il Santo Padre nell'annuncio del Vangelo e nella carità verso i più bisognosi. Persone e famiglie in difficoltà, popolazioni colpite da calamità naturali, da guerre o che necessitano di assistenza umanitaria e sostegno. Vai sul sito obolodisanpietro.va e clicca su Dona ora.

0: In Blu 2000 News.
1: È entrato in vigore l'accordo tra Stati Uniti ed Iran, riapre Hormuz, via libera alla revoca delle sanzioni internazionali che dovrebbe consentire all'Iran di vendere il proprio petrolio all'estero. Trump giudica un successo il G7 di Evian in Francia che è terminato ieri. L'Europa prepara la missione nello stretto di Hormuz guidata da Francia e Gran Bretagna. In serata Trump è stato ospite di Versailles, auspicando la fine della guerra in Ucraina, ha detto: ho avuto ottimi colloqui con Zelensky e Putin. Giorno degli esami di maturità per oltre 500.000 studenti, dalle 8.30 stanno affrontando la prima prova, il tema, le tracce comuni a tutti gli indirizzi. Tra i temi, l'Assemblea Costituente, un brano tratto dal discorso di insediamento del presidente Saragat, lo scrittore Cesare Pavese, la poesia Passerò per Piazza di Spagna è una delle tracce proposte, e ancora un brano tratto dal testo del professor Frank Furedi, I confini contano, perché l'umanità deve riscoprire l'arte di tracciare frontiere. E infine anche un brano tratto dal libro di Mario Calabresi, Alzarsi all'alba. Riaperta alle 9 la camera ardente del cardinal Camillo Ruini presso la cappella della Madonna della Perseveranza al Pontificio Seminario Minore di Roma. La chiusura è prevista alle 12, alle 16.30 verrà celebrato il funerale presieduto da Papa Leone nella Basilica di San Pietro. La cerimonia funebre verrà trasmessa in diretta da TV 2000. Sull'alta velocità Napoli-Roma la circolazione attualmente rallentata per danneggiamenti alla linea da parte di ignoti nei pressi di Tora Piccilli all'altezza di Caserta. I treni possono essere instradati da Napoli a Roma sulla linea convenzionale via Formia e registrano anche ritardi di 90 minuti. Ieri i forti disagi per i problemi sulla linea ad alta velocità nel tratto tra Milano e Piacenza. Lo show di Mbappé per la vittoria della Francia 3-1 sul Senegal, la tripletta di Messi in Argentina-Algeria, Haaland decisivo nella partita della Norvegia che ha battuto l'Iraq 4-1, e c'è anche la doppietta di Kane nella sfida di ieri sera dell'Inghilterra contro la Croazia, vincitrice 4-2. Insomma, gli attaccanti più attesi non hanno deluso, stecca soltanto Cristiano Ronaldo al suo sesto mondiale e nell'1-1 tra Portogallo e Repubblica Democratica del Congo. È tutto, torniamo insieme alle 11.
0: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.

0: the Radar, il mondo che non fa notizia. In 10 minuti raccontiamo e analizziamo una notizia tratta dalla stampa estera che in Italia è passata inosservata. Un podcast per dare voce a storie, eventi e dinamiche globali che, seppur dimenticate, aiutano a capire l'epoca in cui viviamo. Ascoltalo ogni venerdì alle 12.50 su Radio Vaticana, Vatican News e sulle principali piattaforme streaming.
1: Alexa, metti radio.
2: Aspetta, aspetta. Ti fermo subito. Notizie sul Papa in 40 lingue. Social, radio, podcast. Sono solo qui, su Radio Vaticana. Lei, al contrario tuo, mi ascolta.
3: Quando vuoi e dove vuoi, puoi ascoltare Radio Vaticana anche su Alexa.

0: Amiche e amici di Radio Vaticana, ancora bentrovati e bentrovate da Andrea De Angelis in questa nuova diretta video su Facebook. Potete rivederci e saluto anche chi lo sta facendo sul canale YouTube. Ovviamente siamo in diretta su Radio Vaticana. Ringrazio Damiano Caprio, tecnico del suono, e Daniele Giorgi per quanto concerne la diretta video. Per quello che vedrete e sentirete, il merito è di questi due colleghi, ma è merito certamente della realtà che ospitiamo accendere i riflettori in Italia, in Vaticano, in tante parti del mondo. Parleremo in particolare della Tanzania sulla cosiddetta questione femminile, che poi, detta così, a me neanche piace molto. Ora cercheremo come è meglio definirla. Intanto saluto e ringrazio Lavinia Rocchi Carrera, segretaria generale dell'Unione Mondiale delle Organizzazioni Femminili Cattoliche. Lavinia, bentornata, grazie.
1: Grazie dell'ospitalità, Andrea.
0: E grazie anche a Tania George della scuola di sinodalità di questa realtà. Tania, che tra l'altro conosce bene la nostra emittente, avendone fatto parte per quanto riguarda il canale indiano per diversi anni. Bentornata, Tania.
1: Grazie, Andrea.
0: Grazie, grazie anche a te per essere con noi. Saranno almeno tre i temi di cui parleremo in questo nostro dialogo. Fatevi sentire se volete scrivendoci come sempre al 335 12 43 722. Saluto tra l'altro Anna, che a sua volta vi ringrazia per essere qui con noi. È molto atteso questo appuntamento mensile con l'UMOFC, perché in realtà ci permette anche di conoscere ciò che a volte pensiamo di conoscere, ma non è esattamente così. E questa capacità di essere assieme, di connetterci, di condividere quelli che sono veri e propri doni, è anche alla base della ideazione e realizzazione di alcuni webinar che avete proprio organizzato come scuola di sinodalità. Prima di parlare però di questo, il prossimo appuntamento sarà alle 15:30, visto che l'ho citata, io vorrei partire, cara Lavinia, dalla Tanzania, da dove tu sei appena tornata e a microfoni spenti mi hai detto: è stato bellissimo. Perché? Portaci lì con te, riportaci lì con te.
1: Mi piace viaggiare con me. È stata una bellissima esperienza, una bellissima opportunità poter andare a Dar es Salaam, dove c'era una conferenza internazionale di uno dei nostri benefattori che organizzava un incontro con tutte delle diverse realtà e congregazioni africane. Però ho colto questa opportunità anche per andare a trovare le nostre donne lì. Noi abbiamo lì un'associazione di donne cattoliche della Tanzania, e fondata nel 1972, che è una realtà che ho realmente potuto toccare, vedere e capire meglio essendo lì. E sono delle donne molto impegnate, sono circa più di mezzo milione attive in tutto il paese, e ne fanno parte. Praticamente ogni bambina, ogni donna battezzata entra a far parte di questa associazione di donne. Sono una forza, sono molto molto ben volute e apprezzate, e mi hanno portato alla conferenza episcopale ad Dar es Salaam. Ho conosciuto il segretario generale, il direttore pastorale, e ho potuto vedere che c'è proprio una vera collaborazione, un vero ascolto e un vero lavoro collaborativo. E loro sono impegnate in tantissime diverse tematiche, ma sono sempre molto ispirate al magistero, per esempio a Moris Letizia, e per quanto riguarda tutto il lavoro che fanno di formazione, di accompagnamento alle famiglie e soprattutto ai bambini e ragazzi, perché non siano dimenticati, perché lì a volte questa generazione viene un po' trascurata, ecco. Quindi loro fanno un lavoro molto bello di accompagnamento alle famiglie e soprattutto ai giovani, e poi lavorano contro la violenza di genere, quindi fanno molta formazione e attraverso
0: prevenzione, quindi
1: prevenzione, e attraverso il nostro osservatorio e tutta la rete che abbiamo organizzato lì con anche con le nostre donne, ma anche con religiose che lavorano con loro. Abbiamo fatto un sacco di formazione, sono accompagnate proprio direttamente da questa rete che abbiamo creato anche in tutta l'Africa, come abbiamo raccontato anche altre volte. Lavorano anche per l'ambiente. Loro si sono preposte al celebrare 50 anni di piantare più di 30.000 alberi in tutto il paese, sono, ne hanno piantate di più. Ora stanno lavorando per la conservazione, la manutenzione e la cura di questi alberi e ne continuano a piantare. E questo è, io ho potuto proprio vedere come è tutto si riallaccia alla collaborazione a livello diocesano, poi a livello di conferenza episcopale, poi a livello dell'AMECEA, che è l'Associazione delle Conferenze Episcopali dell'Est dell'Africa, e poi all'UMOFC, cioè alla nostra rete globale di associazioni di donne, e al Magistero. Cioè è una cosa bellissima, perché è, lavoriamo per, veramente in, in modo unito e intrecciato sulle stesse tematiche.
0: Quindi... mi, quello che tu hai detto mi fa pensare a, a quell'immagine che Papa Francesco utilizzava spesso del poliedro, cioè ogni realtà, pur essendo diversa, poi ci permette di riflettere, di trasmettere quella luce. È un po' così, perché il rischio che si corre tante volte, anche lo saluto se all'ascolto con Patrizio Caruso, ma anche con altre con altri esponenti della, della vostra realtà, abbiamo sottolineato questo: mai in contrapposizione, mai con un atteggiamento di rivendicare qualcosa, ma semmai al servizio di, assieme a, perché anche noi siamo protagoniste, perché anche noi abbiamo un ruolo, ci spetta, lo vogliamo e lo mettiamo al servizio di. Ecco, questa forse è la premessa di tutto, quel bellissimo con cui tu hai definito la Tanzania e non solo, ovviamente.
1: Sì, è veramente un'unione, cioè un'unione di intenti, un'unione di, nella missione, e una condivisione dei, dei, dei valori. E queste donne difendono anche e promuovono la, la libertà religiosa in un paese in cui ci sono altre fedi presenti, quindi loro ogni giorno riaffermano. Hanno bisogno di riaffermare la loro fede, lo fanno cantando, lo fanno in quello che fanno, e fanno anche moltissima educazione civica e politica. Alcune di queste donne sono, sono attivamente coinvolte a livello politico, sono consigliere del governo, quindi sono proprio poliedriche, cioè sono a 360 gradi donne di fede che portano i loro valori, la loro missione, il messaggio del Vangelo in tutti gli aspetti della, della, della vita. Quindi è stupendo, veramente una, ricchissimo.
0: E poi anche l'aspetto numerico, noi lo diciamo sempre, i numeri contano fino a un certo punto, però quando tu hai un obiettivo, 30.000 alberi, e lo superi, e beh, dice molto, no, di quale tipo di realtà parliamo. A proposito di numeri, 15:30, per chi ci sta seguendo in, in diretta, il secondo dei tre webinar organizzati dalla scuola di sinodalità dell'UMOFC, di questa Unione Mondiale delle Organizzazioni Femminili Cattoliche, scuola di sinodalità di cui fa parte la nostra Tania. Cosa ci attende e qual è lo scopo fondamentale di questo tipo di incontri?
2: Allora, come dice anche il titolo, abitare le reti. In realtà è la sfida che anche attualmente il Pontefice ci, ci propone, no? Di discutere. E allora noi quello che cerchiamo è di fare proprio la rete sia in on-life che in off-life. Quindi stiamo facendo questi tre webinar, che abbiamo già fatto uno in spagnolo, oggi sarà in francese, la prossima settimana in italiano.
0: Questo prossima settimana quando?
2: Il 24.
0: 24 giugno, per chi ci segue, perdonami se ti ho interrotto, ma essendo in gran parte di lingua italiana coloro che ci seguono, oggi in francese lo potete sentire lo stesso, però il 24 in italiano secondo me sarete di più.
2: Anche perché lì in inglese viene proprio il nostro ospite Kim Daniels, che ha lavorato per il report speciale per questo ambito, no? Quindi è proprio anche questo intento, è quello di portare insieme diverse voci. Abbiamo un influencer, abbiamo un teologo, abbiamo un esperto, quindi è mettere insieme le loro voci, le loro esperienze e dibattere, dialogare. E in realtà anche già ieri si vedeva, no? Che raccontavano delle esperienze bellissime, però anche delle sfide. Quindi a volte quello che ci manca è proprio questo. Noi abbiamo delle pregiudizi contro delle realtà, magari noi non entriamo in dialogo con loro, no? E anche abbiamo visto che quando mettiamo un passo, ci sono diversi altri passi che vengono incontro e stiamo facendo in collaborazione col Dicastero della Comunicazione e Monsignor Ruiz è presente e ci accompagna e col segretario generale del Sinodo, no? Quindi anche il Thierry Bonaventura sarà oggi presente, il nostro ospite, e anche delle altre realtà, altre scuole di sinodalità e anche altre influencers che adesso abbiamo una certa, diciamo, preoccupazione quando si parla, no? Anche delle realtà che abbiamo visto, quindi però credo che ci vuole coraggio e ci vuole anche tanta fede di andare avanti e anche approfittiamo questa occasione anche a lanciare i nostri nuovi toolkits, che sono una serie di strumenti che abbiamo pensato per le nostre donne, però mettiamo in disponibile online per tutti quanti, che sono una serie di strumenti che aiuta le persone, magari uno che non ha camminato il cammino sinodale, che può iniziare il cammino dall'inizio e andare avanti e essere parte di questo camminare insieme.
0: Questo kit della sinodalità, in sostanza,
2: sì,
0: ci venisse fornito uno zaino, per intenderci, e abbiamo la possibilità di comprendere meglio gli strumenti, di conoscere meglio ciò,
2: esatto,
0: di cui stiamo parlando.
2: Esatto.
0: Ovviamente non è uno zaino fisico,
2: esatto,
0: però
2: sì,
0: è uno zaino ideale, no?
2: Più che uno zaino è dei strumenti che ti aiuta, che ti aiuta a intraprendere questo cammino, che non ti senti solo. Magari una delle realtà che abbiamo visto è che a volte le nostre donne di diverse parti del mondo non hanno vissuto il cammino sinodale così come l'abbiamo vissuto qui a Roma, e allora uno dice: ma ci puoi dire dall'inizio cosa è successo, perché qualcuno ci è venuto a chiedere qualche consiglio, poi non abbiamo saputo più niente, e allora cosa è successo dopo la prima consultazione? E lì ci siamo resi conto che mancano dei pezzi alle nostre donne, e proprio per questo motivo abbiamo pensato che possono fare il cammino a qualsiasi punto, a loro passo, no? Quindi sono, prima parliamo del cammino sinodale, poi di conversazione nello spirito, come si può fare, può essere un facilitatrice, e poi piste che già il Sinodo ha pubblicato, poi il cammino che siamo per fare e anche il documento finale, quindi è proprio aiutarli con strumenti concreti di laboratori, se vogliono fare una cosa nel loro paese noi le accompagniamo.
0: E questo è fondamentale, se vogliono fare una cosa nel loro paese noi li accompagniamo, perché talvolta, correggimi se sbaglio Lavinia, c'è questo desiderio di, però ci si sente lasciati soli, sembra di stare dinanzi a una montagna e non sai come salire, non hai la più pallida idea di come si possa riuscire a costruire quella che magari è un'idea. Ecco, voi fate anche questo, fornite gli strumenti, accompagnate, non fate sentire sole nel vostro caso le persone, le donne.
1: Assolutamente, il nostro impegno numero uno è nell'accompagnarle nella loro vita, nella loro missione quotidiana in quanto donne cattoliche nelle loro piccole realtà. Quindi abbiamo tantissime diverse comunità e realtà locali, diciamo molto ricche, alcune molto piccole, alcune molto lontane, che hanno difficoltà anche materiali di stare a contatto con noi o con il mondo, quindi facciamo campagne di raccolta fondi per loro, cerchiamo di invitarle e farle venire a dei nostri incontri di persona, che è tutta un'altra, cosa, no? Vedersi, ascoltarsi e dialogare faccia a faccia. E poi siamo in contatto, siamo sempre disponibili e in continuo contatto con loro, quindi cerchiamo di appoggiarle, di camminare insieme a loro e di farle sentire in unione con tante altre donne.
0: Questo è l'ultimo appuntamento di questa stagione, è stata la prima volta che l'UMOFC è stata ospite qui a Radio Vaticana con cadenza appunto mensile in diretta radio e video. Non è tempo di bilanci, perché noi guardiamo sempre oltre, c'è tantissimo da fare quando si parla di donne, le organizzazioni femminili cattoliche sanno e possono essere protagoniste, però mi piace, Tania e Lavinia, chiudere con una parola di entrambe in cui, proprio per quanto abbiamo detto poc'anzi, invitate o sollecitate le tante donne che vogliono essere protagoniste a farlo, a bussare alla vostra porta, se sì in che modo, o anche semplicemente a seguirvi anche qui attraverso quali canali. Qual è il vostro invito? Partiamo da te, Tania.
2: E fate il primo passo e siamo qui per voi e camminiamo insieme.
0: Lavinia, quindi come farlo?
1: Potete andare sul nostro sito, lì troverete tutti i nostri contatti, abbiamo canali social, abbiamo un canale YouTube, abbiamo una newsletter, abbiamo una rivista che pubblichiamo, quindi sentitevi libere di contattarci e saremo felici di parlare con voi.
0: Grazie Lavinia Rocchi Carrera, Tania Giorgio, evviva l'UMOFC, l'Unione Mondiale delle Organizzazioni Femminili Cattoliche, è davvero tutto, restituisco la linea alla regia.

0: stacchetto con il rumore delle pagine che si sfogliano, ecco, le abbiamo riprodotte in diretta. Sono le pagine dell'Osservatore Romano e qui con noi, come ogni giovedì, Lorena Leonardi. Grazie di essere qui con noi.
1: Grazie a voi.
0: Per la settimana del Papa. E allora, quest'oggi in modo particolare ci vuoi parlare di qualcosa molto molto interessante, vero Lorena?
1: Sì, Stefania, qualcosa che mi sta molto a cuore, perché sono una filologa, un'appassionata di lingua e linguaggio. Il pezzo d'apertura del nostro inserto di oggi io ve lo consiglio più delle altre volte, perché una dei nostri inviati col Papa in Spagna, Silvina Pérez, ha fatto una bella riflessione, una bellissima riflessione sugli idiomi del Papa. Ti posso anticipare anche il titolo, La lingua del pastore, il titolo che abbiamo scelto, e in questo articolo la collega Silvina analizza il modo in cui il Papa utilizza gli idiomi. Dietro una lingua c'è sempre molto di più.
0: Certo.
1: E vediamo un po' come e quando utilizza l'italiano, quando utilizza lo spagnolo, quando utilizza l'inglese. Ed è interessante perché l'italiano, un italiano senza fronzoli, il Papa lo sceglie quando deve parlare per l'istituzione, quando si tratta di una liturgia pubblica, di qualcosa di istituzionale, di romano se vogliamo. Lo spagnolo è il linguaggio del cuore. Ci siamo accorti, specialmente Silvina l'ha notato bene seguendo appunto il Papa in Spagna, che quando il Papa parla come pastore, quando viene fuori l'anima missionaria peruviana, agostiniana in missione, il Papa parla in spagnolo, è la lingua del cuore, quello che è un po' l'idioma che lui sceglie quando deve far sgorgare quello che gli viene da dentro. Mentre l'inglese, paradossalmente, che è la sua lingua madre, è una lingua che il Papa sceglie di adoperare quando deve parlare col mondo. È la certo. lingua che utilizza quando parla di G7, quando parla di con l'interfaccia internazionale, con la diplomazia. È molto interessante perché è un'impressione che un po' abbiamo avuto anche da qui. Non so se voi, seguendo le varie dirette, avete avuto questa impressione, ma è come se il Papa, già sull'aereo, quando ha deciso di parlare in spagnolo con i giornalisti, l'ha fatto perché si sentiva a suo agio. Quando incontra il popolo, il Papa è ispanofono. Insomma, una bella riflessione, bella. Che vi consiglio davvero, perché è carina, interessante. Poi, come di consueto, andiamo all'interno del nostro inserto, spazio dedicato al Magistero del Papa, quindi vari messaggi, discorsi, udienza generale di ieri, illustrata come sempre dal nostro Filippo Sassoli. Udienza generale che era, come sempre dopo ogni viaggio, il Papa ritorna sul viaggio apostolico appena concluso, e Filippo ha scelto, il nostro Sassoli sceglie di illustrare il motto del viaggio. Concludiamo insomma con il motto del viaggio, qualche fotonotizia dedicata agli appelli sempre per la pace in Ucraina. Il Papa ha espresso anche speranza per l'accordo USA-Iran che dovrebbe andare in porto, speriamo insomma domani, e anche una fotonotizia dedicata al terremoto che ha colpito le Filippine. Il Papa l'ha ricordato nell'Angelus di domenica, terremoto abbastanza importante. In controcopertina i vari giri dei pezzi che partivano nelle altre pagine, e poi il Vangelo, il commento al Vangelo di Monsignor Sapienza, come di consueto.
0: Non ci puoi non leggere un X?
1: No. Io ti posso anche leggere un X, ma è un X che riguarda il terremoto delle Filippine,
0: sì.
1: Che comunque ancora stanno...
0: purtroppo sì, abbiamo letto che ancora ci
1: la situazione
0: sono
1: è ancora
0: scosse
1: grave,
0: di assestamento.
1: Sì. Il Papa assicura la mia vicinanza alle popolazioni delle Filippine colpite alcuni giorni fa da un forte terremoto. Prego per i defunti e per i loro familiari, per i feriti e per tutti coloro che soffrono a causa di questa calamità. Il Papa è vicino a questa gente.
0: Bene. Grazie Lorena.
1: A voi.
2: Tra l'altro, Lorena, ci scrivono: Papa Leon Missionero te chiere il mondo intero. Mentre tu leggevi della settimana del Papa, vedi, subito arriva un messaggio. Ce n'è anche un altro che racconta di come sia stato bellissimo seguire il Papa durante il suo viaggio in Spagna. Io invece guardavo la tua collana, mi sono in... Tu no, Stefano, non ti sei incantato.
0: Sì, lo, anch'io, già.
2: Come la si descrive? Secondo me sono più di 50, eh? Di, come si sono
1: delle sfere.
2: Delle sfere di non è acciaio, se no pesava troppo, no?
1: Sì, è
2: simile a acciaio.
1: Di leggero.
2: Vabbè,
1: sì.
2: Immaginate praticamente una collana classica dove ci sono le sfere attorno al collo e poi al centro, quindi dinanzi sul torace, è come se si aggrovigliassero, andassero a sovrapporsi l'una con l'altra, ce ne saranno una cinque. A me, sai che mi faceva venire in mente questo? E noi siamo un po' così, cioè l'avevo un po' vista come una metafora, cioè sembriamo lì pronti, ordinati, e poi le idee a volte si acca i dubbi, le incertezze, e quindi la ricerca, no? Che poi ci porta anche a fare questo lavoro.
1: Questi siamo noi perché siamo tutti uniti, ma al contempo ciascuno indipendente e interconnessi. Cioè, se si muove una di queste palline, si muovono tutte le altre in qualche misura. Quindi.
2: Tra l'altro sentite anche il rumore.
0: Certo.
2: Mi fanno notare dalla regia.
0: Veniva da cantarti, fai rumore.
2: Grazie Lorena Leonardi di cuore.
0: Grazie.
2: Come sempre, e noi tra poco apriamo la pagina dedicata all'ospedale Bambino Gesù.

0: Sono le 10:41 e davvero un piacere accogliere in studio il responsabile del centro di cure palliative pediatriche dell'ospedale Bambino Gesù, il dottor Michele Salata. Grazie dottore per essere a Radio Vaticana.
1: Grazie a voi dell'invito e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Questo centro, amiche e amici all'ascolto, è dotato di 20 posti letto residenziali, di 2 posti letto dei hospice accreditati alla Regione Lazio. È la prima struttura di questo tipo presente sul territorio regionale. Ne è prevista una per regione di struttura, minimo 10, posti letto in questo caso sono il doppio rispetto al minimo ed è al di là dei numeri e di quanto prevedono le norme, è un centro che accoglie bambini e adolescenti con malattie rare, malattie inguaribili, ad alta complessità assistenziale. Dottore, io partirei da qui, ora lei ci descriverà bene qual è anche la quotidianità di questa realtà così complessa e preziosa al tempo stesso. Spesso è complesso solo ciò che è prezioso e viceversa, in fondo se ci pensiamo bene. Però vorrei partire, come abbiamo fatto anche in altre occasioni con sue colleghe e colleghi, dalla sua vocazione. Cos'è che l'ha spinta a scegliere questa strada? Che può sembrare così particolare, ma insomma degna di lode per quanto ci riguarda.
1: Buongiorno di nuovo. La spinta nasce dai bambini. Se devo pensare a una mia così attitudine o vocazione personale fin da giovane, diciamo tutto l'ambito che mi faceva stare con i bambini, non so, penso ai tempi dell'adolescenza con le attività nell'oratorio, i centri estivi, insomma erano sempre, o con l'Azione Cattolica, erano sempre in mezzo ai bambini, alla vita, ai valori della vita. E così come è stata la scelta di pediatria, insomma tra le tante possibilità che un medico ha di poter scegliere, già nella scelta di medicina il mio pensiero è stato: voglio dedicare una vita non per le macchine, ma per l'uomo, per la persona e tra le persone. Insomma, il bambino per me è sempre stato una chiamata profonda.
2: Malattia inguaribile non significa incurabile, vero dottore?
1: Sì, questo è un punto fermo sul quale vi ringrazio di averlo sottolineato, perché a volte anche noi sanitari lo usiamo, a volte indotti dall'inglese, insomma in maniera un po' impropria, e ce l'ha insegnato molto bene Papa Francesco, devo dire. Ci sono ancora oggi malattie inguaribili, ma tutte le persone, ogni bambino è sempre curabile, e infatti noi andiamo dicendo che le cure palliative pediatriche sono cure massimali, che vuol dire: mi prendo cura al massimo di te e dei tuoi bisogni e della tua famiglia, perché la definizione che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ci dà è proprio una presa in carico attiva dei bisogni fisici, psicologici, sociali, spirituali del bambino e della sua famiglia. E questo è fondamentale, una stretta collaborazione per guarire sempre più malattie. L'ospedale pediatrico Bambino Gesù è un IRCCS, quindi la vocazione alla ricerca di nuove diagnosi, ma soprattutto anche di nuove terapie, è la base. Ma rimangono quelle piccole percentuali, in alcuni casi in realtà anche grandi, nelle quali la scienza oggi ancora non garantisce, non ci dà la possibilità di guarire. E allora, di fronte a una comunicazione di questo tipo, potete immaginare la gravosità e anche la difficoltà per gli operatori di comunicare a un genitore l'inguaribilità che corrisponde a tempi diversi con la morte del proprio figlio. In una comunicazione così drammatica non può essere la fine di ogni cosa, di ogni speranza, di ogni senso della vita. E dietro questo ci va la cura, quindi ogni giorno, quotidianamente, un'equipe multispecialistica fatta di tante figure, preziosissimi gli infermieri che sempre Papa Francesco insomma ricordava che gli hanno salvato la vita qualche volta, nonostante i medici, scherziamo, ma insomma è un modo, anche come formazione, l'infermiere è formato per sapere identificare i bisogni del bambino, e accanto a loro i terapisti, gli psicologi, l'assistente sociale e un grande mondo del volontariato, delle terapie complementari.
0: Spesso parliamo di cure palliative a questi microfoni anche perché ci siamo resi conto dai messaggi che arrivano dalle persone all'ascolto che talvolta non sono proprio conosciute, cioè questa possibilità lo sono sempre di più, ma mai quanto dovrebbero. E tra le figure che a me ha colpito conoscere, in particolare al Gemelli di Roma, non dimenticherò mai quando, recandomi lì per parlare di cure palliative, ebbi modo di incontrare un fisioterapista. Ora, molti di voi, probabilmente molti di noi, hanno dovuto ricorrere alla fisioterapia e apprezzare il lavoro e la professione. Però abbiamo sempre l'idea, forse anche legata al mondo dello sport, che il fisioterapista è colui che ti rimette in piedi, il fisioterapista è colui dal quale vai per un certo periodo per poi ritornare alla, parola orribile, normalità. Quando si parla di cure palliative, il fisioterapista è tutt'altro. E anche lì la vocazione di queste donne e di questi uomini è incredibile. E in particolare, dottore, quel fisioterapista mi rispose: io non potrei fare altro. Cioè, io non mi vedo altrove. Ecco, forse ci vuole un po' questa sana ostinazione alla cura per fare quel tipo di professione.
1: Sì, è proprio vero che sono poco conosciute. Nonostante, come dire, la legge che ne sancisce il diritto per ogni persona, compresi i bambini, sia del 2010, la legge numero 38. E riconoscendo un diritto è fondamentale che ogni persona lo riconosca come diritto per poterlo esigere. Ed è fondamentale, quindi grazie anche di questa accoglienza e della possibilità di diffondere agli ascoltatori e di avere questo diritto. E quello che succede dopo è, una volta che si conoscono le cure palliative, e da professionisti, anche noi sono poco conosciute anche tra i professionisti, manca il percorso formativo nei vari percorsi di studi, noi diciamo sono contagiose, perché una volta che uno le ha incontrate è una chiamata profonda. E quindi comprendo molto bene la risposta del fisioterapista, che riscopre un mondo e un modo di fare la propria professione, di essere professionista, e che risponde con la tecnica e con l'umanità, mi viene da dire, con il cuore, con le relazioni. Quindi anche per gli operatori è un coinvolgimento pieno della persona, dell'uomo, della donna, nello stare accanto a queste condizioni che hanno traiettorie di inguaribilità, di una quotidianità molto complessa nelle cose più semplici come il respirare, il mangiare, il muoversi, e ricadono su tutto un nucleo familiare, nella realtà pediatrica spesso nei fratelli e nelle sorelle, che a volte sono dimenticati dai genitori, che sono presi dai tanti bisogni del bambino malato, e che a volte uno dei due magari è per tanto tempo lontano da casa. E quindi ecco, dicevo, noi ci sentiamo dei privilegiati di poter essere, con la professionalità e le competenze, accanto e camminiamo accanto a queste famiglie per ridare qualità della vita, quotidiana qualità della vita. Ecco, non promettiamo la luna, non promettiamo cose irraggiungibili, ma cerchiamo di ridare valore e senso ad ogni attimo della giornata, ed è proprio una ricerca di senso e di valori che stanno molto sulle relazioni. Ecco, i bambini ci insegnano che, diciamo, controllati i sintomi, il discomfort, avere vicino le persone che si amano, i genitori, i fratelli, gli amici, ridanno il senso della vita.
2: Con lei sta usando il plurale, non a caso, perché lavorate insieme, e questa è una specificità di questa situazione in cui tutti insieme lavorate, tutte le varie particolarità, cioè dal medico, appunto, come ci ha detto, all'infermiere, allo psicologo. Questo contribuisce anche a una migliore situazione del bambino che è in cura da voi?
1: Sì, assolutamente sì. per chi lavora in cure palliative, anche nell'adulto è così, la metodologia di lavoro è quella di equipe, non è mai una consulenza, un parere, ma è un confronto. Anche la quotidianità del nostro lavoro è fatto di molti momenti in cui tutta l'equipe, quindi tutte le professioni, si fermano. Ognuno porta la specificità della sua professione e si confrontano, e dal confronto si identifica, si prova a cercare quella che è la risposta più appropriata per quel bisogno.
2: Dottore, mi scusi, ma questo non dovrebbe essere così per tutta la medicina? Perché spesso siamo abituati, no? La persona che è in cura viene curata solo da un medico, da uno specialista, e poi magari va da un altro, però i due non si parlano. Insomma, questo non dovrebbe essere obbligatorio in qualche modo.
1: Diciamo che è una buona pratica, se vogliamo dire così. Infatti così avviene nelle situazioni più complesse. Diciamo che, non so, se io sono in un reparto di cardiologia, il cardiologo sa quello che deve fare. Lì dove il bambino, il malato, anche nell'adulto, vi è una complessità maggiore, un coinvolgimento di altri organi, va un po' convocata una riunione con gli altri specialisti, e spesso nelle situazioni più complesse questo avviene. In cure palliative è la base, cioè noi partiamo il lunedì mattina con la riunione d'equipe che ripercorre i bisogni di tutti i bambini che abbiamo ricoverati, e dà un po' lo stile, quindi è una quotidianità di lavoro. Nelle altre specialità ovviamente viene fatto, ma è meno frequente, diciamo.
0: Dottore, per concludere, lo ha già citato in realtà l'aspetto del nucleo familiare, perché questo centro per le cure palliative pediatriche prende in carico ovviamente la piccola o il piccolo paziente, ma anche tutto il nucleo familiare. Questo è fondamentale perché, ahi noi, solo forse chi ha vissuto qualcosa di simile sa che nessun membro della famiglia, anzi talvolta la famiglia si allarga dinanzi a simili drammi, possiamo garantirlo, è escluso da tutto ciò che riguarda la malattia. Vogliamo spendere una parola di più su questo? Spesso si parla di famiglia, ci si riempie la bocca, sì, diciamolo, non c'è. Qua invece si fa, non si dice, si fa per la famiglia.
1: Sì, cure palliative pediatriche hanno lo sguardo sulla famiglia, sull'intera famiglia, e la struttura è realizzata per essere molto più simile a casa che non all'ospedale. Quindi ovviamente la parte tecnica, il letto, l'aspiratore, i monitor, c'è una parte che è medica.
0: C'è anche una cucina.
1: Se uno gira le spalle al letto, tutto il resto della stanza è un pochino, uno si, non dico che si immagina in vacanza, ma insomma è una mini residenza, noi la chiamiamo, quindi c'è la cucina, il frigo, il microonde, il televisore,
0: che
1: il
0: non
1: bagno.
0: Vuol dire doversi cucinare, i pasti vengono forniti,
1: potersi,
0: ma
1: cucinare
0: c'è la possibilità,
1: e soddisfare, esatto, insomma, i sapori. Devo dire che a certe ore della giornata, accogliendo famiglie un po' da tante parti del mondo, i sapori
2: i profumi
1: si mescolano, ed è proprio bello poter accogliere l'intero nucleo familiare, che, come dicevamo prima, invece in ospedale giustamente è possibile solo ad uno dei due genitori. Quindi quando la lontananza magari è di tanti chilometri, la famiglia rimane divisa per un periodo lungo. Ecco, invece è possibile da noi accogliere l'intera famiglia, e il lavoro viene fatto su tutta la famiglia.
2: No, volevo solo dire una cosa, che quando noi oggi abbiamo detto parleremo di cure palliative pediatriche, la parola cura palliativa pediatrica è qualcosa che colpisce molto, no? E allora quando io l'ho incontrata questa mattina ho detto: deve essere un lavoro molto duro emotivamente. Lei mi ha detto: è un lavoro bellissimo. È vero?
1: Confermo. Sì, sì, è un lavoro che ci entusiasma, che ci dà il privilegio di essere accanto alle condizioni più fragili, e che ci insegnano i valori, il senso della vita. E io ogni volta che mi confronto con le famiglie e con i colleghi, in realtà sono insegnamenti quotidiani per me, per la mia persona e per la mia vita, e che ridanno senso anche al nostro agire quotidiano. Quindi per noi è un privilegio poter lavorare al Centro di Cure Palliative Pediatriche del Bambin Gesù.
0: So che l'ufficio stampa è in ascolto, Chiara, e non solo. Ci lasciamo con la promessa, dottore: tornerà anche nella prossima stagione, ci presenterà un po' di queste figure di cui abbiamo parlato, lo psicologo, il fisioterapista, cioè continuiamo a parlare, sì, di ciò di cui si parla troppo poco. Un arrivederci.
1: Con molto piacere, saranno ben felici.
0: Grazie, grazie davvero al dottor Michele Salata, responsabile del Centro di Cure Palliative Pediatriche. Grazie. Noi dunque ci fermiamo qua, sono trascorse anche oggi, ma con te volano le
2: volano,
0: tre ore,
2: no,
0: Stefano.
2: Con te volano.
0: Ma pure con te, vabbè, comunque.
2: Con
0: volano
2: tutti
0: con
2: voi all'ascolto, grazie.
0: Ale, ci troviamo domani, ciao.
2: Grazie a Damiano Caprio, grazie a Gabriele Di Domenico e anche a Daniele Giorgi.

0: In Blu 2000 News.
1: Firmato l'accordo tra Stati Uniti ed Iran, riapre Hormuz, via libera la revoca delle sanzioni internazionali che dovrebbe consentire all'Iran di vendere il proprio petrolio all'estero. Trump, che ha firmato l'intesa a Versailles, giudica un successo intanto il G7 di Evian che è terminato ieri in Francia. L'Europa prepara la missione nello stretto di Hormuz che sarà guidata da Francia e Gran Bretagna. Sono almeno 3 civili uccisi negli attacchi che le forze russe hanno condotto nella notte su 22 insediamenti nella regione ucraina di Sumy. Le forze ucraine a loro volta hanno colpito per la seconda volta questa settimana la raffineria di petrolio di Mosca, lo ha confermato il presidente Zelensky, che parteciperà oggi a Bruxelles alla riunione del gruppo di contatto della NATO per la difesa dell'Ucraina. E il segretario alla difesa statunitense Hegseth ha dichiarato alla NATO che il Pentagono condurrà una revisione della propria presenza militare in Europa entro i prossimi 6 mesi, mentre Washington esercita pressioni sugli alleati affinché rafforzino le proprie difese. È il giorno degli esami di maturità per oltre 500.000 studenti italiani che dalle 8.30 stanno affrontando la prima prova. Il tema, le tracce sono comune a tutti gli indirizzi di studio. Tra le tracce, l'Assemblea Costituente, con un brano tratto dal discorso di insediamento del presidente della Repubblica Saragat, lo scrittore Cesare Pavese e la poesia Passerò per Piazza di Spagna. Tra le tracce proposte ai maturandi, ai quali viene chiesto di analizzare e interpretare il testo letterario e di rispondere ad una serie di domande. Tra le proposte ai maturandi anche un brano tratto dal libro di Mario Calabresi, Alzarsi all'alba. È stata riaperta alle 9 la camera ardente del cardinale Camillo Ruini presso la cappella della Madonna della Perseveranza al Pontificio Seminario Romano. La chiusura è prevista alle 12, alle 16.30 i funerali presieduti da Papa Leone nella Basilica di San Pietro. A partire dalle 16 la trasmissione di TV 2000 che seguirà tutta la cerimonia funebre. Sull'alta velocità Roma-Napoli la circolazione è fortemente rallentata per danneggiamenti alla linea da parte di ignoti nei pressi di Tora e Piccilli. All'altezza di Caserta i treni hanno ritardi anche fino a 90 minuti. Ieri forti disagi sempre sull'alta velocità tra Milano e Piacenza. È tutto, torniamo alle 12.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Religione e cultura. Incontri e approfondimenti.
4: Dunque, questo tema nasce da questa nostra riflessione, che il tempo di oggi è un tempo che espone gli uomini e le donne quasi a una costrizione, a dover essere sempre sulla cresta dell'onda, performanti, come se il sottotitolo dice restare umani, cioè un po' imperfetti, poter sbagliare senza eccessivi traumi, anche un po' fragili in certi giorni. Per cui, da una parte, in questo senso, vita imperfetta non è l'elogio della pigrizia o della tiepidezza, piuttosto è il dire basta con questo. Almeno questa è la nostra riflessione, il nostro punto di partenza. Cominciamo con un approccio teologico. Abbiamo invitato Roberto Pasolini. Grazie per essere venuto.
5: Grazie. Allora, grazie di questo invito.

Sono felice di essere qui. In realtà è più facile stare davanti al Papa e ai cardinali perché loro, insomma, mi hanno assunto per quel compito. Allora, io ho pensato di articolare una riflessione su questi punti. Ve li dico così poi tento anche di rispettarli. Allora, innanzitutto chiarire un po' che cosa intendiamo dire quando parliamo di perfezione e di imperfezione, cercando subito di affrontare un equivoco che io credo tutti in qualche modo sperimentiamo nella nostra vita. Avendo fatto poi questo, sposterò la vostra attenzione su Dio, visto che sono un teologo, no? I teologi devono cercare di illuminare un po' il mistero di questo personaggio invisibile che è Dio. Quindi guarderemo a Dio, cercando di trovare in Lui qualche elemento per ridefinire le categorie di perfetto e imperfetto, di perfezione e imperfezione. Dopo aver guardato Dio, cercheremo di guardare a noi e quindi di trarne una conseguenza. Fatti questi due passaggi, guarderemo a due personaggi. Ecco, anch'io vi porto due figure, una biblica e l'altra, visto che sono un frate, siamo nell'anno francescano, mi sembra un po' obbligatorio fare anche un riferimento a San Francesco. Allora, innanzitutto un equivoco da affrontare e possibilmente anche da sciogliere che riguarda l'imperfezione. Innanzitutto è linguistico, ma anche subito emotivo ed esistenziale, cioè quando tiriamo fuori questa parola, come altre parolacce tipiche del nostro lessico teologico, no? Peccato, colpa, eccetera, eccetera, io credo che partiamo subito malissimo, no? Perché l'imperfezione è già qualcosa di brutto che non vorremmo avere, una figura con cui non vorremmo identificarci, e quindi comincia già tutta in salita, cioè dobbiamo giustificare una parola, anziché magari guardarla serenamente e cercare di comprenderla. Perché quando c'è un'imperfezione, noi cerchiamo di toglierla. Poi viviamo in un tempo che, al di là della performance, anche a livello estetico, ormai non tolleriamo più le imperfezioni, no? Non faccio la domanda a bruciapelo, ma chi non ha una crema antirughe, in casa o nei paraggi ormai? È obbligatorio, no? Cioè, le rughe devi cercare di toglierle, perché? Perché sono imperfezioni, nel tuo corpo, nella tua pelle. Ma dalle rughe in su, diciamo, siamo allergici a tutto quello che in qualche modo rovina un po' l'immagine, no, di noi stessi, quell'immagine che noi vogliamo mostrare, che noi vogliamo costruire, che gli altri si aspettano di vedere in noi. Quindi, diciamo, abbiamo un pessimo rapporto con l'imperfezione. È come se fosse quel parente che non vuoi mai invitare a cena, lo devi fare magari a Natale, a Pasqua, poi ognuno a casa sua, no? Ora, davanti a questa figura di imperfezione, mi sembra che abbiamo due atteggiamenti. O quello di dire, vabbè, siamo tutti imperfetti, a un certo punto accettiamolo, no? Tiriamo un po' i remi in barca e basta. Tante volte nella vita facciamo così, no? Tentiamo per un po' di combattere contro certi limiti, poi diciamo, vabbè, fa niente, ci rassegniamo un po', no? Che ne so, anche i cambiamenti del nostro corpo, no? Per un po' lotti, tenti di combattere l'invecchiamento, dopo un po' dici, vabbè, ascolta, è passato un po' di tempo, non sono più un ventenne, no? E accetti anche certe trasformazioni. Però questa a volte nella vita è una deriva un po' pericolosa, perché vuol dire, come dire, abbassare sempre di più la qualità della nostra vita. L'altro atteggiamento, ugualmente pericoloso, è quello invece di cercare di risolvere l'imperfezione cercando di renderla il più possibile ininfluente e quindi facendo il possibile e tutto il possibile, no, per non far vedere che siamo imperfetti. In qualche modo questo ci butta nella logica un po' della prestazione e della performance, diventiamo un po' iperperformanti. E questo anche a livello un po' morale, anche a livello cristiano. Cioè, nel senso che facciamo troppo i buoni, troppo i generosi, al punto da diventare pesanti. Sono due modi, capite, di reagire alla figura dell'imperfezione, o lasciarci andare o sbatterci troppo. Perché in alcune circostanze noi ci presentiamo come quelli forti che cercano di fare il possibile, no? Poi, dietro le quinte, magari a casa, in alcuni luoghi diversi, mettiamo i remi in barca e siamo tutt'altro, no? È la classica figura di quello che al lavoro è considerato uno, no? Magari di altissimo livello, poi interroghi i suoi familiari a casa e ti dicono: ma va, quello dorme tutto il giorno sul divano, no? Cioè abbiamo un po' due lati diversi, no? Dottor Jekyll e Mr. Hyde, anche nei confronti, no, della lotta all'imperfezione. Ma cos'è che accomuna queste due figure che ho provato a tratteggiare? È
è il punto di partenza. Cioè pensare che l'imperfezione sia un problema da risolvere, sia qualcosa da rimuovere. E perché abbiamo questo atteggiamento? Io credo principalmente perché partiamo troppo da noi stessi. Anche questa idea che, insomma, noi dobbiamo fare tutto il nostro possibile, dobbiamo dare il massimo, anche come cristiani, e poi Dio farà la sua parte, no? I 5 pani e 2 pesci sono un po' questa logica. È vero che ogni tanto accade così. Cioè che ogni tanto Dio moltiplica un po' i nostri sforzi, no? Le nostre attività, ma tante altre volte no. Tante volte 5 pani e 2 pesci abbiamo e quelli rimangono. E questo cosa vuol dire? Che non è un errore che la realtà non sempre si amplifichi, si dilati, diventa fosforescente o avvengano dei miracoli. A volte dobbiamo proprio imparare a stare in quelle misure che a noi sembrano mancanti, sembrano mezze, ma in realtà sono semplicemente, come si diceva, la nostra creaturalità, con cui noi siamo un po' in conflitto. Quindi il primo tentativo che vorrei fare con voi è di guardare alla figura dell'imperfezione come qualcosa che forse dobbiamo capire meglio. Perché nella cultura della performance non ci troviamo per caso, eh? Non è venuto qualche marziano a dirci che dovevamo diventare iperperformanti, competitivi, antagonisti tra di noi. Ce lo siamo inventato noi questo modo di vivere. Tra l'altro viviamo in un tempo, in un mondo bellissimo, pieno di strumenti, di possibilità, e siamo più stanchi e nervosi di quelli che 100 anni fa, 200 anni fa, avevano l'1% delle nostre possibilità e forse, dico forse, se la godevano un pochino di più la vita. Quindi c'è qualcosa, no, molto importante da decifrare nel modo in cui noi aggrediamo la realtà, ci poniamo davanti alle cose. Guardiamo un attimo Dio, per cercare, no, di sciogliere questa figura un po' inquietante dell'imperfezione. La tesi da cui proviamo a partire, Dio non sia perfetto come noi lo immaginiamo, come noi lo abbiamo anche raccontato, no? Come l'essere perfetto, perfettissimo, purissimo, insomma, tutti superlativi, no? Per cui in Dio c'è la perfezione. Quindi una parte che abbiamo ereditato anche da un certo modo di pensare filosofico, antico, è di immaginare, no, che Dio è tutto quello che noi non siamo. Siccome noi ci sentiamo imperfetti, Dio deve essere perfetto. Questa è un po' la nostra immaginazione. E infatti anche quando lo preghiamo, quando ci mettiamo davanti a Lui, ammettiamolo, non lo immaginiamo un po' così. Guardate anche nelle pubblicità o nei film, no? Com'è che noi lo dipingiamo sempre, Dio? Cioè come qualcuno che è affrancato da tutti quei limiti, quelle imperfezioni che noi invece abbiamo. Proviamo a sfogliare mentalmente la Bibbia. Vi cito dei racconti che conoscete tutti, ma per ridefinire un po' i parametri. Perché sapete, noi ogni tanto siamo nei confronti di Dio e poi nei confronti nostri. Abbiamo i parametri sbagliati. Voi vi immaginate se la prossima volta che fate gli esami del sangue, no? Vi mettono di fianco una scala di valori sbagliata. Avete tutti asterischi. È come se aveste, no, tutti i valori sballati. Ma perché? Perché i parametri sono sbagliati di fianco. Noi tante volte con Dio facciamo così. Lo parametrizziamo in modo sbagliato. E tanta difficoltà a pregarlo, a tenerlo davanti agli occhi, a vivere davanti alla sua immagine, nascono dai parametri sbagliati. Noi proiettiamo su Dio tutte delle idee di perfezione che vorremmo noi avere, ma che Lui non è e non ha. Ve lo dimostro? Tentiamo una dimostrazione teologica. Guardate, è molto semplice, perché è tutto scritto nero su bianco, da 2000 anni le conosciamo tutti queste cose, però dobbiamo rifletterci e capirle. Prendiamo per esempio la creazione. Avete presente i 2 grandi racconti di creazione che ci sono all'inizio della Genesi, no? Sono 2. Nel primo si dice che Dio è super performante. Dio dice e le cose avvengono, vi ricordate? Per fortuna che c'è subito dopo un racconto che dice le cose in modo un po' diverso. Si dice che Dio soffia il suo alito di vita, impasta col suo alito il fango, la terra, e le cose cominciano ad esistere. Quindi vedete, nella prima descrizione Dio sembra un computer che esegue immediatamente un ordine. Nel secondo racconto Dio plasma le cose come un artigiano, come un vasaio. Infatti sarà proprio questa immagine del vasaio, no, che stupirà il profeta Geremia, per esempio. La verità forse è a metà strada. È chiaro che Dio ha il potere di porre in essere le cose, ma non è un potere così potente e istantaneo come noi immaginiamo, come noi vorremmo immaginare. È un potere, ad esempio, che sa porsi un limite.
Vi ricordate cosa fa Dio il settimo giorno? Quella cosa che noi facciamo tanta fatica a fare. Si riposa, cioè pone un limite al suo potere. Quella, guardate, è la prima figura di imperfezione, che noi infatti facciamo fatica a imitare, perché noi non sappiamo riposare in tanti modi, non soltanto perché non riusciamo magari a ritagliarci proprio delle pause, di inattività, ma perché ci concepiamo come persone che devono sempre fare qualcosa. Noi ci identifichiamo con quello che facciamo. Al punto che quando la vita per un attimo magari ci ferma, ci mette ai box per un attimo, per una malattia, per tanti motivi, noi improvvisamente pensiamo di non valere più a niente. Perché è da molto tempo che abbiamo cominciato a super performare più di Dio, il quale invece è ben capace di riposarsi. Mi verrebbe da farvi una domanda, ma perché Dio si riposa con tutto quello che c'è da fare? Non vedete quanto lavoro c'è ancora da fare? Infatti, le domande su Dio, anche quelle dei filosofi, degli atei, sono proprio queste. Ma perché con le guerre, con i bambini che muoiono, con tutti i problemi che ci sono, Dio sembra non essere all'opera? Questo è un motivo per non credere in Dio, la sua inattività, la sua imperfezione. Eppure sta portando avanti le cose così da tempo. Questo è il primo indizio, di imperfezione. E io credo che ci sia una motivazione da riscoprire in questa inattività, che ci apre a quello che per me è uno degli aspetti importanti dell'imperfezione, cioè l'apertura all'altro. Dio si ferma a un certo punto nella creazione perché passa la palla a noi, ci sta a guardare, vede che cosa noi siamo disposti a fare rispetto a quello che lui ci ha donato. In un certo senso è come se in quel settimo giorno ci troviamo anche noi adesso. Noi esistiamo perché Dio si è fermato per un attimo nella sua creazione e ci ha coinvolto in essa. Quindi da qui si capisce che tipo di Dio è il nostro, quello rivelato dalle scritture ebraico-cristiane. Un Dio non perfetto come, diciamola alla nostra maniera, Gepensimi, perché questo è il nostro modo di dire, tipicamente lombardo. Noi abbiamo un'idea di perfezione che chi fa da sé fa per tre. La Trinità è il contrario di questo motto, pensate un po', di questo detto popolare. La Trinità è proprio il contrario. Ognuno non fa da sé, perché? Perché c'è l'altro. Quindi Dio ha atteso per completare la creazione di mandare suo figlio, per esempio. E tutto questo era già comprensibile fin dalle origini, fin da quando Dio ha cominciato a fermarsi e ha detto: vediamo un po' cosa fanno questi. Tra l'altro non dobbiamo immaginarci un Dio spaventato davanti a questa sosta e a questa pausa, ma un Dio che quando guarda la creazione, vi ricordate qual è l'esclamazione che ripete tante volte? Che bello, Kitov. Lo ripete ogni giorno della creazione, crea qualcosa e dice: che bello, che bello. Poi quando arriva a noi, con grande azzardo, dice: molto bello. Cioè noi ai suoi occhi siamo molto belli. E credo che questo pensiero non se l'è tolto dalla testa, ancora oggi, nonostante, come dire, abbiamo accumulato non pochi motivi per fargli credere il contrario, Dio continua a pensare di noi qualcosa di molto bello. Quindi capite, questa è la perfezione di Dio. Qualcosa che noi valuteremmo come imperfezione. Perché noi tante volte non riusciamo a far fare agli altri le cose? Perché non ci fidiamo di loro. Perché noi le facciamo meglio. Questa è la nostra idea di perfezione, un'idea che tante volte toglie spazio all'altro. Invece pensate un po', Dio è esattamente il contrario. Pur vedendoci abbastanza incapaci di fare le cose grandi che lui si aspetta da noi, ha un'enorme pazienza, ci dà una grandissima fiducia. Vi ricordate cosa succede subito dopo questo anticipo di fiducia che Dio dà nella creazione? No? C'è il capitolo 3, dove l'uomo è subito messo alla prova nella sua esperienza di libertà. E cosa facciamo? Sbagliamo. Subito si manifesta l'imperfezione. Potrai mangiare di tutti gli alberi, ma di questo no. E cosa fa l'uomo? Proprio quello va a mangiare. Ma cosa c'è dietro questo racconto simbolico? C'è la nostra impazienza, la nostra incapacità di stare nell'imperfezione. Si dice prima del peccato, ve lo ricorderete, che l'uomo e la donna erano nudi, ma non avevano vergogna. Erano perfetti, pur essendo imperfetti. Imperfetti perché? Perché erano bisognosi, erano dipendenti da Dio, ma tentano di diventare perfetti in un altro modo, indipendenti da Dio, autonomi. Quindi nasce, capite, un'idea sbagliata di perfezione. E nasce un'idea sbagliata di imperfezione. La grande tragedia di quel racconto non è tanto che l'uomo e la donna abbiano sbagliato, ma che dopo aver sbagliato hanno cominciato a sentirsi imperfetti. Si nascondono per paura e per vergogna.
Prima erano nudi, bisognosi, ma non avevano vergogna. Quindi erano perfetti, potremmo dire. Dopo sarebbero ancora perfetti, perché sapete come si poteva risolvere bene il racconto del peccato originale? Che quando gli veniva voglia di mangiare quel frutto, bastava che alzavano la mano e dicevano a Dio: ma ce lo fai assaggiare un attimo? E sarebbe finita lì tutta la tragedia. Perché il punto non era mangiare o non mangiare quell'albero, ma restare in relazione con Dio. Cioè non pensare che la vita è qualcosa che possiamo darci da soli. Capite qual è l'inganno della perfezione e dell'imperfezione? Nasce da un modo di vivere che noi tutti abbiamo, in cui pensiamo che la vita ce l'abbiamo noi, che è nelle nostre mani. Oggi più che mai, perché un tempo i nostri antenati ci avevano soltanto un po' di peli addosso, una clava tra le mani, noi ci abbiamo un guardaroba, due o tre macchine, due o tre case, un conto in banca. Chi ci toglie l'idea da noi che la vita sia nelle nostre mani? Ci vuole proprio un trapianto di organi per farci ricordare che la vita non è nelle nostre mani, che la vita è un dono continuamente. Se domani Dio ci toglie il respiro, noi non esistiamo più, siamo mortali, e non c'è niente di male in questo. Il male è pensare invece che in questo ci sia qualcosa di male. Per questo il grande antidoto, no, che quando arriva Gesù ci vede, no, tutti un po' indemoniati, ci dice: guarda, dite Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, dacci il nostro pane quotidiano e andate a dormire. Cioè fatevi un po' il lavaggio del cervello, perché vi siete dimenticati proprio i fondamentali. Cioè che voi siete imperfetti, ma non c'è nessun problema in questo. Invece l'uomo e la donna cominciano a pensare che nella nostra imperfezione, cioè nel nostro essere bisogno dell'altro, ci sia qualcosa che dobbiamo risolvere. E la storia continua in questa direzione, ma continua in questa direzione senza che Dio si mostri come un perfezionista. L'altra grande sorpresa di Genesi 3, sapete qual è? Che Dio non si innervosisce davanti al nostro errore, non si agita, non arriva tutto allarmato dicendo: cosa avete fatto? Ve l'avevo detto di non mangiare da quest'albero, no? Quella poteva essere una possibile reazione. No, si dice che Dio passeggia nel giardino e comincia a cercare l'uomo dicendo: dove sei? Facendo delle domande, avvicinandosi piano piano, con discrezione. Perché? Perché si accorge che noi abbiamo cominciato a pensare che la nostra imperfezione è una malattia da cui dobbiamo guarire, è un problema che dobbiamo risolvere. E lo dimostra il fatto che ci nascondiamo da lui. Pensate un po' se l'uomo e la donna in quel momento fossero usciti allo scoperto, no? Via le foglie di fico, via il cespuglio, e si fossero inginocchiati davanti a Dio dicendo: scusaci, abbiamo sbagliato. Sarebbe stata la prima confessione pubblica, no? La prima confessione ante litteram. E sarebbe stato per noi un segnale che eravamo già tutti guariti da quel trauma. E invece il racconto ci serve proprio a ricordare che non siamo guariti da quel trauma. Che tutti noi, quando sbagliamo, veniamo morsi da questo veleno che ci porta a credere che l'imperfezione è una malattia. Cioè il fatto che facciamo degli errori è qualcosa di cui dobbiamo aver vergogna. C'era un telefilm, non so se ve lo ricordate, Happy Days. Vi ricordate quel personaggio strepitoso che era Fonzie, Arthur Fonzarelli, con la giacca di pelle? Qual era il problema di Fonzie? Che quando doveva chiedere scusa, gli veniva il nodo alla lingua. Non riusciva a farlo. Non poteva ammettere di essere stato imperfetto. Ed era un'icona di quegli anni. Perché in quegli anni le pubblicità erano tutti prodotti destinati all'uomo che non deve chiedere mai. Figurati se può chiedere scusa. Figuriamoci. Eravamo appena andati sulla luna, a chi devi chiedere scusa? E vedete che questa malattia che ci portiamo dietro da secoli, poi quando contagia qualcuno che c'ha pure in mano il potere, diventa veramente distruttiva. Cioè l'uomo che perde il contatto con questa necessaria umiltà e diventa arrogante è potenzialmente una bomba atomica, senza neanche bisogno dell'uranio. È lui in sé un pericolo pubblico. Perché nasce da questa idea che l'imperfezione vada tolta, vada nascosta, vada sublimata, o col potere, o con la bellezza, con qualsiasi cosa. L'importante è che nessuno veda che noi abbiamo bisogno, che noi siamo bisogno. Invece Dio non si allarma e si mostra non perfezionista. Io credo di essermi innamorato di Dio perché, dove tutti sembravano gettarmi una grande ansia addosso, aspettandosi qualcosa più o meno esplicitamente da me, quando ho incontrato Dio, l'ho percepito come l'unico che mi stava facendo respirare, l'unico che non si aspettava niente da me, pur desiderando per me le cose migliori. Questa cosa qui me l'ha fatto individuare come
la persona diversa da tutte le altre persone, inconfondibile. Sulla croce io ho percepito questo, un Dio che davanti ai miei errori, alle mie imperfezioni, non si agita, non ricatta, non sbuffa, non dice tutte quelle parole che avevo sentito dire tante volte. Mi guarda con grande rispetto e mi mostra che lui si è coinvolto nella stessa vita che anch'io sto affrontando. Meraviglioso. Una specie di boccaglio d'ossigeno che ti arriva addosso. Uno che non è perfezionista. Anzi, possiamo pensare a qualche amico che abbiamo che è un po' meno perfezionista di noi. Perché lo abbiamo così caro? Per questo, perché stiamo bene con lui o con lei. Ci fa un po' respirare, parlare insieme a lui. La storia non evolve subito in meglio. Non sapete che dopo il peccato Dio si accorge che l'uomo ha una difficoltà nei confronti della sua imperfezione e gli fa le tuniche di pelle, perché ormai non riusciamo più a essere nudi, senza vergogna. E allora ci permette questa specie, no, di ballo in maschera che è la nostra società, dove ognuno, no, la mattina si alza e deve fare, come dire, la sua fashion week, mostrando i suoi abiti, i suoi titoli, i suoi beni. Siamo tutti così, no? Rispetto agli altri, le altre specie animali, vi rendete conto, no, del circo che siamo noi? Cioè gli altri animali sono tutti più normali di noi, no? Si alzano, mangiano, dormono, fanno cose, non fanno guerre. L'unica violenza è proprio per la sopravvivenza e basta. Noi esseri umani siamo veramente speciali. Ogni mattina ci alziamo, noi dobbiamo segnalare in qualche modo che noi siamo speciali, scegliendo quello che indossiamo. Oh, io per primo, intendiamo. Ho scelto l'outfit più alternativo della storia, figuriamoci un po'. Ma butto lì qualche sguardo ironico per riflettere sul fatto che tutta la storia che noi studiamo sui libri di scuola la potremmo rileggere anche come il tentativo patetico di nascondere quello che siamo, imperfetti, simulando qualche forma di perfezione. Voi rileggete tutta la storia umana, più o meno è questa. Uomini che da soli o in collettività con qualcun altro tentano, no, di elevarsi un po' al di sopra delle loro forze, delle loro immagini, perché altrimenti non possono semplicemente essere se stessi. No, bisogna sempre sopraelevarsi in qualche modo. Ora, una parte di tutto questo processo, intendiamoci, è cosa buona, siamo non a caso la specie umana più evoluta, perché siamo cresciuti, quindi c'è una parte ottima di questo processo, no, in cui noi cresciamo passando di abito in abito, di scoperta in scoperta. Però c'è anche una dimensione nascosta in questo processo, in realtà invece molto velenosa, che è il tentativo di sbarazzarci dell'imperfezione. Dio resta davanti alla sua creazione, vedendoci disobbedire, vedendo il primo omicidio tra fratelli, vi ricordate, no, Caino e Abele? Una pagina anche quella sorprendente, perché Dio permette l'uccisione di Abele, senza intervenire troppo. Ma quando Caino comincia a sentirsi in colpa, ecco che lì diventa un chiacchierone Dio. Dice a Caino, no, aspetta, non fare così, chi ti colpirà io lo colpirò 7 volte, ti faccio un segno sulla fronte. Cioè sembra avere più premure per l'uccisore che non per l'ucciso. Questa è interessante anche questa pagina. Cioè ci fa vedere un Dio che si rende conto che il nostro grande problema è davvero quello che ci accade quando facciamo qualche errore. Il nostro problema non è fare degli errori, ma è cosa cominciamo a pensare di noi stessi dopo che abbiamo fatto gli errori. Ci sentiamo sbagliati. C'è una scena alla fine di questi primi capitoli della Genesi in cui Dio mette la firma definitiva, no, su questo atteggiamento di rinuncia a una creazione perfetta, che è il diluvio universale. Vi ricordate come finisce il diluvio? Con questo arco appoggiato alle nubi, che non è l'arcobaleno che tante volte pensiamo o diciamo, ma è l'arco da guerra, l'arco con le frecce. Quindi il diluvio finisce come? Con Dio che prende il fucile, lo appoggia al muro e dice basta. Non lo userò mai. Ed è l'ultimo segnale all'umanità per dire io ho tanta pazienza con voi, non sono un perfezionista. Mettetevi un attimo nei panni di Dio. Voi, questa creazione, con tutti questi problemi, ma non l'avreste cancellata e rifatta? Vi ricordate quando facevamo gli errori sul foglio, sul tema?
Prendevi il bianchetto, sbianchettavi subito, no? Perché non si doveva vedere che avevi sbagliato una parola. Era un modo di educarci, no? Anche alla scrittura bella, pulita, ma era anche un modo di vivere. Cioè, quando tu fai un errore, lo cancelli subito e nessuno lo deve vedere. Pensate a Dio. Noi saremo anche un po' dei disgraziati, ma ci ha creato Lui, eh? La creazione dimostra che Dio non è perfezionista e non è perfetto come immaginiamo, cioè non aspira ad avere le cose subito perfette. Un po' come quelle immagini che adesso vediamo tutti, no? Fatte con l'intelligenza artificiale. Cos'hanno di tarocco quelle immagini? Che vedi che non sono reali. Vi è mai capitato di vedere un'immagine e dopo hai scoperto che non era fatta se non con l'intelligenza artificiale? Ma ti puzzava già di falso. Non era vera. Ecco, Dio ha rinunciato su di noi ad avere un'immagine di questo tipo. Ha accettato che noi facessimo un cammino che ci portasse a riconoscere in Lui il nostro vero alleato di cui abbiamo bisogno, però liberamente, non come degli schiavi. Per questo, fin dalla notte dei tempi, ha avuto pazienza e ci ha dato tempo per crescere. La firma definitiva di tutto questo è Gesù che muore sulla croce, nudo, peraltro, tornando alla nudità. Così, se ci serviva anche l'ultimo segnale che la nudità era il punto d'arrivo, ce l'ha dato pure sulla croce. Dio che muore sulla croce, nudo, dicendo persino Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno, è l'ultima prova dell'imperfezione di Dio. Quale Dio, dopo aver creato qualcuno o qualcosa, morirebbe così? Chiedendo lui scusa quasi alle sue creature che lo stanno uccidendo. Ora la domanda è, ma come fa Dio a essere imperfetto in un modo così strano per noi? Perché ci sembra, come dire, un'imperfezione difficilmente imitabile, no? Noi quando qualcuno, come dire, già magari ci parla male, lo cancelliamo anche solo con lo sguardo, come facciamo ad arrivare, no? A una simile forma invece di riconoscimento dell'altro, in cui accettiamo l'altro anche quando ci è nemico? Ecco, io credo che qui ci sta l'ultima parte, no, della riflessione che volevo proporvi. Noi siamo imperfetti non soltanto perché siamo delle creature, e quindi siamo bisognosi, dobbiamo fare i conti con una vita che non possediamo in modo totalmente autonomo. Noi siamo imperfetti perché siamo relazione con l'altro. Quindi non esiste un tipo di perfezione per noi, ma neanche per Dio, in cui non ci sia anche la partecipazione dell'altro. Noi abbiamo un'idea di perfezione, no? Come se fossimo un quadro. La nostra idea di vita perfetta o di persona perfetta è un quadro bello dove c'è una persona al centro con, diciamo, tutti i lineamenti giusti. Quella è l'immagine di perfezione, un individuo isolato. Dovremmo passare a un'idea di perfezione in cui invece ci concepiamo più come delle tessere di un mosaico o di un puzzle, dove nessuna tessera da sola è perfetta, ma lo è soltanto nell'incontro con le altre. Dio perché ci ha perdonato sulla croce? Non perché è buono e noi siamo cattivi, ma perché Dio, quando ci ha dato la vita, si è concepito veramente in funzione a noi. Non è che si è messo in relazione con noi così per gioco. Quindi Dio aspetta noi. Dio non può esistere senza di noi. Se tu metti al mondo un figlio, tu non ti concepisci più al di fuori di quella relazione con tuo figlio. Non è che puoi dimenticarti un giorno, no, che c'è tuo figlio e l'altro giorno sì. Quando c'è tuo figlio, se gli hai dato la vita, tu, la tua vita ormai è unita a quella di tuo figlio o di tua figlia. Correggetemi se sbaglio. Questo dobbiamo pensare che è lo sguardo di Dio su di noi. Cioè Dio ci ha mostrato, faticosamente, col sangue, con la sua morte persino, che senza di noi lui non può vivere, non vuole vivere. Ha scelto di non vivere ed è per questo che ci ha creato. Ma ci ha così manifestato che non si vive da soli, neanche se si potrebbe farlo. Dio poteva anche fare a meno di noi, ma nel momento in cui ha deciso di darci la vita, ci ha trasmesso questa immagine di imperfezione, che da soli non si può e non si deve vivere. Quindi capite, per entrare in questa logica, noi non è che dobbiamo sforzarci di diventare buoni o di guardare con simpatia qualcuno che ci è nemico. Dobbiamo pian piano, e direi anche un po' faticosamente, riconciliarci col fatto che siamo relazione. Siamo strutturalmente bisogno dell'altro. E se cominciamo a vivere invece in modo troppo autonomo, troppo isolato, questo pian piano ci fa morire, anche se magari non ce ne accorgiamo. Possiamo
Possiamo anche morire tra mille comfort e tra mille sicurezze, ma soli. E vuol dire che siamo già morti da tempo. Oppure possiamo invece morire magari con meno beni attorno a noi, ma con molte più relazioni. E questo è il segno che siamo vivi e che non moriremo mai, che ritroveremo tutte queste relazioni, no, nell'eternità. Quello che in questa tappa quindi vogliamo sottolineare è che noi chiamiamo imperfezione qualcosa che in realtà è semplicemente la nostra natura in relazione a quella degli altri. Quindi vorrei che provassimo a cancellare un po', diciamo, il lessico, a riscrivere, ecco, il dizionario dei nostri termini, forse invertendo, ecco, queste due immagini di perfezione e imperfezione. Forse i momenti in cui ci siamo sentiti imperfetti erano delle grandi occasioni di chiedere aiuto, di aprirci all'altro. E invece i momenti in cui ci è sembrato di essere perfetti, quelli in cui abbiamo vinto, sono stati a volte l'anticamera di grandi solitudini. Abbiamo conquistato dei traguardi, dei successi, ma poi attorno a noi non c'era più nessuno. Quindi forse la sapienza sta nel rivedere queste due categorie, perché forse sono molto diverse da come noi le immaginiamo e continuamente le proponiamo agli altri. Io credo profondamente nell'evoluzione della specie, questo da sempre. Quando ero giovane e adesso che sono meno giovane, vedo nei giovani l'avanzare di qualcosa di bello che è importante che noi sappiamo riconoscere. Ora, vi avevo promesso due figure, ve le provo a dire in modo sintetico, che ci mostrano tutto questo, diciamo, alla prova dei fatti, nella loro semplice vita. La prima è uno dei personaggi che io più amo della scrittura. Lo amo nelle due versioni, dell'Antico Testamento e del Nuovo. Sono due persone che hanno lo stesso nome. Qualcuno ha indovinato? C'è un personaggio che c'è sia nell'Antico che nel Nuovo Testamento con lo stesso nome, ma sono evidentemente due persone diverse. Giuseppe. Ecco, amo profondamente Giuseppe, vi parlo anche per questioni di brevità del Giuseppe del Nuovo Testamento, di cui c'è scritto molto meno dell'altro Giuseppe, di cui c'è una saga completa. Allora, Giuseppe io credo che sia l'esempio concreto, plastico, dell'uomo che scopre l'imperfezione e si sente chiamato da Dio a viverla. Perché? Allora, Giuseppe era l'uomo perfetto, si era fidanzato con la ragazza più bella del paese. Quindi voi immaginatevi un fidanzato che ha trovato la ragazza più bella, ma non del pianeta, dell'universo, no, potremmo dire, cioè la Vergine Maria. Vi immaginate? La prima volta che Giuseppe è tornato a casa dopo, non so, la prima gazzosa in paese con Maria. Cioè io non so immaginare i brividi, i sogni, le immaginazioni che si era fatto, no? Tra l'altro era un uomo giusto che osservava la legge, quindi... Cioè, proprio sai il classico ragazzo bravo, no, che si fidanza con la brava ragazza, che vanno a messa la domenica, insomma, il quadretto perfetto, no? La famiglia del Mulino Bianco. Però succede qualcosa di imperfetto. Sua moglie è incinta. E lui è l'unico che sa di non essere stato lui, evidentemente, ma che pensa anche che non è stato nessun altro, perché conosce Maria. Sapete, gli altri del paese potevano dire, vabbè, questi due qua venivano a messa tutti e due, poi, hai visto, Non sono ancora sposati, invece. Questa era la chiacchiera che poteva circolare nel paese, cioè gli sguardi potevano andare su Giuseppe, evidentemente. Giuseppe invece è l'unico che può proteggere Maria dall'accusa che sia stato un altro a metterla incinta. Nel Vangelo di Pasolini, il mio omonimo, che ha fatto il Vangelo secondo Matteo, la scena è bellissima. Sapete che Pasolini è molto realista, molto crudo nei suoi film, no? C'è questa scena di Giuseppe che sta lavorando il legno all'aperto, arriva Maria da lontano che si accarezza la pancia, una pancia, diciamo, già. Giuseppe in due secondi capisce che non è la pizza della sera prima, è qualcosa di più serio e ha un momento, viene inquadrato, no, in primo piano, e lì capisce che improvvisamente si trova davanti a un'imperfezione della storia. E parlo di imperfezione perché io tante volte a Dio gliel'ho detto, ma scusa un attimo, ma perché non sei andato da quei due ragazzi a fargli un'annunciazione congiunta? Cioè li aspettavi un giorno, no, da qualche parte, gli dicevi, ascoltate, voi pensavate, e invece è tutto diverso, no? Invece no, manda un angelo prima da Maria e poi da Giuseppe. È un birbante Dio, eh? Ci avete mai pensato perché fa queste cose? In realtà le fa perché i due dovevano liberamente entrare nello stesso mistero.
facendo i conti con l'imperfezione di Dio. Sono i primi che fanno i conti con l'imperfezione di Dio. Qual è l'imperfezione di Dio? Che Dio doveva aggiustare la storia umana senza rifarla da capo. Voi immaginatevi il tema che abbiamo detto prima, no? Dio aveva fatto un errore? Doveva riscrivere la frase senza cancellarla. Perché questa è la salvezza. Perché si è incarnato? Perché ha dovuto, diciamo, aggiungere quello che mancava alla creazione, il suo figlio, il suo amore, senza ricominciarla da capo. Con tutta la violenza, le divisioni, e tutto quello che c'era allora come adesso. E quindi decide di fare che cosa? Di farsi carne nel grembo di una donna, di una creatura, come noi. Ora, Giuseppe, davanti a questa imperfezione, sapete, no, la storia, essendo giusto, pensò di licenziare in segreto Maria. Cioè, la prima idea che gli viene è: vabbè, adesso faccio un passo indietro, due, tre, mi dilego, non metto in difficoltà Maria, ne usciamo tutti a testa alta e poi chi vivrà vedrà. Capite? Questo era il pensiero di Giuseppe. Ma nel sogno, Dio gli dice: non temere di prendere con te Maria. Cioè, non temere di prendere questa imperfezione con te, perché c'è lo Spirito Santo lì in mezzo. Cioè, in questa cosa un po' scandalosa, un po' difficile, un po' che non sai come andrà a finire, ti devi fidare che Dio aggiungerà quello che ora voi non potete vedere. Tra parentesi, il nome Giuseppe, sapete cosa vuol dire? Dio aggiunge. Quindi ce l'aveva scritto nel sangue Giuseppe da sempre. E un giorno questa cosa qui si è materializzata. Ma questo, vedete, è proprio il cuore di qualcuno che non è perfezionista. Uno che sa, che ha la speranza che Dio aggiunga. Perché noi a volte siamo così perfetti, tendiamo alla perfezione, quando sbagliamo diventiamo come Fonzi? Perché pensiamo di essere solo noi il valore della nostra vita. Non ci crediamo che Dio aggiunga quello che noi non sappiamo mettere. Per questo facciamo tutti fatica a confessarci. Ammettiamolo? Lo ammettiamo? Quando andiamo a confessarci, perché ci viene questa specie di reflusso gastrico, vado o non vado, no, ma aspetta, domani c'è un po' più di tempo. Cioè, ci siamo confessati 1.000 volte, no? Nessun prete ci ha mai tirato uno schiaffo per i nostri peccati, anzi, il più delle volte poi quando siamo usciti abbiamo detto: ma perché ci ho messo così tanto, no? Eppure ogni volta che dobbiamo riconoscere che siamo stati mancanti, ci viene la scarlattina. È curiosa questa cosa qui, no? Perché ci abbiamo in testa ancora l'idea che esista un Dio in qualche modo arrabbiato perché abbiamo fatto degli errori, perché non siamo stati perfetti, e quindi dobbiamo tentare di presentarci la prossima volta davanti a Lui perfetti. Capite qual è il problema? Non riusciamo a vivere un po' liberamente, un po' imperfettamente, davanti a un Dio che invece non è perfetto come noi immaginiamo e che ci tollera tranquillamente in tutte le nostre imperfezioni, come quando eravamo bambini. Vi ricordate da bambini? Tu ti sbucciavi il ginocchio, facevi una rapina in banca, facevi qualsiasi cosa, tornavi davanti ai genitori che ti davano una carezza, magari anche uno schiaffettino se te lo meritavi, e ricominciavi e diventavi grande in questo modo. Ecco, Giuseppe, per tornare a lui, si trova in una situazione che è un bivio, non so, ve lo vorrei descrivere come qualcosa che noi tutti i giorni troviamo, eh? Noi tutti i giorni siamo davanti a questo bivio. Rimanere soltanto nel giusto, fatto, non ho sbagliato niente. Tante volte quando la gente viene a confessarsi, sapete qual è l'inizio? Padre, io non ho fatto quasi niente di male. E tu dici: peccato. Sei in banca, capisci? Più scrivi sull'assegno e più ti potremmo rimborsare. Invece, se non hai sbagliato niente, c'è qualcosa che ti perdi, insomma, no? Però questa è un po' la nostra logica, di immaginare che davanti a Dio meno dichiariamo e meglio stiamo. Ecco, Giuseppe è la prima creatura che scopre che davanti a questo bivio si può o rimanere giusti, rimanere in quello che bisogna fare, oppure fare un azzardo, avere il coraggio di prendere la strada dove non ci mostriamo perfetti, ci mostriamo per quello che siamo. Però ci rendiamo conto che in quella strada c'è più vita, c'è più promessa. Lo vedete questo bivio? Qualcuno lo vede? Vi prego, sono venuto per dirvi questo stasera. Cioè che noi possiamo nella vita impostare il navigatore a contenere gli errori, cercare di arrivare alla morte senza mai dover chiedere scusa a nessuno, senza mai sbagliare. Oppure lo possiamo impostare sul vivere in abbondanza, sbagliando, risbagliando, ma vivendo, ma prendendo con noi tutta la vita che c'è.
non per paura di comprometterci, che gli altri dicano qualcosa di noi, ma perché abbiamo voglia di vivere. Capito? Giuseppe è lì, no? C'ha Maria davanti agli occhi con la pancia e è tentato di fare un passo indietro. E poi dall'altra parte c'è Maria e lui che fa un passo in avanti e dice: ma io me la tengo questa donna, ma io me la tengo tutta la vita. E io quando lo incontrerò, quest'uomo santo e meraviglioso, gli chiederò: raccontami quella mattina che sei andato a citofonare, alla tua sposa e gli hai detto che sareste stati insieme, perché deve essere stato un momento meraviglioso. Lui va da Maria dicendo: guarda, non ci ho capito niente, probabilmente neanche tu, però questa cosa qui la viviamo insieme. Sentite che c'è un'imperfezione in questo, perché non c'è un programma. Non sapevano come sarebbe andata a finire, infatti è finita in modo stranissimo, con questo figlio morto sulla croce, Maria sotto che piangeva, ma sarà stata la storia più bella del mondo, la loro. E perché? Perché hanno rinunciato a una stupida idea di imperfezione, che rimpicciolisce sempre la vita. Perché se tu vuoi essere perfetto, nel senso senza sbavature, sicuramente ci riuscirai, ma avrai vissuto di meno, avrai dovuto rinunciare a tante occasioni. Perché la vita è imperfetta, perché la vita è accogliere l'altro così com'è. Questo è il bivio a cui si trova Giuseppe. Giuseppe sceglie di prendere Maria così com'era, piena di un altro, senza che lui sapesse chi era quell'altro. Per capire Giuseppe, vi propongo l'ultimo jolly della serata, si chiama San Francesco. Vi ho detto che non potevo non parlarvi di lui, perché credo che siano due figure che hanno scoperto lo stesso segreto. Sapete che San Francesco scopre questa via della minorità, lui la chiama così, no? I francescani, sapete come si chiamano in gergo tecnico? Frati minori, cioè più piccoli. Perché Francesco ha voluto che i frati si chiamassero minori? Vi do una mia personale spiegazione tra le tante possibili. Francesco d'Assisi racconta nel Testamento che quando era nei peccati gli sembrava cosa troppo amara vedere i lebbrosi. Ma lo stesso Altissimo mi condusse da essi e usai con essi misericordia. E quello che mi sembrava amaro si trasformò in dolcezza d'anima e di corpo. L'avete sentita forse questo racconto? Cioè, Francesco cosa dice? Dopo una vita tutta spesa a fare un po' il fenomeno, no? Diventare il mercante, il cavaliere, ha tentato di iscriversi a tutte le competizioni della sua epoca, ma non è riuscito mai a essere se stesso, a essere felice. Un giorno gli accade una cosa che non ha messo in conto, non ha programmato, anzi non la voleva fare, perché quando vedeva i lebbrosi cambiava marciapiede. Quel giorno il Signore gli fa sbattere la faccia contro i lebbrosi e lui dice: e usai con essi misericordia. Cioè tira fuori dalle tasche qualcosa che aveva da sempre, ma non sapeva di averlo. La misericordia, cioè l'attenzione all'altro. Tu immaginati che per una vita ti fai gli affari tuoi e torni a casa sempre un po' triste e depresso. Un giorno ti fermi a parlare con qualcuno, con un povero per strada, torni a casa che sei felice come una Pasqua. Dici: o ho mangiato male ieri sera, o qua devo riflettere su questa esperienza. Cioè, perché oggi sono così felice? Perché una persona più piccola di me, più piccola in tutti i sensi, più povera, meno in salute, meno ricca, eccetera, eccetera, mi ha dato l'occasione di tirar fuori il meglio della mia umanità. Per questo sono felice, per questo quello che era amaro è diventato dolce. Cioè io credo che Francesco quel giorno abbia fatto questa scoperta, che il meglio di noi viene fuori davanti a qualcuno imperfetto, più piccolo di noi, che ci dà però l'occasione di donare quello che abbiamo. Allora perché inventa i frati minori? Perché dice: ma noi dobbiamo essere come quei lebbrosi, cioè delle persone che nel mondo attivano negli altri la generosità. Che facciamo un passo indietro, cioè che scegliamo l'imperfezione volontariamente. Perché? Perché quando tu sei imperfetto, se scopri questa legge fondamentale, no, che dai l'occasione all'altro di fare qualcosa di buono, capite? Si crea come un raddoppio. L'altro è felice perché ti dà qualcosa di buono. Tu sei felice perché ricevi qualcosa di buono e perché vedi un altro essere felice. È come un po' quando stai male, no? Se tu sei a letto e non riesci ad andare neanche a farti il pranzo. Dare la possibilità a qualcuno di farti il pranzo, capite? È una cosa che fa bene a lui, perché lui tira fuori la sua generosità. Fa bene a te perché fai il pranzo senza neanche doverlo cucinare. Ma per di più sei anche felice perché vedi che l'altro è felice di fare quella cosa per te. Questa è la perfezione. La perfezione è dentro le relazioni. Cioè quando
noi smettiamo di funzionare come dei singoli che bastano a se stessi, che funzionano per se stessi, e cominciamo ad attivare negli altri il bene così come gli altri lo attivano in noi. Cioè si crea come una circolarità. Giuseppe con Maria fa la stessa cosa, fa un passo indietro. Giuseppe era un uomo, del sud,

0: risultati delle indagini e dei processi sulla forte presenza della criminalità organizzata nel nord Italia. È quanto afferma Lucia Musti, procuratore generale del Piemonte, riferendosi alla delibera dello scorso 12 giugno sulla riorganizzazione della dirigenza degli uffici che ha individuato le procure distrettuali operanti in zone ad alta densità mafiosa, ma, osserva il magistrato, ha escluso sedi come quelle di Torino, Milano, Bologna e Venezia. Un trentenne di origini palestinesi è stato arrestato nella notte a Latiano, siamo in provincia di Brindisi, con l'accusa di istigazione a commettere delitti di natura terroristica legati alla matrice jihadista. È tutto, torniamo insieme con il Radiogiornale delle 13.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Liturgia delle ore. La comunità prega con la preghiera dell'ora sesta.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: La tua parola mi sostenga, o Signore, e avrò la vita.
1: Detesto gli animi incostanti. Io amo la tua legge. Tu sei il mio rifugio e mio scudo. Spero nella tua parola. Allontanatevi da me, o malvagi. Osserverò i precetti del mio Dio. Sostienimi secondo la tua parola e avrò la vita. Non deludermi nella mia speranza. Sii tu il mio aiuto e sarò salvo. Gioirò sempre nei tuoi precetti. Tu disprezzi chi abbandona i tuoi decreti, perché la sua astuzia è fallace. Consideri scorie tutti gli empi della terra. Perciò amo i tuoi insegnamenti. Tu fai fremere di spavento la mia carne. Io temo i tuoi giudizi.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: La tua parola mi sostenga, o Signore, e avrò la vita.
4: Aiutaci, Dio nostra salvezza. Perdona i nostri errori.
5: O Dio, nella tua eredità sono entrate le nazioni. Hanno profanato il tuo santo tempio. Hanno ridotto in macerie

0: Gerusalemme. Hanno abbandonato i cadaveri dei tuoi servi in pasto agli uccelli del cielo, la carne dei tuoi fedeli agli animali selvaggi. Hanno versato il loro sangue come acqua intorno a Gerusalemme e nessuno seppelliva. Siamo divenuti l'obbrobrio dei nostri vicini, scherno e ludibrio di chi ci sta intorno. Fino a quando, Signore, sarai adirato? Per sempre? Arderà come fuoco la tua gelosia. Non imputare a noi le colpe dei nostri padri. Presto ci venga incontro la tua misericordia, poiché siamo troppo infelici. Aiutaci, Dio, nostra salvezza, per la gloria del tuo nome. Salvaci e perdona i nostri peccati, per amore del tuo nome. Perché i popoli dovrebbero dire: dov'è il loro Dio? Si conosca tra i popoli, sotto i nostri occhi, la vendetta per il sangue dei tuoi servi. Giunga fino a te il gemito dei prigionieri, con la potenza della tua mano. Salva i votati alla morte. E noi, tuo popolo e gregge del tuo pascolo, ti renderemo grazie per sempre. Di età in età proclameremo la tua lode.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Aiutaci, Dio nostra salvezza, perdona i nostri errori.
3: Guarda dai cieli, Dio dell'universo, visita la vigna che hai piantato.
4: Tu, pastore di Israele, ascolta. Tu che guidi Giuseppe come un gregge, assiso sui cherubini rifulgi, davanti a Efraim, Beniamino e Manasse.
5: Risveglia la tua potenza e vieni in nostro soccorso.
6: Rialzaci, Signore nostro Dio, fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi.
5: Signore, Dio degli eserciti, fino a quando fremerai di sdegno contro le preghiere del tuo popolo?
6: Tu ci nutri con pane di lacrime, ci fai bere lacrime in abbondanza, ci hai fatto motivo di contesa per i vicini e i nostri nemici ridono di noi. Rialzaci, Dio degli eserciti, fa risplendere il tuo volto e noi saremo salvi.
4: Hai divelto una vite dall'Egitto, per trapiantarla hai espulso i popoli. Le hai preparato il terreno, hai affondato le sue radici e ha riempito la terra.
5: La sua ombra copriva le montagne e i suoi rami i più alti cedri. Ha esteso i suoi tralci fino al mare e arrivavano al fiume i suoi germogli.
4: Perché hai abbattuto la sua cinta e ogni viandante ne fa vendemmia?
5: La devasta il cinghiale del bosco e se ne pasce l'animale selvatico.
6: Dio degli eserciti, volgiti, guarda dal cielo e vedi e visita questa vigna. Proteggi il ceppo che la tua destra ha piantato, il germoglio che ti sei coltivato.
4: Quelli che l'arsero col fuoco e la recisero periranno alla minaccia del tuo volto.
5: Sia la tua mano sull'uomo della tua destra, sul figlio dell'uomo che per te hai reso forte.
6: Da te più non ci allontaneremo, ci farai vivere e invocheremo il tuo nome. Rialzaci, Signore, Dio degli eserciti, fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Guarda dai cieli, Dio dell'universo, visita la vigna che hai piantato.
4: Nessuna grande nazione ha la divinità così vicino a sé come il Signore nostro Dio è vicino a noi ogni volta che lo invochiamo.
7: Il Signore è vicino a quanti lo invocano.
2: Egli ascolta il loro grido.
8: Preghiamo. O Dio onnipotente ed eterno, in cui non è oscurità né tenebre, fa risplendere su di noi la tua luce, perché illuminati dalla tua parola camminiamo verso di te con cuore generoso e fedele, per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
9: Benediciamo il Signore.
2: Rendiamo

per farti felice. L'equilibrio che ho dentro sarebbe per te il mio regalo. Ogni passo che faccio sarebbe il tuo passo ideale. Ho rubato una volta soltanto, l'ho fatto per te.

spiace. Questa naufragare sempre, sempre ripetutamente.

0: siete sintonizzati su Radio Caris in blu.
1: Sono le 12:45.
2: È giovedì 18 giugno.

Accarezzo il tuo vestito con la mano, ma non è abbastanza per l'amore. Tu sei lontano e avrei tanto bisogno di te, come si ha bisogno d'aria, di una tazza di caffè ogni tanto, di facce aperte, di strade nuove. Sono una ragazza timida,

0: Firmato l'accordo tra Stati Uniti e Iran, riapre Hormuz, terminato ad Evian il G7, un successo, dice Trump in serata ospite di Versailles. Esami di maturità 2026, prima prova scritta per oltre 500.000 studenti, tra le tracce Pavese un discorso di Saragat. Alle 16.30, funerali del Cardinal Ruini, presieduti dal Papa a San Pietro, domani l'ultimo saluto nella sua Reggio Emilia. Arriva il gran caldo, dalle prossime ore nuova impennata delle temperature un po' su tutto il territorio nazionale. Buongiorno, ben ritrovati da Ugo Scali. Dunque, l'attesa firma a distanza dell'accordo tra Stati Uniti e Iran per porre fine al conflitto c'è stata, in forze tuttavia la cerimonia ufficiale di domani a Lucerna, in Svizzera. Franco Rossi.
1: Il presidente Trump ha firmato accanto al presidente francese Macron nella reggia di Versailles, a distanza la sigla anche del presidente iraniano Pezeshkian. Serviranno però 60 giorni per negoziare e chiudere l'accordo finale. 14 punti del memorandum, nel primo anche la tregua estesa a tutti i fronti, incluse quello aperto in Libano. Riapertura immediata dello stretto di Hormuz, fondo di 300 miliardi di dollari per la ricostruzione dell'Iran e stop alle sanzioni che da 15 anni strozzano l'economia della Repubblica Islamica. Per il nucleare, Teheran non acquisirà né svilupperà armi atomiche, resta il problema dello smaltimento dell'uranio fin qui arricchito. L'Iran infine sarà autorizzato a vendere il proprio greggio e recupererà i fondi congelati all'estero da anni. Tuttavia, la cerimonia ufficiale domani in Svizzera sembra saltata. Franco Rossi, linea allo studio.
0: C'è gli ucraini e russi di nuovo, scenario di reciproci attacchi aerei, missili di Mosca su Kiev, mentre uno sciame di droni dell'Ucraina colpisce il distretto della capitale russa, centrata anche nuovamente una raffineria di petrolio. Andrea Domaschio.
2: Kiev è stata colpita la notte scorsa da altri missili russi, ancora non definito il numero di vittime e danni materiali provocati. Per parte sua, il comando ucraino ha lanciato uno sciame di droni contro la regione di Mosca, anche se il Cremlino dichiara di averne intercettato 43 velivoli senza pilota, avrebbero centrato vari obiettivi, tra cui una

0: oggi sarà ospite del Consiglio europeo a Bruxelles. Al vaglio un nuovo pacchetto di sanzioni contro Mosca, ma la Bulgaria potrebbe porre il veto. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: E dal G7 di Evian, che si è chiuso ieri, le parole della Premier Meloni sui vari dossier internazionali, anche però parole legate alla politica interna. Nell'incontro con i giornalisti da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi.
2: Eccoci Ugo, buongiorno. Sì, partiamo dall'immagine simbolo nella versione almeno italiana del G7 francese, Trump e Meloni seduti su un divanetto per un colloquio che segna il disgelo o il ravvicinamento oppure il chiarimento tra Roma e Washington. Interpretazioni diverse per Meloni, invece il rapporto, nonostante le tensioni passate, è rimasto immutato. Il summit di Vienna viene considerato un successo soprattutto per aver riportato Trump in posizioni più dialoghiche con l'Europa, soprattutto sulla questione ucraina. L'obiettivo sarebbe quello di portare a colloqui diretti Putin e Zelensky, tema che sarà centrale nel vertice europeo che inizia tra poco a Bruxelles con il presidente ucraino. Capitolo iraniano, tutti soddisfatti per l'accordo siglato, l'Italia si dice pronta ad inviare navi nello stretto di Hormuz per garantire la navigazione, ma soltanto dopo il via libera del Parlamento. Sul punto le forze politiche già si dividono. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Si terranno alle 16.30 in San Pietro i funerali del Cardinal Ruini, a presiederli Papa Leone. Cristiana Caricato.
3: La Camera Ardente, che si è chiusa alle 12, ha ospitato il silenzioso e rispettoso omaggio ad uno dei protagonisti indiscussi della vita ecclesiale, ma anche sociale e politica del Paese, il Cardinale Camillo Ruini. Come invita le sue analisi lucide, i suoi giudizi puntuali, persino la sua scomparsa, ha generato una riflessione su una stagione che ha segnato il rapporto tra Chiesa e istituzioni in Italia, aprendo un dibattito su quanto della visione dell'ex presidente della CEI rimane in eredità alla comunità ecclesiale. Tra poche ore, alle 16.30 nella Basilica Vaticana, le esequie celebrate da Papa Leone XIV, che dopo la sua elezione aveva incontrato più volte l'anziano porporato. Ruini era intervenuto durante le congregazioni generali che avevano preceduto il conclave 2025, formulando l'auspicio per una Chiesa buona e caritatevole, dottrinalmente sicura, governata a norma del diritto e al suo interno profondamente unita. Un programma di governo sovrapponibile a quello poi presentato da Prevost. Concluse l'intervento facendo riferimento alla sua età, auspicando che le sue parole fossero un piccolo frutto del bene che aveva voluto la Chiesa. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: Primo giorno degli esami di maturità 2026 con il consueto tema scritto, tra le tracce anche una poesia di Pavese e un discorso di Saragat. La cronaca, ricoverata in ospedale Daniela Ferrari, la madre di Andrea Sempio, ieri l'allarme per un'overdose di farmaci. David Murgia.
4: Ha tentato il suicidio Daniela Ferrari, la madre di Andrea Sempio, ricoverata da ieri in rianimazione all'ospedale di Vigevano per un'overdose di farmaci. Lo rendono noti i legali del 38enne indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. La donna, secondo quanto si apprende, resta ancora in rianimazione. Le sue condizioni sono stabili, ma per il momento non si sa ancora quando potrà essere dimessa. Nonostante l'appello ad abbassare i toni da parte dei legali, nelle ultime ore la donna ha ricevuto ancora messaggi di odio sui social e online. Sicuramente la famiglia Sempio vive ormai uno stato di tensione da quasi un anno e mezzo, da quando cioè è stata aperta la nuova inchiesta con Andrea indagato per il caso di Carlasco e la morte di Chiara Poggi. Per quell'omicidio è stato ritenuto colpevole Andrea Stasi. Ai nostri microfoni l'avvocato Liberio Cataliotti, difensore di Andrea Sempio.
5: Moltiplicheremo gli sforzi per ridare a questa famiglia e a lei, che con questo processo non c'entra nulla, non essendo null'altro che una testimone, la tranquillità che merita.
4: Davide Murgia, linea allo studio.
1: Come detto, sono iniziati gli esami di maturità, siamo in grado di collegarci con Roma, liceo scientifico Malpighi, si trova lì Amelia Cartia.
6: Sì, buongiorno, sono appena usciti proprio in questi istanti i primissimi ragazzi che hanno terminato la loro prova, la loro prima prova di maturità, affrontando il tema. Come da pronostico, i pronostici erano sbagliati, cioè gli autori che loro si aspettavano non sono stati scelti. Come sicuramente sapete, sono stati scelti Pavese e Brancati tra i grandi della letteratura italiana, nessuna donna come di consueto, e mentre invece fanno la loro comparsa i giornalisti, su tutti Mario Calabresi, che è stato scelto con un brano tratto dal suo libro Alzarsi all'alba, e proprio una ragazza che abbiamo appena incontrato uscendo dal Malpighi ci diceva che lei ha scelto questa traccia.

0: sul lavoro. Invece attesissima era la traccia sugli 80 anni della Repubblica con il brano tratto dal discorso di insediamento di Giuseppe Saragat nell'Assemblea Costituente, i ragazzi del Malpighi di Roma, ma così come penso tutti, ci avevano già detto questa mattina che si erano molto preparati su questo importantissimo anniversario, studiando anche il discorso fatto da Mattarella nell'occasione del 2 giugno.
1: Grazie allora ad Amelia Cartia e naturalmente ancora un in bocca al lupo a tutti i ragazzi che sono impegnati con gli esami di maturità. Ed ora il grande caldo che torna a fare capolino sulla nostra penisola. Marco Bergamaschi.
2: Nelle prossime ore l'Italia sarà stretta da una mossa di calore dovuta ad un anticiclone africano, con un moltiplicarsi delle allerte e un'impennata delle temperature fino a 6-8 gradi sopra la media. Domani saranno 8 su un campione di 27 centri urbani le città roventi e contrassegnate dal bollino arancione a livello 2 di rischio caldo in una scala da 0 a 3, in concomitanza con l'arrivo di una forte ondata di calore previsto per sabato, un'allerta arancione che indica il rischio caldo per i più fragili. Nel dettaglio, domani centri dove il clima torrido si farà pesante saranno Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Milano, Perugia, Rieti e Torino. Sempre domani, in verde, con nessun rischio per il caldo, resteranno solo 6 centri urbani, vale a dire Bari, Cagliari, Campobasso, Civitavecchia, Genova e Trieste. Oggi intanto continuano ad aumentare i bollini gialli che corrispondono a un livello di preallerta, mentre in 5 città vige l'allerta arancione. Marco Bergamaschi, linea allo studio.
1: Un trentenne di origini palestinesi è stato arrestato nella notte a Latiano, siamo in provincia di Brindisi, con l'accusa di istigazione a commettere delitti di natura terroristica legati alla matrice jihadista. L'operazione è stata coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Lecce. Ed è tutto per l'edizione delle 13 del Radio Giornale. Lorenzo Sada per la parte tecnica, da Ugo Scali a tutti l'augurio di un buon proseguimento di giornata.

0: Le parole della sostenibilità, a cura di Francesco Carrubba.
1: Ambiente e inclusione. La giornata di mobilitazione ambientale promossa recentemente da Plastic Free Onlus e Seconda Chance ha visto protagonisti oltre 100 detenuti in permesso premio e centinaia di volontari impegnati contemporaneamente in tutta Italia. Dalle spiagge alle aree urbane, passando per parchi, pinete, luoghi simbolici, l'iniziativa ha coinvolto più di 15 località e 20 istituti penitenziari, confermando la solidità di una collaborazione che unisce tutela ambientale e reinserimento sociale. Un modello capace di trasformare un gesto semplice come raccogliere rifiuti in un'esperienza concreta di responsabilità, partecipazione e riscatto. I risultati sono stati significativi su tutto il territorio nazionale. A Castel Volturno, presso l'Oasi dei Variconi, sono stati rimossi circa 400 kg di rifiuti grazie al lavoro congiunto di volontari e detenuti. A Cagliari, nella pineta di Sussicu, sono stati raccolti 500 kg, mentre a Padova altrettanti rifiuti sono stati rimossi nell'area dei due palazzi. A Terracina recuperati circa 200 kg lungo il litorale, a Napoli 150 kg alla spiaggia dei pescatori e a Prato 100 kg dove è stata anche individuata una discarica abusiva. Importanti risultati anche ad Ancona con 50 kg di rifiuti raccolti e ben 7600 mozziconi rimossi e a Torino dove in appena un'ora e mezza sono stati recuperati circa 13.000 mozziconi. A Salerno, oltre alla raccolta di numerosi sacchi di rifiuti lungo la spiaggia, si è registrata anche un'attività di sensibilizzazione diretta nei confronti dei cittadini. A Pesaro, grazie alla collaborazione tra istituzioni e associazioni, sono stati recuperati circa 250 kg di rifiuti. In diverse città, come Bacoli e Viterbo, la giornata ha assunto anche un forte valore umano, col coinvolgimento delle famiglie e momenti che hanno rafforzato il senso di comunità. L'iniziativa ha coinvolto detenuti provenienti da istituti penitenziari di tutta Italia, da Torino a Reggio Calabria, insieme a persone affidate in prova agli uffici di esecuzione penale esterna, a dimostrazione di una rete sempre più ampia e strutturata tra amministrazione penitenziaria e terzo settore. Flavia Filippi, presidente e fondatrice di Seconda Chance, associazione del terzo settore impegnata nel reinserimento socio-lavorativo delle persone detenute, ha dichiarato: queste giornate rappresentano molto di più di un intervento ambientale, sono momenti di incontro autentico tra persone in cui si costruiscono relazioni, si abbattono barriere e si restituisce dignità attraverso il fare.
0: Le parole della sostenibilità.
2: Sei all'ascolto di Radio Carisim Blu, FM 87.8 e 99.3.
3: È giovedì 18 giugno.
4: Sono le 13:15.

0: Stai ascoltando Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: Sono le 13:37.
2: È giovedì 18 giugno.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Laudetur Jesus Christus.
2: Nuovo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli: USA-Iran, firmato protocollo in digitale, Pezeshkian, accordo storico, Trump, chi critica l'intesa è invidioso, il Papa salvare i cristiani d'Oriente dalla precarietà, figlia della guerra. Nel pomeriggio Leone celebra i funerali del Cardinale Ruini. Al via oggi la maturità in Italia, oltre 527.000 studenti impegnati negli esami di Stato. Trovati all'ascolto da Gianmarco Murroni. Chi critica l'intesa è invidioso, così il presidente americano Trump all'indomani della firma dell'accordo con l'Iran, posta in remoto a margine del G7 in Francia. In dubbio la cerimonia ufficiale dell'accordo inizialmente prevista domani in Svizzera. Israele però fa sapere che non intende ritirarsi dal sud del Libano. Marco Guerra.
3: Washington e Teheran cantano vittoria. Trump ha detto che con questo accordo l'Iran non avrà mai l'arma nucleare. La guerra ci ha reso più forti, affermano invece diversi esponenti della Repubblica Islamica. Il testo stabilisce che i combattimenti si fermeranno anche in Libano, ma Israele fa sapere che non si ritirerà dal sud del paese dei cedri. Secondo molti analisti, le due parti si ritrovano nella stessa situazione di prima della guerra. In ogni caso, l'intesa prevede la riapertura di Hormuz, la fine del blocco dei porti iraniani e la revoca delle sanzioni contro Teheran. Inoltre l'Iran ribadisce che non svilupperà armi nucleari. Iran e USA si impegnano a concludere l'accordo definitivo entro 60 giorni.

0: giorni. Per le prospettive di questo negoziato sentiamo il ricercatore dell'ISPI Luigi Toninelli.
1: Il nodo da sciogliere è sicuramente quello sul nucleare. Al momento è tutto rimandato a questi 60 giorni per raggiungere un'intesa. Nell'accordo c'è scritto che l'Iran in qualche modo promette di non volersi dotare di una bomba, ma poi cosa ne sarà nel vivo del programma nucleare iraniano è ancora tutto da decidere. La seconda questione dirimente è quella sicuramente dello stretto di Hormuz, su cui bisognerà capire esattamente quale sarà il punto di caduta tra le richieste di Washington, ovvero la riapertura totale così come era prima, e le richieste di Teheran di avere almeno qualche compensazione.
2: E andiamo in Vaticano. Questa mattina nell'udienza i membri del ROACO, l'organismo che riunisce le opere d'aiuto alle chiese orientali cattoliche, nuovo appello per la pace di Leone XIV, che denuncia come i conflitti divorano la speranza e impediscono la costruzione del futuro, favorendo l'emigrazione dei cristiani, specialmente in Medio Oriente. Le sue parole nel servizio di Alessandro Tibussolo.
3: Vorrei rivolgere ancora una volta un appello a riflettere sulle conseguenze della guerra e della precarietà e a prevenirle con intelligenza e responsabilità, perché tutto ciò non è frutto di un destino inevitabile ma di libere scelte e quindi di responsabilità moralmente imputabili. Il Papa sottolinea che le trame della violenza e della prepotenza si ritorcono non solo contro chi le subisce, ma anche contro chi le persegue. Prega quindi il Signore perché nelle coscienze di tutti si ridestino il rispetto per l'umanità e un doveroso senso di civiltà. Come non pensare alla dolorosa emorragia dei cristiani orientali dei loro territori propri, causata anzitutto dalla guerra, che, lo ribadisco, non risolve problemi, ma crea tragedie, tragedie spesso lasciate cadere nell'oblio generale. Le guerre, ricorda Leone XIV, a lungo termine portano lavoro precario, salari discontinui, sanità a singhiozzo e istruzione provvisoria, a discapito della gente comune, delle famiglie, dei bambini e dei giovani, degli anziani e degli ammalati.
2: In un tempo di retoriche pungenti, le università siano luoghi di dialogo. Nel suo saluto al consiglio di amministrazione della Hebrew University di Gerusalemme, incontrato in Vaticano, il Papa ha approfondito lo stretto legame tra ricerca di conoscenze e scambio di idee, esortando gli atenei a farsi faro di speranze e di unità. I funerali del cardinale Camillo Ruini si tengono oggi alle ore 16:30 nella Basilica di San Pietro. Nel suo telegramma di cordoglio il Papa ha espresso profonda gratitudine per il dono di questo stimato uomo di Chiesa. Leone XIV ha ricordato il cardinale Ruini come un fratello saggio, di fede profonda, acuta intelligenza e sguardo lungimirante. Alla guida della Chiesa italiana realizzò il progetto culturale per l'impegno dei cattolici nel sociale. Sul rapporto tra missione carità ascoltiamo in un documento sonoro d'archivio proprio il cardinale Camillo Ruini al microfono di Luca Collodi.
4: La carità è l'anima, l'amore del prossimo, l'amore di Dio del prossimo, è l'anima di una cultura, di uno stile di vita autenticamente cristiano, e che dall'altra parte la carità deve essere capace di interagire con il proprio tempo, con la cultura del proprio tempo. Per esempio oggi non ci sono soltanto le tradizionali povertà materiali, ma ci sono queste grandi sfide del senso, dello scopo della vita, del disagio giovanile, eccetera, eccetera, che implicano la creatività e la dedizione del credente, di colui che è animato dalla carità di Cristo.
5: Quale deve essere il ruolo dei media?
4: Penso che i media hanno un grande ruolo. Bisogna anzitutto che i cristiani imparino ad utilizzare di più i media che già abbiamo. Oltre a questo, dobbiamo sfruttare tutto l'enorme potenziale che si apre con internet, con queste forme di comunicazione, diciamo così, interattiva, nelle quali anche tante persone, in particolare tanti giovani, potranno esprimere la propria creatività.
2: Oggi si celebra la giornata internazionale per contrastare i discorsi d'odio istituita dall'ONU. Ma chi sono oggi le principali vittime dell'hate speech? Lorenzo Giovanardi ne ha parlato con Davide Bennato, professore di sociologia dei media digitali dell'Università di Catania.
6: Chiunque può essere soggetto a un discorso d'odio. Diciamo che la cosa sociologicamente più evidente è la simmetria di potere. Se c'è un gruppo che viene percepito, a torto o a ragione, come depotenziato o con scarso potere sociale, sicuramente quello è il gruppo che viene più bersagliato, perché si ritiene che ci sia legittimati a esercitare appunto il proprio dominio attraverso le tecnologie digitali. Quindi il vero problema non è tanto avere un gruppo specifico, ma la percezione di una simmetria di potere a discapito di colui che il potere lo
1: subisce.
7: Ecco, secondo lei quale potrebbe essere l'antidoto ai discorsi d'odio? L'educazione, l'informazione o il dialogo?
1: Secondo me la questione è una via di mezzo fra educazione da parte delle istituzioni sociali e percorso personale e valoriale. L'educazione ovviamente da parte delle istituzioni sociali vuol dire che scuola, famiglia, lavoro, università devono cooperare per capire quali sono i modi migliori e più etici per utilizzare queste piattaforme, ma poi ovviamente fa gioco anche il proprio portato etico, cioè il proprio schema valoriale.
2: Maturità 2026, il conto alla rovescia è finito, con l'apertura del plico telematico è cominciato l'esame che riguarda 527.747 studenti e studentesse, 7 le tracce comuni a tutta Italia, a tutti gli indirizzi di studio, divise in 3 diverse tipologie. Ascoltiamo il servizio di Andrea De Angelis.
8: Pavese e Brancati sono alcuni dei protagonisti delle tracce della prima prova di italiano che ha dato il via stamane alla maturità e che si concluderà tra pochi minuti. Sotto i riflettori anche l'Assemblea Costituente, con un brano tratto dal discorso di insediamento del presidente Saragat pronunciato nel giugno di 80 anni fa a Montecitorio. Uno dei temi di attualità è incentrato sul concetto di fatica, utilizzando come spunto un brano di Mario Calabresi tratto dal suo libro Alzarsi all'alba. Lo abbiamo raggiunto pochi minuti dopo l'inizio della prima prova.
9: Avevo capito una cosa quest'anno, sono andato in diverse scuole a parlare con le studentesse, gli studenti che avrebbero fatto la maturità quest'anno, abbiamo parlato di questo libro, abbiamo parlato della fatica e avevo visto come l'avevano accolto, cioè avevano capito che non era un libro che voleva dire ai giovani dovete fare fatica in una maniera noiosa, prescrittiva, vecchia, ma era un libro che diceva per conquistare le cose ci vuole costanza, ci vuole impegno, ci vuole passione.
2: Ancora cronaca internazionale, il presidente ucraino Zelensky ha rivendicato l'attacco con droni che ha colpito una raffineria di petrolio a Mosca. Intanto almeno 3 civili sono stati uccisi negli attacchi che le forze russe hanno condotto la notte scorsa sulla regione ucraina di Sumi. Chiudiamo con la cultura. Fino al 25 ottobre il Museo Pontificio della Santa Casa di Loreto ospita l'Annunciazione di Federico Barocci proveniente dalla Pinacoteca Vaticana, un ritorno nel luogo per il quale il dipinto era stato realizzato alla fine del 500. Paolo Ondarza.
10: Torna a Loreto l'Annunciazione di Federico Barocci, capolavoro, custodito nella Pinacoteca Vaticana. L'opera fu realizzata tra il 1582 e il 1584 per la Cappella dei Duchi di Urbino, nella Basilica della Santa Casa, e vi rimase fino alle requisizioni napoleoniche. Dopo il passaggio a Parigi e il rientro in Italia nel 1815, il dipinto entrò nelle collezioni vaticane. La mostra allestita nel Museo Pontificio offre un focus su un'opera essenziale nella sua iconografia, capace ancora oggi di comunicare il Vangelo. Fabrizio Biferali, curatore del reparto Arte secoli 15 e 16 dei Musei Vaticani.
11: Molti appunto non avevano la possibilità di leggere la Bibbia, le Sacre Scritture, avevano queste immagini che erano così esplicite che non avevano appunto bisogno di accedere poi alla fonte testuale.
10: Originariamente su tavola, il dipinto venne trasferito su tela dai restauratori francesi ed offre quindi una testimonianza storica di una pratica in voga oltre Alpe nell'Ottocento.
2: Per ora è tutto da Alberto Giovannetti in regia e Gianmarco Murroni in studio. Grazie per averci seguito e buon proseguimento sulle frequenze della Radio Vaticana. L'informazione torna alle 15:00.

a tutto volume, libri in festa a Ragusa, interviste realizzate durante la 17ª edizione, dall'11 al 14 giugno 2026.

0: L'ultima spiaggia, Alcamar, la strage dimenticata e 50 anni di misteri italiani. Ne parliamo con Lucio Luca, ben trovato.
1: Grazie a voi.
0: Tra la notte del 26 e del 27 gennaio del 1976, nella caserma dei carabinieri di Alcamo Marina, due carabinieri perdono la vita. Salvatore Falcetta e il carabiniere semplice Carmine Apuzzo. Vengono arrestati quattro giovani innocenti. Tra di loro Giuseppe Gullotta, che è la voce presente all'interno del suo libro. Depistaggi, calvario giudiziario, tante domande rimaste in sospeso. Per denunciare quello che possiamo definire uno dei misteri italiani più protetti, dimenticati. È stata una scelta per mettere in luce invece questa strage. Ma quando hai capito che era arrivato il momento di parlare di questa strage e di accendere i riflettori su questa strage?
1: Quando ho cominciato a leggere un po' di carte, di documentazione, quando ho capito che questa strage è il punto di partenza di una storia molto più grande e che attraversa, come dice il sottotitolo del libro, 50 anni di misteri italiani. Questa è una strage dimenticata, è una strage della quale nessuno sa nulla o quasi. È difficile trovare qualcuno che si ricordi anche i nomi delle due vittime. C'è stata una voglia di insabbiare, assicurando all'ingiustizia, in questo caso, quattro persone che non c'entravano assolutamente nulla. Tutto ciò è stato fatto proprio per mettere un tappo, perché evidentemente dietro questa strage c'è qualcosa di indicibile che in qualche modo si collega poi appunto a 50 anni di misteri italiani, tant'è che il libro parte dalla strage di Alcamar, ma poi in realtà lega con un filo unico, non giudiziario naturalmente, ma un filo ideale, tanti episodi ben più conosciuti, dalla morte di Impastato a quella del colonnello Russo, a quella di Mario Francese, un giornalista del Giornale di Sicilia, che fu il primo a parlare di Corleonesi, del clan dei Corleonesi, e poi passa attraverso la morte del giudice Gian Giacomo Ciaccio Montalto a Trapani, l'attentato a Carlo Palermo, la morte di Rostagno, fino addirittura ad arrivare alla morte di Ilaria Alpi in Somalia. Sembra incredibile che la morte di una giornalista avvenuta 18 anni dopo la strage di Alcamar, è avvenuta in Somalia, quindi lontanissimo rispetto alla Sicilia, sia in qualche modo legata. Eppure c'è un filo che unisce questi episodi, passando anche per le stragi del 92 e soprattutto quelle del 93, cioè quelle compiute fuori dalla Sicilia. Dietro c'è un contesto unico fatto di apparati dello Stato deviati, di servizi segreti non proprio fedeli, di massoneria in una terra come Trapani, che è la capitale della massoneria, un certo tipo di imprenditoria, c'è la mafia sicuramente. C'è l'eversione nera, perché non dobbiamo dimenticare che ad Erice, vicino Trapani, c'erano i campi paramilitari fascisti di Pierluigi Concutelli. Quindi è tutto un magma, un coagulo di interessi dietro questa strage dimenticata, e che però poi noi ritroviamo in tantissimi altri episodi. E quindi sono convinto a scrivere questo libro perché mi sono reso conto che questa strage è ritenuta minore, tra virgolette naturalmente, perché parliamo di due vite umane distrutte in una notte, questa strage erroneamente ritenuta marginale, poco celebrata, in realtà è uno snodo fondamentale della storia recente di questo paese, e quindi penso che andasse raccontata.
0: Una storia che non è ancora finita, ha detto che rappresenta anche parte del nostro presente e anche che è uno snodo cruciale per rileggere i 50 anni di misteri italiani. Parli di questo filo nero, rileggendo tutti i documenti, i verbali dell'epoca, le sentenze, hai notato dei particolari ricorrenti, a parte i nomi, anche il contesto. Rifiuti radioattivi, gladio, ma anche traffici di armi. Dunque la verità la troviamo nelle carte, basterebbe solo avere la volontà in un certo senso di prenderla.
1: È assolutamente così, tant'è che io dico spesso che noi parliamo di misteri, ma in realtà non sono tanto misteri, sono dei segreti, perché qualcuno vuole che restino segreti. Il mistero, come dice la parola, è qualcosa di inspiegabile, come il mistero della fede, per esempio, o ce l'abbiamo o non ce l'abbiamo. Il segreto è un'altra cosa, il segreto si può svelare se solo qualcuno volesse svelarlo, basterebbe aprire gli archivi dei servizi segreti per capire che cosa c'è dietro. Per esempio capire chi ha ucciso questi due poveri carabinieri penetrando nella casermetta di Alcamo Marina, almeno così ci è stato raccontato, che sono entrati in questa casermetta, per quale ragione si sono portati via per esempio il registro delle attività, che è qualcosa che normalmente nessuno porta via, perché è il registro in cui i carabinieri annotavano tutto quello che facevano nel corso della giornata. Ecco, manca questo registro, noi non sappiamo cosa è successo il 26, cioè qualche ora prima dell'uccisione di questi carabinieri. Hanno visto qualcosa che non dovevano vedere, hanno fermato qualcuno che non dovevano fermare. Non lo sapremo mai, probabilmente, perché sono passati 50 anni e io sono abbastanza pessimista sul fatto che qualcuno possa svegliarsi e finalmente raccontarci qualcosa, e anche perché chissà se c'è ancora qualcuno, sono passati già 50 anni. Però se solo ci fosse la volontà di farlo, potremmo capire qualcosa di più e soprattutto svelare uno dei più grandi depistaggi della storia criminale, diciamo, di questo paese, seguito subito dopo per esempio al depistaggio per impastato, fatto passare per terrorista. Non è un caso che chi ha indagato sulla strage di Alcamo Marina erano le stesse persone che indagarono e depistarono su Peppino Impastato. Quindi, come diceva Pierpaolo Pasolini, magari sappiamo ma non abbiamo le prove. Io credo di aver capito qualcosa, però certamente non ho le prove e non può naturalmente essere un libro a svelare 50 anni di misteri, perché sarebbe presuntuoso ma anche stupido da parte mia pensarlo.
0: Nel libro parli anche però di grandi donne, Franca Viola, Serafina Battaglia, un po' anche per darci un'altra immagine della Sicilia, la Sicilia che si ribella, la Sicilia del coraggio. Cosa ti auguri che resti ai lettori dopo la lettura del tuo libro? L'indignazione, la maggiore consapevolezza oppure questa spinta verso il coraggio?
1: Io in realtà, facendo il giornalista, non ho fatto altro che il giornalista, anche se ho scritto un libro che è qualcosa di più di un articolo di giornale. Io in realtà, da chi legge, a chi legge, pongo delle domande, non do delle risposte perché non sono in grado di darlo, però metto in fila tutta una serie di fatti e invito i lettori a, un po' come nelle parole crociate quando ci sono i giochini per bambini, unisci i puntini dall'1 al 100 e ti spunterà qualcosa. Io dico al lettore, unisci tutti i puntini che ci sono in questo libro, cioè tutti i fatti che ci sono in questo libro, e poi datti una risposta che io mi sono dato, ovviamente, ma magari non è detto che sia la stessa risposta che possano trovare i lettori. Quindi io mi auguro di far riflettere, cioè intanto di riportare alla luce un episodio, una strage della quale si sa poco, e mettere in fila dei fatti, invitando chi leggerà questo libro a farsi delle domande e a darsi delle risposte che non avremo quasi certamente da un punto di vista giudiziario, ma almeno cerchiamo di capire che cosa può essere successo, anche perché ci sono tante, troppe coincidenze, tanti, troppi nomi che si ripetono in questo libro e nei vari misteri, appunto, dei quali racconto, e questo dovrebbe farci pensare, non può essere soltanto una coincidenza.
0: Dare voce al protagonista, Giuseppe, cosa ha significato per te anche conoscerlo, incontrarlo?
1: Giuseppe Gulotta ha fatto 22 anni di carcere da innocente, è stato condannato all'ergastolo e ha subito 11 processi prima di riuscire a dimostrare la sua innocenza con un processo di revisione. Io l'ho incontrato, ci ho parlato a lungo e ti devo dire che quando parlavamo ero più arrabbiato io che lui. Cioè, lui è una persona che ha una serenità incredibile. Io gliel'ho detto tante volte, io dopo una settimana sarei impazzito in carcere con un'accusa così grave da innocente. Lui c'è stato 22 anni in carcere in un arco di tempo di 36 anni, una vita intera, eppure è riuscito a trovare il modo di essere sereno. E conoscerlo per me è stata una grande esperienza. Lui mi ha detto, io lo scrivo nel libro, che è riuscito ad andare avanti chiudendosi un po' in se stesso e pensando ogni sera che era in carcere: oggi non è successo nulla, ma domani qualcosa succederà, domani qualcuno parlerà e mi tirerà fuori dal carcere. Ci sono avuti 22 anni, ma poi quel domani è arrivato perché qualcuno ha parlato e lo ha tirato fuori dal carcere, e la sua serenità oggi è molto di esempio. Quindi averlo conosciuto e averlo utilizzato, tra virgolette, come voce narrante del libro, mi fa piacere perché comunque ridà dignità anche ad una persona che ha passato la sua vita dietro le sbarre da innocente.
0: Grazie mille.
1: Grazie a voi.
2: Avete ascoltato A tutto volume, Libri in festa a Ragusa. Interviste realizzate durante la 17ª edizione, dall'11 al 14 giugno 2026.

0: Per riascoltare questa trasmissione, collegati all'indirizzo www.radiocaris.it e clicca sulla sezione Podcast.
1: Radio Caris si collega con In Blu 2000.
2: Rocco Schiavone, che già è stato editato, insomma edito da diverse settimane, lo ritroviamo in salita alla numero 2. Scopriremo tra poco qual è il libro più letto dagli italiani in assoluto, che riguadagna posizioni e raggiunge di nuovo la vetta questa settimana. Se avete fatto un po' i conti, se insomma divorate libri con molto piacere, li leggete spesso e sapete anche di classifica o comunque di dati di vendita, sicuramente avrete già capito chi troveremo in vetta tra poco. E alle 14:21 all'interno delle classifiche di In Blu 2000 c'è anche il nuovo singolo di Leo Gassman.
3: Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove, ma sono certo

bello il colore come il girasole. Leo Gassman qui su In Blu 2000. Siamo arrivati alla vetta della classifica dei libri più venduti e ritorna in vetta la lettera enciclica sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Parliamo di Magnifica Humanitas di Leone XIV, questo testo atteso in tutto il mondo da moltissimi lettori per l'autorevolezza del Magistero Pontificio e anche per l'attualità di questa tematica molto importante che ormai tocca tutti noi quotidianamente. E quindi Magnifica Humanitas ritorna in vetta questa settimana, ovviamente il numero uno rispetto a 7 giorni fa, riguadagna posizioni. Era già stato al numero uno il nostro Papa con questa Magnifica Humanitas e ha riconquistato la vetta questa settimana. Naturalmente aspettiamo anche i vostri consigli di lettura a diretta @radioinblu.it con i vostri messaggi. Tra poco volteremo decisamente pagina e lo faremo anche con il cinema per vedere quali sono i 10 film più visti in sala. Ci sono un po' di sorprese, soprattutto alla vetta della classifica di questa settimana. C'è un film che è stato tanto atteso per diverse settimane, se non mesi, di cui si parla tantissimo in queste ore. C'è anche Rod Stewart.

Intermezzo bianco, lui è Max Gazzè qui su Imlu 2000 e allora siamo pronti anche per la top 10 dei film della settimana. Vediamo quali sono stati i più visti al cinema nel nostro paese. Calcolate che poi tanti di questi film, insomma, sono lì in cartellone, come si dice, da mesi e che resistono ancora, soprattutto quello che incontreremo tra poco. Alla posizione numero 9. Intanto andiamo con ordine. Alla 10 c'è una new entry nel Tepore del Ballo, questo film italiano che insomma porta ancora una volta la firma di Pupi Avati, un grande maestro che realizza questo film in cui conferma la sua poetica, la immerge in una visione particolare in cui denuncia e speranza si fondono e c'è anche questa speranza di riscatto che coesiste nella storia di questo Gianni Riccio, il personaggio del film, che è un famoso conduttore televisivo e anche se la sua infanzia, diciamo, non è stata facile per la scomparsa di entrambi i genitori in due diverse circostanze, adesso però può essere soddisfatto del successo ottenuto. Questa è la storia, in sintesi, l'inizio, diciamo l'incipit per quanto riguarda il film di Pupi Avati di cui vi sto parlando, che è al numero 10 questa settimana in nuova entrata. La numero 9, dicevo, di film che ormai ci trasciniamo da mesi, anche un bel peso a livello del bottino del box office in tutto il mondo, per Il Diavolo Veste Prada 2 con Meryl Streep, che comunque rimane tra i film più visti in assoluto questa settimana, distribuito da Walt Disney. Numero 8 abbiamo Fuse, questo nuovo film d'azione, il sottotitolo è Conto alla rovescia, un film con sparatorie, action, un finale anche molto originale, per chi l'ha visto ovviamente anche molta critica internazionale si è detta stupita di questo nuovo film di David Mackenzie. Se non altro il regista in questo caso ha la capacità di mischiare al meglio la tensione e i colpi di scena, procedendo spedito verso questo finale anche un po' inaspettato. Fuse, Conto alla rovescia, è nuova entrata alla posizione numero 8 questa settimana. Noi continuiamo ovviamente a scalare la classifica dei film più visti, andiamo ad esempio alla posizione numero 7, dove troviamo anche in questo caso una new entry, è un film molto particolare dove ritroviamo anche un attore che sta vivendo un periodo molto fortunato della sua carriera, infatti lo ritroviamo spesso anche in altri film come The Running Man, che è già disponibile in streaming, ad esempio lui è Glenn Powell, astro nascente del cinema internazionale. Questo film Ricchi da morire è una dark comedy diretta da John Patton Ford e oltre a Glenn Powell troviamo Margaret Qualley e il grandissimo Ed Harris. Powell firma una delle performance d'attore più carismatiche della sua carriera in questo film, in un racconto che trasforma questo personaggio che è anche un po' antipatico e negativo, per cui il pubblico però finisce inevitabilmente a tifare per lui anche durante la storia, anche questa sceneggiatura molto particolare. New entry, Ricchi da morire, il film al numero 7 tra i più visti in Italia. Adesso ritorniamo alla musica, ci sono i Massive Attack, questa è la splendida Teardrop.

Il grandissimo Michael Jackson con This Is It, proprio di lui parliamo perché ancora resiste il biopic sulla sua vita, almeno la prima parte di quello che vedremo al cinema, alla numero 5, anche se è già arrivato, approdato in streaming, il grande successo è tale a livello planetario che la Universal lo ha mantenuto ancora nelle sale per un po' di tempo. È Michael alla numero 5, però è preceduto forse da uno dei più grandi flop, dei grandi fallimenti cinematografici di quest'ultima stagione. Parliamo dei Masters of the Universe, che pur essendo stato un film diciamo molto pubblicizzato, anche realizzato con grandissimi mezzi e dispendio di soldi, però purtroppo non ha ripagato nemmeno le spese e quindi a livello globale è stato un vero fallimento. Masters of the Universe alla numero 6, Michael invece alla numero 5, tra i film più visti in Italia. Al numero 4 resiste l'horror e anche alla numero 3 troviamo Backrooms, numero 4, e al numero 3 Obsession, due film fenomeno di quest'ultimo periodo che sono rinati letteralmente in sala grazie al passaparola. E al numero 2 abbiamo la versione horror, quella più edulcorata, quella più ironica, anche sovversiva, diciamo, di un franchise, di un marchio che ormai conosciamo tutti benissimo. La settimana scorsa era al numero 1, ovvero il sesto capitolo di Scary Movie, che ha prodotto il cinema con grande successo in tutto il mondo, anche nel nostro paese incassa parecchio, però perde la vetta rispetto a 7 giorni fa. Ci chiediamo e vi chiediamo, immaginate quale potrebbe essere il film di cui parleremo tra poco alla numero 1? Ecco, quello lì, quello di cui parlano tutti praticamente in questo periodo, tra poco. Stare con...

Bella bella questa canzone di Tracy Chapman. Siamo arrivati, vedi che Sabino mi fa perdere la bussola della classifica cinematografica. Allora, la prima posizione, mancava solo l'ultimo posto, anzi il primo posto destinato alla new entry della settimana, non solo da noi ma in tutto il mondo, anche se è uscito prima in Italia rispetto agli Stati Uniti, cosa strana, ma è così. Il nuovo film di Steven Spielberg, del maestro Spielberg, con Disclosure Day, di cui si è detto di tutto e di più, girano anche dei trailer misteriosi, non vogliamo svelarvi neanche la trama perché è molto fitta, molto particolare, ma c'è un'attrice all'interno di questo film di cui volevo parlarvi, che è Eve Yeeson, che ha un nome più o meno impronunciabile, ed è la figlia di Bono Vox, che ha conquistato Steven Spielberg in Disclosure Day. Lei ha questo padre leggendario, una carriera costruita con ostinazione, la 34enne di Dublino, che ha voluto, diciamo, nel tempo anche scollarsi di dosso questa etichetta di figlia di, e quindi tutte le volte che magari si presentava ai provini le dicevano: ma è vero che lei è la figlia del famoso Bono e degli U2? E lei giustamente doveva ammettere la cosa, però voleva andare avanti con le sue gambe, con le sue capacità, e Steven Spielberg l'ha notata e l'ha insomma scritturata per questo ruolo nel film, insieme a Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth, che sono gli attori principali. Ha il ruolo di Jane, questa ex novizia la cui fede entra in crisi con l'arrivo degli alieni. Il film Disclosure Day è il film più visto in assoluto nel mondo, ma anche nel nostro paese, la nuova entrata al numero uno questa settimana. E noi chiudiamo anche l'argomento cinema in questa doppia classifica che vi ha visti protagonisti anche voi con i vostri messaggi. Grazie a tutti e grazie anche al nostro Sabino D'Alessandro, ma non devi ancora andartene via, perché c'è il tempo di due canzoni. La prima delle due è tutta italiana, Enrico Ruggeri.

poi noi prontamente, io e Sabino, siamo andati a controllare la storia di Yves Eason, perché non ci tornavano i conti sul cognome. Effettivamente Bono, il suo vero cognome è Eason, e quindi tutto torna, è figlia di Bono, ecco, su questo non ci piove. Allora, le uscite regolari di questo weekend al cinema, anzi domani, è atteso in tutto il mondo e anche nel nostro paese ormai massiccia presenza, quasi tutte le sale occupate, da Toy Story 5, che esce appunto domani, diretto da Andrew Stanton, che rimette in scena le avventure di Woody, Buzz, Jesse, Forky e il resto del gruppo, che ritornano nella saga cinematografica di animazione più amata da grandi e piccoli. Grazie a Sabino Alessandro in regia. Tra poco le news, restate con noi, vi lascio con i Supertramp.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Piera Achille Dolfini. L'attesa firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran per porre fine al conflitto c'è stata. Ieri i paesi hanno siglato l'accordo a distanza in anticipo, cosa che potrebbe mettere in forse la cerimonia ufficiale prevista per domani a Lucerna in Svizzera. La guerra in Ucraina, ancora attacchi reciprochi, i missili di Mosca su Kiev mentre uno sciame di droni colpisce il distretto della capitale russa centrando anche una raffineria di petrolio.
2: Kiev è stata colpita la notte scorsa da altri missili russi, ancora non definito il numero di vittime e danni materiali provocati. Per parte sua, il comando ucraino ha lanciato uno sciame di droni contro la regione di Mosca, anche se il Cremlino dichiara di averne intercettato 43 velivoli senza pilota, avrebbero centrato vari obiettivi, tra cui una raffineria di petrolio vicino alla capitale russa. Gli occidentali sbagliano nel ritenere che la situazione al fronte si stia spostando in favore delle forze militari di Kiev, afferma il consigliere per la politica estera russa Yuri Ushakov a margine del vertice Russia-ASEAN a Kazan. Intanto il presidente ucraino Zelensky, dopo aver incontrato Macron e Trump al vertice G7 ieri a Evian, oggi sarà ospite del Consiglio europeo a Bruxelles. Al vaglio un nuovo pacchetto di sanzioni contro Mosca, ma la Bulgaria potrebbe porre il veto. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: Si è chiusa a mezzogiorno al Pontificio Seminario Minore Romano La Camera Ardente del Cardinale Camillo Ruini, scomparso martedì a 95 anni. I funerali del porporato, che ha guidato la Chiesa italiana dal 91 al 2008, alle 16:30 nella Basilica di San Pietro, celebrati da Papa Leone.
3: Come invita le sue analisi lucide e i suoi giudizi puntuali, persino la sua scomparsa ha generato una riflessione su una stagione che ha segnato il rapporto tra Chiesa e istituzioni in Italia, aprendo un dibattito su quanto della visione dell'ex presidente della CEI rimane in eredità alla comunità ecclesiale. Tra poche ore, alle 16:30, nella Basilica Vaticana, le esequie celebrate da Papa Leone XIV.

0: XIV, che dopo la sua elezione aveva incontrato più volte l'anziano porporato. Ruini era intervenuto durante le congregazioni generali che avevano preceduto il conclave 2025, formulando l'auspicio per una chiesa buona e caritatevole, dottrinalmente sicura, governata a norma del diritto e al suo interno profondamente unita. Un programma di governo sovrapponibile a quello poi presentato da Prevost. Concluse l'intervento facendo riferimento alla sua età, auspicando che le sue parole fossero un piccolo frutto del bene che aveva voluto la Chiesa. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: Molti disagi stamani sulla linea alta velocità Napoli-Roma con ritardi fino a 90 minuti per un furto di cavi nei pressi di Tora e Picirilli in provincia di Caserta. I treni sono stati stradati da Napoli a Roma sulla linea convenzionale via Forma e la situazione sta lentamente tornando alla normalità. Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano a Piazza Affari. Il FTSE MIB guadagna lo 0,13%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Cari radioascoltatori, bentrovati a Dritti al Cuore, rubrica quotidiana di arte, cultura e spiritualità. Abbiamo oggi con noi in linea Don Stefano Guidi, direttore della Fondazione Oratori di Milano, perché sono iniziati nelle varie parrocchie l'esperienza del GRES, l'esperienza dell'oratorio estivo, e Milano sotto questo profilo ha una ricca e variegata proposta. Vogliamo con lui confrontarci per conoscere qual è la proposta di quest'estate. Don Stefano, buongiorno a te.
1: Buongiorno, un grande piacere come sempre, grazie.
0: Don Stefano, avete appena avviato i GRES nelle vostre parrocchie, ma un po' in tutta Italia ci sono queste iniziative che hanno preso avvio. Qual è il tema, qual è il filo conduttore che proponete quest'estate ai vostri ragazzi?
1: Beh, allora, quest'anno abbiamo deciso insieme alle altre diocesi della Lombardia di lavorare proprio su San Francesco in ragione dell'anniversario della sua morte e quindi di tutte le iniziative che conosciamo molto bene, che abbiamo visto, si svolgono ad Assisi ma non solo. Anche noi abbiamo quindi deciso di lavorare proprio sulla grande testimonianza, sulla grande figura di Francesco d'Assisi, e quindi il tema centrale è proprio Francesco. E da Francesco abbiamo ricavato uno slogan, come facciamo tutti gli anni, in qualche modo per far arrivare con più immediatezza il messaggio ai ragazzi, e quest'anno appunto abbiamo trovato questo slogan: Bella Fra, Bella Fra. Bella Fra fa riferimento a Francesco, ma fa riferimento anche un po' al linguaggio sciolto, simpatico, immediato che i ragazzi e gli adolescenti utilizzano, no? Per cui Bella Fra è qualcosa che troviamo anche nel loro modo di comunicare quotidianamente. E quindi abbiamo deciso proprio di proporre a tutti i ragazzi, gli adolescenti, i giovani, le famiglie, i volontari, insomma tutto il popolo dell'oratorio che si rimbocca le maniche e si mette appunto a fare queste esperienze, a vivere l'esperienza del GRES, dell'oratorio estivo, proprio di puntare lo sguardo, di puntare l'attenzione proprio su Francesco d'Assisi. Il sottotitolo che diamo sempre a un sottotitolo biblico, abbiamo deciso di proporre questo: guardate a lui e sarete raggianti. Che cosa significa? Da una parte è l'invito a guardare a Francesco d'Assisi, quindi lo sguardo su Francesco è uno sguardo che riaccende il cuore, è uno sguardo che ci ridona quella speranza, quella voglia di vivere, quella curiosità anche, perché Francesco è vissuto 800 anni fa, eppure il suo messaggio continua ad essere nuovo ancora oggi. È paradossale, no? Perché è un santo, un uomo vissuto in un altro mondo, in un'altra epoca, però continua ad essere ad essere vissuto e recepito come una novità, come una novità. E quindi è qualcosa di veramente straordinario. Ma il sottotitolo fa riferimento anche proprio all'esperienza di Francesco. È Francesco che ha guardato verso chi? Verso qualcuno che lo ha reso raggiante, verso qualcuno che gli ha permesso di scoprire una felicità profonda, incommensurabilmente più grande, più forte, più bella di quella felicità che lui cercava, come tanti di noi cercano, nei piccoli, come dire, espedienti della vita, nei tentativi di felicità che noi cerchiamo di produrre con le nostre abilità, con le nostre capacità. Lui l'ha trovata in qualcuno che a un certo punto ha guardato. Ecco, quindi guardate a lui e sarete raggianti, è Francesco che lo dice a noi, è Francesco che chiede a noi di guardare verso quel sole che ha illuminato la sua vita e che noi sappiamo è Gesù. E in questo senso qui troviamo anche, come dire, una chiave di lettura del nostro progetto, perché in qualche modo il nostro lavoro è stato un lavoro, proprio nel momento in cui siamo andati a costruire il progetto a partire dall'idea, è stato un lavoro quasi di decostruzione, in un certo senso, se così si può dire. Cioè abbiamo cercato di, in qualche modo pazientemente, delicatamente, di in qualche modo individuare e poi distinguere, no, dall'esperienza principale, essenziale di Francesco, quelle che sono, le definirei così, un po' delle etichette che gli sono state messe addosso, no? E che sono, diciamo così, quello che ci arriva spontaneamente dell'esperienza di Francesco, no? Penso Francesco ecologista, il Francesco amante della natura, il Francesco attento ai poveri, quindi tutte cose vere, ecco, per carità, che sono in qualche modo quegli aspetti però un po' superficiali che noi vediamo come, diciamo così, come un primo contatto, come un primo sguardo, e che non sempre ci consentono di arrivare al cuore dell'esperienza di Francesco. Ecco, noi ci siamo posti questa domanda, va bene, Francesco è tutto questo, Francesco è tutto quello che noi pensiamo di lui, Francesco è tutto quello che nei secoli si è accumulato sulla sua esperienza, verissimo, ma cosa c'è al cuore di Francesco? E che cosa è stata la scintilla, cos'è stata la scintilla che ha provocato nella vita di questo giovane un'esplosione, no? Un'esplosione di vita nuova. Che cosa l'ha provocato? Ecco, ci siamo posti questa domanda, no? Quindi il desiderio di andare a riscoprire quello che è il cuore, la scintilla che poi ha prodotto, ha provocato questo processo nuovo della sua vita. E quindi abbiamo cercato proprio di studiare, di ritrovare, di recuperare questo punto centrale della sua vita, che è l'incontro con Gesù. Quello che noi vogliamo raccontare ai nostri ragazzi, ai nostri adolescenti, è innanzitutto questo, che quello che noi conosciamo, sappiamo, ci viene detto di grande, di bello, di straordinario della vita di Francesco, ha avuto un inizio in un momento preciso in cui Francesco, che ci dice guardate a lui e sarete raggianti, in cui Francesco si è sentito guardato, si è sentito raggiunto, si è sentito toccato da Gesù, dalla sua parola, dalla sua voce, dal suo sguardo. Quindi quello che abbiamo cercato e desideriamo riscoprire è proprio l'incontro che Francesco ha avuto con Gesù. E dicendo ai ragazzi che incontriamo al Grest tutti i giorni, agli adolescenti che sono con noi, collaboratori nel Grest, che vivono il Grest con noi, dicendo questo incontro è possibile per tutti. Sì, magari non nella modalità, nella stessa modalità con cui Francesco l'ha vissuto, perché è un incontro personale, ma è un incontro possibile per tutti. Quello è la scintilla, quello è il centro, il nucleo, il segreto, se potremmo dire, potremmo chiamarlo così, della vita di Francesco, da cui nasce tutto il resto e si crea tutto il resto.
0: In fondo, e tu, quindi, Don Stefano, offrite ai ragazzi, agli adolescenti, un Francesco che si fa loro amico.
1: Un Francesco che si fa loro amico, sì, che li prende per mano e che, prendendoli per mano, racconta la storia della sua vita a partire da questo momento che l'ha trasformata e che l'ha cambiata, no? E l'ha proiettata, potremmo dire così, in una dimensione universale, E infatti abbiamo individuato delle parole chiave, se posso condividerle.
0: Volentieri.
1: Abbiamo individuato delle parole chiave, come ad esempio la parola conversione, quindi facendo riferimento a quella inquietudine del cuore che Francesco ha sempre sperimentato, ecco, anche dopo aver incontrato Gesù, ha sempre sperimentato questa inquietudine del cuore che è segno di vita, di vitalità, di ricerca continua, costante, no? Ecco. Abbiamo trovato poi la parola fraternità, quindi come la scoperta di una fede che non si vive individualmente, ma che ci aiuta a scoprire che gli altri sono fratelli e sorelle che il Signore mette sul nostro cammino. Poi la parola testimonianza, testimonianza vissuta con la naturalezza, con la spontaneità, con la gioia, con la serenità, la testimonianza che i nostri ragazzi possono vivere nell'esperienza dell'oratorio, che è la testimonianza del gioco vissuto insieme, del divertirsi insieme, del non consumare il tempo, del non consumare i rapporti, ma del mettersi a servizio. Ecco, questo è il senso della testimonianza. Poi il senso della missione, l'altra parola, la parola missione, appunto questa esperienza di Francesco che non rimane limitata anche proprio geograficamente ad un pezzo d'Italia, ma si sviluppa, si diffonde, raggiunge anche il sultano, vuole andare in Terra Santa, cioè quindi questo sguardo di Francesco in espansione, che cerca anche orizzonti sempre più grandi, il tema della missione. L'altra parola, la parola fatica, no? Quindi tutta l'esperienza della fragilità fisica, ma anche delle prove psicologiche, spirituali che Francesco ha affrontato e che noi abbiamo deciso di inserire nel nostro progetto, nel nostro racconto, proprio anche per dare ospitalità a quelle fatiche, a quelle difficoltà che anche i nostri ragazzi, i nostri adolescenti vivono nella loro vita, ecco, quasi dicendo sono accolte, non sono un problema, sono accolte, fanno parte del cammino umano. E poi l'ultima parola, la parola lode, qui il riferimento chiaramente è al cantico, ecco, quindi poi come anche tu sai benissimo, come sappiamo bene, non solo il gioco ma anche il canto, anche i balli, anche questa modalità proprio di divertimento è una parte integrante della nostra, della proposta dell'oratorio, della proposta del Grest, per cui sicuramente il riferimento al cantico delle creature, ma vissuto oggi quasi ritradotto attraverso i nostri bands, i nostri canti.
0: E il nostro stare insieme prima di tutto ancora, che
1: esatto,
0: è l'obiettivo in fondo dell'oratorio, che permette di stare con i ragazzi parecchie ore al giorno e per un periodo più prolungato, e questo diventa veramente un'esperienza, perché in fondo la fede più che un concetto è un'esperienza. Ed è un'esperienza di gioia e di festa, ed è quello che credo che gli oratori siano in grado di trasmettere, di comunicare come non mai durante l'estate, anche se poi durante l'anno si possono sempre continuare a vivere queste esperienze in maniera più misurata, tenuto conto che sono tanti altri impegni, ecco.
1: Assolutamente sì, è proprio così. È la forza dell'oratorio, cioè quello di metterci immediatamente dentro un'esperienza che ci coinvolge interamente. Sia in termini di tempo sia in termini fisici, siamo lì col nostro corpo, non solo con la nostra testa, siamo in gioco, no? E questo è l'elemento ancora grande che l'oratorio oggi ci permette di vivere, ci consegna.
0: Don Stefano, ti domando, quanti animatori sono previsti per l'estate nei vostri oratori?
1: È un numero incalcolabile, come le stelle del cielo, come la sabbia, i granelli di sabbia sulla spiaggia. No, allora è difficile calcolare il numero, perché come sai benissimo, come anche chi ci ascolta sa molto bene, l'oratorio e il Grest è un'esperienza di comunità, quindi è la comunità che si mette in gioco interamente. Noi però abbiamo una stima, diciamo così, abbastanza realistica, dove insomma, diciamo così, i numeri si aggirano sui 70-80 mila animatori. Ecco, sto parlando appunto di gli adolescenti, ecco, sono i ragazzi dai 14 ai 19 anni, i ragazzi delle superiori, per capirci, che frequentano l'oratorio, però già con una dimensione di servizio. Ed è un'esperienza che, ti dirò, ci sta sorprendendo, perché dopo il Covid i numeri di questa partecipazione degli adolescenti sono in grande aumento, continuano ad aumentare, tant'è che tanti oratori hanno pensato in questi anni di fare una proposta di oratorio specifica per i ragazzi di questa età. Ma comunque, insomma, questo è un dato.
0: È un dato interessante, un dato importante, ma il semplice fatto che gli adolescenti partecipino in chiave di servizio, in fondo toccano con la propria mano, con la propria esperienza di vita, cosa significa la gioia, perché c'è più gioia nel dare che nel ricevere, quindi i ragazzi per primi vivono questa esperienza.
1: Ma sì, è una grande sorpresa tutti gli anni, perché effettivamente i nostri adolescenti, insomma gli adolescenti che fanno gli animatori all'oratorio estivo, devono sopportare una buona dose di fatica quotidiana, ecco. questo va detto, perché dalla mattina alla sera sono sui campi a giocare con i ragazzi, li aiutano a pranzo, li aiutano nella merenda, li aiutano nei piccoli problemi che si possono creare, di litigi, di incomprensioni, no, eccetera. Sono sempre con i ragazzi dalla mattina alla sera. Quando i ragazzi vanno a casa si fermano a riordinare l'oratorio, a preparare i giochi per il giorno successivo, quindi veramente per un mese questi adolescenti fanno anche proprio un lavoro pazzesco, se ci pensiamo, eppure è un'esperienza richiestissima, perché come dici tu, si trovano dentro qualcosa di profondamente umano che li coinvolge interamente e li responsabilizza, li fa sentire importanti, forse non riescono neanche loro stessi a dirselo, no, ma lo percepiscono, si sentono responsabili di qualcosa di importante, si sentono capaci di qualcosa di importante e soprattutto non si sentono giudicati, valutati, ma si sentono accompagnati.
0: Questo poi non dimentichiamo Don Stefano, concordo in pieno su quanto hai appena evidenziato, ma non sottovalutiamo il fatto che i ragazzi si portano dentro una domanda e forse questo Francesco li aiuterà anche a dare una risposta. E perché sei così felice? Perché sei così raggiante? Perché la società di oggi, le proposte di oggi non rendono così raggianti le persone? E quindi Francesco ha un segreto da comunicare agli adolescenti, da comunicare poi ai ragazzi. Ed è proprio la gioia, come dicevi, di aver incontrato Cristo. E in fondo il cuore, restando in tema e spirituale, il cuore cerca questa gioia e il nostro cuore inquieto ricorda continuamente Sant'Agostino: finché non incontra Cristo, finché non incontra questa gioia, finché non ci si lascia coinvolgere da questa gioia, è un cuore che continuamente è in pellegrinaggio alla ricerca di una risposta. E attraverso anche questa esperienza del Grest i ragazzi potranno fare questo incontro, questa esperienza e portare agli altri la gioia. E mi tornano alla mente anche le parole, se ti ricordi, di Mosè quando sale sul monte e scende e la gente si copre il volto perché il suo volto è raggiante, ma Mosè non lo sa.
1: È vero.
0: Ed è bello questo aspetto, perché non è una cosa che ti programmi, tu diventi raggiante senza neppure accorgertene. E mi è sempre piaciuta questa espressione di Mosè che scende appunto col volto raggiante perché è stato dinanzi a Dio. Ecco, io credo che i ragazzi possano fare veramente una bella esperienza. Io ti ringrazio di cuore, Don Stefano, perché ci hai innanzitutto accompagnato per mano anche noi radioascoltatori in questa avventura estiva che vi state apprestando a vivere. Avete proprio mosso i primi giorni, le prime tappe, ma tantissime parrocchie in Italia stanno vivendo questa esperienza. Chissà che anche questo non diventi un contributo ulteriore anche per le tante diocesi diffuse in Italia, le tante parrocchie, che talvolta si cerca appunto di trovare spunti anche per offrire ai ragazzi. Non è mai tardi per gettare questi semi di speranza. E poi perché è bello poter raccontare in questo contesto così critico segni di speranza, di gioia e di fiducia. Ne abbiamo bisogno un po' tutti, e quindi narrare il bello che c'è nelle nostre chiese, nei nostri oratori, nelle nostre parrocchie, credo che sia un contributo per rasserenare gli animi, ma anche per invogliare a non perdersi d'animo nel seminare speranza.
1: È proprio vero, perché siamo in un momento molto complicato, ma io penso alla, come si dice, alla narrazione che riguarda i giovani, gli adolescenti, un racconto grigio, un racconto cupo che tocca soltanto il problema, il disagio, eccetera. E l'oratorio è realistico, ecco, ha una visione realistica della situazione, ma nello stesso tempo punta sempre sulla grande potenzialità, sulla grande ricchezza che questi adolescenti, questi giovani hanno e ci offrono. E questa fiducia nei giovani continua ad essere il cuore dell'oratorio.
0: Ti ringrazio di cuore, Don Stefano, ti auguro buon lavoro, e concludiamo con uno dei canti che avete proposto proprio per gli oratori, per lasciarci coinvolgere. Come dicevi anche tu prima, è importante il canto, la danza, lo stare insieme, ma allora lasciamoci coinvolgere anche dalla gioia dello stare insieme cantando. Grazie Don Stefano e buon lavoro.
1: Grazie, un abbraccio e un saluto a tutti.

0: Cari radioascoltatori, in questa seconda parte della puntata desideriamo riflettere insieme sul valore, il significato, la proposta che la Conferenza Episcopale Italiana porta avanti riguardo il tema delle vocazioni. Ne parliamo con Don Gianola Michele, direttore nazionale dell'Ufficio Vocazioni, e con Alessandro Banfi, giornalista. Buongiorno a voi.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Don Michele, quando parliamo di vocazioni si pensa solo sacerdoti e religiose, invece dobbiamo imparare anche ad avere uno sguardo più aperto.
1: Uno sguardo aperto, perché tutte le vocazioni nascono dal battesimo nelle loro quattro forme principali: il ministero ordinato, la vita consacrata, il matrimonio e il laicato vissuto nel mondo. Raccontare le vocazioni è sempre incrociare delle storie e anche riconoscere alcune dinamiche particolari che all'interno della storia della persona con il Signore portano a una scelta di vita.
0: Qual è la proposta che oggi la Conferenza Episcopale Italiana propone e offre alle singole diocesi come percorsi, come strumenti?
1: Oggi vogliamo parlare della rivista Vocazioni, perché uno dei compiti dell'Ufficio Nazionale per la Pastorale delle Vocazioni è favorire la cultura vocazionale, cioè mettere, diciamo, a contatto le persone, no? E tutti in generale, vocazioni appunto è per tutti, con queste storie, queste dinamiche di vita spirituale. La rivista Vocazioni è pubblicata da più di 40 anni, esce un numero bimestrale, quindi 6 numeri l'anno, e potremmo dire che è una rivista di vita spirituale con degli approfondimenti tematici proprio sul tema della cultura vocazionale.
0: Alessandro, che cosa significa raccontare le vocazioni attraverso il giornalismo?
2: Abbiamo bisogno di storie, abbiamo bisogno di avere testimonianze vere, no? Questo non solo come credenti, ma come uomini innanzitutto, no? E i giornalisti fanno parte di quella categoria fortunata che hanno, fra l'altro, l'obiettivo non solo di dare notizie, ma anche di raccontare storie. E allora è chiaro che, parlando di vocazioni, le storie sono importanti, perché ci aiutano a immedesimarci, a confrontarci, a farci delle domande, a chiederci perché, no? C'è quel bellissimo inizio delle Confessioni di Agostino, che è stato il primo a tematizzare il fatto che uno può raccontare la propria storia a beneficio degli altri, che dice: perché racconto a te, o Dio, quello che tu sai già? Lo faccio perché i miei simili, quelli del genere umano, conoscano la mia storia. Quindi il valore della testimonianza è per tutti, è sempre. Il valore della storia, le storie salvano il mondo da un certo punto di vista. E non solo la piccola vocazione del singolo, ma le storie dei santi salvano il mondo. E allora diciamo che il nostro intento, attraverso il podcast che abbiamo fatto con l'Ufficio delle Vocazioni della CEI, è proprio in questa chiave: raccontare delle storie che aiutino a far venire proprio quello, far venire fuori proprio quello che tu sei, quello che tu cerchi nella vita.
0: Alessandro, hai parlato di podcast, vuoi spiegarci un attimo che cosa si tratta?
2: Allora, il podcast, a differenza di quello che stiamo facendo adesso, la radio è un momento pubblico, no? È come se noi avessimo davanti un teatro di persone che ci stanno ascoltando tutte insieme. Il podcast è un colloquio a due, perché è un video, scusate, un audio file, cioè un piccolo elemento digitale che contiene il sonoro. Questo elemento digitale può essere usufruito, ascoltato quando vuoi, come vuoi, dal telefonino, dal computer, in macchina, per strada, correndo, camminando. Ecco, questo tipo di rapporto, podcast deriva dalla parola broadcast, che in inglese vuol dire trasmissione, e iPod, che erano i primi registratorini che si usavano, diciamo, indossare con le cuffiette, no? Quindi podcast è un genere che è nato e che ha un grande risultato, e ha questo carattere intimo di colloquio fra due: io scelgo te, tu scegli me. e quindi, diciamo, danno la possibilità di fare un racconto non banale.
0: E se uno desidera ascoltare i podcast dedicati alle vocazioni, dove li può trovare?
2: Innanzitutto sulla rivista, sul sito della rivista Vocazioni. Da lì si parte, lì ci sono tutti gli episodi con i vari titoli e un piccolo riassunto, un piccolo sommario di quello che si può trovare. Ci sono tante storie diverse, di tante vocazioni diverse, di esperienze diverse, che può essere un insegnamento a scuola, fare l'adorazione eucaristica, andare nelle periferie delle città oppure in un monastero. Ecco, e il titolo è Portare Cristo, che è un titolo abbastanza impegnativo, ma è una frase di Papa Leone XIV che ha rivolto proprio la CEI: portare Cristo nelle vene dell'umanità. Noi siamo partiti dalle prime due parole per raccontare i tanti modi con cui, verrebbe da dire, lo spirito attraverso le persone fa portare Cristo.
0: Allora mi viene da dire, se qualcuno desidera, di nostri radioascoltatori, segnalare una storia, può rivolgersi a voi, può scrivervi, come può fare?
2: Assolutamente sì, sul sito di Vocazioni della CEI si trova l'email e ci può scrivere, raccontare la propria storia, la propria esperienza, ma anche l'esperienza di qualcuno che ha incontrato e che può essere stato significativo per la propria vita, perché poi alla fine il raccontare storie è un modo di salvare il mondo che si contagia da persona a persona.
0: Beh, Alessandro, intanto ascoltiamo la sigla del podcast, così familiarizziamo anche con questa possibilità.
2: Un oratorio, un doposcuola, un lavoro in carcere, un gruppo parrocchiale, un monastero, una vocazione sacerdotale o un semplice proposito di vita, nella lontana Africa o nella dimenticata periferia delle nostre città. Tante strade, tanti modi, piccoli e grandi, ma un solo scopo. Ha detto una volta Papa Leone XIV, c'è un grande impegno che motiva tutti gli altri, portare Cristo nelle vene dell'umanità. Io sono Alessandro Banfi e state ascoltando Portare Cristo, una serie podcast dell'Ufficio Nazionale per la Pastorale delle Vocazioni della Conferenza Episcopale Italiana, che racconta donne e uomini che hanno deciso di dedicare la loro vita a questa missione.
0: Don Michele, torniamo a te. La vocazione non riguarda solo, dicevamo, un'esperienza della vita tipo sacerdotale o religiosa, ma in fondo tutta la vita è vocazione.
1: Tutta la vita è vocazione, perché la vocazione appunto è un'avventura che parte dal battesimo e non si conclude mai, potremmo dire, no? Un cammino costante di formazione, fatto di tante chiamate, di tanti incontri anche con il Signore. Credo che la vita tutta vocazione, da una parte ci apre a questo orizzonte ampio, dall'altra non deve farci dimenticare che la vita è anche fatta per delle scelte, no? All'interno del cammino iniziale c'è bisogno appunto di arrivare a una decisione. Ogni tanto utilizzo questa immagine che mi sembra molto così bella, insomma è un po' come una pianta, no? All'inizio della vita il seme cresce, non si sa come, cerca di trovare la sua strada, nel tempo della primavera germoglia, ma la sfida bella, no, della vita è portare frutto nella vita adulta, nella fase adulta della vita.
0: Possiamo dire che la pastorale giovanile, la catechesi sono chiamate ad essere di per sé esperienze vocazionali?
1: Credo che tutta la pastorale debba essere vocazionale. Che cosa c'è di più bello nella vita e nel ministero della Chiesa che portare al Signore, mettere in contatto con Lui e offrire la possibilità che i cammini delle singole persone crescano nella santità, nella vita nuova del Vangelo? Questo è la pastorale vocazionale. Tutte le cose che facciamo, anche questa trasmissione in radio, deve servire un po' a questo, no? Appassionare le persone alla relazione con la parola e trovare nella loro vita il frutto che viene dal Vangelo.
0: In fondo ciascuno è custode di un progetto, cioè Dio ha un sogno su ciascuno di noi. Spetta a noi scovare questo sogno e tirarlo fuori in tutta la sua bellezza. A tale riguardo mi tornano alla mente le parole di Michelangelo, il quale, quando andava a scegliere i grandi pezzi di marmo per fare le sue opere, A un certo punto lui scrive: ho visto un angelo imprigionato dentro quel blocco di marmo e con lo scalpello ho cercato di liberare quell'angelo. In fondo è un po' anche la nostra vita. Dentro di noi c'è un capolavoro che chiede di essere scoperto, valorizzato e chiede però impegno. Chiede l'impegno quotidiano.
1: Certo, è il bello di chi, di uno sguardo che ama, è vedere un po' più avanti, no? di sé, la vita un po' più realizzata. E questo credo che sia, è uno sguardo sicuramente che Dio ha nei nostri confronti. Il bello del suo agire è che è sempre in sinergia con noi. Il suo progetto, diciamo, lo sguardo che Dio ha su di noi, non si compie senza il nostro intervento. Vuole che anche noi partecipiamo di questo grande sogno, no? La vocazione non è un progetto da scoprire già tutto fatto, ma è un'opera d'arte che si può mettere al mondo, diciamo, appunto, costruire, portare alla luce in relazione con il Maestro, che è nostro Signore.
0: C'è un maestro dunque che ci chiama, che ci interpella e che attende nella nostra libertà un eccomi, una risposta. E allora lasciamo la parola alla musica e al canto proprio perché questo eccomi sorga dai cuori di tutti, in particolare i giovani, perché sono loro i primi protagonisti in questo momento che sono chiamati a rispondere a questo appello. Eccomi, di Marco Frisina.

0: Alessandro, prima parlavi di podcast, parlavi di ricerca di storie da raccontare da buon giornalista, ma che cosa significa ascoltare poi le storie che vengono raccontate? Che tipo di echi ci sono negli animi?
1: Ma appunto la sfida del podcast è proprio questa, farsi ascoltare, nel senso anche più profondo, cioè l'ascolto non è che un'immedesimazione, cioè l'idea che qualcosa di bello che è accaduto nella vita di un'altra persona possa essere da me capito e condiviso, non solo, ma che in qualche modo illumini la mia strada, no? Perché capire fino in fondo, ascoltare fino in fondo le vite degli altri vuol dire poter avere un tutto in più per interpretare la propria di vita, no? E questo diciamo è sempre vero anche dal punto di vista, vorrei dire, laico, no? Però ancora di più dal punto di vista della fede, perché diciamo dare la vita per gli altri è al fondo la grande vocazione, no? E, diciamo, i martiri sono i testimoni per eccellenza, sono i più fortunati da un certo punto di vista, perché restituiscono fino in fondo il dono che il Signore ha fatto loro, cioè il dono della vita. Allora, l'ascolto vuol dire accettare il dono che l'altro ti fa di raccontare la sua vita. È una piccola forma di dono, una piccola forma di condivisione che ti può far crescere.
0: Don Michele, per te sacerdote cosa significa tutto questo?
2: Io nella vita ho fatto tantissimo accompagnamento spirituale, no? Ho accompagnato giovani in questi anni di ministero. È stata un'esperienza davvero meravigliosa, perché dietro ogni storia c'è un racconto, una vita unica, no? E mettersi in ascolto è la possibilità, direi, di contemplare l'opera che il Signore compie all'interno dei cuori, dentro nelle vite delle persone. È chiaro che questa vicenda si intreccia con la carne della storia, potremmo dire, no? Per cui con le fatiche, le ferite, le sofferenze, i sogni, le speranze, tutto quello che ha a che fare con quella pasta di umanità che noi ben conosciamo. Però credo che questo sia realmente, potremmo dire, la materia, no, nella quale il Signore plasma per edificare la Chiesa. La Chiesa, il corpo della sposa, si costruisce attraverso le relazioni, no, che si intessono tra di noi. Noi abbiamo il compito, che è quello che lo stesso Signore ci lascia alla fine del Vangelo, no? Andate, battezzate tutte le genti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Battezzare è immergere, no? Immergere nella vita della Trinità i cuori degli uomini, il nostro per primo, credo che sia proprio l'opera più importante che abbiamo da fare, quella che ci fa crescere come corpo, ci fa crescere nell'amicizia, nella stima reciproca. Che bello quando ci si trova insieme in un gruppo per compiere un'impresa, potremmo dire, no? Associarsi insieme a far qualcosa di bello a servizio di questa storia. Questo è il lavoro che appassiona, francamente, secondo me, no? Questo è la pastorale vocazionale, potremmo dire, una pastorale tutta vocazionale va in questa direzione, no? Si tratta di lavorare insieme, non solo per quello che riguarda i progetti, anche questo va bene, ma è come nella concordia, no? Il riconoscere che tutti siamo all'opera per questa missione che il Signore ci affida, che è quella di accompagnare a Lui tutte le genti, insomma tutte le persone.
0: Stiamo arrivando alla conclusione del nostro programma, di questo nostro approfondimento dedicato al tema della vocazione. Oltretutto è da poco trascorsa la giornata mondiale dedicata proprio alle vocazioni, una giornata che ci interpella e che ci chiede veramente di non dimenticare che noi siamo un sogno, siamo un progetto di Dio. Non solo abbiamo dei progetti, ma siamo noi stessi quel sogno di Dio, nonostante le nostre fatiche, nonostante le nostre difficoltà, fragilità. Eppure Dio non rinuncia affinché noi realizziamo quel sogno che Lui ha posto nei nostri cuori. Qual è l'augurio che vi sentite, Alessandro e Don Michele, di rivolgere ai nostri radioascoltatori? che siano i giovani o che siano gli anziani che ci stanno ascoltando, giusto per mettere i due estremi, perché in fondo tutti, ogni giorno, abbiamo una chiamata.
1: Non siate soli, non sentitevi soli, perché il problema della vocazione è di ogni uomo e ci sono tanti modi e strumenti per stare insieme, no? E modestamente noi ne offriamo uno, piccolo finché si vuole, ma non siate soli, perché la domanda sul destino è di tutti e va condivisa con gli altri.
2: E penso che la vocazione ci permette di guardarci gli uni gli altri con grande stima reciproca, no? E il Signore ha chiamato ciascuno di noi con il battesimo, ha chiamato ciascuno di noi con la propria vita vocazionale. Riconoscere quest'opera di Dio e permetterci di guardarci gli uni gli altri stimandoci, no? Stimandoci a vicenda, riconoscendo l'opera che il Signore sta facendo e anche nelle nostre povertà l'impegno che appunto vogliamo mettere nella risposta.
0: L'Ufficio Nazionale per le Vocazioni cosa ha in serbo come appuntamenti durante questo periodo che abbiamo davanti, che è l'estate ormai quasi?
2: Durante il periodo estivo le diocesi si occupano di accompagnamento vocazionale, campi vocazionali, attività con i giovani, pellegrinaggi, tutto questo ha a che fare con la pastorale vocazionale. E non dimentichiamo appunto che la giornata mondiale di preghiera per le vocazioni appena trascorsa, appena celebrata, ci ricorda che la cosa che abbiamo da fare tutti in qualsiasi situazione ci troviamo è quella di pregare per le vocazioni. Pregare per le vocazioni ci fa anche desiderare il bisogno che sentiamo, no? Non come un'azienda a corto di personale, ma con la bellezza di veder crescere l'opera del Signore dentro la vita di ciascuno.
0: Io vorrei concludere con un'altra canzone, la canzone di Luciano. Si tratta di Luciano Bottanna, originario di Vittorio Veneto, e l'ho incontrato proprio ascoltando la storia. Come dicevamo prima, le storie ti interpellano. Questo giovane che partecipa alla vita della parrocchia, ma all'inizio con molta libertà, finché non entra dentro un gruppo missionario legato alla parrocchia, e lì cambia atteggiamento, cambia modo veramente di vivere, e finalmente parte per la missione, vuole fare un'esperienza in missione, parte, arriva nel paese e lungo il tragitto che doveva portarlo alla comunità, per un incidente stradale, muore. Quindi muore appena toccato terra africana. E la cosa interessante è che un fratello è andato subito in camera, perché lui sapeva che questo Luciano scriveva un diario, e all'interno di questo diario è emerso una esperienza spirituale incredibile, e hanno letto una poesia al termine del funerale. È una ragazza che era cantautrice, poi a partire da quella canzone ha musicato questa canzone che noi tra qualche istante ascolteremo. Fa, o Signore, che io riesca a consumare la mia vita per gli altri come Tu hai fatto per me, che non debba mai dire di no, ma sempre un sì con un sorriso sulle labbra. Fa che il mio sì sia sempre per la gloria Tua, e fa che abbia sempre sete di Te, e che la Tua volontà sia sempre più chiara verso di me, che il mio cuore si allarghi sempre più all'amore. Insomma, ascoltiamola questa canzone, però il fatto che nasca da una storia raccontata fa capire ancora una volta il valore del podcast di cui parlavamo, ma anche la bellezza di poterci raccontare per sentirci entrambi sogni. E allora concludiamo con questa canzone. Un grazie ad Alessandro Banfi, giornalista, collaboratore per l'Ufficio Nazionale per le vocazioni, e Don Gianola Michele, direttore dell'ufficio. Grazie a voi.
2: Grazie.
1: Grazie.
0: E un saluto ai nostri radioascoltatori con la canzone di Luciano.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Piera Achille Dolfini. Si è chiusa a mezzogiorno al Pontificio Seminario Minore Romano la Camera Ardente del Cardinale Camillo Ruini, scomparso martedì a 95 anni. I funerali del porporato che ha guidato la Chiesa italiana dal 91 al 2008, tra poco alle 16:30 nella Basilica di San Pietro, celebrati da Papa Leone. L'attesa firma dell'accordo tra Stati Uniti ed Iran per porre fine al conflitto c'è già stata. Ieri i paesi hanno siglato l'accordo a distanza in anticipo, cosa che potrebbe mettere in forse la cerimonia ufficiale prevista inizialmente per domani a Lucerna, in Svizzera. Il giorno dopo la chiusura del G7 restano i diversi dossier internazionali che si sono discussi ad Evian. La Premier Meloni ne ha parlato con i giornalisti, occasione per fare anche il punto sulla politica interna.
2: Partiamo dall'immagine simbolo, nella versione almeno italiana, del G7 francese, Trump e Meloni seduti su un divanetto per un colloquio che segna il disgelo o il ravvicinamento oppure il chiarimento tra Roma e Washington. Interpretazioni diverse per Meloni, invece il rapporto, nonostante le tensioni passate, è rimasto immutato. Il summit di Vienna viene considerato un successo soprattutto per aver riportato Trump in posizioni più dialoganti con l'Europa, soprattutto sulla questione ucraina. L'obiettivo sarebbe quello di portare a colloqui diretti Putin e Zelensky, tema che sarà centrale nel vertice europeo che inizia tra poco a Bruxelles con il presidente ucraino. Capitolo iraniano, tutti soddisfatti per l'accordo siglato, l'Italia si dice pronta ad inviare navi nello stretto di Hormuz per garantire la navigazione, ma soltanto dopo il via libera del Parlamento. Sul punto le forze politiche già si dividono. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelli.
1: Prosegue in terreno negativo la giornata della Borsa di Milano. Piazza Affari FTSE MIB perde lo 0,08%, quota 72 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Avrebbe tentato suicidio Angela Ferrari, la mamma di Andrea Sempio, ricoverata da ieri in ospedale in seguito ad un overdose di farmaci, lo rivelano gli avvocati del ragazzo.
3: Ha tentato il suicidio Daniela Ferrari, la madre di Andrea Sempio, ricoverata da ieri in rianimazione all'ospedale di Vigevano per un'overdose di farmaci. Lo rendono noti i legali del 38enne indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. La donna, secondo quanto si apprende, resta ancora in rianimazione. Le sue condizioni sono stabili, ma per il momento non si sa ancora quando potrà essere dimessa. Nonostante l'appello ad abbassare i toni da parte dei legali, nelle ultime ore la donna ha ricevuto ancora messaggi di odio sui social e online. Sicuramente la famiglia Sempio vive ormai uno stato di tensione da quasi un anno e mezzo, da quando cioè è stata aperta la nuova inchiesta con Andrea indagato per il caso di Garlasco e la morte di Chiara Poggi. Per

0: omicidio è stato ritenuto colpevole Andrea Stasi. Ai nostri microfoni l'avvocato Liberio Cataliotti, difensore di Andrea Sempio.
1: Moltiplicheremo gli sforzi per ridare a questa famiglia e a lei, che con questo processo non c'entra nulla, non essendo null'altro che una testimone, la tranquillità che merita.
0: Davide Murgia, linea allo studio.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Le catechesi di Don Luigi Maria Epicoco, teologo, scrittore, docente alla Pontificia Università Lateranense.
5: Avete coinvolto in un momento particolare, che è un momento di gratitudine. Sapete, la gratitudine nasce solo e soltanto se uno si accorge del bene. Se uno non si accorge del bene, non prova gratitudine. Cioè, non si può essere grati in astratto. Si è grati quando ci si accorge che c'è stato del bene nella propria vita. Ma il bene, a differenza del male, non fa rumore. Il male sì, attira subito la nostra attenzione. Il bene no. Per questo è proprio un'operazione della vita spirituale, questa attenzione ad accorgerci del bene silenzioso che attraversa la nostra vita. Voglio portarvi un'immagine biblica per farvi capire che quello che noi stiamo facendo in realtà si sposa bene con quello che noi abbiamo imparato, respirato nei racconti biblici. Ogni tanto il popolo di Israele perdeva l'orientamento della sua strada, della sua vita, della sua vocazione, e soprattutto in quel passaggio delicatissimo che poi rappresenta una vita intera, cioè il cammino che va dall'Egitto alla terra promessa, quindi i 40 anni nel deserto, quei 40 anni che sono tutti costellati di precarietà, sono costellati di crisi, di lotte, a volte di lentezze, di conversioni. Tutte le volte che smarriscono la strada, Dio fa fare loro un'operazione che è un'operazione di memoria. Chi vi ha fatti uscire dall'Egitto? Chi vi ha fatti passare illesi attraverso il Mar Rosso? Quando avevate sete, chi vi ha dato da bere dalla roccia? Quando desideravate il pane, chi vi ha dato la manna nel deserto? Quando vi è venuto il desiderio della carne, chi vi ha regalato le tortore? Vedete, sono tutte memorie di un bene. Perché Dio fa questo? Uno potrebbe dire, sembra che sta rinfacciando i prodigi e le grazie che ha fatto a questo popolo. No, in realtà vuole che loro diventino consapevoli del fatto che in qualsiasi circostanza della vita loro hanno vissuto, sono stati sempre aiutati. Dio si è inventato un modo per stare loro vicino, ha trovato in maniera creativa una modalità per rimanere accanto a quel popolo. Ora, vedete, questo non è solo vero per il popolo di Israele, è vero per le nostre suore nel loro 150° anniversario, ma è vero nella nostra vita. Se noi guardiamo la nostra esistenza, ci accorgiamo che in maniera creativa Dio ha trovato sempre un modo di aiutarci, a volte attraverso qualcuno, a volte attraverso qualcosa, a volte attraverso una forza interiore. Insomma, tanti silenziosi miracoli di bene che quando tu te ne accorgi non dici più per caso, ma dici per grazia. Ecco, quando uno vede quella grazia, quando uno si ricorda di quel bene, il cuore gli si riempie di beatitudine e di gratitudine. Prova davvero un'intima gioia. Allora, quello che noi cercheremo di fare è semplicemente declinare questa gratitudine, no? E fare in modo che non ci sfugga tra le mani, così come quando prendiamo in mano una manciata di sabbia, ci scivola dalle dita quella sabbia. Bene, noi non vogliamo sprecare questa storia, non vogliamo sprecare quello che è accaduto nel passato, ma vorremmo tanto trattenere qualcosa in questo presente. Che cosa ci aiuterà in questa riflessione? Beh, certamente io non ho altro da annunciarvi se non la parola di Dio, e quindi quello che secondo me il Vangelo potrebbe dirci per cercare di dire una parola significativa rispetto a un titolo, che vedrete è un titolo provocatorio che non ho dato io, ma ho ricevuto anche io come una vocazione. Lasciarsi incontrare da Cristo. Ecco, che cosa significa questo? Usando quello che ci insegna il Vangelo, ma soprattutto usando quello che ci insegna una pagina del Vangelo, che è stato appunto Sant'Agostino Roscelli. Perché i santi in fondo sono un modo di continuare a leggere il Vangelo, sono un modo attraverso cui Dio continua ad annunciarci una buona notizia, e lo fa attraverso delle pagine inedite di uomini e di donne che attraverso le loro scelte, attraverso i loro sogni, attraverso a volte le loro sofferenze, le loro peripezie, ci dicono che c'è ancora una buona notizia per ciascuno di noi. E vedete, la buona notizia dei santi non è mai un foglio, non è mai un discorso, è sempre carità concreta, cioè è qualcosa che la gente può toccare come una concretezza estrema, come qualcosa che è molto più convincente di quattro parole. Ma vorrei proprio partire da questa considerazione. Che differenza c'è tra cercare Cristo e lasciarsi incontrare da Cristo? Io penso che in queste due frasi, che apparentemente si assomigliano, cercare Cristo, uno dice, beh, se uno cerca Cristo è una cosa buonissima. Sì, fino a un certo punto. Secondo me queste possono essere le derive di un certo cristianesimo che noi stiamo vedendo intorno a noi in questi ultimi anni. Cioè la libera iniziativa di uomini e donne che, armati dei propri propositi e delle proprie tecniche, pensano che la fede corrisponda a una strada, a un percorso, a un certo modo di pregare, a un certo modo di vivere la vita, e se tu stai a quelle regole la torta esce buona, cioè se applichi quella ricetta la torta esce in maniera significativa. Quindi cercare Cristo sembra un po' fabbricarlo, darci a noi la possibilità di avere il protagonismo in questa storia. Invece il Vangelo ci dà una lezione immensa di umiltà, ci dice che prima del nostro gesto di cercare Cristo c'è un'altra cosa, è Lui che sta cercando noi. E forse l'atto spirituale più grande che noi facciamo è quello non di prendere delle iniziative per dire se io faccio in questo modo è sicuro che trovo Cristo, ma cominciare a renderci conto che Lui ci sta cercando e noi al massimo dobbiamo lasciarci trovare da Lui. Ora, questo discorso che sembra astratto, io lo vorrei calare invece concretamente in alcune storie che vi accorgerete essere delle storie particolarmente utili, particolarmente significative per ciascuno di noi. Se vi leggete il Vangelo di Luca, che è un Vangelo molto bello, voi sapete che le pagine di Luca tratteggiano il volto di Cristo, la sua personalità, la sua storia, attraverso tre grandi caratteristiche. La prima è che quando tu leggi quel Vangelo ti accorgi che il Vangelo non è un Vangelo da seduti, è un Vangelo in cammino, cioè una sorta di percorso, di viaggio. Un viaggio che credo dal capitolo 9 in poi diventa chiaramente un viaggio orientato, cioè Gesù sta andando a Gerusalemme. Ora, immaginate una storia, e questa storia è tutta costruita su un viaggio, Gesù che cammina verso Gerusalemme. Tutti gli episodi del Vangelo di Luca sono costruiti attorno a questa strada, attorno a questo viaggio. Ma tutti noi sappiamo che quando Gesù arriverà a Gerusalemme, lì succederà il cuore di tutta la storia, la sua passione, morte e resurrezione. Quindi è un viaggio che ha come scopo quello di realizzare fino in fondo la sua missione. Prima di arrivare a Gerusalemme succedono tanti miracoli, tanti insegnamenti, tante storie, ma proprio sul limitare, cioè sulla fine di questo viaggio, l'ultimo paese, l'ultima città che Gesù visita prima di cominciare la sua passione, morte e resurrezione, accade nella città di Gerico. Gerico non è una città sconosciuta, è già conosciuta nell'Antico Testamento, ma a Gerico succede l'incontro, il famosissimo incontro di Gesù con il capo dei pubblicani di quella città, che si chiama Zaccheo. Molto probabilmente, vedete, la predicazione di Gesù e i suoi miracoli hanno creato una fama che quando si sa che Gesù sta per entrare in un villaggio, si creano folle di persone nel tentare di ascoltarlo e di vederlo. Quindi molto probabilmente anche Zaccheo sente questo fermento della città e incuriosito, attenzione, sto usando una parola che è la parola curiosità, spinto dalla curiosità, quindi non da conversione, non da voglio cambiare vita, non da mi piacerebbe imparare a pregare, non vorrei incontrare Dio dentro la mia esistenza, pura e banalissima curiosità, Zaccheo esce quella mattina nel tentativo anche lui di vedere questo personaggio famoso che sta attraversando la città. Ora, la storia, come la racconta Luca, ha anche qualcosa di buffo, perché ci dice che Zaccheo non era molto alto di statura e la gente che è sul ciglio della strada non lo favorisce nel riuscire a vedere Gesù. Allora lui, che è veramente un furbo, e come tutti i furbi, trova furbescamente una soluzione a questo suo limite. Si arrampica su un albero, su un sicomoro, e arrampicandosi su questo sicomoro ha una visuale perfetta della strada. Di lì passerà Gesù e lui vedrà soddisfatta la sua curiosità. Voi sapete che Gesù passa per quella strada e, arrivando nei pressi di quell'albero, di quel sicomoro dove Zaccheo è arrampicato, Gesù si ferma, lo guarda negli occhi, lo chiama per nome e gli intima qualcosa. Zaccheo, scendi subito, perché oggi voglio fermarmi a casa tua. Beh, tutti conosciamo la storia. Zaccheo scende da quell'albero, prepara un pranzo per Gesù. Contemporaneamente, il gesto di entrare in casa di un pubblico peccatore, anzi del capo di tutti i peccatori di quella città, fa perdere a Gesù ogni tipo di credibilità. Sono a tavola, stanno mangiando, ma Zaccheo sente che la gente parla male di Gesù a causa sua. Attraverso questa voce della coscienza che gli si muove dentro, a un certo punto prende desiderio di mettersi in piedi e di dire una cosa ad alta voce, di ammettere di essere un ladro. Dice: io ho rubato. E se ho rubato restituisco 4 volte tanto a tutte le persone a cui ho rubato, e dei soldi che mi rimangono la metà la voglio dare ai poveri. Solo in quel momento Gesù interviene e dice: oggi la salvezza è entrata in questa casa. Non era anch'egli un figlio di Abramo? Non aveva bisogno anche questa persona di avere salvezza? Perché vi sto raccontando questa storia? Perché in realtà, vedete, Zaccheo non ha programmato di incontrare Gesù, eppure è successo, apparentemente attraverso quel caso che si chiama curiosità. Ora, se noi osserviamo questa cosa, qual è la lezione che impariamo? Innanzitutto, vedete, è come se noi dovessimo restituire l'iniziativa a Dio e dire che il Signore agisce dentro la nostra vita. Noi non sappiamo in che modo e non sappiamo in quale momento preciso entra dentro la nostra vita. E magari noi non siamo animati già da grandi intenzioni, non siamo animati da grandi entusiasmi, da grandi desideri. Forse vogliamo semplicemente così, in maniera curiosa, approfondire, leggere. Forse persino in mezzo a voi qualcuno si è affacciato per curiosità. Dice: ma andiamo a sentire qualcosa. Ma voi non sapete che cosa il Signore può fare dentro la vita di una persona agganciandosi a una cosa così semplice come la nostra curiosità umana. In pratica Zaccheo si è ritrovata la vita cambiata perché il Signore, usando della sua curiosità, è entrato dentro la sua vita e l'ha stravolta. Qual è la partecipazione di Zaccheo a tutta questa storia? Cioè, se l'iniziativa l'ha presa Gesù, qual è il corrispondente di Zaccheo? Beh, fondamentalmente 2 cose. La prima, poteva dire: vuoi fermarti a casa mia? No, vai a un ristorante. E invece lui lo accoglie, cioè si lascia agganciare da Gesù, si lascia trovare da lui, asseconda quello che Gesù sta facendo dentro la sua vita. Seconda cosa, voi se vi andate a leggere il testo di Luca vi accorgerete che Gesù non gli domanda niente, non gli domanda di restituire alla gente che ha rubato, non gli domanda di dare la sua roba ai poveri, lui lo decide. E quindi la libertà di una persona, quando incontra veramente Gesù, è fatta di due cose: l'accoglienza e la decisione. Se tu non accogli, sprechi il passaggio di Gesù dentro la tua vita. Se invece lo accogli e non prendi decisioni, sprechi ancora una volta il passaggio di Gesù dentro la tua vita. Quindi accogliere e decidere è l'unica maniera che noi abbiamo di poter corrispondere all'iniziativa libera di Dio dentro la nostra vita. Ecco, primo quadro. Il secondo quadro ce lo racconta l'Evangelista Giovanni, siamo al capitolo 4, e anche qui tutto sembra disegnato dal caso. Gesù si trova in una zona di Samaritani, si ferma a un famoso pozzo, è mezzogiorno, è assetato, i discepoli lo lasciano perché vanno a comprare qualcosa da mangiare, lui è seduto a questo pozzo, nell'ora più calda del giorno arriva una donna samaritana. Ora, questa donna samaritana, dopo la conosceremo perché Gesù la porterà a confessarsi, no? A dire chi è veramente, non dovrebbe trovarsi lì a mezzogiorno. Voi sapete che le donne all'epoca andavano a prendere l'acqua al pozzo o la mattina presto o la sera. Perché? Perché l'operazione di caricarsi l'acqua è un'operazione pesante che non si fa con il sole, si fa quando il sole è basso, non quando il sole è alto. Se quella donna va lì a mezzogiorno, secondo voi perché ci va a mezzogiorno? Perché non vuole incontrare nessuno. E quindi questa donna che non vuole incontrare nessuno, gli capita che a mezzogiorno invece incontra uno sconosciuto assetato che quando la vede, pur vedendo che lei è samaritana e c'è astio tra di loro, si sente dire: dammi da bere. Gesù comincia a parlare a questa donna, non si capiscono subito, a un certo punto la invita ad aprirsi, a raccontare la sua vita, e cominciamo a scoprire che questa donna viene da tante storie relazionali fallite. Ha amato e poi è finita quell'amore, una, due, tre, quattro, cinque volte, cinque mariti ha avuto questa donna. Gesù non le sta raccontando questi fallimenti per giudicarla, e molto probabilmente è a causa di questa sua situazione relazionale che non si sente a suo agio con le altre persone del suo villaggio. È una persona ferita che ha accumulato tante storie ed esperienze terribili e tristi nella sua esistenza. Non sta cercando Dio, sta cercando di rimanere da sola, eppure a un certo punto Dio entra dentro la sua vita. Allora capite che è come se il Vangelo ci stesse dicendo: Dio entra nella vita di una persona a volte attraverso la finestra della curiosità. In questo caso, a volte entra attraverso la finestra dei nostri fallimenti. Quando tu pensi di non avere più nessuna speranza, quando tu ormai ti sei accontentato, quando tu, come noi diciamo in Italia, no? Tiri a campare. Questa donna sta tirando a campare e si ritrova a dialogare con Gesù. È bellissimo sapere che il Signore ci viene a cercare anche quando noi siamo convinti di essere dei falliti, anche quando noi pensiamo che non c'è più nessuna speranza dentro la nostra vita. La domanda è: siamo disposti a lasciarci trovare da Cristo anche quando la nostra vita è un cumulo di fallimenti? Tutte le volte che noi diciamo: è ormai, dopo tutto quello che ho fatto, ormai, che possiamo fare? Quando la rassegnazione si affaccia così nella nostra esistenza, capite che noi possiamo chiudere il passaggio di Gesù? E invece questa donna accoglie Gesù perché comincia a parlare con Lui, comincia a interrogarsi e a interrogare, entra in un dialogo con Gesù che non è fatto semplicemente di complimenti, ma è fatto di grandi interrogativi. A un certo punto questa donna arriva persino a dire: ma dove dobbiamo pregare dunque? Qui, su questo monte o a Gerusalemme? E Gesù le dà una lezione immensa. Dice: non è più importante il luogo dove tu vai a pregare. La cosa più importante è aver capito che il vero tempio sei tu il vero tempio. È bello sapere che proprio in quel momento questa donna trova il coraggio di fare una cosa straordinaria. Lei, che aveva evitato tutti gli altri abitanti del villaggio, abbandona la propria brocca davanti a Gesù, cioè il motivo per cui era andata al pozzo, lo lascia davanti a Gesù, va nel villaggio e comincia a raccontare a tutte le persone: «Oh, venite, perché ho trovato uno che è un profeta, uno che mi ha raccontato tutta la mia vita». Quella donna ha cominciato a evangelizzare senza rendersene conto. Ora, vi rendete conto che cosa è successo? Vi fidereste di una persona che è semplicemente la somma di tutti i suoi fallimenti? Vi fidereste di una persona che ha accumulato nella vita solo esperienze negative? Bene, Dio usa quelle persone come evangelizzatori, come persone credibili che possono portare una folla a Lui. Tutto il villaggio, a causa di quella donna, andrà da Gesù e ascolterà Gesù e incontrerà Gesù. C'è un momento della nostra vita in cui, la stessa cosa che vive Don Agostino, ci sono persone con cui tu dici non c'è niente da fare con queste persone, perché magari sono emarginati, perché magari sono messi fuori dalla società, perché sono etichettate dalla società. È una donna poco di buono, è figlio o figlia di nessuno, è un condannato a morte. Che speranza vuoi metterci in un condannato a morte? Da lì a pochi giorni morirà. E invece no, perché Dio può entrare nella vita di una persona anche quando tutto sembra perduto, anche quando tutto sembra finito, e può trasformare quelle persone in veri e propri evangelizzatori. È vero sì o no che noi dopo 2000 anni continuiamo ad avere ammirazione per quel ladrone che sulla croce accanto a Gesù gli ruba il paradiso in 2 minuti? Tutti abbiamo ammirazione per un uomo che là sopra, invece di imprecare contro Cristo, formula la preghiera più bella che esista in tutto il Vangelo: ricordati di me. Ecco, lasciarsi trovare da Cristo significa rendersi conto che a volte il Signore ci raggiunge per le storie sbagliate della nostra vita. Nessuno può impedire a Gesù di arrivare nella nostra vita, può passare anche attraverso le esperienze più negative, se noi ci lasciamo trovare da Lui e se noi siamo disposti a cominciare un cammino a partire proprio da questo incontro che Lui fa in un momento in cui noi pensiamo di non essere in grado di costruire niente con nessuno. Penso a Sant'Agostino, quando si trovava probabilmente a confessare dei condannati a morte, a raccogliere le confidenze di una persona che da lì a poco sarebbe morta. Portare speranza a qualcuno e dire che anche se tutto stava finendo, e stava finendo in una maniera violenta, non tutto era perduto, e che aprendo il cuore in quel momento tutto poteva cambiare, tutta la vita poteva trovare di nuovo un senso, un significato, per un gesto di apertura. Lasciati trovare da Cristo anche quando tu sei un disperato, anche quando tu sei una disperata. Terza scena: abbiamo detto la curiosità e le esperienze negative. Vedete, sono in sostituzione. Dove trovo Gesù? Vado a fare un corso di esercizi spirituali. Bene, l'hai deciso tu. Dove trovo Gesù? Partecipo all'attività della parrocchia. Bene, è una tua iniziativa. Ora proviamo a vedere Gesù che cosa fa. Ti dà appuntamento usando la tua curiosità, ti dà appuntamento usando le tue esperienze fallimentari. Terza scena: questa volta sono due giovani che, dopo gli eventi della passione e morte di Cristo, se ne stanno tornando a casa delusi. Sono i discepoli di Emmaus. Perché questa è una storia interessante? Vedete, queste persone si ritrovano con una storia che non capiscono. Attenzione, hanno una storia, ma non la capiscono. Tant'è vero che quando Gesù risorto arriva, e loro ovviamente non lo riconoscono, e gli dicono: di che cosa state parlando? Si innervosiscono. Dice: come, di che cosa stiamo parlando? Tutti lo sanno qui che cosa è successo in questi giorni. E che cosa fanno? Gli raccontano a Gesù quella storia, ma gliela raccontano come una cronaca, la cronaca dei fatti che sono accaduti, ma non riescono a vedere il filo rosso che attraversa tutti quei fatti. Guardate che potremmo essere tutti noi, eh? Io posso raccontarvi la storia della mia vita dicendo: quando ero piccolo mi è successo questa cosa, quando ero all'asilo dalle suore mi ricordo questo, quando andavo alle scuole elementari ho avuto questa esperienza e poi alle scuole medie e poi ho avuto quell'amichetto, quell'amichetta e poi ho studiato e poi ho sofferto, poi ho perduto qualcuno. Insomma, noi possiamo raccontare la nostra vita come una cronaca. La domanda è: tu l'hai capito il senso però della tua vita? No. Quando una persona sa raccontare i fatti della propria vita senza capirli, è un disperato. Chi è Gesù? È uno che a un certo punto ti dà la luce di rileggere tutta la tua vita, dandogli finalmente un significato. Allora, fino a prima di quell'incontro, tu potevi semplicemente raccontare i fatti, ma quando Gesù arriva dentro la tua vita, tu cominci a capire il significato di quei fatti. Ho una malattia? Bene, posso raccontarti tutti i sintomi della malattia. Ma che significato ha quella malattia? O me lo spiega qualcuno, o io posso soltanto dirti i sintomi della mia malattia. Però vedete, io posso trovarmi davanti a delle persone che ormai sono talmente tanto allenati a raccontarmi i sintomi della propria malattia che non hanno nessuna voglia che qualcuno gli annunci il senso di quella malattia, perché a volte è più comodo essere delle vittime. E per tutta la vita mi sono lamentato, e mo dopo 50 anni tu mi insegni che non mi devo lamentare più. No, sono diventato bravissimo, so raccontarla bene questa storia. Quando io racconto questa storia, qualche lacrima la strappo pure a qualcuno. Ora tu, se mi dai un senso, perdo tutta la mia importanza, mi sono costruito un personaggio sul mio vittimismo. Gesù si accosta alla tua storia che non capisci e ti aiuta a ridare un senso. Tu ti lasci trovare da Lui nella tua storia e accetti che Lui possa dare un senso a tutta la tua vita. Riesci a rileggere tutto in maniera diversa. Sapete come vi accorgete se una persona ha fatto spazio sì o no a questo? Se non ha fatto spazio, quella persona è sempre arrabbiata. Sempre. Arrabbiata con se stessa, con gli altri, con la vita, con la storia, con l'amministrazione comunale, con il parroco, con le suore che non sono più quelle di una volta, con il clima che ormai non si capisce più come dobbiamo vestirci, con i vicini di casa e con... è arrabbiato. Ma quando una persona viene riconciliata perché qualcuno gli ha spiegato il senso, tutto assume uno sguardo completamente nuovo, diverso. Allora, vedete, Gesù ti viene a cercare nella storia che non capisci, per spiegartela quella storia, per dare un senso a quella storia. Non ti sta dicendo non è vero quel dolore, ma ti sta dicendo quel dolore assume un senso se te lo lasci raccontare da me. Noi siamo disposti a lasciarci trovare da Lui in una storia che non capiamo? Ultima scena che voglio lasciarvi, perché fino adesso abbiamo toccato la curiosità, abbiamo toccato i fallimenti, abbiamo toccato l'insignificanza, la vita di cui non capiamo il significato. Beh, vorrei raccontarvi quest'ultima storia, perché è davvero una storia paradigmatica. È la storia della conversione di un uomo che, finché non si è convertito, finché non si è lasciato afferrare da Cristo, questa è proprio una sua espressione, finché non si è lasciato afferrare da Cristo, era convinto di fare il bene e che il suo modo di vivere era il modo di vivere migliore. Sapete come passava la giornata quest'uomo? Pensando di servire Dio, andando a cercare tutti quegli eretici che stavano rovinando la religione, che stavano rovinando il culto, che mettevano in discussione l'interpretazione della legge. Avete capito che sto parlando di Saulo. Ma Saulo, sulla via di Damasco, ha una brutta caduta. E da quella brutta caduta si rimette in piedi che non è più Saulo, ma è Paolo. Provo a tradurla in maniera contemporanea. Mi sono convinto che tutto il bene della vita sia la mia impresa. Allora io mi impegno nella mia impresa e l'allargo la mia impresa, do dal lavoro a tante persone, guadagno soldi e poi mi affermo. Sono tutte cose bellissime, no? La domanda è, ma quella roba lì ti sta rendendo felice? Forse no. Allora io faccio una famiglia e poi succede qualcosa in quella famiglia. Ma vivere in quel modo ti sta rendendo felice, sì o no? Insomma, non sempre quello che tu pensi essere il bene e il modo con cui tu attui quel bene magari è veramente un bene. Allora devi accettare che alcune cadute sono una grazia, perché alcune cadute ti danno l'opportunità di rimetterti in piedi in maniera diversa e di guardare le cose in maniera diversa. Questo è Gesù. A volte Gesù ci viene a cercare attraverso le cadute della vita. Cadute relazionali, cadute lavorative, cadute. Momenti in cui tu eri convinto che stavi vivendo benissimo, come dice Vasco Rossi, vado al massimo. Sì, a sbattere però. Vai al massimo a sbattere. Ma quando cadi e ti rimetti in piedi, impari una lezione immensa che si chiama umiltà. Cioè, vieni ridimensionato e finalmente capisci e vedi le cose che prima non vedevi e ridai di nuovo delle priorità nella tua vita. Perché ho voluto farvi l'elenco di tutte queste cose? Perché un vero credente non ha la presunzione di dire io cerco Cristo e lo trovo. Il vero credente ha la certezza interiore di dire qualunque cosa mi sta succedendo in questa vita, Gesù la potrebbe usare per trovarmi e per cambiarmi la vita. Ma io in questo momento sto vivendo un dolore. Chi te l'ha detto che Gesù non può usare quel dolore per trovarti e per cambiarti la vita? Ma io in questo momento sto vivendo una gioia e ho paura che qualcuno mi tolga quella gioia. Ma chi te l'ha detto che Gesù non può usare di quella gioia per cambiarti la vita? Perché hai paura? Significa che c'è speranza per tutti e tutti noi abbiamo una speranza perché è Lui che ci cerca e niente può impedire a questo suo cercarci di arrivare veramente al nostro cuore. Vi avevo promesso che da una parte avrei usato la parola di Dio e dall'altra parte avrei usato quella grande parola di Dio che è la vita di Sant'Agostino Roscelli. Ora, tutti voi siete esperti della vita di Sant'Agostino Roscelli, quindi non ve la ripeterò. Ma ho voluto scegliere dalla sua testimonianza alcune cose che secondo me sono veramente significative e sono la vera testimonianza della santità di quest'uomo. Prima cosa, quest'uomo nasce in un ambiente contadino dove c'è una cosa che si chiama la lentezza. Sapete cos'è la lentezza? È seguire il ritmo delle stagioni. È sapere che l'inverno è l'inverno, l'autunno è l'autunno, la primavera è la primavera, l'estate è l'estate. Quindi è un uomo che si lascia plasmare la sua interiorità dalla natura. Va al pascolo, ambiente semplice, non sogna come Francesco d'Assisi di andare a conquistare Gerusalemme. Eppure a un certo punto, a 20 anni, qualcuno intercetta questo giovane che ha un cuore formato a questa capacità di saper avere un ritmo diverso nelle cose e gli dà l'opportunità di poter cominciare quel percorso che è la vita sacerdotale. Ma sembra quasi che non è una sua iniziativa, ma un suo dire di sì a Dio. Non è lui che con le unghie e con i denti vuole diventare sacerdote, ma una serie di casuali eventi e di relazioni che a un certo punto si affacciano dentro la sua vita e lui asseconda tutto questo fino a ritrovarsi dai pascoli al sacerdozio. E poi cosa succede? Che diventando prete si ritrova catapultato a fare il prete in una Genova piena di ingiustizia sociale, piena di poveri. Fa il prete, fa il vicario in una parrocchia, ma le contraddizioni che sono state causate dall'industrializzazione, no? La rivoluzione industriale ha portato in città una vita diversa. Non è più la lentezza dei campi, ma è la frenesia delle industrie, dove gli orari di lavoro hanno spezzato le famiglie, dove i legami sono franati e c'è tanta solitudine, tanta povertà, tanto abbandono e tanta emarginazione. Che cosa fa Agostino Roscelli? Tiene gli occhi aperti e si rende conto che probabilmente Dio lo sta incontrando e cercando in quella sfida che c'è intorno a lui. È una lezione immensa per ciascuno di noi, eh? Oggi quali sono le nostre sfide? Noi siamo bravissimi a fare la diagnosi di tutto quello che non va nel nostro mondo. E che ne sappiamo se il Signore invece ci sta chiamando attraverso le contraddizioni di questo mondo a farci santi, a fare la nostra parte? E lui cosa fa? Davvero uomo che viene dalla terra, si rimbocca le maniche e comincia a fare il suo possibile. Cioè si rende conto che la carità non è teorizzare una pastorale, ma è cominciare ad andare incontro a quello che c'è davanti ai suoi occhi. Si lascia evangelizzare dalla realtà, è la realtà che gli sta dicendo qual è la volontà di Dio. Noi invece da borghesi vogliamo stare seduti in salotto e decidere noi quale volontà di Dio vogliamo attuare dentro la nostra vita, ma non funziona così. Fratelli, noi non ce la scegliamo la vita, questa è la nostra vita. Siamo disposti ad accogliere la vita così com'è e a lasciarci mettere in discussione dalla vita così com'è? Lui chi aveva davanti agli occhi? Donne sole, prostitute, ragazze a rischio, orfane. È da qui che comincia a farsi spazio lentamente un desiderio di bene. Non ha desideri di conquista, capite? Non vuole affermare se stesso, non vuole dimostrare di essere il più bravo di tutti. Lui fa una cosa che si chiama il proprio possibile e organizza questo proprio possibile. C'è un terzo segreto, secondo me, che c'è nella vita di questo grande sacerdote santo: l'apostolato del confessionale. Sapete qual era il miracolo? Che chi lo cercava lo trovava per confessarsi. Questo è già un miracolo. Qualcuno che ti ascolta, la sua presenza. Guardate, beccarsi il lato negativo delle persone non è un'operazione facile. Sentire tutto il dolore di qualcuno addosso continuamente non è una cosa facile. Agostino Roscelli si rende conto però che per lui è un privilegio questo. Accogliendo tutto quel dolore e quelle storie di miseria, di peccato, di emarginazione, si lascia plasmare. Diventa sempre più compassionevole, cioè realizza dentro la sua vita quello che San Paolo a un certo punto dice a chiare lettere: abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo. Agostino Roscelli comincia a sentire come sentiva Cristo. Poi vi ho raccontato prima l'esperienza di andarsi a cercare i condannati a morte, anche questo, l'apostolato delle carceri. È l'apostolato in quelli che non hanno più nessuna speranza. Perché? Perché Dio agisce ovunque, anche lì dove c'è più tenebra e dove tutto sembra perduto. E lui è abituato a questa gratuità, non vuole dimostrare di cambiare il mondo, vuole dimostrare che si può portare amore ovunque, anche lì dove tu pensi che non c'è più nessun bisogno di portare amore. Correggetemi se dico una cosa che non devo, ma ho come avuto l'impressione che quando nascono le suore dell'Immacolata, 15 ottobre 1876, la fondazione, vedete, mi sembra che non nasca da una sorta di ambizione, Sant'Agostino Ruscelli voleva semplicemente garantire una continuità e una stabilità a questo assecondare quotidiano che aveva messo in atto per 20 anni. E cioè voleva semplicemente dire: tutto questo bene che abbiamo fatto in obbedienza a Dio, speriamo che continui. Allora, questo istituto nasce affinché questo atteggiamento di disponibilità per quello che il Signore vuole, non per quello che io progetto sul mondo, doveva continuare. L'ideale, l'Immacolata. Perché l'Immacolata? Ditemi, c'è una creatura più disponibile di questa donna? Una che è capace di dire: avevo fatto dei progetti, però tu mi chiedi qualcosa, eccomi. Significa che non siamo più noi a stabilire che cosa dobbiamo fare o non dobbiamo fare, ma qualunque cosa ci capita nella vita, noi siamo disposti a dire: eccomi, sono disponibile. Allora tu ti rendi conto che la santità di quest'uomo non era fare questa o quest'altra opera, ma fare quell'unica grande opera, che dire di sì al Signore. Che cosa mi domandi? Questo? Ok, sì. E forse quest'altro? Va bene, ti dico di sì anche in quest'altro. Lasciarsi raggiungere dal Signore dentro la realtà. E poi quella straordinaria spiritualità fatta di silenzio, di Eucaristia, di unione continua con Dio. Vedete, quando una persona è completamente abbandonata alla provvidenza di Dio, vive in pace, anche quando è in mezzo alla tempesta. Il frutto più grande di chi prega, dice: io prego tanto, pregando tanto ottengo un sacco di risultati e di grazie. No, l'unica grazia che vi nascerà se pregate è la pace. Perché quando uno prega è in pace. E anche se non vieni esaudito nella tua preghiera, rimani in pace. Questo è il segno che stai pregando. Non è convincere Dio la preghiera, è convertire noi. La Chiesa in quest'uomo ci ha dato un esempio, lo ha messo in alto, non perché lui voleva mettersi in alto, ma per dirci che c'è un modo di farsi santi che nasce proprio dal fatto di questa spiritualità di lasciarsi trovare da Cristo. Il sacerdozio, le scelte pastorali, la fondazione di un istituto, non sono state le iniziative di quest'uomo, ma l'acconsentire a quello che il Signore stava facendo dentro la sua vita. Agostino Ruscelli è stato Zaccheo che ha fatto entrare Gesù in casa, la samaritana che è andata al villaggio, i discepoli di Emmaus che si sono lasciati spiegare la vita. Agostino Ruscelli, vedete, è stato che cosa per ciascuno delle persone che lo hanno conosciuto? Uno che ha portato gioia, perché anche a tutti coloro che erano caduti, dimenticati, abbandonati, lui poteva dire: ti puoi rimettere in piedi in una maniera nuova, in una maniera diversa. È il miracolo di quella grande risurrezione che nasce dall'amore e dall'amare. Ora io mi domando: che cos'è che impedisce a noi di vivere nello stesso modo? Cioè, io non vi sto chiedendo di andare fuori da questa chiesa e di dire: mettetevi a cercare Cristo, come si fa nei nostri grest estivi, no? Facciamo la caccia al tesoro. No, Cristo non è una caccia al tesoro. Io vi sto chiedendo di tornare a casa e di dire: dove mi sta cercando il Signore? In questo momento della mia vita, che cosa sto vivendo? E se è il Signore che mi sta bussando alla porta attraverso quello che sto vivendo, perché non devo dirgli di sì? Che cos'è che fa da impedimento? In che modo la testimonianza di 150 anni di storia di un istituto fondato da un santo del genere può diventare per noi un pungolo, un aiuto? Io penso tre cose che possono aiutarci, tre ostacoli che dobbiamo togliere. Il primo ostacolo è la fretta. I veri incontri richiedono tempo. Noi viviamo nell'epoca del fast food, si mangia veloce tutto, anche la vita la divoriamo in maniera veloce. Allora, amici, prendetevi del tempo. Se avrete il coraggio di rallentare, vi accorgerete che Gesù sta passando dentro la vostra vita. Il secondo ostacolo: dobbiamo tutti toglierci la presunzione di dire ho capito. Ricordatevi che quando noi abbiamo l'impressione di aver capito, sta per arrivare una batosta. Adesso ho capito come funziona la vita, non hai capito niente. Noi siamo sempre in cammino nel renderci conto che dobbiamo ancora capire meglio. Adesso ho capito come si ama, no, devi ancora imparare come si ama. Adesso ho capito come si prega, devi ancora imparare come si prega. Ognuno di noi non può avere la presunzione di dire ho capito. Dobbiamo smontare i nostri pregiudizi. Terzo ostacolo. In fondo tutti abbiamo la paura di essere cambiati. A noi i cambiamenti ci piacciono quelli della cosmesi, che sono piccoli miglioramenti. Ma la vita spirituale di Cristo non è cosmesi. Ho fatto un'opera buona questa settimana, è cosmesi, fratello, non è conversione. Perché il Signore, quando entra nella vita, ci fa nuovi. Non mette un po' di trucco. Ci fa nuovi. E a noi fa paura cambiare. Perché in fondo, anche se siamo infelici, ormai ci siamo abituati. Dovremmo togliere questo ostacolo della paura di cambiare. Forse cambiare ci farebbe bene. E tutti noi abbiamo nella nostra quotidianità almeno quattro luoghi che possono diventare un grande aiuto a esercitarci in questo. Vi dirò l'ovvio, perché sono cose che già sapete. Avevo desiderio di ridirlo ad alta voce. Primo, la parola di Dio. Voglio citarvi un'espressione bellissima della Dei Verbum. Sentite bene. Il Padre che è nei cieli viene amorosamente incontro ai suoi figli e attraverso la sua parola entra in conversazione con essi. Ve lo traduco. Avete voglia di parlare a Gesù come state parlando con una persona? Sì, usate la parola di Dio, perché questo farà nascere un dialogo tra te e Lui, tra voi e Lui. Noi ancora ci approcciamo alla parola di Dio come la lezione. La leggo. Quale lezione mi sta impartendo la parola di Dio? No, la parola di Dio deve far nascere un dialogo tra noi e Gesù, come la samaritana. Fate domande, ditegli le cose, lasciatevi mettere in discussione da Lui. La parola è un aiuto formidabile. Due, i sacramenti, in particolar modo l'Eucaristia e la confessione, perché vedete, è lì che noi riceviamo tutto quello che ci serve per rinnovarci interiormente. Tre, i poveri. I poveri non sono quelli che ci scegliamo, sono quelli che il Signore ci manda. I poveri a volte ce l'abbiamo in casa. I poveri ce l'abbiamo intorno a noi. Sono tutti quelli che hanno bisogno di qualcosa. Non è per forza il pane o il vestito. Hanno bisogno. A volte hanno bisogno di attenzione, di ascolto, di cura. Se noi non abbiamo gli occhi aperti sugli altri, questo diventa molto pericoloso nel nostro percorso di conversione, perché ci concentriamo troppo su noi stessi. E poi l'ultima cosa, la comunità, le relazioni. Allora, possibile che noi più diventiamo adulti, più siamo soli e isolati? Io mi domando, quali sono le relazioni che in questo momento vi stanno salvando la vita? Qual è la comunità che vi sta salvando la vita in questo momento? E non basta dire no, vivo in un quartiere, in un condominio. No, quali sono le persone con cui vi state giocando l'esistenza? Perché grazie a quelle persone voi non siete soli. Tutti abbiamo bisogno di riscoprire una comunità. Vedete, fondare un istituto non significa fondare qualcuno che deve fare un'opera di bene, ma significa innanzitutto mettere su delle relazioni buone. Qual è lo scopo di un istituto di suore? Voi mi direte, gestire un asilo? No. È testimoniare a tutti noi che anche se difficile, è possibile volersi bene. Questo è lo scopo della vita religiosa, è dimostrare a tutti noi che non c'è amore più grande di chi dà la vita per i propri amici. Imparare ad amare tutti, sempre. Ma non è vero solo per le suore, dovrebbe essere vero per tutti noi. Ma i religiosi e le religiose sono una profezia per noi. Guardandoli, guardandole, noi dovremmo ricordarci come dovremmo tutti costruire le nostre relazioni. Che responsabilità che ci avete, eh? Io credo e concludo che in fondo sia questa la gratitudine più bella. Oggi, tra l'altro, credo che sia la ricorrenza liturgica anche di Sant'Agostino Roscelli, no? Che bello, la provvidenza proprio oggi, no? Ci fa incontrare. Lasciarsi trovare da Cristo significa guardare la nostra vita tutta da un'altra prospettiva. Non siamo più i conquistadores, siamo i conquistati, quelli che sono stati trovati come la pecorella smarrita. Non c'è lontananza, non c'è periferia, non c'è pagina di cronaca nera della nostra vita dove Gesù non può venirci a cercare e trovare. La domanda è se noi vogliamo lasciarci prendere da Lui e farci cambiare completamente l'esistenza. Allora, un uomo che si è lasciato trovare e si è lasciato cambiare la vita è stato sicuramente Sant'Agostino Roscelli, e ha educato altri a fare nello stesso modo. Come sarebbe bello se, pensando proprio a lui, ognuno di noi cominci a vivere la propria vita cambiando il punto di vista e cominciando a leggere tutto come una grande occasione attraverso cui Gesù sta entrando dentro la nostra casa e ci sta donando la salvezza di cui abbiamo bisogno. Grazie.
4: Avete ascoltato una catechesi di Don Luigi Maria Picoco, teologo, scrittore, docente alla Pontificia Università Lateranense.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Piera Achille Dolfini, un uomo di grande fede, una vita sostenuta dalla preghiera fin dall'infanzia sino alla stagione della fragilità e della malattia. Così Papa Leone nell'omelia dei funerali del cardinale Camillo Ruini, scomparso martedì a 95 anni. Le esequie del porporato che ha guidato la Chiesa italiana dal 91 al 2008 sono in corso nella Basilica di San Pietro. Ascoltiamo le parole del Pontefice.
2: Per molti anni ha servito la Chiesa, svolgendo con la stessa dedizione sia gli incarichi più umili sia quelli più gravi di responsabilità che il Signore ha voluto affidargli. Moltissimo gli deve la Chiesa in Italia, ha saputo guidare il popolo di Dio e i fratelli dell'Episcopato in momenti importanti e delicati, affrontando con entusiasmo, discernimento e coraggio molteplici sfide. A lui si devono intuizioni e iniziative che hanno lasciato un segno profondo nel cammino della comunità ecclesiale e anche di quella civile. Pensiamo al progetto culturale, all'impegno profuso nel promuovere l'apporto del mondo cattolico nei più diversi ambiti della vita religiosa, civile e politica italiana.
1: L'attesa firma dell'accordo tra Stati Uniti ed Iran per porre fine al conflitto c'è stata. Ieri i paesi hanno siglato l'accordo a distanza in anticipo, cosa che mette in forse la cerimonia ufficiale prevista per domani alla Lucerna in Svizzera. Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,26%, quota 72 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Come previsto, è arrivata sull'Italia l'ondata di caldo africano che nel fine settimana porterà il termometro a sfiorare i 40 gradi in diverse località.
3: Nelle prossime ore l'Italia sarà stretta da una mossa di calore dovuta ad un anticiclone africano, con un moltiplicarsi delle allerte e un'impennata delle temperature fino a 6-8 gradi sopra la media. Domani saranno 8 su un campione di 27 centri urbani le città roventi e contrassegnate dal bollino arancione a livello 2 di rischio caldo in una scala da 0 a 3, in concomitanza con l'arrivo di una forte ondata di calore previsto per sabato, un'allerta arancione che indica il rischio caldo per i più fragili. Nel dettaglio, domani centri dove il clima torrido si farà pesante saranno Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Milano, Perugia, Rieti e Torino. Sempre domani, in verde, con nessun rischio per il caldo, resteranno solo 6 centri urbani, vale a dire Bari, Cagliari, Campobasso, Civitavecchia, Genova e Trieste. Oggi intanto continuano ad aumentare i bollini gialli che corrispondono a un livello di preallerta, mentre in 5 città vige l'allerta arancione. Marco Bergamaschi, linea allo studio.
1: Sarebbe stato trovato un fermaglio rosso che dovrebbe appartenere a Sara, una delle due sorelle di 12 e 16 anni, scomparse 11 giorni fa dalla casa famiglia di Civitella Alfedene, in provincia dell'Aquila, il ritrovamento vicino alla struttura di accoglienza dalla quale sono scomparse. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma

0: rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Liturgia delle ore. La comunità prega con la preghiera dei Vespri.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Alle porte della tua casa, o Dio, i tuoi fedeli cantino di gioia.
1: Ricordati, Signore, di Davide, di tutte le sue prove, quando giurò al Signore, al potente di Giacobbe fece voto: non entrerò sotto il tetto della mia casa, non mi stenderò sul mio giaciglio, non concederò sonno ai miei occhi, né riposo alle mie palpebre, finché non trovi una sede per il Signore, una dimora per il potente di Giacobbe. Ecco, abbiamo saputo che era in Efrata. L'abbiamo trovata nei campi di Ihar. Entriamo nella sua dimora. Prostriamoci allo sgabello dei suoi piedi. Alzati, Signore, verso il luogo del tuo riposo. Tu e l'arca della tua potenza, i tuoi sacerdoti si vestano di giustizia, i tuoi fedeli cantino di gioia. Per amore di Davide, tuo servo, non respingere il volto del tuo consacrato.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Alle porte della tua casa, o Dio, i tuoi fedeli cantino di gioia.
4: Il Signore ha scelto Sion per sua dimora.
5: Il Signore ha giurato a Davide e non ritratterà la sua parola. Il frutto delle tue viscere io metterò sul tuo trono. Se i tuoi figli custodiranno la mia alleanza e i precetti che insegnerò ad essi, anche i loro figli per sempre sederanno sul tuo trono. Il Signore ha scelto Sion, l'ha voluta per sua dimora. Questo è il mio riposo per sempre. Qui abiterò perché l'ho desiderato. Benedirò tutti i suoi raccolti. Sazierò di pane i suoi poveri, rivestirò di salvezza i suoi sacerdoti, esulteranno di gioia i suoi fedeli. Là farò germogliare la potenza di Davide, preparerò una lampada al mio consacrato, coprirò di vergogna i suoi nemici, ma su di lui splenderà la corona.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Il Signore ha scelto Sion per sua dimora.
4: Tutti i popoli verranno alla tua casa, Signore, adoreranno il tuo santo nome.

0: Tutti i popoli verranno alla tua casa, Signore, adoreranno il tuo santo nome.
1: Siate tutti concordi, partecipi delle gioie e dei dolori degli altri, animati da affetto fraterno, misericordiosi, umili. Non rendete male per male, né ingiuria per ingiuria, ma al contrario, rispondete benedicendo, poiché a questo siete stati chiamati, per avere in eredità la benedizione.

0: Ci nutri, Signore, con fiore di frumento.
1: Ci nutri, Signore, con fiore di frumento.
0: Ci sazi con miele dalla roccia.
1: Con fiore di frumento.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Ci nutri, Signore, con fiore di frumento.
0: Il Signore ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili.

0: alzato i potenti dai troni, hai innalzato gli umili.
1: A Cristo, buon pastore, aiuto, guida e conforto del suo popolo, rivolgiamo con fede la nostra preghiera.
0: Signore, nostro rifugio e nostra forza, ascoltaci.
2: Benedetto sii tu, Signore, che ci hai chiamati a far parte della tua famiglia. Conservaci sempre membra vive della tua santa Chiesa.
0: Signore, nostro rifugio e nostra forza, ascoltaci.
2: Tu che hai affidato al nostro Papa la cura pastorale di tutte le chiese, donagli fede indefettibile, speranza viva, carità apostolica.
0: Signore, nostro rifugio e nostra forza, ascoltaci.
2: Dona forza di risorgere a quanti hanno abbandonato la fede. Concedi a tutti il perdono e la pace.
0: Signore, nostro rifugio e nostra forza, ascoltaci.
2: Tu che hai conosciuto l'amarezza dell'esilio, ricordati di quanti vivono lontani dalla famiglia e dalla patria.
0: Signore, nostro rifugio e nostra forza, ascoltaci.
2: A tutti i defunti che hanno sperato in te, dona la luce e la pace eterna.
0: Signore, nostro rifugio e nostra forza, ascoltaci.
1: E ora concludiamo ogni nostra preghiera di lode e di domanda con le parole stesse di Gesù.
0: Padre nostro che sei nei cieli,

0: sì in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Accogli, Signore, al tramonto di questo giorno il nostro umile ringraziamento, e nella tua misericordia dimentica le colpe da noi commesse per la fragilità della condizione umana. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
0: Amen.
2: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero della luce. Gesù è battezzato da Giovanni nel Giordano.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua. Ed ecco, si aprirono i cieli, ed egli vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba e venire sopra di lui. Ed ecco una voce dal cielo che diceva: «Questi è il Figlio mio, l'amato, in lui ho posto il mio compiacimento».
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero della luce. Gesù, presente alle nozze di Cana, trasforma l'acqua in vino.
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea, e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, La madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino». E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela».
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero della luce. Gesù annuncia il regno di Dio.
1: Dal Vangelo secondo Marco. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il Vangelo di Dio, e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo».
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.

0: benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
3: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù, dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore, pietà.
2: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
2: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
2: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
2: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
2: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo, che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo, che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo, che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
2: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
4: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
4: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
4: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
4: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
4: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
4: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
4: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
4: prega per noi.
0: Madre Purissima,
4: prega per noi.
0: Madre Castissima,
4: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
4: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
4: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
4: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
4: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
4: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
4: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
4: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
4: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
4: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
4: prega per noi.
0: Vergine Potente,
4: prega per noi.
0: Vergine clemente,

0: Prega per noi.
1: Vergine fedele.
0: Prega per noi.
1: Specchio di perfezione.
0: Prega per noi.
1: Sede della sapienza.
0: Prega per noi.
1: Fonte della nostra gioia.
0: Prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo.
0: Prega per noi.
1: Tabernacolo dell'eterna gloria.
0: Prega per noi.
1: Dimora consacrata a Dio.
0: Prega per noi.
1: Rosa mistica.
0: Prega per noi.
1: Torre della santa città di Davide.
0: Prega per noi.
1: Fortezza inespugnabile.
0: Prega per noi.
1: Santuario della divina presenza.
0: Prega per noi.
1: Arca dell'alleanza.
0: Prega per noi.
1: Porta del cielo.
0: Prega per noi.
1: Stella del mattino.
0: Prega per noi.
1: Salute degli infermi.
0: Prega per noi.
1: Rifugio dei peccatori.
0: Prega per noi.
1: Conforto dei migranti.
0: Prega per noi.
1: Consolatrice degli afflitti.
0: Prega per noi.
1: Aiuto dei cristiani.
0: Prega per noi.
1: Regina degli angeli.
0: Prega per noi.
1: Regina dei patriarchi.
0: Prega per noi.
1: Regina dei profeti.
0: Prega per noi.
1: Regina degli apostoli.
0: Prega per noi.
1: Regina dei martiri.
0: Prega per noi.
1: Regina dei confessori della fede.
0: Prega per noi.
1: Regina delle vergini.
0: Prega per noi.
1: Regina di tutti i santi.
0: Prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato.
0: Prega per noi.
1: Regina assunta in cielo.
0: Prega per noi.
1: Regina del Santo Rosario.
0: Prega per noi.
1: Regina della famiglia.
0: Prega per noi.
1: Regina della pace.
0: Prega per noi.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.
2: Perdonaci, Signore.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.
2: Ascoltaci, Signore.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.
2: Abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
2: E saremo degni delle promesse di Cristo.
1: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
3: Preghiamo secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: In Blu 2000 News.
1: Pastore saggio e sollecito, Papa Leone celebra in San Pietro i funerali del cardinale Camillo Ruini, scomparso martedì a 95 anni. Il pontefice ricorda il servizio alla Chiesa e l'affidamento alla preghiera del porporato. Accordo firmato, Stati Uniti e Iran hanno siglato a distanza il testo per la fine delle ostilità, sempre critica invece la situazione in Ucraina, ancora attacchi incrociati, mentre Zelensky torna a sollecitare l'Europa. Pronostici e sorprese al via la maturità 2026 con la prima prova, il tema d'italiano, tra le tracce un brano di Furedi, confini contano, l'assemblea costituente, Pavese e Brancati. Caldo africano, arrivata l'ondata di afa sull'Italia che nel fine settimana porterà il termometro a sfiorare anche i 40 gradi in diverse località, alta pressione almeno sino a martedì, ma anche temporali. Buonasera da Pierachille Dolfini, pastore saggio e sollecito del gregge di Dio. Papa Leone ha ricordato così il cardinale Camillo Ruini, scomparso martedì a 95 anni. L'esequie del porporato, che ha guidato la Chiesa italiana dal 1991 al 2008, nel pomeriggio nella Basilica di San Pietro, celebrate dal pontefice. Elena Sino.
2: Il feretro adagiato a terra, la lunga processione di vescovi e cardinali e a presiedere i funerali Leone XIV all'altare della cattedra di San Pietro. L'ultimo saluto al cardinal Camillo Ruini e l'abbraccio della Chiesa che ha servito e moltissimo gli deve quella in Italia, ha sottolineato il Papa nella sua omelia. Leone ha richiamato la fede del cardinale e la sua testimonianza. Una delle risorse che più lo hanno accompagnato nella sua lunga esistenza fin dall'infanzia è stata la preghiera, ha detto Leone XIV, un pastore saggio e sollecito del gregge di Cristo, è stato Ruini per il Papa, che ha ricordato anche il suo lavoro a fianco di San Paolo VI e San Giovanni Paolo II, e poi il motto episcopale Veritas liberabit nos, la verità ci renderà liberi, un messaggio per il nostro tempo, secondo il pontefice, un tempo in cui si può essere disorientati da derive relativistiche e da visioni totalmente fluide della realtà e dell'uomo. Elena Seno, linea allo studio.
1: La verità che ha animato il cardinale Ruini nel suo ministero è l'amore di Dio, un amore che è fedele, niente può sconfiggerlo né separarcene, perché è dono suo, viene da lui e c'è profuso al di là di ogni nostro merito e debolezza. Così Papa Leone nella sua omelia, nella quale ha ripercorso il ministero del porporato defunto. Ascoltiamolo.
3: Celebriamo questa Eucaristia affidando le misericordie del Signore il nostro fratello cardinale Camillo Ruini, pastore saggio e sollecito del gregge di Cristo. Per molti anni ha servito la Chiesa, svolgendo con la stessa dedizione sia gli incarichi più umili sia quelli più gravi di responsabilità. Moltissimo gli deve la Chiesa in Italia. Ha saputo guidare il popolo di Dio e i fratelli dell'Episcopato in momenti importanti e delicati, affrontando con entusiasmo, discernimento e coraggio molteplici sfide. A lui si devono intuizioni e iniziative che hanno lasciato un segno profondo nel cammino della comunità ecclesiale e anche di quella civile. Pensiamo al progetto culturale, all'impegno profuso nel promuovere l'apporto del mondo cattolico nei più diversi ambiti della vita religiosa, civile e politica italiana.
1: Voltiamo pagina, l'attesa firma dell'accordo tra Stati Uniti ed Iran per porre fine al conflitto c'è stata. Ieri i paesi hanno siglato l'accordo a distanza in anticipo. Massimiliano Cocchi.
4: Per il memorandum d'intesa tra Stati Uniti ed Israele basta una firma elettronica, e anche se ieri sera il presidente americano Donald Trump in Francia e quello iraniano Pezeshkian a Teheran hanno firmato il documento a favore di telecamere, l'accordo è operativo e la cerimonia di domani in Svizzera è stata dunque annullata. La prima conseguenza è la ripresa del traffico navale di Hormuz. La marina americana ha tolto il blocco sui porti iraniani, mentre i Pasdaran hanno riaperto il canale alla libera navigazione. Per smaltire l'ingorgo provocato da 4 mesi di guerra, secondo gli esperti, ci vorranno settimane. Nel frattempo Iran e Stati Uniti dovranno definire con nuovi negoziati alcuni dei dettagli cruciali dell'accordo, a cominciare dal nucleare. Su tutto pende però la spada di Damocle di Israele, che ha ribadito di non voler lasciare le aree occupate nel sud del Libano, e l'integrità territoriale del Libano, oltre al cessate il fuoco, è uno dei pilastri del memorandum firmato ieri. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: Un'altra guerra, quella in Ucraina, che non sembra finire, ancora attacchi incrociati, missili di Mosca su Kiev, mentre uno sciame di droni ucraini colpisce il distretto della capitale russa, centrando anche una raffineria di petrolio. Antonio Soviero.
5: Brutto risveglio per gli abitanti di Mosca, il cielo oscurato da enormi colonne di fumo nero per le fiamme in una raffineria colpita nella notte dai droni ucraini. Tutti gli aeroporti della capitale russa sono stati chiusi. Se l'Ucraina brucia, anche Mosca brucia e Putin è il solo responsabile, afferma Zelensky in Europa per incontri e partecipare al Consiglio europeo oggi e domani a Bruxelles. Intanto arrivano nuovi aiuti dal Regno Unito, Germania, Paesi Bassi e Svezia. Droni, caccia F-16, missili per esistere. Sistemi Patriot e proiettili per le difese antiaeree. Sul fronte opposto l'Ucraina bersagliata da una pioggia di droni e missili balistici degli invasori, forti esplosioni nella capitale Kiev e in altre città, almeno 3 morti nella regione di Sumy. La Bielorussia convoca l'incaricato d'affari ucraino dopo l'attacco a un autobus di giovanissimi suoi atleti nella regione russa di Bryansk. Kiev nega ogni responsabilità. Antonio Sobiero, linea allo studio.
1: I temi internazionali ma anche l'immigrazione sul tavolo del Consiglio europeo che si è aperto a Bruxelles l'indomani della chiusura del G7 di Evian. Il punto in diretta con Augusto Cantelmi. Buonasera.
6: Buonasera Pierachille, sì, da un vertice all'altro, dal G7 francese al Consiglio europeo in corso a Bruxelles, i leader dei 27 si riuniscono per discutere di competitività, rapporti con Pechino, sostegno a Kiev, caro energia e futuro bilancio comune sullo sfondo della ricerca di un ruolo europeo nello scenario globale, soprattutto in riferimento alla crisi iraniana a Bruxelles. Tuttavia il tema centrale resta la guerra nell'Europa orientale, presente anche il presidente ucraino Zelensky, forte del ritrovato sostegno americano alla causa di Kiev. Per quanto riguarda dalle tappe per l'adesione all'Unione, da registrare che questa volta le conclusioni saranno 27, non più 26, con l'uscita di scena di Orban. Tra le pieghe delle decisioni sulle crisi internazionali, spazio anche al capitolo immigrazione, nella capitale belga seduta di apertura dedicata proprio ai flussi dei migranti, con la Presidente del Consiglio Meloni particolarmente soddisfatta, soprattutto per il via libera del Parlamento europeo alla stretta sui rimpatri. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
1: Chiusura di giornata positiva per la Borsa di Milano. A Piazza Affari FTSE MIB ha terminato le contrattazioni guadagnando lo 0,18% a quota 72 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. 75 anni fa la firma della Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati, un fenomeno complesso e attualissimo, spesso drammatico, sul quale accende i riflettori la giornata mondiale del rifugiato del 20 giugno. Alessandra Camarca.
7: L'ACNUR stima che 117 milioni di persone, una su 70 in tutto il mondo, siano state costrette a fuggire da conflitti, violenze e persecuzioni, cifre che rimangono a livelli indiscutibilmente elevati, tra questi i bambini rappresentano ben il 38%. Ecco perché l'alto commissario dell'ACNUR, Bahram Salih, ha lanciato l'agenda 50x35 con l'obiettivo di dimezzare nel prossimo decennio il numero di rifugiati nel mondo, ampliando le opportunità di inclusione, autosufficienza e soluzioni. Sabato 20 giugno ricorre l'annuale giornata mondiale del rifugiato, occasione per riflettere su quanto e quali sono le iniziative in campo per assicurare protezione a ogni uomo e donna in fuga. Alcuni numeri in Italia: 1.806 gli appuntamenti per la domanda di protezione internazionale prenotati nel 2025 a favore di cittadini stranieri dal servizio accoglienza immigrati di Caritas Ambrosiana. Ma non ci sono solo numeri positivi, sono 77.000 le persone che dal 1990 ad oggi sono morte tentando di raggiungere l'Europa. Alessandra Camarca, linea allo studio.
1: Al via la maturità 2026 con la prima prova, il tema di Italiano, tra le tracce un brano di Furedi, I confini contano, l'Assemblea Costituente, Pavese e Brancati. Amelia Cartia.
8: È un rito collettivo di passaggio all'età adulta, l'esame che quest'anno torna a chiamarsi di maturità, iniziato oggi per 527.747 studenti, con la prova di italiano. 7 le tracce per tutti gli indirizzi di studio, divisi in 3 categorie. Torna Cesare Pavese per l'analisi del testo, scelto con la poesia d'amore Passerò per Piazza di Spagna. Prima volta invece per Vitaliano Brancati e i suoi piaceri, scelti per il brano di prosa. Si tratta poi di scienza, traendo spunto dal testo Te lo dico con parole tue di Pietro Brancucci, di frontiere, partendo dai confini contano di Frank Furetti, e di stupore con Funziona a meraviglia di Wenche Huisman. Sulla fatica e sul valore del lavoro invita invece a riflettere il brano tratto da Alzarsi all'alba del giornalista Mario Calabresi. La più attesa tra le tracce era quella sugli 80 anni della Repubblica Italiana, introdotta dal discorso pronunciato da Giuseppe Saragat insediandosi nell'Assemblea Costituente. Amelia Cartia, linea allo studio.
1: La cronaca: sarebbe stato trovato un fermaglio rosso che dovrebbe appartenere a Sara, una delle due sorelle di 12 e 16 anni scomparse scomparse 11 giorni fa dalla casa famiglia di Civitella Alfedene in provincia dell'Aquila, ritrovamento vicino alla struttura di accoglienza dalla quale si sono allontanate. È morto in ospedale il ragazzino di 11 anni che nel primo pomeriggio è stato travolto da un camion della Nettezza Urbana mentre era in bicicletta nella periferia di Reggio Emilia. Il ragazzo, un italiano, era arrivato in condizioni gravissime all'arcispedale Santa Maria Nuova. Molti disagi stamani sulla linea alta velocità Napoli-Roma con ritardi fino a 90 minuti per un furto di cavi nei pressi di Tora e Picirilli in provincia di Caserta. La situazione è lentamente tornata alla normalità. Federico Plotti.
9: Ancora disagi pesanti sulle linee ad alta velocità italiane. Dopo i guasti che hanno interessato ieri quella tra Milano e Bologna, oggi ad andare in tilt è stata la tratta tra Napoli e Roma. All'origine degli ennesimi problemi ancora un furto di cavi di rame all'altezza di Caserta avvenuto questa mattina, su cui è stato aperto un fascicolo al momento ancora contro ignoti. Un'azione non la prima ancora contro la linea ferroviaria nazionale che anche in questo caso ha provocato pesanti disagi. Tra il capoluogo partenopeo e la capitale si sono registrati infatti ritardi superiori all'ora e mezza con i treni che hanno dovuto percorrere linee alternative di norma dedicate al trasporto locale. Solo nel pomeriggio la viabilità è tornata a regime. L'ombra del sabotaggio si fa sempre più piede. Federico Plotti, linea allo studio.
1: Come previsto, è arrivata sull'Italia l'ondata di caldo africano che nel fine settimana porterà il termometro a sfiorare i 40 gradi in diverse località italiane. Marco Bergamaschi.
10: L'anticiclone africano nelle prossime ore si rafforzerà sull'Europa e anche sull'Italia. Il fine settimana si annuncia rovente con temperature fino a 6-8 gradi sopra la media e massime verso i 37-38 gradi. La penisola sarà stretta in questa mossa di calore. Domani 8 su un campione di 27 centri urbani, le città roventi da bollino arancione in concomitanza con l'arrivo di una forte ondata di calore prevista per sabato, un'allerta arancione che indica il rischio caldo per le categorie più fragili. Dunque in particolare il clima sarà torrido a Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Milano, Perugia, Rieti e Torino. In verde, senza rischi dovuti al caldo, saranno solo 6 centri urbani: Bari, Cagliari, Campobasso, Civitavecchia, Genova e Trieste. Oggi sono intanto aumentati i bollini gialli che corrispondono ad un livello di preallerta per il caldo, mentre in 5 città l'allerta è stata arancione. Marco Bergamaschi, linea allo studio.
1: L'ex numero uno del CONI, Giovanni Malagò, può concorrere alla presidenza della FIGC, lo afferma l'autorità anticorruzione nel parere richiesto dal ministro dello sport Abodi in merito alla presunta ineleggibilità di Malagò per le norme nelle cariche apicali del sistema sportivo. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Gabriele Miletti in regia, Pier Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di una buona serata.
11: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
12: Focus. Finestra aperta sul territorio. Un programma a cura della redazione giornalistica di Radio Caris in Blu.
13: Un caro saluto a tutti coloro che ci ascoltano da Ruben Di Stefano. Nella giornata di oggi, giovedì 11 giugno, si tiene un evento dedicato alla memoria del professor Giovanni Ugeri, scomparso nel maggio 2022, professore di topografia antica all'Università La Sapienza di Roma e ai suoi studi sulle vie percorse da San Paolo in Anatolia nella sua missione evangelizzatrice. Sono in compagnia di padre Giuseppe Di Corrado, direttore della Biblioteca Diocesana, Monsignor Francesco Pennisi. La biblioteca Padre Di Corrado si conferma ancora una volta un centro di ritrovamento culturale di un certo spessore. Che cosa ha significato per lei organizzare e ospitare in questo luogo un evento di questa portata?
14: Salve a tutti i radioascoltatori e grazie per la domanda. Ospitare questo convegno su Giovanni Ugeri per la Biblioteca Diocesana significa tantissimo, perché la Biblioteca Diocesana ha ricevuto in dono dalla famiglia Ugeri, nella fattispecie dalla moglie, dalla professoressa Stella Patitucci, la rivista di topografia antica che è stata fondata dal professore Giovanni Ugeri. E abbiamo ricevuto in dono tutti i volumi, dal primo fino all'ultimo, e quindi adesso la rivista continuamente in aggiornamento col suo numero annuale sempre in uscita. Su questa rivista di topografia e di archeologia antica scrivono tutti i maggiori archeologi e storici, diciamo, a livello internazionale, tant'è vero che la rivista gira in varie lingue. E quindi ecco, la biblioteca ha ricevuto questo dono prestigioso che credo che nessun'altra biblioteca in provincia abbia attualmente, allo stato attuale. Ecco.
15: La ringrazio per la sua risposta.
14: Grazie a tutti, veramente grazie a Radio Caris.
15: È un grande piacere, un grande onore avere qui con noi la professoressa Stella Patitucci Ugeri, docente emerita di archeologia cristiana e medievale all'Università di Cassino, nonché moglie del professore. Insieme, incrociando sistematicamente fonti scritte come gli Atti degli Apostoli, le Lettere Paoline, con gli itinerari dell'epoca e la ricerca archeologica sul campo, hanno mappato le strade percorse da San Paolo nei suoi 3 viaggi in Anatolia, offrendo un contributo straordinario alla storiografia cristiana delle origini. Ben trovata, professoressa.
16: Questo invito mi è molto gradito e ringrazio moltissimo Sua Eccellenza Monsignor La Placca e tutta la diocesi e l'amico di Corrado che ha voluto organizzare questo evento in ricordo del mio marito, ma sotto un aspetto particolare, perché Giovanni Ugeri era un grande topografo, in particolare ha studiato la viabilità romana in Sicilia e in altre parti del Mediterraneo e quindi anche in Anatolia, ma ha preso proprio i testi paolini e gli atti e le lettere di Paolo come fonte per studiare questi percorsi reali e quindi ha studiato i viaggi paolini da un punto di vista molto innovativo, cioè nella concretezza del farsi sul terreno, perché eravamo molto stupiti in varie occasioni di notare che anche illustri colleghi, patristi, eccetera, non avevano la percezione del dove in realtà fossero svolti i lunghissimi pellegrinaggi di Paolo, che ha percorso tutta l'Anatolia e tutta la Grecia, e usando proprio le strade romane. Perché Paolo vive in un periodo particolarissimo, in un periodo, diciamo, fra l'età Claudia e l'età neroniana, cioè dopo Augusto, e Augusto aveva organizzato il cursus publicus della viabilità romana in modo capillare e quindi è il momento della massima possibilità di comunicazione nell'impero romano, anche se poi l'impero romano si espanderà ancora di più nel secondo secolo, arrivando fino oltre l'Eufrate, ma già in quel momento c'è una massima permeabilità. E quindi abbiamo Paolo che è cittadino romano, e questo lui ci tiene moltissimo, è molto agevolato in questo perché può percorrere le strade, ma non con fondi, diciamo, statali, perché non è funzionario statale. E poi può percorrere anche le rotte, questo è molto importante, cioè lui si avvale non solo di andare per terra, quindi a piedi, sapete che va sempre almeno un compagno di viaggio, ma si avvale anche di navi onerarie romane, grandi navi che portavano commercio del grano, era una delle cose più importanti, e lui usa queste navi per fare velocemente, per esempio, il ritorno a Gerusalemme o a Tiro, eccetera. Quindi lui ha questa possibilità massima e la sfrutta. E la cosa altra meravigliosa è che Giovanni ha rilevato, anche i patristi l'avevano già detto del resto, come Paolo va solo in grandissime città del mondo romano, non va mai in piccoli sedi, perché lui vuole parlare a più persone possibili. Quindi teatri, quindi santuari sono le sue grandi mete. E lo fa con uno spirito di grande sicurezza, perché conosce il terreno. E certo lui aveva avuto grandi esperienze prima dal punto di vista come esegeta, lui era un fariseo di alto profilo, ma anche dal punto di vista del Vangelo lui è il primo che ci offre una testimonianza scritta del Vangelo. Il Vangelo, la prima volta che lo vediamo, è da lui, ecclesia, è lui che dice cos'è un'ecclesia, cos'è un gale. Quindi per noi è stato, anche dal punto di vista spirituale nostro, questa consuetudine con Paolo che è durata 20 anni, dal 90 fino al 2010, in Anatolia è stato dal nostro punto di vista spirituale, una cosa grandiosa, molto importante, e ha portato grandi frutti. Perché il nostro scopo poi era quello di dimostrare come l'Anatolia fosse stata una terra cristianizzata per prima e che ha dei tesori enormi dal punto di vista architettonico e da tutti i punti di vista, insomma, delle comunità della prima fase cristiana a tutti ignoti, o quasi a tutti ignoti, a noi occidentali. E quindi questo ha portato le grandi università ecclesiastiche, in primis nella Gregoriana, a facilitare, a promuovere gli studi di, noi diremmo, topografia antica ecclesiastica proprio nell'ambito di questa prestigiosa università che prepara le gerarchie della Chiesa Cattolica. E quindi già dagli anni 10, insomma anche prima, i giovani preti che frequentano la Gregoriana e anche altre università ecclesiastiche hanno una formazione anche di tipo topografico, cioè vediamo concretamente dov'è, che so, Derbe, dov'è l'Istra, va ad Antiochia, vediamo dov'è questa Antiochia. Insomma, vedere nel concreto la realtà delle peregrinazioni di Paolo. E per noi è stato un periodo affascinante, perché ovviamente abbiamo avuto possibilità di percorrere più volte queste strade, non il cursus publicus, non per mare, ma insomma per via di terra, e moltissime sono ancora conservate. Ci sono una quantità di chiese, di martiria, non parliamo poi di sepolcreti cristiani, che è impressionante. E questo, visto che anche sul piano concreto dell'archeologia comincia a essere ampiamente studiato e anche scavato con cura, e quindi avremo certamente la possibilità di avere un quadro più chiaro e più concreto, più circostanziato della realtà, noi diremmo paleocristiana. Voi sapete che in Oriente non si parla di paleocristiano, periodo dal IV al VI secolo lo chiamano la prima età bizantina, che poi c'è un secondo periodo bizantino dal X secolo in poi. Ecco, questa prima età bizantina ha delle manifestazioni grandiose e che vanno tutelate, e spero che questo avvenga. Grazie.
15: Grazie a lei, è stato un piacere. Vorrei farle qualche altra domanda un po' più specifica sui vostri studi. Leggendo un articolo che lei e suo marito avete scritto a quattro mani, emerge una mappa del primo viaggio di Paolo verso l'Anatolia cristiana. Diciamo che tra il 45 e il 47 d.C. Paolo, Barnaba e Giovanni partono da Antiochia per scendere verso Cipro e poi risalire a loro volta verso Giovanni, detto Marco, chiaramente. E poi risalire verso la Pisidia e la Licaonia, facendo un giro in pratica attorno alla Cilicia, l'area in cui si trovava Tarso. Perché non rientra tra gli interessi di evangelizzazione la città natale di San Paolo inizialmente?
16: No, ma certamente Giovanni pensa che prima del primo viaggio, quando già era stato a Gerusalemme per conoscere i discepoli, perché lui non aveva mai conosciuto il Cristo, non sapeva niente se non il negativo, e quindi lui va a Gerusalemme dagli apostoli proprio per avere una qualche conoscenza. Prima va a Damasco, si sa, poi a Gerusalemme. Ebbene, quando lui comincia questa cosa, rientra Tarso. E certo noi pensiamo che la prima evangelizzazione lui l'abbia fatta nella sua città, che era uno dei gangli vitali dell'economia del periodo. E quindi era una città vivissima, perché era una grande città portuale, anche se non è direttamente sul mare. E quindi Giovanni pensava che prima dell'intrapresa del primo viaggio 49-51 c'è la possibilità che lui abbia svolto un periodo di evangelizzazione a Tarso. Ma non abbiamo le fonti, però è possibile.
15: Ho notato che avete fatto un calcolo di questo primo viaggio, che ha ricoperto circa 2100 chilometri, praticamente la lunghezza della penisola italiana, grossolanamente, di cui metà via mare e metà via terra. Dal punto di vista strettamente archeologico, abbiamo delle tracce fisiche concrete di questo primissimo cristianesimo del primo secolo nell'Anatolia cristiana?
16: No, assolutamente no. Le prime testimonianze archeologiche che noi troviamo nel terreno è dopo l'edito del 313, quando c'è la libertà di culto. E allora troviamo un fiorire di chiese, ma sono molto rare le chiese di IV secolo. Noi abbiamo anche in Anatolia qualche grande struttura che dagli scavi, non sono scavi nostri, un archeologo crede sempre ai propri scavi, che dicono con fasi di IV secolo, ma sono molto rare. Le prime fasi più ampiamente attestate sono quelle del V secolo, V secolo è già Teodosio II, Zenone, sono grandi fari, e soprattutto di VI secolo. In VI secolo in Anatolia c'è un fiorire di architetture ecclesiastiche impressionanti, volute da Giustiniano in primis. Se voi sapete che Giustiniano aveva come programma di costruire chiese, e addirittura anche in Sicilia, voi sapete che faceva organizzare gli elementi scultorei principali a Costantinopoli e poi per nave li portava nelle varie zone del mondo antico. Anche in Sicilia noi abbiamo dei relitti navali dove si vede che ci sono degli elementi relativi a chiese che si volevano costruire. Quindi abbiamo una grande fase di VI secolo giustinianea. E poi non di VII, attenzione, perché arrivano gli arabi. Ecco, VII secolo si chiude la prima fase, proprio c'è una cesura. Poi c'è una ripresa nel X secolo, ma anche nel V i grandi imperatori hanno questa attenzione alle piccole comunità o alle grandi comunità, cioè sia a grandi città sia a nuclei abitativi minori. Ma dappertutto troviamo questa grande esplosione di architettura ecclesiastica, oltre che di necropoli. Direte le abitazioni private non le possiamo distinguere, abbiamo gli abitati proto-bizantini, gli abitati deutero-bizantini, ma insomma soprattutto sono le chiese quelle che...
15: Ringrazio di cuore la professoressa Stella Patitucci Ugeri per aver risposto alle nostre domande.
16: Grazie, sono stata molto lieta di fare questa intervista, grazie a loro.
15: Sono in compagnia del professor Giorgio Flaccavento. In questa giornata tanto importante dedicata alla memoria del professor Giovanni Ugeri, vuole offrirci un pensiero sulla sua persona in quanto uomo e credente, prima ancora che studioso di altissimo livello?
17: Io ho avuto la fortuna di avere assegnato dal destino il compito di autista del ruolo di Giovanni, perché Giovanni amava così il territorio che lo percorreva solo a piedi e quindi non aveva la patente. Noi ci siamo conosciuti all'Accademia Americana perché entrambi abbiamo usufruito di una borsa di studio, io per la storia dell'arte e lui per l'archeologia. Ma al di là delle diversità degli studi, noi abbiamo condiviso infinitamente l'amore per il territorio. Ecco perché io facevo con gioia e con entusiasmo l'autista di Giovanni. E ogni volta che uscivamo con Giovanni ritornavamo sempre con una scoperta, perché il suo occhio era fatto per indagare il territorio. E non a caso la sua specialità internazionale è la topografia. E questa sera noi avremo davanti la topografia di San Paolo, cioè le città, i porti che lui percorse per diffondere il Vangelo.
15: La ringrazio per il suo contributo e la saluto calorosamente.
17: E io auguro a tutti di condividere con Giovanni questa passione per il nostro territorio e il nostro paesaggio.
15: La ringrazio per la sua risposta e saluto i nostri radioascoltatori.
17: Grazie.
12: Avete ascoltato Focus, finestra aperta sul territorio, un programma a cura della redazione giornalistica di Radio Caris in Blu.
18: Per riascoltare questa trasmissione, collegati all'indirizzo www.radiocaris.it e clicca sulla sezione Podcast.
12: A tutto volume, libri in festa a Ragusa, interviste realizzate durante la 17ª edizione, dall'11 al 14 giugno 2026.

0: Diario sentimentale di una donna libera, Ornella Vanoni, e le parole, la musica. Ne parliamo con Pacifico, nome d'arte di Luigi De Crescenzo. Ben trovato.
1: Grazie, saluto a tutti.
0: Le persone che incontriamo, con cui entriamo in relazione, che amiamo, sono voci, sono sguardi, sono ricordi, momenti vissuti insieme, ma soprattutto emozioni. Qual è l'emozione che porterai sempre dentro il tuo cuore, dentro la tua mente, pensando ad Ornella?
1: La vivo come un'emozione un po' ingombrante, perché lo spettacolo è ancora così pieno di lei ed è anche un bene che sia così, non riesco a dirlo, lo sto ancora scrivendo. Le registrazioni le risento, vado a trovare delle piccole cose che dice, quindi è una presenza costante. Mi viene spesso da commuovermi, devo usare dei trucchi del mestiere, girarmi, simulare dei colpi di tosse. Da un certo punto di vista spero non mi passi mai. Lei era così viva, appunto, è imprevedibile. La cosa che forse mi manca più di lei è che non sapevi mai come sarebbe finita una conversazione, una telefonata. Cambiava sempre. E quindi questa cifra così un po' commovente spero mi resti fino all'ultima replica.
0: E del mio cuore cosa ne faccio? Ultimo appiglio, luminoso raggio, spremuto a fondo, ridotto all'osso, spogliato fiore. Però si è preso tutto, però si è dato tutto e non ha patito mai la fame. Sono alcune delle parole della prima canzone che hai scritto per Ornella. È un momento che segna l'inizio del vostro rapporto professionale e umano. C'è tanto del sentire di Ornella in questa canzone. Cosa rappresenta oggi per te questa canzone?
1: È un ricordo ed è ancora viva, la suono anche quando suono da solo. Tra l'altro la cosa strana è che mi sono reso conto che io ho scritto sempre la stessa canzone per Ornella, come il libro, perché mi permetteva di dire tutto. Era una persona che non aveva paura e quindi potevi dire dei disastri, delle rovine in cui incorriamo, sia delle rinascite. Quindi ricordo benissimo quando l'ho scritta, ricordo benissimo quando mi ha mandato il provino cantato, quindi quella è proprio una medaglia di cui sono orgoglioso.
0: È sempre stato il mio nome Ornella, ma ora mi sembra finalmente di averlo scritto di mio pugno. È una delle frasi presenti nel libro, o meglio nel diario sentimentale Vincente o perdente, che è l'ultimo grande progetto che hai condiviso con Ornella. La trovo una frase molto forte e potente, la sensazione di riconoscersi totalmente nelle proprie scelte, nel proprio vissuto, evidenzia la grande e profonda maturità e consapevolezza emotiva di Ornella e ci lancia però anche un messaggio, quello di vivere intensamente, pienamente ogni attimo della nostra vita, restando però fedeli a noi stessi. Vorrei una tua opinione.
1: Da una parte lei lo diceva, poi questa cosa la sminuiva anche. Non posso fare altrimenti, non è che una scelta, sono sempre stata così. E quindi il fatto di essere così, questa cosa che dice anche, che mi ha detto che nel libro c'è anche nello spettacolo, no? Che lei temeva più la persa età della terza età. L'ho vista fino in fondo essere anche vanitosa, l'ho vista, eravamo sul palco a Sanremo, uscire con un abito scollatissimo, l'ho vista nuda su un set fotografico, essere ancora seducente, cioè avere ancora voglie, pretese fino all'ultimo secondo. Non ho conosciuto, qualcuna lo conosce, però tante personalità così, veramente in quella è un'eccezione unica. Per me il fatto di aver avuto la fortuna di incrociarla è proprio un privilegio incredibile.
0: Vincente o perdente è un diario sentimentale, l'avete pensato, immaginato e costruito così, intimo in ogni pagina, e in ogni pagina pulsa proprio la vita di Ornella. Mantenere fede alla sua voce, alle sue parole, avvicinandoti alle sue emozioni, per arrivare a restituirci un ritratto fedele, puro, sincero di Ornella, senza sovrapporti, ma solo accompagnando. Intanto grazie, perché ho apprezzato molto la scrittura e la profondità. Ma cosa ha significato per te?
1: Lei neanche voleva fare una biografia esattamente. Io non sono un giornalista, quindi non volevo intervistarla, ricostruire. Veramente siamo stati a cercare delle cose che la emozionavano. E poi ho raccolto il materiale, ho fatto questa cosa che l'aveva anche irritata, che me lo sono tenuto a lungo per scrivere. Non le ho mandato capitoli via via, perché avevo paura che me li avrebbe corretti in continuazione. E poi ho fatto questo tiro mancino alla fine, quando l'ho finito, ho detto te lo mando. E lei mi ha detto no, vieni a leggermelo. Che leggerlo davanti a lei era... Invece è stato un pomeriggio meraviglioso, cioè, si è commossa, si divertiva, cioè, quindi evidentemente sono contento di aver... L'unica cosa che potevo fare era un ritratto, perché io non sono appunto uno che può mettersi lì e organizzare con mestiere. Potevo, è come uno che mi fa un ritratto, e tu questa per me sei... E quindi una cosa bellissima che ricordo come era commossa quando gliel'ho letto, quindi è convinto di aver fatto un buon lavoro proprio perché l'ho visto sulla sua faccia.
0: Lo spettacolo si intitola Diario sentimentale di una donna libera. Tu che hai incontrato Ornella, l'hai vissuta, che cos'era per lei la libertà e che cosa ti ha colpito di più del suo essere una donna disarmante?
1: Mi capita con qualche altro artista anche, con lei, questa differenza tra come sono io, cioè mi trovo proprio sprovveduto e ammirato allo stesso tempo, no? Perché io sto freno a mano, tirato, sono lì, cauto, e invece lei provocava, giocava, era sempre un passo avanti, no? Quindi era stranissimo, però era bello anche vedere l'affetto che nutriva per me, aveva capito bene la mia timidezza, c'era una sorta di completamento. E io poi stranamente, pur avendola frequentata tanto, non riuscivo a superare l'ammirazione, cioè la consuetudine non mi rendeva, perché comunque quando la vedevo per me era come vedere, che ne so, David Bowie o Aznavour, cioè per me è una leggenda, lo è. Tanto la chiamavo, diciamo, ho sentito quel disco, ma come canti lì? E lei dice, ah, ma che complimenti, grazie. E mi fai una bella iniezione di amor, ma che amor proprio, ma sei una... Insomma, per cui sono ancora un po' travolto io da questo tipo di incontro.
0: Grazie.
2: Avete ascoltato A tutto volume, Libri in Festa a Ragusa. Interviste realizzate durante la 17ª edizione, dall'11 al 14 giugno 2026.

Per riascoltare questa trasmissione, collegati all'indirizzo www.radiocaris.it e clicca sulla sezione Podcast.

In una notte come tante, in una città qualunque, per una strada un po' isolata, un pastore torna a casa. Il pastore guarda avanti e per il freddo stringe i denti. Già si immagina.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
1: Terzo giorno dei festeggiamenti in onore di San Giovanni Battista, e questa sera abbiamo la presenza dei ragazzi e delle ragazze che hanno deciso di impegnarsi con il Grest a Chiaramonte, che prenderà inizio il prossimo 30 giugno. Vogliamo guardare a questi ragazzi con grande generosità e disponibilità, perché tante volte ci lamentiamo dei giovani che sembrano essere assenti o indifferenti, e invece questi, insieme ad altri che sono assenti, questi hanno scelto di dedicare il tempo ai più piccoli. E quando noi dedichiamo tempo a chi è più piccolo, o per età o per situazioni di vita, noi viviamo una vita prettamente umana. Grazie ragazzi per il sì che avete detto, grazie per il sì e l'entusiasmo che metterete nel fare questa avventura. La messa è presieduta da padre Giovanni Piccione, che segue anche lui il Grest, e quindi grazie anche a padre Giovanni per questa serata. A conclusione della messa i ragazzi riceveranno la benedizione e poi la magliettina da animatore.
0: Vogliamo affidare anche questa iniziativa del Grest ai nostri santi protettori. In particolare, ogni anno capita in questo periodo della festa di San Giovanni Battista di celebrare qui il mandato degli animatori, e quindi vogliamo affidarci propriamente a lui, che possa anche darci coraggio, verità, perché sono anche le parole del Grest di quest'anno che ci guideranno, e queste paroline sono quelle che hanno guidato anche San Giovanni Battista per la verità e per dire la verità con coraggio. Ha perso la vita, è diventato martire, e quindi sul questo esempio vogliamo anche affidarci e camminare per il nostro Grest. All'inizio di questa celebrazione vogliamo riconoscere i nostri peccati e invocare con fiducia la misericordia del Padre. Diciamo insieme: confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

Preghiamo. O Dio, fortezza di chi spera in te, ascolta benigno le nostre invocazioni. E poiché nella nostra debolezza nulla possiamo senza il tuo aiuto, soccorrici sempre con la tua grazia, perché fedeli ai tuoi comandamenti possiamo piacerti nelle intenzioni e nelle opere. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

0: Dal libro del Siracide. Sorse Elia profeta, come un fuoco. La sua parola bruciava come fiaccola. Egli fece venire su di loro la carestia e con zelo li ridusse a pochi. Per la parola del Signore chiuse il cielo e così fece scendere per 3 volte il fuoco. Come ti rendesti glorioso, Elia, con i tuoi prodigi? E chi può vantarsi di esserti uguale? Tu hai fatto sorgere un defunto dalla morte e dagli imperi, per la parola dell'Altissimo. Tu hai fatto precipitare re nella perdizione e uomini gloriosi dal loro letto e hai annientato il loro potere. Tu, sul Sinai, hai ascoltato parole di rimprovero, sull'Oreb sentenze di condanna. Hai unto re per la vendetta e profeti come tuoi successori. Tu sei stato assunto in un turbine di fuoco, su un carro di cavalli di fuoco. Tu sei stato designato a rimproverare i tempi futuri, per placare l'ira prima che divampi, per ricondurre il cuore del padre verso il figlio e ristabilire le tribù di Giacobbe. Beati coloro che ti hanno visto e si sono addormentati nell'amore, perché è certo che anche noi vivremo, ma dopo la morte la nostra fama non perdurerà. Appena Elia fu avvolto dal turbine, Eliseo fu ripieno del suo spirito. Nei suoi giorni non tremò davanti a nessun principe e nessuno riuscì a dominarlo. Nulla fu troppo grande per lui e nel sepolcro il suo corpo profetizzò. Nella sua vita compì prodigi e dopo la morte meravigliose furono le sue opere. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Gioite giusti nel Signore.
1: Gioite giusti nel Signore.
2: Il Signore regna, esulti la terra, gioiscono le isole tutti. Nubi e tenebre lo avvolgono, giustizia e diritto sostengono il suo trono. Gioite giusti nel Signore. Un fuoco cammina davanti a Lui e brucia tutto intorno i suoi nemici. Le sue folgore rischiarano il mondo, vede e trema la terra. Gioite giusti nel Signore. I mondi fondono come cera davanti al Signore di tutta la terra. Annunciano i cieli la sua giustizia e tutti i popoli vedono la sua gloria.
1: Gioite giusti nel Signore.
2: Si vergognano tutti gli adoratori di statue e chi si vanta del nulla degli idoli. A lui si prostrano tutti gli dèi. Gioite giusti nel Signore.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, Signore.
0: In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: pregando, non sprecate parole come i pagani. Essi credono di venire ascoltati a forza di parole.

alla tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Se voi, infatti, perdonerete agli altri le loro colpe, il Padre vostro che è nei cieli perdonerà anche a voi. Ma se voi non perdonerete agli altri, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. Parola del Signore. Nella parola di quest'oggi, che ci viene proposta, abbiamo ascoltato un testo sapienziale dal libro del Siracide, un po' il racconto del profeta Elia, e ci viene raccontato un po' tutto quello che lui è stato e ha vissuto, un elogio del profeta Elia per quello che ha potuto donare al suo popolo. C'è da comprendere come il Signore invia le persone giuste al momento giusto, i profeti giusti in un determinato momento, perché compiono la sua missione. I profeti di solito sono stati sempre maltrattati, perché non sempre accettati, non valorizzati dal popolo. Il profeta Elia, ecco, magari ha avuto degli scontri, soprattutto per capire qual era il Dio vero da seguire, ma Elia dimostrerà che la sua parola è forte, è vera. E allora l'esperienza di Elia diventa un capire che durante ogni momento storico della vita del popolo, Dio manda un profeta, un accompagnatore, una guida, colui che può parlare a nome suo. E poi alla fine il popolo lo capisce, lo comprende. Questo era veramente un uomo che aveva il fuoco dentro. Ci racconta la parola. Anche noi dovremmo riuscire a comprendere e a capire, ma il Signore chi ci sta mandando oggi per parlare in suo nome, nella sua parola? E come faccio a capire e comprendere i segni dei tempi che oggi Dio vuole compiere? Allora ecco, comprendiamo anche bene che Dio non ci abbandona mai, non ci lascia senza la sua presenza, c'è sempre la sua mano, la sua presenza ad accompagnarci attraverso anche delle persone, dei profeti che oggi il Signore sta inviando a noi. Forse li riconosceremo dopo che magari avranno finito la loro missione e diremo, beh, veramente quest'uomo, questa donna era impregnata dalla presenza di Dio. Mi pare facile caparrare con questi davanti che fanno tutti i sorrisini. Che ci avete? Serio. Ringraziamo a chi è volenteroso che ha vinto la messa, però. Invece nel Vangelo che abbiamo ascoltato, è qualcosa che questo brano del Vangelo lo ripetiamo sempre, no? Perché è la preghiera del Padre nostro. Nasce da una domanda specifica dei discepoli. Signore, insegnaci a pregare. E Gesù, ecco, quando pregate, non sprecate parole, ma pregate così. Padre nostro che sei nei cieli, e sappiamo un po' tutta ecco, quella preghiera che il Signore ci insegna. Ma alla fine c'è un'aggiunta che noi non diciamo spesso, ma nell'ultima richiesta del Padre nostro c'è: perdona i nostri debiti come anche noi li perdoniamo ai nostri debitori, no? Ripetiamo così, e Gesù aggiunge: se non perdonerete di cuore, allora neanche il Padre vostro perdonerà a voi. Ma la cosa è legata, è strettamente legata alla preghiera del Padre nostro, perché la preghiera del Padre nostro, la prima parte
loda Dio e glorifica Dio per il nome, per

il regno, si augura ecco, che ecco, questo grande nome di Dio sia onorato su tutto, per tutto il regno. Ma tutte le altre cose cosa sono? Sono delle richieste. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, sia fatta la tua volontà. Queste richieste, chiedere a Dio, si può fare, si può ottenere solo se noi riusciamo a essere dono e abbiamo donato qualcosa di noi agli altri. Sapete bene che chi non sa donare niente non sa neanche chiedere. Se noi riusciamo a chiedere qualcosa agli altri è perché sappiamo anche donare e soprattutto ecco, abbiamo sperimentato prima il donare. Chi invece si crede autosufficiente nella vita, che non chiede agli altri per non ricevere umiliazione, per dire io ce la faccio da me, in realtà non sa donare niente agli altri, non donerà niente agli altri. Si dice anche che un ricco dona meno di un povero, giusto? I ricchi un po' vengono definiti, non facciamo di tutta l'erba un fascio, però a volte i ricchi vengono definiti un po' più tirati nel donare agli altri. Ma perché questo? Ecco, perché forse l'autosufficienza del camminare da sé non ti permette di aprire il cuore all'altro e non ti permetterà neanche di aprire bocca per chiedere aiuto agli altri. Molte volte, forse i ragazzi possono essere più a conoscenza anche, chi ha tanto successo, fama, ricchezza, coloro che sono famosi, a un certo punto si ritrovano soli. Perché? Ecco, perché non hanno posto fiducia solo forse nelle proprie forze, in quella ricchezza che magari avevano di troppo, e alla fine non saranno capaci neanche di chiedere aiuto. Allora la preghiera del Padre nostro ci insegna che se noi abbiamo già perdonato, abbiamo usato dono per gli altri, che cos'è il perdono? Non solo quando riceviamo delle offese io devo perdonare, cioè devo risanare quella ferita. Perdono significa donare qualcosa, donare se stessi, donare la propria vita. Quando avviene questo, allora saprai chiedere agli uomini e soprattutto saprai chiedere a Dio. Allora il Padre nostro ci insegna proprio questo. Apri il cuore perché la tua bocca possa lodare Dio e possa chiedergli l'essenziale. Perché Gesù ci invita anche a non sprecare parole? Ma perché le parole non devono convincere le parole, neanche Dio. Gli ebrei, Israele, si vantavano di impietosire Dio a forza di parole o di riti che compivano. Secondo voi Dio ha bisogno di questo? Dio ci ha bisogno di un cuore sincero che si rivolge a Lui e possa ecco, vivere per Lui. E poi forse non c'è bisogno di domandargli niente, perché Dio sa bene di cosa abbiamo necessità e bisogno. Forse quando dobbiamo chiedere qualcosa è forse perché ci dobbiamo convincere prima noi che quella cosa sia necessaria. Di solito faccio sempre un esempio. L'avete presente? Qua ci rivolgiamo ai ragazzi. Quando eravate più piccoli, piccoli, 5 anni, 4 anni, si arrivava magari alla cassa del supermercato e dice: mamma, papà, voglio questo, me lo compri l'ovetto, la caramella, perché quelle cose sono messe lì apposta per fare marketing e per attirare l'attenzione dei più vogliosi, e il bambino si lascia dire: lo voglio, lo voglio, lo voglio, lo voglio. Magari la mamma o il papà dice di no, in quel momento, passata la cassa, uscito dal supermercato, forse se ne è dimenticato il bisogno e quindi non si cerca più. Oppure, se è proprio insistente il desiderio, si ci ritornerà. E la preghiera è proprio così. Quando noi siamo insistenti nel chiedere qualcosa, è perché ne abbiamo veramente bisogno e quel bisogno è vero.
e ci crediamo veramente. E quindi lo ripeteremo all'infinito a Dio: guarda, ti prego per questa necessità. E secondo voi Dio, che è padre, non ascolterà quel bisogno di un figlio? Lascerà scappare quel bisogno, quella necessità? No. Ma quando invece noi in quella preghiera neanche ci crediamo, l'abbiamo detto a Dio una volta, se la vuoi fare la fai, se non la vuoi fare esaudire niente, se non ci crediamo neanche noi, ecco, significa che non è una necessità vera di preghiera e di vita per noi stessi. Allora la lasceremo andare. Ecco perché non dobbiamo sprecare parole, dobbiamo dire parole vere a Dio, perché possano essere utili nella nostra vita e in quello che ci circonda. Amen.

0: Sorelle e fratelli carissimi, il Padre che sta nei cieli conosce in profondità i nostri cuori e sa di cosa abbiamo bisogno. Rivolgiamo a Lui con fiducia la nostra preghiera e diciamo insieme: si compia la Tua volontà, Signore.
1: Si compia la Tua volontà, Signore.
2: Per la Chiesa, perché fedele all'Evangelo interceda con cuore puro e semplice per le necessità di tutti gli uomini, preghiamo. Per tutti coloro che hanno accolto con gioia la parola dell'Evangelo, perché possano rimanervi fedele senza aderire a dottrine false e parziali, preghiamo.
3: Contra, Signore.
2: Per le comunità cristiane, lo Spirito continua a suscitare profeti che, pieni dell'amore di Dio, sappiano testimoniare con coraggio e rettitudine la parola della salvezza, preghiamo.
3: Tua volontà, Signore.
2: Per quanti hanno responsabilità educative, perché sappiano promuovere la crescita integrale della persona, aprendola anche al mistero del trascendente, preghiamo.
3: Si compia la tua volontà, Signore.
2: Per quanti hanno commesso gravi errori, perché trovino nelle comunità cristiane disponibilità all'ascolto e a larghezza di perdono per ritrovare le vie della verità e della giustizia, preghiamo.
3: Si compia la Tua volontà, Signore.
2: Per noi qui riuniti, perché la celebrazione di questi misteri susciti in noi una preghiera semplice e incessante, capace di illuminare e dare senso a tutti i momenti della nostra giornata, preghiamo.
3: Si compia la Tua volontà, Signore. E vogliamo pregare per questa esperienza del Grest, per questa, che non sia solo un'iniziativa per vivere momenti di gioco, ma sia un'esperienza di comunità cristiana, soprattutto per questi ragazzi, per questi giovani, perché possano trovarsi bene tra loro, nella Chiesa, e fare esperienza, ecco, di fede anche, perché possano continuare a testimoniare che la presenza di Dio c'è in questo mondo e ci aiuta anche a crescere giorno dopo giorno. E per tutti i bambini che ci vengono affidati, possono ecco, anche loro trovare gioia, esperienza di vita cristiana in coloro che li seguiranno. Preghiamo. Preghiamo per i nostri fratelli defunti, in modo particolare in questa Santa Messa affidiamo alla misericordia del Padre i defunti della famiglia Calabrese, Iacono Giovanna, Pulichino Giovanni. Perché il Signore li accolga e la metta a godere la luce del suo volto, noi ti preghiamo. O Padre, che in ogni istante rinnovi in noi il dono della vita, custodiscici nella Tua grazia, affinché sappiamo testimoniare al mondo intero la grandezza della Tua misericordia e la Tua sollecitudine paterna. Per Cristo nostro Signore.

Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Suo nome per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. O Dio, che nel pane e nel vino doni all'uomo il cibo che lo alimenta e il sacramento che lo rinnova, fa che non ci venga mai a mancare questo sostegno del corpo e dello spirito, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Per mezzo di Cristo, tuo amatissimo Figlio, hai creato l'uomo a tua immagine e lo hai rigenerato a vita nuova. Per questo mistero di salvezza ti servono tutte le creature, ti lodano tutti i redenti e ti benedicono unanimi gli angeli e i santi. E noi, uniti con gioia a questo immenso coro, ti celebriamo cantando senza fine la tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Giovanni Battista e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.

0: E adesso, come ci ha ricordato Gesù, senza sprecare parole, pieni nel cuore del dono che vogliamo donare, ecco, della nostra vita agli altri, diciamo insieme: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
1: rimetti a noi i nostri debiti,
0: come anche noi li rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci da noi. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre, liberi dal peccato e sicuri di ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che dette ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace.
2: Pace a te.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma ti sono dato la parola che io non sarò salvato.

0: Preghiamo. La partecipazione ai tuoi santi misteri, o Signore, come prefigura la nostra unione in te, così realizzi l'unità nella tua Chiesa. Per Cristo nostro Signore.
1: Prima di dare la benedizione finale su tutti, faremo il mandato, la cerimonia del mandato degli animatori con la consegna delle magliette. Avvicinatevi un po' di più, così evitiamo di stare nell'angolino.

0: Cari ragazzi, si avvicina il tempo estivo che sarà per voi occasione bella e di grande impegno, condivisione e spirito di servizio. Questa comunità desidera benedire la vostra esistenza e ringraziare voi e il Signore per i talenti posti in voi. Al vostro entusiasmo e alla vostra intelligenza affida i suoi figli più piccoli e prega per voi, perché siate ogni giorno testimoni di una fraternità e di una bellezza che possono fare la differenza. Anche a nome di tutti i genitori che hanno scritto i loro figli all'esperienza del Crest, vi chiedo: siete disposti a impegnarvi nel servizio dell'oratorio del Crest estivo con spirito sincero e generoso? C'è entusiasmo. Siete disposti a cogliere il servizio di animatori come occasione di crescita, di confronto con i fratelli più grandi e più piccoli dentro la famiglia della Chiesa?
1: Sì.
0: Siete disposti a confrontarvi con il Vangelo che accompagnerà i passi del Crest e a lasciarvi interrogare dalla parola del Signore che è venuto nel mondo non per farsi servire ma per servire? Questa nostra comunità accoglie con gioia il vostro sì. Vi accompagna ora con l'invocazione dello Spirito Santo, la benedizione e la forza che il Signore ha promesso a quanti desiderano vivere non per se stessi, ma per i fratelli e scoprire così la propria vocazione, il proprio posto nella vita. Preghiamo. Manda, o Padre, la luce e la forza del tuo spirito su questi nostri fratelli e sorelle, scelti per il compito di animatori. Sostienili perché siano sinceri e leali, forti e miti, intelligenti e umili, e servano così il Cristo lavando i piedi ai più piccoli loro affidati. Per Cristo nostro Signore. Il Signore vi benedica in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. E benediciamo anche queste magliette. Serena Baglieri, non c'è. Biorna. Francesca Sciacco. Diletta. Francesco.

0: Già da me, no. Sofia Gravina. Sofia. Come non ho già. Ci sono tanti Sofie quest'anno. Matteo Vivera. Padre Graziano. Sebastiano Cataneo, ancora non ci abbiamo. Grazie. Alessio Iannizzotto. Giovanni Lorefice. Edoardo. Caparra Sena. Erika Bandiere, no. No. Sì. Sofia Calì. Un'altra Sofia. Cavallo. Salvatore. Marta, no. Andrea Terranova. Ah, qua. Benedetta Scifo.
1: Diamo la benedizione con la reliquia a conclusione della messa, tornate a posto, poi dopo la messa ci rimettete la maglietta in sacrestia e facciamo anche la foto, ma questo lo facciamo dopo, non ora. L'inno di San Giovanni.

0: Vi fu un uomo mandato da Dio.
1: E il suo nome era Giovanni.
0: Preghiamo. O Dio, che ti sei degnato di scegliere Giovanni Battista e proporlo a tutti i santi del Nuovo e Vecchio Testamento, fa che per la sua intercessione siamo liberati dalle presenti angustie e premiati con l'eterna gioia. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: E per la potente intercessione di San Giovanni Battista vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen. Prima di congedare l'assemblea, sedete un attimo. C'è un atto dovuto da fare, vi devo dare gli avvisi, ma c'è un atto dovuto da fare. In piedi tu. Qua va bene, vicino a me, vicino a me. Voi sapete che questa ragazza Rosalia, giovane, ragazze sono loro, giovane, è stata per tutto l'anno da noi come servizio civile, come volontaria, e il tempo dell'anno è passato, è iniziato il 1 luglio, siamo arrivati al 18 giugno e quindi è arrivato il momento formale anche di congedarci. Ho scritto due paroline a nome di tutta la comunità. Rosalia, ringrazio il Signore a nome mio personale della parrocchia, perché averti avuto è stato un dono prezioso e fecondo. Un dono prezioso per due motivi. Prima, perché tu, come ognuno di noi, sei preziosa in quanto persona umana. E poi perché l'autore del dono è il Signore, che per un imperscrutabile mistero ci fa incontrare nelle strade della nostra vita. Anni fa, da viceparroco, ho conosciuto una bimba prima e una ragazzina dopo, con gli occhi grandi e un sorriso gioioso stampato sulle labbra, che con curiosità si affacciava alla vita. La scuola media, il Grest da bambina, la squadra speciale, il catechismo, ti accomunava a tanti altri bambini e ragazzi che vivono la spensieratezza dell'età. Ti ho incontrato l'anno scorso, donna, matura umanamente e professionalmente, che prima di gettarti nel mondo del lavoro hai scelto il servizio civile universale come dono alla società in un anno che ti ha fatto crescere ulteriormente. Sei arrivata ai primi di luglio, in un momento in cui io ero assente per riposo e la comunità era ferma per la pausa estiva. Hai voluto subito metterti in gioco e umilmente hai accettato di fare quello che c'era da fare. E così hai iniziato con servizi di segreteria. Servizio che non era quello che avevi scelto, ma che pian piano ti ha permesso di conoscere le persone che gravitavano più da vicino attorno alla parrocchia. E man mano passava l'estate, man mano tu progettavi le attività per l'autunno, avviavi contatti dentro e fuori la comunità, pensavi a tante proposte che ritenevi utili e validi per la comunità. Ma pure tu hai cominciato a cogliere lo stallo in cui versa la nostra parrocchia, che magari si lamenta che non ci sono iniziative e poi quando si propongono si avanzano scuse e pretesti. Hai cominciato a notare limiti umani e comunitari che tante volte non permettono di crescere, ma per questo non ti sei arresa. Forse per natura sei giovane, tosta e determinata, o forse per i tanti titoli di studio che hai conseguito e che ti portano a non arrenderti mai. Grazie. Magari ne avessi altri giovani come te. Hai fatto tutto quello che ti è stato chiesto: famiglie, catechismo, catechiste, segreteria, ragazzi, e quando pian piano i tuoi progetti cominciavano a prendere piede, il tempo del tuo servizio civile cominciava a finire. Tu non ti sei arresa e nonostante finisce oggi il tuo servizio civile e ti si apre la realtà del lavoro, hai deciso lo stesso di dare una mano per il Grest 2026 come impegno di servizio personale. Adesso il tempo del servizio civile finisce, ma non il tempo del servizio all'uomo. Quello vale sempre, al di là dei contratti del lavoro e al di là delle contingenze. L'uomo resta umano fino a quando continua a prendersi cura delle fragilità nel servizio. Ti auguro una vita brillante. Che Dio possa benedire i tuoi sogni e le persone che ti vogliono bene. Continua a sognare e guardare in alto. Il mondo e Chiaramonte ha bisogno di sognatori liberi che non si fanno incatenare dal chiacchiericcio e dal pettegolezzo. Vola in alto, sempre. Buona vita e che Dio ti benedica. Un applauso. E a proposito di volare, accetta un piccolo pensierino, se controlli le mail ti è arrivato, da vivere come vuoi tu e con chi ritieni opportuno. La parrocchia ha ritenuto opportuno fare un regalino che è un buono di viaggio con la Ryanair. Va bene. Gli avvisi domani e quell'altro, il quarto giorno della quindicina, della novena di San Giovanni, e domani sera la messa sarà celebrata da Don Fabio Randello e ci sarà lo spettacolo dei pupi siciliani subito dopo, alle 9:30 mi pare, alle 9:30 in piazza San Giovanni, e si potrà già da domani visitare la scalinata che sarà allestita per i giorni di festa. Quindi questo è l'appuntamento di domani pomeriggio, e grazie ancora a tutti i ragazzi e grazie a tutti voi per quest'altra giornata di celebrazione in onore del Battista.
0: La gioia del Signore sia la nostra forza, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.

Dalla chiesa San Giovanni Battista di Chiaramonte Gulfi abbiamo trasmesso la Santa Messa.

0: Il meglio di
1: Effetto Notte. Effetto Notte. Scritto e condotto da Fabio Falzone.
0: Il meglio di
1: Effetto Notte.

0: Cari amiche e cari amici, bentornati all'appuntamento con Effetto Notte e bentornati al nostro viaggio nel cinema di ieri e di oggi. In un rapporto, sono più pericolosi i silenzi o le bugie? È la domanda che si fa il nuovo film di Gabriele Muccino, che si intitola Le cose non dette. In questo film ci sono attori molto amati del nostro cinema: Stefano Accorsi, Miriam Leone, Claudio Santamaria, Carolina Crescentini, e stiamo per incontrarli e parleremo con loro proprio di tutto questo. La storia, una coppia apparentemente felice, in realtà in crisi. Un tradimento, un'altra coppia di amici l'invita per una vacanza a Tangeri e qui le cose esplodono.
1: Penso spesso a quello che è successo in quei giorni.
2: Ma è stupendo.
3: Non sembrava più così importante.
1: E io ho dovuto fare tanti conti con me stessa.
3: Quel bacio solo.
1: Ci sarà per sempre un prima e un dopo Tangeri.
3: Come un sogno che non tornerà.
1: Da dove vuole che cominci?
4: Io sono tutti i personaggi di questo film. Forse sono ancora di più quelli femminili e un pochino più giudicanti di quelli maschili, se proprio vogliamo dirla tutta. Ma questo lo sono stato forse sempre, forse anche nell'ultimo bacio. Se analizzi bene, le donne hanno un po' più di lucidità rispetto agli uomini. E questo forse è proprio il mio pensiero sulla vita.
5: Sei la donna più speciale che abbia mai conosciuto, lo sai.
1: Ho avuto paura di perderti ultimamente.
6: Ho pensato che un viaggio avrebbe fatto bene un po' a tutti.
7: Glielo direi voi che non sono più una bambina.
8: A 13 anni sei una bambina.
9: Vittoria!
0: Le cose non dette, che cosa sono? Sono più le bugie o i silenzi? Chi mi risponde?
10: È un po' tutte e due.
11: Tutte e due.
10: Perché se dici una bugia non stai dicendo la verità, quindi anche c'è un non detto, no? In questo film si trasformano, cioè ti mostrano proprio come le cose che non si dicono diventano da una piccola pallina di neve, si trasformano in una valanga devastante.
12: In questo film ci sono anche tante cose dette male, no? Vedi il mio personaggio e le conseguenze che creano le cose dette male, che a volte sarebbe meglio tacere.
5: Le cose non dette parla proprio di rapporti, cioè le cose non dette, o quello che diciamo, quello che non diciamo, quello che lasciamo fuori dalla foto che ci facciamo ogni volta che... sono sempre scelte, in qualche modo consapevoli o inconsapevoli, quindi vai proprio a toccare qualcosa di cardine dei rapporti.
12: E anche le cose che non diciamo a noi stessi, perché poi c'è un non detto, cioè noi dentro di noi magari abbiamo una verità silente da qualche parte, ma la lasciamo lì inconsapevole, no? E quindi quanto sia importante dirsi delle cose per avere la consapevolezza di a che punto siamo della nostra vita, perché siamo in crisi, come reagire alle frustrazioni, ai fallimenti, alle cose davanti cui ti mette la vita.
13: Buonasera e bentornati.
14: Grazie. Grazie.
12: Ma ce la prendiamo una carbonara da dividere?
14: Anche due, direi.
5: Avrei potuto fermare tutto in quel momento. Fino ad allora c'era stata solo una conversazione tra un docente e una sua studentessa.
13: Blu,
5: se solo mi fossi fermato lì, avrei salvato tutti.
13: Buonasera e bentornati.
12: Ah, grazie.
5: Lei è una mia allieva, sapete?
14: Ah, magari.
5: Si chiama Blu.
14: Ciao, piacere.
13: Piacere mio.
5: Lei è Elisa, mia moglie, Anna e Paolo.
13: Ciao, Blu.
14: Ciao. Ciao.
13: Allora, buona continuazione.
12: Grazie.
13: Vi porto subito l'acqua.
14: Grazie.
12: Hai visto che brava lei, che studia e lavora?
14: Sì.
5: Cazzo, sarebbe bastato parlare.
4: Arrivano le cose che riesce a dire, poi se non vengono ascoltate, non vengono accettate, allora vengono trasformate e iniziano a diventare bugie. Se anche le bugie non bastano, allora arrivano i silenzi. Quando arrivano i silenzi arriva anche la distanza più incolmabile.
0: Mi sono sembrati veramente tanto vigliacchi, non so se per forza è una cosa negativa, no? Magari sono spaventati, come la vedete voi?
5: Io mi riconosco sempre molto nei personaggi di Gabriele Muccino. Mm-hmm. Cioè nel senso che magari non è che proprio l'aneddoto è uguale, però c'è questa cosa di cioè i momenti di difficoltà, i momenti, cioè, ma anche questa cosa che uno dice, cioè alle volte, cioè, nella vita noi facciamo delle cose che non ci aspetteremo da noi stessi e che poi facciamo fatica ad ammettere, e poi hai di fronte persone che sembrano proprio dei paladini della rettitudine e invece fanno le stesse cose,
0: certo.
5: Non nel senso che a me questa cosa mi parla tantissimo e magari appunto mi rivedo anche magari in cose del personaggio di Claudio, del personaggio di Carolina, ma del personaggio anche di Miriam. Cioè la cosa bella secondo me è proprio questa qua, che lui riesce, Gabriele, a beccare delle cose, dire la verità, dire le bugie, mentire, ma anche solo capire cosa dire, come dirlo, come diceva Carolina, le cose dette male, io credo veramente che io mi riconosco tanto, cioè, non so, io riesco ad empatizzare, certo. Non li giudico, non riesco a giudicare.
2: Sicuramente anche il pubblico ha fatto.
5: No, ma non sto litigando, non sto litigando.
9: Che avrei dovuto fare? Prendermi la responsabilità di interferire con il loro destino.
11: Lo sai che c'è? Che tu sei l'unico amico vero che c'è.
15: Se non ne fossi sicura, non te lo direi, no?
16: Di che stai parlando?
9: Parlaci di vista pratica.
4: Dal suo punto di vista, vorrebbe entrambe. Vorrebbe la moglie perché la ama e vorrebbe l'amante perché gli dà quel brivido che ha perso con la moglie.
0: È troppo facile.
4: Quindi però è troppo facile, infatti i guai più grossi nascono proprio da questa illusione di essere Dorian Gray quando non siamo a fare. La vigliaccheria, sai, è paura a esporsi fondamentalmente. È paura a riconoscersi, è paura
0: a guardarsi, no?
4: A guardarsi dentro, è paura a prendere responsabilità morali.
17: Vuoi sapere un segreto?
18: Che ci fai qua?
19: Io esisto. Esiste anche tanto.
20: Ma che sei chiamato? Qua! Basta!
21: Non vedo l'ora di andarmene di casa!
4: Beh, quando urli sei ancora vivo.
0: Esatto, infatti.
4: In qualche modo. Quando smetti di urlare e implodi e tieni per te i tuoi segreti, sei in una fase più pericolosa, perché è un po' il vero inizio della vera fine.
22: Sarebbe bastato parlare.
12: Diciamo che Gabriele prepara molto l'attore all'arrivo in scena, cioè noi non arriviamo mai a quel tipo di scene a freddo, no? È come lo sportivo che fa prima un grande riscaldamento prima della corsa, quindi il fatto di aver provato tanto, di aver creato il gruppo prima anche di iniziare le riprese, mi ha fatto arrivare che mi sentivo parte del gruppo. Poi è chiaro che Gabriele ti costringe a tirare fuori veramente tanto e a ascoltare la tua pancia ed esprimere delle emozioni viscerali, e quindi quello poi è bello per un attore, no? È una grande possibilità.
0: Quindi Muccino Style c'è anche questa volta, chiaramente.
5: Claudio ha due neologismi.
2: Ecco, dice il Muccinema.
23: Forse il silenzio è stata la mia autodifesa. L'unica vita che conta è quella che abbiamo davanti.
0: E adesso il cinema che racconta la realtà, che riflette sulla realtà, la vicenda dello studioso Giulio Regeni, scomparso al Cairo e poi trovato morto in circostanze decisamente drammatiche. A 10 anni da tutto questo, un docufilm ricostruisce quello che è successo, c'è un processo che tuttora è in corso, ma soprattutto ci restituisce un ritratto dei suoi genitori fatto di grande coraggio e dignità.
24: Non vi dico che cosa non hanno fatto a quel viso, che in quel momento ho detto qua tutto il male del mondo si è riversato su lui.
0: A parlare Paola Defendi, la coraggiosissima mamma di Giulio Regeni, sulla cui scomparsa, sul cui corpo, sulla cui vita si è davvero abbattuto tutto il male del mondo. E questo documentario bello e appassionante di Simone Manetti lo racconta al meglio.
24: L'ultima volta che noi abbiamo visto Giulio era il 24 gennaio del 2016.
0: Intanto ricostruisce la persona Giulio Regeni, uno studioso, dottorando a Cambridge, esperto di mondo arabo. Al Cairo conduce una ricerca sui sindacati autonomi degli ambulanti, ricerca evidentemente sgradita alle autorità. Qui troverà la morte, sparisce il 25 gennaio del 2016 e viene ritrovato il 3 febbraio, il corpo orrendamente torturato.
24: Dimostra segni di tortura.
25: Pugni, calci, uso di strumenti contundenti, bastoni, mazze.
26: Dita. Bruciature di sigarette su tutto il corpo.
0: A 10 anni della sua scomparsa, questo docufilm tenta di ricostruire quello che è successo. Regeni era una spia? Evidentemente no. Altre piste, ancora più fantasiose, furono messe in piedi, svela il racconto, dalle autorità egiziane nel tentativo di depistare da quello che davvero era successo. Intanto, a partire dal 2024, si celebra in Italia un processo nei confronti di 4 alti funzionari egiziani assenti. E il processo è stato filmato interamente dal regista del film. Quello che vediamo permette di capire.
27: Quello che a noi interessava era il 25 gennaio 2016, esattamente le 19:51 e 43 secondi, che era l'ultimo aggancio del telefono di Giulio Regeni alla rete cellulare egiziana, segnatamente attraverso il ponte ripetitore della metropolitana della stazione di Tocchi.
0: Contano soprattutto le testimonianze eccellenti, non solo quelle dei genitori, ma anche quella dell'avvocato di Regeni, Alessandra Ballerino.
1: Ci sono stati tantissimi tradimenti e tantissime omissioni intorno a Giulio. Bastava dirgli questo, ad esempio, bastava dirgli: guarda che dei funzionari della National Security sono venuti a casa, hanno chiesto di te. Giulio stava tornando, cioè doveva tornare per le vacanze di Natale a casa, non sarebbe più tornato in Egitto.
0: Emerge un quadro misterioso e al tempo stesso inquietante. Giulio non ha fatto nulla di male, ma è stato tradito. I suoi genitori non si stancano di chiedere giustizia. Dopo 27 udienze e 17 mesi di processo, questa giustizia però si è bloccata nell'ottobre del 2025 a causa di un'eccezione presentata dalla difesa. E questo docufilm, che tiene incollati alla poltrona come un thriller, ma è drammaticamente vero, offre il suo contributo alla necessità di continuare a cercare una verità che non è soltanto politica, ma anche e soprattutto umana.
3: Effetto notte.
0: Era tempo una realtà, sempre più le serie televisive, le grandi serie televisive sono in grado di fare breccia nel cuore del pubblico. Anche per questo da qualche anno i giornalisti cinematografici hanno deciso di dare un premio, un nastro d'argento speciale alle grandi serie televisive. Allora andiamo a curiosare tra i vincitori di quest'anno in una serata fatta di glamour, passione, ma soprattutto di protagonisti che sono sempre più popolari nelle case di ognuno di noi.

0: Nelle ultime settimane ha fatto un bel rumore con i suoi casi.
1: Il mio compito è fare tutto il possibile per difendere il mio cliente.
2: Hai passato tu l'audio alla stampa?
1: Ho tirato su un bel casino, eh?
3: Con calma, avvocato, uno alla volta e mi raccomando, domande intelligenti.
4: Questo premio è la dimostrazione che, e lo è già da diversi anni, che questa separazione tra cinema e serie non c'è. E oggi ti festeggiamo in un ruolo bello e anche un po' inconsueto, no? Rispetto a quello che abbiamo visto finora di te.
5: Sì, da un punto di vista tecnico, professionale, no, non ci sono differenze. Siamo le stesse persone, con le stesse troupe che girano negli stessi luoghi. Quindi c'è una differenza di formato e a volte di... non a volte, e di destinazione, no? Di piattaforma invece che grande schermo. Quindi forse da un punto di vista fotografico ci sono alcune differenze, dal punto di vista di ordine del giorno, di piano di lavorazione, sì. Perché ovviamente un film è più compresso, in meno settimane, quindi paradossalmente c'è un po' più di tempo per fare bene le cose. Però da un punto di vista tecnico ormai no.
4: Quello che non cambia è sicuramente l'affetto del pubblico che ti ha premiato con questa serie e che ti aspetta nel film di Ferzan. E questo lo possiamo dire, perché cioè, il cast è uscito.
5: Sì, no? sì, si può dire.
4: E che altro ci puoi dire?
5: Pochissimo.
4: Titolo.
5: Ma non lo so, perché non è definitivo, non mi far dire roba che poi Ferzan si arrabbia.
6: Signori, il problema di questa città è una carenza di educazione civica. Roma ormai è una città spenta, sporca, abbandonata. È zozza Roma. Roma è zozza. Che ne è della grande città tanto celebrata da Tito Livio, da Goethe, da tanti scrittori? Non esiste più.
7: È una bella soddisfazione, anche perché mi sono cimentato in un... in un'autostrada nuova da percorrere, che è quella della serie. Le serie sembrerebbero fatte più per registi giovani, pieni di forza, di energia, di cose. E alla fine, con i miei anni, sono riuscito anche a farne 4 di stagioni di Vita da Carlo. È stata un'impresa molto faticosa, molto. Però che mi ha dato anche tante soddisfazioni.
4: Con grande piacere da parte del pubblico. Infatti ci riflettevo preparando questa intervista. Alla fine quest'anno tu hai appunto Vita da Carlo, la nuova stagione, il film appunto che
7: il
4: è andato
7: film,
4: su
7: scuola
4: Paramount.
7: Di
4: poi sei stato pure sindaco per un giorno, quindi è un rapporto continuo che non si ferma mai e che si muove su tanti livelli diversi. Ci hai pensato a questo, Carlo?
7: Sì, diciamo così, mi commuove tutto questo affetto, questo amore che la gente ha per me, però è assolutamente ricambiato da parte mia. Io devo tutto anche al pubblico, devo anche al mio talento, devo anche alla fortuna che mi ha aiutato, sì, sicuramente, perché ci vuole anche un pizzico di fortuna in questo, di coincidenze che si incontrano, però anche il pubblico con il suo affetto e con la sua stima mi ha aiutato tantissimo. Ed è per questo che sono andato avanti, ecco.
8: Andiamo su, forza, dai. È tardi, dai, che chiudono il teatro, sennò rimani qua chiuso fuori, dai.
4: Cinquant' anni fa moriva la grande scrittrice del mistero Agatha Christie. Dai suoi libri sono stati tratti film di grande successo, Assassino sul Nilo, Assassino sull'Oriente Express. In genere il meccanismo è questo: un delitto, un'indagine e un grande cast. Adesso con questo schema si confronta una coppia di attori comici del nostro cinema, Christian De Sica e Lillo, lo fanno decisamente a modo loro. C'è un delitto tra le nevi e pensate un po', il titolo di questa storia è Agatha Christian. Ecco quello che ci hanno raccontato.
9: Dottore, dottore, la prego, potrebbe tastargli il polso?
10: Ma che tasta? È morto, non c'è niente da constatare.
11: Morto?
12: Non dire proprio,
11: il polso batte.
10: Ma che gli tasta? Quello è vivo, è quest'altro che è morto, che tasta?
11: È morto.
4: Ah, io comincerei subito dalla domanda, ma l'assassino chi è? Me lo dite o smontiamo subito tutto?
10: No, Riccardo, non ho capito.
4: L'assassino chi è in questo
10: ma
4: film?
10: Ma no, che sei matto, che se ti dico l'assassino non ci viene più nessuno a vedere il film. No. Questo è un giallo comico.
4: Ecco, appunto.
10: E devo dire che Carlo Spuglielli era l'unico che poteva realizzare un film così. Certo. Mettere due cose insieme non è facile. Poi in Italia non è stato mai fatto. In Vita c'era con delitto, in America sì, in Inghilterra per carità, ma in Italia è la prima volta. Ed è stato interessante, anche perché a me ad esempio molte volte i gialli da solo non riesco a capirli, invece con i comici entro meglio dentro.
13: Ma lei
12: È Agatha Christie.
10: No, Christian Agatha. Prima il nome e dopo il cognome.
12: Ma non ci posso credere, la posso toccare?
10: Ma che tocchi? Io veramente... con queste mani,
12: ma lo sa che io mi sono arruolato grazie a lei? Dopo che ha risolto il caso delle siamesi decapitate. Ma lei è un genio.
6: Ma insomma, basta, si può sapere che cosa vuole.
13: Tu ti chiami, in realtà sei Christian Agatha.
10: Christian Agatha.
13: Christian Agatha, cioè, ma sei
10: un po'... si doveva chiamare Diritto sulle nevi. Poi dopo hanno chiamato Agatha Christie.
13: Sei un po' la Poirot, sei un po' l'Abruzzone.
10: Sì, anche un po' antipatico.
13: Antipatico? Perché?
10: Beh,
13: antipatico.
10: Sì, perché Saladina.
13: È antipatico.
10: Beh,
12: è un adorabile antipatico. Come...
10: All'inizio il ragazzino lo mando via, poi io dico vai via, bambino.
12: Però fa ridere, cioè diciamo il personaggio è snob, un po' antipatico, fatto da un attore come Christian, può essere molto, molto divertente e anche molto empatico.
14: Il mio nome è Cuozzo. Vanni Cuozzo. Brigadiere scelto.
10: Scelto male.
13: Senti, invece il tuo personaggio, appunto Vanni Cuozzo, se non sbaglio, è un brigadiere scelto, ma come c'è finito in Val d'Aosta?
12: Non si sa.
13: Cioè,
12: non
13: che ha fatto?
12: Non doveva fare quel mestiere, lui non doveva fare quel mestiere, non era adatto. Probabilmente uno di quelli che dice, ma che faccio nella vita io? Non sapeva cosa fare, a un certo punto mi arruolo, vediamo che succede. C'è uno così perché non è negato, completamente negato per fare l'investigatore e si ritrova. Infatti questa è la cosa, il cortocircuito interessante della storia, invece ha a che fare casualmente con il più grande detective d'Europa. Capisci,
10: e poi lui è anche odiato dagli animali.
13: Sì. C'è questo cagnolino che lo azzanna.
10: Sì, solo quello. Orso pure.
12: Pipistrello.
10: Pipistrelli.
15: Ciao piccolo.
16: Com'è piccolo dolce cagnetto?
13: Sono i 50 anni dalla scomparsa di Agatha Christie, no? Allora comincerei da Christian, insomma lo chiedo a tutti e due. Christian, ma Agatha Christie per te è...
10: Beh, Agatha Christie è stata una grande scrittrice, una grande... Noi no, non siamo... Agatha Christie non è così. Però vedi, le mode si respirano nell'aria, chissà perché, è venuto proprio fuori in questo momento di fare questo genere di film, anche un pochino perché c'era questa ricorrenza di Agatha Christie.
13: Ma li hai letti i libri? Sì.
10: Ma quando ero ragazzino. Sì.
13: Poi c'è un bel immaginario legato al cinema e vi volevo un po' stuzzicare su questo, perché io mi ricordo questi filmoni, cioè Assassino sull'Orient Express, Assassino sul Nilo con questo grande cast.
12: Ci stanno questi grandi film ispirati proprio esattamente alla letteratura di Agatha Christie, bellissimi, che io amo i gialli, e poi esiste anche il filone sempre inglese, anglo-americano se vuoi, della black comedy gialla, cioè i vari Invito a cena con delitto eccetera. Che
10: l'assassino su Orient Express c'è dentro, c'è del
12: sì, sì, ma quello c'è sempre, l'umorismo inglese c'è sempre fuori in qualche modo, effettivamente è vero. E io amo questi film tantissimo, li guardo sempre volentieri, sono un amante di giallo.
13: Hai qualcuno che hai preferito in particolare, insomma, dei film classici ambientati, Assassino sull'Orient Express, Assassino sul Nilo, Delitto allo specchio, ce n'è uno.
10: A me piaceva moltissimo quello dove c'era Peter Sellers che faceva l'investigatore cinese, ti ricordi?
12: Lui fece la saga della Pantera Rosa, dove era
10: quello di Rousseau, che era
12: fantastico.
10: Io un pochino mi sono ispirato, gli ho copiato una cosa: quando c'è un ragno che gli cammina in faccia e lui dice, io non lo vedo nemmeno, se ho visto il ragnetto, si accorge di tutto anche senza guardare. Sì, questo lo faceva Peter Sellers.
13: Invece tra i Poirot, insomma, quale ti è piaciuto di più? Peter Ustinov, Kenneth Branagh, quale?
10: Qual era? Aspetta, io i titoli non me li ricordo.
13: No, dico però anche come attori, insomma.
10: Ma
13: no?
10: Sì, ma tanti. Anche la signora in giallo mi è piaciuta.
13: Va bene, ci piace a tutti.
10: Angela Lansbury
13: per sempre.

0: cioè il Maigret di Gino Cervi, ragazzi, pure anche che non è Agatha Christie.
1: No, però, lì è cosa.
0: C'è Simenon.
1: Simenon.
0: Però, insomma, di grandi detective, interpretati da grandi attori, ce ne stanno tanti.
2: Vedi che scavando le cose vengono fuori. Senti, chiudiamo il capitolo a Mark Ord perché è molto divertente, perché tutta la vicenda si parte da questo gioco, no? Perché c'è un gioco da tavolo e appunto che si vuole produrre e non produrre.
3: Questo gioco non uscirà sul mercato. Soprattutto l'azienda. Io l'ho creata e io me la tengo. Dovrebbe essere un gioco di mistero. Ma dov'è il mistero?
2: Io sai che me lo ricordo quel gioco là che si chiamava il castello incantato, il castello magico, ve lo ricordate
1: sì,
2: voi?
1: Come
2: io
1: no.
2: Già c'era la biglietta che
1: infatti
2: si
1: abbiamo dovuto cambiare il titolo.
2: Perché c'era
1: perché esiste.
2: Quindi l'avete insomma ve lo ricordavate anche voi.
1: Sì, ma lui poi è un campione di giochi da tavolo.
2: Ah sì, tu sapevi
0: io,
2: tutto.
0: Io gioco, sono malato di giochi da tavolo. Quindi li conosco, li amo.
2: C'è anche Tony F che debutta. Un po' di curiosità ci stava perché noi siamo rimasti a che cos'era, Sesso e Samba.
1: Lo sai che c'era talmente tanta gente che l'altra volta ho fatto un'intervista. E io ho detto che c'era pure Mastrota, ma Mastrota ma non c'è.
2: No, Mastrota non c'è.
1: Non so perché mi è venuto, c'è anche Mastrota.
2: Ecco,
0: ma poteva esserci.
2: Ma è un'idea, perché ora sul nuovo magari lo ricordiamo.
0: Quanti sono gli attori, poteva esserci anche Mastrota.
2: Sentite, da casa, i produttori magari.
4: Adesso devi guardare ogni tanto, però con dolcezza.
0: Con dolcezza?
4: Sì, sì.
5: Da qua!
4: Da qua, sì. Adesso, perché lui vuole che tu fai parte di sua famiglia.
2: Si può morire dal ridere, come la vedete voi?
1: Beh, con Lillo sì.
0: Con Cristian. No, la cosa è questa. Secondo me morire non lo so, forse no, ma io una volta mi è capitata una signora che non respirava a teatro, cominciava a ridere e non respirava. Abbiamo interrotto lo spettacolo perché cioè, ma io stesso una volta mi ricordo
1: vedendo lo spettacolo. Crisippo è morto dicendo una battuta alla sua dorsa, se sapeva. Dalle risate è morto.
2: Quindi si può. Crisippo.
0: No, ma io mi ricordo invece che mi sono sentito molto male, non respiravo più, all'epoca ti parlo degli anni 80, io ero veramente un bambino e andai a vedere uno spettacolo di Benigni al teatro Tenda e mi ricordo che non respiravo, a un certo punto mi sono allontanato perché per il ridere non respiravo più.
2: Qual è la forza di Cristian secondo te, Lillo?
0: Beh, la forza di Cristian è al di là dei suoi meravigliosi tempi comici è questa eleganza che c'ha nell'interpretare dei personaggi negativi. Quando lui fa i personaggi negativi lo amo alla follia, perché è uno dei pochi che si avvicina a quella grandezza interpretativa che avevano certi attori come Sordi, Tognazzi e lo stesso Carlo. Cioè, no, sono quegli attori che interpretavano spesso personaggi negativi. La commedia degli anni 60, la maggior parte dei protagonisti dei film erano negativi, erano personaggi anche delle volte anche come dire proprio furbetti, arrivisti e non è facile interpretare quei personaggi facendo di morir da ridere. Christian è uno di quelli che lo sa fare e io godo nel sentirglielo fare perché io amo quel tipo di personaggi là.
2: È una cosa bella, qual è la forza di Lillo?
1: La forza sua è la differenza dei comici che sono delle carogne, nella vita sono delle carogne, lui è un comico, un grande comico, molto buono come uomo e questa dolcezza che ha è anche nella sua comicità, nel suo modo di recitare ed è qualcosa di nuovo e qualcosa di diverso dagli altri.
6: Ci sono i genitori che sono anche un po' contrariati.
7: Tranquillo, perché loro difendono il loro nido, è tutto normale. Però loro non attaccano finché sei vivo. Attaccano solo se sei morto. Quindi dopo, quando cadi.
6: Via! Via!
7: Via! C'è campo!
8: Posso non si muova! Mi metto in quella posizione!
9: Non è molto comoda.
7: Resta immobile.
1: Grazie a Checco Zalone tutti siamo rientrati al cinema e quindi continuate, non spendete tutti i soldi, a qualche soldo venite anche per spendere.
2: Non ci sta solo Checco Zalone, insomma, no? Anche questo.
0: No, io vorrei aggiungere che questo qua andatelo a vedere perché è un film in offerta, praticamente sono due generi al prezzo di un biglietto.
2: Esattamente 60 anni fa, nel gennaio del 1966, arrivava al cinema Blow Up di Michelangelo Antonioni, che vinse la Palma d'Oro a Cannes. Pensate, al momento dell'uscita fu anche sequestrato perché c'era qualche schiena nuda nel film, ma insomma è uno di quei film che restano nella storia del cinema. Un'indagine sull'illusione della realtà, due grandi protagonisti, David Hemmings e Vanessa Redgrave. Riscopriamoli.

0: Un capolavoro del cinema d'essai degli anni 60 che ha saputo catturare in modo magistrale l'atmosfera vibrante della Swing in London, girato in inglese, scritto con Tonino Guerra, prodotto da Carlo Ponti, un notevole successo al botteghino in Italia, ma soprattutto uno dei film di Antonioni piaciuti molto all'estero.
1: Smile. God.
0: Blow Up segue la vicenda di un fotografo di moda che durante una passeggiata in un parco pubblico scatta casualmente delle foto a una donna in compagnia di un uomo. Lei, una volta che se ne accorge, rivuole disperatamente il rullino.
2: Seguirmi! La smetta! Mi dia quelle foto, lei non può fotografare la gente in quel modo.
3: E chi lo dice? Io faccio soltanto il mio lavoro, c'è chi fa il torero, chi fa il deputato, no? Io faccio il fotografo.
0: Solo in un secondo momento, sviluppando i negativi e ingrandendo le immagini, l'operazione di Blow Up, appunto, che dà il titolo al film, il protagonista si convince di avere tra le mani le prove di un omicidio. Il dubbio, però, rimane centrale. L'omicidio è avvenuto davvero? Ciò che si vede non sempre corrisponde a ciò che è. Come aveva dichiarato Antonioni stesso, uno dei temi principali della pellicola è vedere o non vedere il giusto valore delle cose. I protagonisti sono due icone del cinema, David Hemmings, che abbiamo in seguito rivisto in film cult come Profondo Rosso di Dario Argento e nel Colossal il Gladiatore di Ridley Scott. Hemmings ci ha lasciato però prematuramente, all'età di 62 anni. Vanessa Redgrave, per la quale la vera carriera internazionale ha avuto inizio con questo film. L'attrice inglese, che oggi compie 89 anni, è legata da una lunga e travagliata storia d'amore, iniziata negli anni 60 con Franco Nero, con cui, dopo anni di lontananza, si è sposata in gran segreto nel 2006. Li abbiamo rivisti proprio di recente al Torino Film Festival, dove è stato presentato il film diretto dal loro figlio, Carlo Gabriel Nero, in cui hanno recitato insieme. Ma torniamo a 60 anni fa, Blow Up, dove tutto ha avuto inizio. Il parco londinese dove il fotografo e la donna misteriosa si sono incontrati e dove il film di Antonioni si chiude con un finale muto e potente. Quello della celebre partita tennis giocata da un gruppo di mimi. Una sfida senza pallina dove il suono dei colpi esiste solo nell'immaginazione. Una sequenza che sintetizza il rapporto fra l'individuo e la realtà, lasciando lo spettatore con un interrogativo che risuona ancora oggi.
4: E allora, cari amiche e cari amici, è arrivato il momento di salutarci, ma ci ritroviamo puntualmente la prossima settimana su In Blu 2000 con il meglio di Effetto Notte, insomma le interviste più belle, più emozionanti, che avete amato di più. Ringrazio come sempre Fabio Cruciani che mi ha aiutato nella realizzazione di questa puntata e noi ci ritroviamo la prossima settimana con il meglio di Effetto Notte. Vi aspetto.
5: Il meglio di
6: Effetto Notte.

0: Le catechesi di Don Enzo Bianchi, fondatore della comunità di Bose.
1: Il battesimo richiede davvero da parte nostra una consapevolezza che invece sovente viene meno. Siccome all'inizio della vita cristiana e per la maggior parte di noi soprattutto il battesimo è qualcosa che è avvenuto quando eravamo infanti e dunque non è stato un atto vissuto in prima persona da noi, certamente non appare con tutto il suo significato e la sua portata. E io l'ho detto più volte che molte patologie della vita cristiana dipendono proprio dal fatto che il battesimo oggi non è vissuto nella sua centralità, nella sua decisività riguardo alla nostra qualità cristiana di vita. Ma poi c'è anche il sacramento della riconciliazione che ha avuto un certo rinnovamento a partire dal Vaticano II, ma è il sacramento che soffre forse più di tutti, nel senso che ancora nel suo confronto ci sono reazioni da parte delle generazioni cristiane più anziane come la mia, e che ricordano una prassi di questo sacramento che qualche volta è risultata oppressiva e non liberante, non pasquale, e la difficoltà anche che il sacramento ha registrato nell'attuazione nella Chiesa, per cui voi vedete anche l'ambiguità di certi liturgie penitenziali che qua e là si fanno, ma nelle quali poi in realtà tutto è rimandato alla celebrazione personale, individuale, per cui questo mostra anche la difficoltà della prassi. E infine il sacramento del matrimonio, che è il sacramento in cui lo sviluppo della grazia battesimale arriva a quella pienezza che dà la possibilità di vivere l'amore tra uomo e donna in una storia, in una vicenda di fedeltà che narra l'amore di Dio per il suo popolo. Ecco, vedete, sono i sacramenti che riguardano la vita del cristiano più semplice, la vita cristiana più abituale, normale, oserei dire, e noi facciamo questo tragitto sperando proprio di trovarvi innanzitutto una conoscenza, quella conoscenza che può nutrire la nostra fede e la nostra vita cristiana, ma poi trovare anche delle indicazioni per come vivere questi sacramenti che richiedono sempre da parte della comunità cristiana una prassi, un'attuazione che cambia certamente di tempo in tempo, di situazione in situazione. E cominciamo dal battesimo. Perché noi dobbiamo riferirci al battesimo e riscoprirlo in tutta la sua portata? Ma innanzitutto perché il battesimo è l'inizio della vita cristiana. Non c'è vita cristiana senza il battesimo. Poi, perché è ciò che rende il cristiano un appartenente a Cristo. Non dimenticate che il nome di cristiano viene da Christos e il battesimo è quello che fa di noi, si potrebbe dire con audacia, e lo vedremo perché lo dicevano i padri, davvero un alter Christus, uno in cui è la vita di Cristo, uno che respira Cristo. Poi è importante riscoprire il battesimo, perché è l'unico sacramento che unisce i cristiani gli uni gli altri, ora divisi in differenti chiese. L'Eucaristia non è celebrata in comune da tutti i cristiani. Anzi, l'Eucaristia sovente è quella che finisce per mostrare la divisione tra i cristiani. Per cui le leggi della Chiesa Cattolica e della Chiesa Ortodossa, voi sapete, non permettono di partecipare all'Eucaristia celebrata da un'altra Chiesa. Il battesimo invece è ciò che ci unisce. E voi sapete che questa non è una novità, è sempre stato nella coscienza di tutta la grande tradizione. Per cui la Chiesa ha riconosciuto sempre che resta un solo battesimo, anche quando questo battesimo fosse impartito dagli eretici. Se c'è la fede cristologica in Cristo Signore Dio, il battesimo è autentico, efficace in ogni Chiesa, anche tra gli eretici. Ed è per questo che noi nel credo diciamo: credo un solo battesimo, che ce n'è uno solo per tutte le chiese. Per cui quelli che sono battezzati in altre chiese devono essere riconosciuti come cristiani sempre in ogni situazione. E la Chiesa, che pur ha sopportato divisioni, ha mai misconosciuto questa unità del battesimo. Nell'antichità la grande Chiesa cattolica riconosceva il battesimo che veniva amministrato nelle chiese o scismatiche o in quelle condannate dai concili. La Chiesa cattolica e la Chiesa ortodossa hanno sempre riconosciuto i loro battesimi, al di là di qualche diffidenza, di cui poi parleremo. La Chiesa cattolica ha sempre riconosciuto il battesimo delle chiese della Riforma e la Chiesa della Riforma reciprocamente ha sempre riconosciuto il battesimo cattolico. E allora oggi, vedete, ritornare al battesimo significa anche aver coscienza di ciò che ci unisce tra cristiani, che è molto di più di quello che ci divide. Ma se per molti, vedete, le divisioni sono divisioni quasi irreparabili, questo è perché non hanno una sana teologia del battesimo. Per noi cattolici, soprattutto dopo il Concilio Vaticano II, l'unità con gli altri cristiani c'è, non è che non ci sia unità. Purtroppo continua a prevalere questo linguaggio che arriva a dire siamo cristiani separati, siamo cristiani disuniti. Ma in realtà tra noi cristiani non c'è una pienezza di unità. E non usate mai questa parola unità perfetta. Perché l'unità perfetta l'avremo solo di là in cielo, non di qui. Quindi è normale che tra cristiani non ci sia unità perfetta. Per ora non c'è unità in una certa pienezza. Ma ciò che ci unisce è molto più di quel che ci divide. Noi siamo in un momento purtroppo in cui prevale di nuovo il confessionalismo. Da 10-15 anni nella Chiesa Cattolica, mentre avevamo imparato soprattutto ad essere cristiani, poi cattolici, si è fatto un cammino in cui prima si è cattolici e poi eventualmente cristiani. Questo non è né evangelico né fedele al cammino che è stato intrapreso dal Vaticano II. Allora riscoprire il battesimo è riscoprire l'unità che c'è, più grande della divisione che c'è. E iniziamo il nostro tragitto. Quando pensiamo al battesimo abbiamo la cattiva abitudine di dire subito cosa produce, a che cosa serve. Pensateci bene, è la prima domanda che noi ci facciamo. E le risposte certamente ci sono. Il battesimo fa entrare nella Chiesa, il battesimo cancella il peccato originale, si diceva, e cancella i peccati. Il battesimo rende figli di Dio, il battesimo comunica lo Spirito Santo. Ecco, tutto questo è vero. Però attenzione, questi sono gli effetti del battesimo. Ma se noi ci fermassimo qui, lasceremmo in ombra ciò che il battesimo è. Non conosceremmo bene che cosa vuol dire il battesimo. Perché il battesimo, prima di operare degli effetti, è davvero una buona notizia. È il Vangelo celebrato, permettetemi di dire. Il Vangelo fatto celebrazione. E non a caso nel linguaggio tradizionale noi diciamo che è un sacramento. Ma spogliatevi un momento da questi termini che sovente ingombrano la nostra comprensione. Voi conoscete le definizioni del sacramento, ma dimenticatele un momento e accogliete invece questa comprensione. Il sacramento è sempre un gesto accompagnato dalla parola di Dio. Quando noi compiamo un gesto accompagnato dalla parola di Dio, e questo gesto è un gesto che racconta qualcosa di Dio e dell'uomo, racconta qualcosa di questo rapporto, di questa alleanza, racconta l'azione di Dio sull'uomo e la capacità dell'uomo a corrispondervi. Quando un gesto si può riferire soprattutto a un'azione di Gesù e di conseguenza può riferire le sue parole, ecco, noi allora abbiamo il sacramento. Ecco perché vi dicevo che è una buona notizia, è il Vangelo celebrato, ma il Vangelo il quale appare attraverso un segno, un gesto e le parole. È facile, nel battesimo c'è un gesto, l'immersione, e ci sono delle parole che l'accompagnano. Nell'Eucaristia c'è un gesto sul pane e sul vino e delle parole che l'accompagnano. E voi sapete che all'interno dell'economia cristiana, sì, è vero che sono sette i sacramenti, ma non dimenticatelo, si è cominciato a dire che erano sette solo nel secondo millennio in Occidente. Ma i sacramenti essenziali sono due, battesimo e Eucaristia, soprattutto due. Poi ce ne sono molti altri in realtà, ma molto derivati, di importanza minore, e tra questi molti altri c'è il sacramento della riconciliazione, c'è l'estremunzione, c'è il ministero ordinato, c'è il matrimonio, ma per così dire, se ci sono dei sacramenti fondali, sono battesimo e Eucaristia. Ma sempre noi vediamo un gesto accompagnato dalla parola. Allora il battesimo noi lo vediamo attraverso dei gesti, ne comprendiamo il messaggio attraverso la parola. Nel battesimo noi ascoltiamo ciò che Dio ci dice attraverso la parola, certo la parola che è stata raccolta nelle sante scritture, e vi rispondiamo. Sant'Agostino, per dire che cos'è il sacramento, diceva una espressione molto semplice, non la dimenticherete più. Che cos'è il battesimo? È un gesto e una parola. E Sant'Agostino diceva: togli l'acqua e non c'è più battesimo. Togli la parola, non c'è più battesimo. Occorre che ci sia il gesto dell'immersione e la parola, non l'uno senza l'altro. E il battesimo è proprio questo gesto e questa parola iniziali nella vita del cristiano che danno al cristiano un orientamento. Io oserei dire che il battesimo è il sacramento che svela il senso della nostra vita. Svela il senso della nostra vita. Dà un orientamento alla nostra vita. E questo certamente diventa molto chiaro, facile per chi è battezzato da adulto. Però è anche ciò che resta pertinente per chi è stato battezzato da piccolo. Sempre nella vita, nel trascorrere della vita, occorre assimilare il battesimo. Occorre sempre di più assumerlo, inverarlo, cercando di sviluppare proprio quel dono che Dio ci ha fatto attraverso di esso. Una delle cose importanti, e poi lo vedremo in maniera più precisa, è che il battesimo è molto collegato con la morte. Molto collegato con la morte. Anche se questo magari oggi nella catechesi usuale non si dice, perché non si vuol mica subito dire e parlare della morte a colui che è appena accolto alla vita e si celebra la vita, si fa la festa, quindi sembra quasi un affronto parlare della morte con un bambino appena nato. Eppure nella grande coscienza cristiana il battesimo è collegato con la morte. Cioè uno nel momento del battesimo, poi vedremo eventualmente la differenza di comprensione tra chi è adulto e chi è bambino, accetta in quel momento di morire con Cristo fino al momento della morte fisica, quando puntualmente dovrà dare la vita a Dio. Ma è nel battesimo che inizia questo accettare la morte di Cristo, la propria morte. per poi certamente esser pronti al momento della morte fisica, alla fine della vita, ridando puntualmente a Dio la vita che c'era data. In molte catechesi dei primi secoli della Chiesa si diceva che il battesimo è un'anticipazione della morte, che anzi il cristiano ricevuto il battesimo è già morto. La morte finale è nient'altro che l'epifania, il rendere visibile ciò che in germe il cristiano ha già accolto e ha già vissuto. Perché è nel battesimo che lui è morto. Ma a questo punto cerchiamo di scavare, a partire soprattutto ancora, se voi volete, dall'aspetto esterno, che secondo me è molto importante. Anche se quel che avviene nel battesimo, vedete, richiederebbe con ogni probabilità delle persone più competenti e che oggi forse neanche loro lo sono a celebrarlo. Ultimamente si è dato la possibilità di dare il battesimo ai diaconi. È chiaro che per la teologia cattolica il battesimo può anche darlo un laico, voi lo sapete, chiunque può battezzare. Ma è anche vero che un tempo, con ogni probabilità, con la quantità di figli che c'erano, il battesimo era qualcosa che era vissuto molto privatamente. La mia generazione non ricorda neanche la celebrazione del battesimo all'interno della comunità cristiana. Venivamo portati in chiesa, qualche volta era a casa addirittura la levatrice che battezzava se il bambino non stava bene, e poi il parroco registrava. Poi oggi con ogni probabilità, perché i battesimi richiedono tempo e i presbiteri ne hanno sempre meno per dedicarsi a queste cose, si è detto no, ma i battesimi facciamoli fare ai diaconi. Con tutto il rispetto per i diaconi, ma il battesimo è centrale. Innanzitutto dovrebbe essere una liturgia che normalmente avviene la notte di Pasqua. Non la domenica che scelgono i genitori secondo i loro calcoli per l'invito dei parenti e la festa mondana che ne segue. Un vero battesimo è la notte di Pasqua, e se effettivamente si rischia di averne troppi la notte di Pasqua, il che non mi sembra che succeda in Italia, perché al massimo una parrocchia la notte di Pasqua poterne avere 20, se va bene, 30. Ma almeno qualche altro momento significativo dell'anno, come la Pentecoste. Ma questi battesimi ai margini della comunità, a cui partecipano qualche parente e qualche amico, che è fatto poi abbastanza in fretta, in cui non risplendono più i segni, questo non può aiutare la coscienza della comunità cristiana circa il battesimo. Non ha nessun senso. E allora guardiamo invece in profondità il gesto e poi cerchiamo le parole.
0: Avete ascoltato una catechesi di Don Enzo Bianchi, fondatore della comunità di Bose.
2: Stai ascoltando Radio Caris in Blu.
3: È giovedì 18 giugno.
4: Sono le 22:25.

stai? Come va? C'è qualcuno che ti aiuta col trasloco? Quando ti sistemi mandami una foto.

puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
0: Al termine di questo giorno riconosciamo i nostri peccati.

0: Nelle tue mani è la mia vita, o Dio, anche il mio corpo riposa al sicuro.
1: Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio. Ho detto a Dio, sei tu il mio Signore, senza di te non ho alcun bene.
2: Per i santi che sono sulla terra, uomini nobili, è tutto il mio amore.
1: Si affrettino altri a costruire idoli. Io non spanderò le loro libazioni di sangue, né pronunzierò con le mie labbra i loro nomi.
2: Il Signore è mia parte di eredità e mio calice. Nelle tue mani è la mia vita. Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi. La mia eredità è magnifica.
1: Benedico il Signore che mi ha dato consiglio. Anche di notte il mio cuore mi istruisce. Io pongo sempre innanzi a me il Signore. Sta alla mia destra, non posso vacillare.
2: Di questo gioisce il mio cuore, esulta la mia anima. Anche il mio corpo riposa al sicuro.
1: Perché non abbandonerai la mia vita nel sepolcro, né lascerai che il tuo santo veda la corruzione?
2: Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena nella tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Nelle tue mani è la mia vita, o Dio, anche il mio corpo riposa al sicuro.
1: Il Dio della pace vi santifichi fino alla perfezione, e tutto quello che è vostro, spirito, anima e corpo, si conservi irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo.
0: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
5: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
0: Dio di verità, tu mi hai redento.
5: Nelle tue mani affido il mio spirito.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
5: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.

0: Preghiamo. Signore Dio nostro, donaci un sonno tranquillo, perché ristorati dalle fatiche del giorno, ci dedichiamo corpo e anima al tuo servizio. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici

0: siete sintonizzati su Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: È giovedì 18 giugno.
2: Sono le 23 e 20 minuti.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: L'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
2: Ancora un buongiorno.
3: According to the Houthi
4: run, le peuple qui a
5: in Pantheon in
6: semblance do
7: Sommo. La maniera restita.
8: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
9: E allora cari amici, benvenuti all'ascolto, io sono Alessandro Guarasci, Luca Rossi invece in regia. Oggi di che cosa parleremo? Parleremo dei drammi dell'immigrazione, perché pensate, 77.000 persone tra morti, accertati e dispersi che hanno perso la vita dal 90 ad oggi nel Mar Mediterraneo o nelle altre rotte. Poi in questi 25 minuti al Mondo alla Radio cercheremo di capire che cosa c'è davvero nell'accordo tra USA e Iran e infine a che punto siamo con lo sviluppo delle rinnovabili e soprattutto quali opportunità possono arrivare dall'agrifotovoltaico. E allora riprendiamo purtroppo la triste conta dell'immigrazione, perché negli ultimi 5 anni il 28,8% di chi ha tentato di attraversare il Mediterraneo è rappresentato da donne e bambini. È da sottolineare inoltre che nonostante si sia assistito negli ultimi anni a una diminuzione degli arrivi, la percentuale delle vittime invece è aumentata, 1 ogni 47 tentativi di attraversare il Mediterraneo o l'Atlantico. Allora, tra l'altro, proprio delle vittime in migrazione, dei rifugiati, si parlerà stasera nella veglia a Santa Maria in Trastevere, organizzata da Sant'Egidio e a 2 giorni dalla giornata mondiale del rifugiato che si svolge questo sabato, il 20 giugno. Polemiche poi ci sono per il nuovo regolamento europeo per i rimpatri. Allora, noi abbiamo in linea Monsignor Pierpaolo Felicolo, che è direttore della Fondazione Migrantes. Salve Monsignore.
10: Buon pomeriggio a tutti quanti, grazie per l'invito.
9: E allora, ci dimentichiamo troppo spesso dei drammi dell'immigrazione?
10: Sì, certo, ce ne dimentichiamo, cioè ne parliamo, ma ce ne dimentichiamo. Può sembrare una contraddizione, no? Nel senso, come ne parliamo? Come li affrontiamo? Con la paura, con la diffidenza e anche con superficialità. Parliamo della migrazione, ma l'ha detto lei, dopodomani ci abbiamo giornata del rifugiato. Allora, un conto è dire i migranti lavorativi, un conto è dire chi è rifugiato e si rifugia a causa di una violenza e spera di tornare un domani nel proprio paese, chi richiede asilo e vuol dire che nel suo paese non ci torna più, chi è profugo ambientale ed è il secondo motivo delle migrazioni è proprio i profughi da problemi ambientali, penso alla desertificazione e quant'altro, quindi bisogna spiegare bene questa realtà. Ne parliamo, ma ne parliamo in maniera superficiale, dando numeri a volte non esatti. Lei ha detto una grande verità: sono diminuiti gli sbarchi, ma sono aumentati i morti. In un articolo sull'Osservatore Romano pochi giorni fa ho proprio scritto con che faccia noi ci specchiamo nel Mediterraneo e cosa vediamo nel Mediterraneo, il mare nostrum che dovrebbe essere un mare di pace. Allora bisogna parlarne bene e nella complessità e anche la drammaticità.
9: Monsignore, senta una cosa, però nel frattempo l'ho accennato, ci sono polemiche per il nuovo regolamento europeo per i rimpatri, insomma l'Europa sembra volersi chiudere sempre di più in se stessa.
10: Questa è la sensazione, ieri c'è stato un comunicato della Commissione delle Conferenze Episcopali dell'Unione Europea, la COMECE, che prende atto e che dichiara con forza che profondamente preoccupata per questi aspetti nuovi del nuovo quadro normativo che rischiano di indeboliscono la protezione effettiva dei diritti fondamentali e della dignità delle persone vulnerabili. Questa dichiarazione della Commissione è molto importante perché la Chiesa ribadisce questi diritti umani che non vanno indeboliti, e questa protezione che deve essere effettiva, perché c'è un rischio, così lo possiamo capire. Questa nuova normativa estende la detenzione, le limitazioni ai mezzi di ricorso efficaci e ai ricorsi in appello, e questo è già un problema serio. E anche la responsabilità verso paesi terzi da cui provengono queste persone, quindi ci sono gravi questioni etiche e umanitarie. E poi ci riporta alla mente il discorso del Papa alle Canarie. Ho avuto la fortuna di poter assistere in diretta e commentarlo anche in diretta, quando Papa Leone XIV con chiarezza e con fermezza ha ribadito che i migranti, e qui tutte le categorie, non sono una categoria, una statistica, tutte le realtà, a me piace chiamare il mondo della mobilità umana, certo, perché è vario, non sono una categoria, una statistica, ma persone che potrebbero far parte della nostra stessa famiglia. È questa la risposta da dare, è la preoccupazione, le risposte che diamo al quadro europeo, che cambia, come hai detto giustamente, ci diamo del tu.
9: Certo.
10: Come hai detto giustamente tu.
9: Tra l'altro la vera preoccupazione è il fatto che poi queste persone vengono rimandate sull'altra sponda del Mediterraneo, e le garanzie sia in Libia sia in Tunisia sono purtroppo davvero molto molto scarse. Allora io ringrazio Monsignor Pierpaolo Felicolo, direttore della Fondazione Migrantes. Vi ricordo sabato la giornata mondiale del migrante, stasera alle 18:30 la veglia a Santa Maria in Trastevere per ricordare tutti coloro che hanno tentato di arrivare in Europa o comunque di raggiungere un futuro migliore e purtroppo non ce l'hanno fatta. Circa 77.000 persone, poi purtroppo chissà quanti sono in fondo al mare e non sappiamo chi erano e da dove venivano. Grazie Monsignor Felicolo.
10: Grazie a voi, grazie a tutti, buona serata.
9: E allora le notizie dal mondo sono davvero tante e per saperne di più do la linea a Michele Raviar.
2: Sì Alessandro, nella notte è stato firmato il memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran. Trump lo ha sottoscritto a Versailles, dove si trovava con Macron per una cena di lavoro a margine del G7 di Evian, che è terminato ieri. Per l'Iran lo ha firmato il presidente Pezeshkian. Da domani in Svizzera, nella località montana di Burgenstock, i primi colloqui tra Stati Uniti e Iran, appunto dopo la firma dell'accordo. Ad ospitare l'evento della firma in Svizzera il Pakistan, che è stato il paese mediatore assieme al Qatar. Senza entrare nei dettagli dell'accordo, Alessandro, ci soffermiamo sulle reazioni israeliane, dato che l'accordo prevede la cessazione di ogni attacco in Libano. L'IDF, dopo aver pubblicato la mappa di dispiegamento delle forze nel sud del paese, ha affermato che continuerà a mantenere la propria presenza nella zona di sicurezza per eliminare le minacce ai propri soldati e garantire un'efficace difesa alle comunità settentrionali di Israele. Intanto è cresciuto a 2 morti il bilancio dell'attacco israeliano con drone a un altro a Kfar Tebnit, a sud-est di Nabatieh, lo riferisce il quotidiano libanese L'Orient Le Jour. Nel frattempo un altro attacco con drone a Zerdin, a ovest sempre di Nabatieh, ha ucciso l'uomo alla guida del veicolo preso di mira. Parlando a margine del G7, Trump ha dichiarato di aver avuto colloqui positivi sia con il presidente russo Putin sia con il presidente ucraino Zelensky. In una dichiarazione congiunta, i leader del G7 hanno evidenziato i progressi dell'Ucraina sul campo di battaglia negli ultimi mesi, promesso nuove forniture di armi a Kiev, comprese difese aeree e sistemi a lungo raggio, e si sono detti pronti a inasprire le sanzioni contro il settore russo del petrolio e del gas per spingere Mosca al tavolo dei negoziati. La reazione del Cremlino è che gli ultimi bombardamenti ucraini della Russia non aiutano a promuovere un incontro tra due presidenti, ha detto il consigliere presidenziale russo Ushakov. E il segretario alla difesa statunitense Hegseth ha dichiarato alla NATO che il Pentagono condurrà una revisione della propria presenza militare in Europa entro i prossimi 6 mesi, mentre Washington esercita pressioni sugli alleati affinché rafforzino le proprie difese. La NATO 3.0 ha affermato avrà un approccio innovativo, i nostri contributi annuali saranno subordinati al raggiungimento degli obiettivi di spesa per la difesa da parte degli altri paesi. Laddove gli altri alleati non spenderanno con urgenza, i nostri contributi diminuiranno. Sarà una strada pensata a doppio senso. Ha detto: gli USA non possono preoccuparsi della difesa europea né pagare di più di quanto facciano i nostri alleati. La risposta del segretario generale della NATO Rutte è quella di incoraggiare gli alleati europei a un maggiore sforzo sulle spese per la difesa, verso un incremento del 20% in un solo anno, ma serve di più. È tutto, a te la linea.
9: E allora avete sentito che cosa vogliono gli Stati Uniti e i loro alleati. Allora, però entriamo un attimo nel dettaglio dell'accordo tra USA e Iran. Il presidente Trump ha affermato che gli sciocchi che hanno affermato che il suo accordo per porre fine alla guerra in Medio Oriente non fosse abbastanza duro con l'Iran sono invidiosi, cattivi o stupidi. Insomma, Trump come al solito ci va giù duro. Allora, cerchiamo di capire qualcosa di più. E, insomma, Marco Guerra ha voluto sentire Luigi Toninelli, responsabile desk Medio Oriente dell'ISPI.
3: Sicuramente la prima cosa che dobbiamo analizzare è quello che non c'è all'interno dell'accordo. Prima delle negoziazioni che hanno portato a questo accordo quadro, diciamo, l'intenzione di Donald Trump era raggiungere tendenzialmente tre obiettivi: lo smantellamento del programma nucleare, e questo è rinviato ai prossimi 60 giorni, dove si discuterà esattamente cosa verrà ottenuto, e gli iraniani hanno riaffermato quello che dicevano già in passato, ovvero che non hanno intenzione di raggiungere una bomba atomica. Le altre due questioni però rimangono insolute e in qualche modo sono state completamente escluse dall'accordo: il programma di missili e droni di Teheran, con Donald Trump che giusto ieri sera ha detto che, dopo averlo bombardato anche per quel motivo, che l'Iran ha tutto il diritto di avere missili e droni se gli altri paesi li hanno, quindi ha sconfessato completamente il suo approccio. E la terza questione è il sostegno agli alleati regionali, che non è più messo in dubbio, anzi si chiede un cessate il fuoco attraverso questo accordo, anche che comprenda il Libano. L'altro elemento di grossa novità però all'interno di questo accordo è la questione dell'inizio di lavori per lo smantellamento di tutto quello che è il sistema sanzionatorio e la creazione di una sorta di fondo da 300 miliardi con anche i paesi della regione, quindi non solamente statunitensi, per ricostruire Teheran. Ecco, tutti questi elementi ci fanno abbastanza capire come gli Stati Uniti hanno dovuto fare molti passi indietro rispetto a quelle che erano le prerogative precedenti a questo conflitto.
4: Le due parti si ritrovano più o meno nella stessa situazione di 3 mesi e mezzo fa, quando è iniziata la guerra. Se proprio vogliamo vedere un vincitore, da che parte sta?
3: Sta dalla parte di Teheran, che ha saputo resistere a degli attacchi che miravano inizialmente a un cambio di regime, nonostante adesso Donald Trump nella sua retorica abbia gestito bene questo elemento, perché fin da subito aveva detto: noi faremo di tutto, ma poi sarà la popolazione iraniana a sollevarsi e cambiare il sistema di potere, e adesso dice: la popolazione iraniana non l'ha fatto. Ma oltre a saper resistere, ha saputo gestire molto meglio la questione delle proprie riserve di droni e missili, ha saputo regionalizzare il conflitto e massimizzare il costo per tutto il mondo, non soltanto per la regione medio orientale, ha preso in possesso lo strato di Hormuz, che adesso non è ancora chiaro quanto verrà liberato, come verrà liberato e come verrà gestito, se ci sarà o meno un pedaggio delle tariffe per i transiti dallo strato di Hormuz. Ecco, per questi motivi qui Teheran sembra aver vinto, quantomeno retoricamente, questo conflitto, un conflitto che però pone delle innumerevoli sfide anche nei confronti della Repubblica Islamica, dalla ricostruzione a una fase di transizione nella propria leadership. Sicuramente non c'è un vero vincitore a livello retorico, però sembra essere più Teheran che Washington.
6: Le Alpi, si sa, sono un muro di sasso, una diga confusa, fanno tavola rasa per noi che qui sotto, lontano.
9: E allora diciamo, cambiamo argomento, perché lo sappiamo, lo sviluppo delle rinnovabili sono fondamentali per la transizione ecologica. L'obiettivo italiano è di costruire 70 gigawatt aggiuntivi proprio di energie rinnovabili, e un modello virtuoso, diciamo, potrebbe essere la produzione dell'energia con agri fotovoltaico. In sostanza, i pannelli solari sono sollevati dal terreno con questa tipologia e rendono anche possibile coltivare appunto sotto i pannelli, appunto, non andando a togliere ampie parti di terreno che invece potrebbero essere appunto dedicate all'agricoltura. Allora, anche di questo oggi hanno parlato il sito, il responsabile del sito rinnovabili.it e Confagricoltura nell'AgriFood Forum 2026, energia che vale. Allora, proprio sullo sviluppo di questa tecnologia, ma non solo, di quanto le rinnovabili possono incidere, noi abbiamo voluto sentire Francesco Spagnolo, direttore di rinnovabili.it, e Nicola Gherardi della giunta di Confagricoltura.
11: Spagnolo, siamo in un momento un po' cruciale perché l'Europa non sempre sembra credere appieno nelle potenzialità delle rinnovabili. Allora che cosa si può fare concretamente?
12: Oggi per un'azienda fare delle scelte di produzione, conservazione e trasporto dell'energia da fonti rinnovabili è una scelta economicamente e strategicamente molto valida. Addirittura l'energia è diventato il fattore abilitante per la competitività di un'azienda agricola.
13: Ecco, e quali sono le nuove tecnologie che in questo momento il mercato offre e soprattutto quanti ci credono?
12: Dunque, le tecnologie sono moltissime. Te ne cito un paio: l'agrivoltaico intelligente, che è un sistema che riesce non solo a inclinare il modulo fotovoltaico sempre in modo efficiente per migliorare la sua produzione energetica, ma addirittura a studiare in funzione della pianta sottostante e l'alternanza di luce ed ombra ottimale per la produzione della pianta stessa. Io credo che questo settore, che è quello della produzione agricola e trasformazione del cibo, sia quello più sensibile oggi alle scelte del fotovoltaico, dell'eolico e del geotermico, e quindi sono molto molto fiducioso che questo settore a breve faccia delle scelte molto diverse da quelle fatte fino adesso.
13: Ecco, scelte diverse che però devono in qualche modo essere sostenute sia dal mondo dell'imprenditoria sia da quello della politica. In Italia c'è stato un po' un andirivieni e questo in parte è successo anche in Europa. Dunque, come proseguire, diciamo, in modo più deciso?
12: Sì, hai ragione, questo ha penalizzato negli ultimi anni un po' lo sviluppo, il trend, il percorso delle rinnovabili, ma oramai realizzare un impianto da fonte rinnovabile è talmente economico e talmente comparabile con l'approvvigionamento dell'energia da fonte fossile che comunque molte aziende stanno facendo questa scelta in modo assolutamente slegato dalle linee di tendenze governative che oggi abbiamo.
13: Allora, Nicola Gherardi, rinnovabile e agricoltura sempre più alleate in questo momento, però quali sono gli ostacoli che per esempio fermano alcuni progetti tipici come l'agrifotovoltaico?
14: Beh, diciamo che degli ostacoli ce ne sono diversi, di diverse origini. Noi stiamo cercando di lavorare perché evidentemente questi vengono meno. Sostanzialmente c'è un problema di non cultura, di non conoscenza, e quindi l'obiettivo che noi principalmente ci siamo dati è quello di trasferire tranquillità del fatto che l'attività agricola si possa coniugare con l'attività di produzione di energia elettrica. In alcuni casi questa diventa una sinergia estremamente utile anche per rendere le nostre imprese un po' più competitive in un momento di grossa difficoltà economica.
13: Ecco, un problema che riguarda principalmente l'Italia oppure abbiamo dei casi, diciamo, da cui apprendere in Europa, pensiamo alla Spagna?
14: Allora, dal punto di vista tecnologico credo che siamo abbastanza avanti, pur la Spagna sotto questo profilo ha sicuramente iniziato prima di noi. Io credo ci sia bisogno di una maturità sociale un po' diversa. Non si possono chiedere di raggiungere gli obiettivi climatici e poi, nella misura in cui qualcheduno presenta, qualche imprenditore presenta una qualche iniziativa, evidentemente poi l'interesse privato prevale su quello collettivo e quindi nascono i comitati, grande difficoltà a realizzare queste intraprese, non capendo che noi oggi stiamo cercando di applicare delle norme a favore del Paese per l'ottenimento della neutralità ambientale, per cercare di andare incontro alla sottrazione della CO2 sugli obiettivi che il Piano Nazionale Integrato dell'Energia e il Clima si è dato. Quindi noi abbiamo risorse, disponibilità, siamo convinti perché l'agricoltura possa svolgere un ruolo determinante per il futuro, occorre che il paese creda in questo tipo di iniziative, perché altrimenti l'imprenditore poi si trova da solo in balia di situazioni che non riesce a gestire.
9: E allora, cari amici, finisce qui questa puntata del Mondo alla Radio, più breve del solito, perché tra poco ci sarà appunto la cronaca delle esequie del Cardinale Ruini in diretta da San Pietro. Qui, ecco qua, chi c'è? Don Tellan, come va?
15: Buonasera a te Alessandro e a tutti i nostri radioascoltatori. Va bene, siamo in attesa di collegarci con la Basilica per accompagnare il Cardinal Vicario in questo momento, che per chi crede non è la fine ma il compimento della nostra esistenza, tant'è che i cristiani dell'antichità dicevano il giorno della morte come il dies natalis e non tanto il giorno.
9: D'altronde è stato un protagonista, come ieri ha detto il cardinale Parolin, un protagonista della Chiesa universale. Do la linea però alla regia.

E ancora buon pomeriggio a tutti i nostri radioascoltatori. Siamo già collegati con la Basilica di San Pietro in Vaticano per prendere parte insieme alle celebrazioni per le esequie del Cardinal Camillo Ruini.

Laudetur Jesus Christus, buon pomeriggio e benvenuti a questa trasmissione in diretta dalla Basilica di San Pietro in Vaticano per la celebrazione della messa di esequie del Cardinale Camillo Ruini, presieduta da Sua Santità Papa Leone XIV. Un cordiale saluto dal vostro Don Massimo Tellan che vi accompagnerà in questa diretta, coadiuvato dall'assistenza tecnica di Luca Rossi. A nome di Radio Vaticana, Vatican News, Vatican Media, da qualsiasi luogo vi uniate a noi in questo momento, un cordiale benvenuto che si estende anche a quanti ci seguono attraverso il canale YouTube o la diretta Facebook. Saluto che anche rivolgiamo alle radio a noi collegate. Il cardinale Camillo Ruini è nato a Sassuolo il 19 febbraio del 1931. Dopo gli studi liceali ha compiuto presso la Pontificia Università Gregoriana sia gli studi filosofici che teologici in qualità di alunno dell'Almo Collegio Capranica, conseguendo la licenza in filosofia e la laurea in teologia, è stato ordinato sacerdote l'8 dicembre del 1954, proprio nella cappella dell'Almo Collegio Capranica di Roma, dal vescovo Luigi Traglia, vicegerente allora della diocesi di Roma. Nel 1968, istituito a Reggio Emilia lo studio teologico interdiocesano, ne è divenuto docente di teologia dogmatica e contemporaneamente preside, formando generazioni di sacerdoti e di laici. Lo stesso anno il vescovo Baroni gli affidava l'incarico di vicario episcopale per l'apostolato dei laici, l'ufficio che ha ricoperto sino al 1986. Il 28 giugno del 1986 San Giovanni Paolo II lo nominava segretario generale della Conferenza Episcopale Italiana. Il 17 gennaio 1991 Papa Wojtyla lo elevava alla dignità di arcivescovo e lo eleggeva suo provicario per la diocesi di Roma. Il 7 marzo 1991 Papa San Giovanni Paolo II lo voleva presidente della CEI e lo creava cardinale nel concistoro appunto del 28 giugno 1991 del titolo di Sant'Agnese fuori le mura. Il successivo 1 luglio fu nominato vicario generale di Sua Santità per la diocesi di Roma. Papa Wojtyla lo confermava per ben due quinquenni presidente della Conferenza Episcopale Italiana il 7 marzo 1996 e il 6 marzo 2001, incarico mantenuto sino al 2008. Particolarmente attento al mutamento della società italiana, contribuì come figura di rilievo sia nel governo della Chiesa sia nella riflessione teologica. Da presidente della CEI ne rafforzò le strutture e la coesione, promuovendo dal 1997 il progetto culturale cristiano orientato. E ora ha inizio la processione di ingresso.

E mentre la processione sta raggiungendo l'altare della cattedra, la Schola Cantorum ci invita a pregare con l'antifona d'ingresso: l'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, dice il ritornello, mentre le strofe sono tratte dal libro dei Salmi.

che dopo gli eccellentissimi vescovi vediamo giungere all'altare anche i signori cardinali, tra cui abbiamo potuto riconoscere il presidente della Conferenza Episcopale Italiana, il cardinale Matteo Maria Zuppi, e il vicario generale per la diocesi di Roma di Sua Santità, il cardinale Baldassare Reina.

Ed ora anche Papa Leone ha raggiunto l'altare della cattedra, lo bacia e lo venera con il profumo dell'incenso, la nostra preghiera che sale a Dio come profumo di soave odore, preghiera che in questa celebrazione eucaristica si fa suffragio per il cardinale Camillo.

E dopo aver incensato il crocefisso, ora il Papa sta incensando l'immagine della Madre di Dio, lei regina di tutti i santi. Accolga il cardinale nella comunione beata del cielo, perché il Signore doni a lui il premio che riserva ai suoi servi fedeli.

0: fratres, agnoscamus peccata nostra, ut aptissimus ad sacra misteria celebranda.
1: E insieme facciamo l'esame di coscienza.
0: Confitior Deo omnipotenti et vobis fratres, quia peccavi nimis, cogitatione, verbo, opere et omissione, mea culpa, mea maxima culpa, ideo precor beatam Mariam semper virginem, omnes angelos et santos, et vos fratres orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Misereatur nostri omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam.
2: Amen.
1: E con il canto del Kyrie domandiamo perdono al Signore dei nostri peccati e ci affidiamo alla sua misericordia infinita.

0: Oremos. Deus, quinter apostolico sacerdotes, famulum tuum
1: Camillo. O Dio che hai chiamato il tuo servo, il vescovo cardinale Camillo, nell'ordine episcopale, tra i successori degli apostoli, concedi a lui di partecipare anche alla loro eterna comunione.
0: Per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum.
2: Amen.
1: E ora ha inizio la liturgia della parola.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Egli che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha consegnato per tutti noi, non ci donerà forse ogni cosa insieme a lui? Chi muoverà accuse contro coloro che Dio ha scelto? Dio è colui che giustifica. Chi condannerà? Cristo Gesù è morto, anzi è risorto, sta alla destra di Dio e intercede per noi. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori, grazie a colui che ci ha amati. Io sono infatti persuaso che né morte né vita, né angeli né principati, né presente né avvenire, né potenze né altezza né profondità, né alcun'altra creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio che in Cristo Gesù nostro Signore.

mentre la Schola Cantorum ci invita a intonare il canto dell'Alleluia, il Papa ha infuso l'incenso nel turibolo e ora sta dando la benedizione al diacono perché proclami la pericope che ascolteremo tratta dal Vangelo di Giovanni, mentre il versetto alleluiatico ci dice proprio questo: io sono la resurrezione e la vita, dice il Signore, chi crede in me non morirà in eterno.

Qui vediamo la processione con il turibolo e i candelieri e il diacono che porta l'evangeliario portarsi a Lambone.

In quel tempo Gesù, alzati gli occhi al cielo, pregò dicendo: Padre, voglio che quelli che mi hai dato siano anch'essi con me dove sono io, perché contemplino la mia gloria, quella che tu mi hai dato, poiché mi hai amato prima della creazione del mondo. Padre giusto, il mondo non

E ora ci disponiamo ad accogliere le parole dell'omelia di Papa Leone XIV in queste esequie del cardinale Camillo Ruini.

Cari fratelli e sorelle, celebriamo questa Eucaristia affidando alla misericordia del Signore il nostro fratello Cardinale Camillo Ruini, pastore saggio e sollecito del Gregge di Cristo. Per molti anni ha servito la Chiesa, svolgendo con la stessa dedizione sia gli incarichi più umili sia quelli più gravi di responsabilità che il Signore ha voluto affidargli come sacerdote, vescovo e cardinale. Nell'insegnamento, nello studio e nell'approfondimento teologico, nel servizio pastorale, nell'animazione giovanile, nell'ambito culturale, nella cura del laicato e delle vocazioni, nell'esercizio dell'autorità. Moltissimo gli deve la Chiesa in Italia, che ha servito per circa 17 anni come presidente della Conferenza Episcopale, come pure la Diocesi di Roma, in cui per altrettanto tempo ha svolto il ministero di vicario del Santo Padre. Ha saputo guidare il popolo di Dio e i fratelli nell'Episcopato in momenti importanti e delicati, affrontando con entusiasmo, discernimento e coraggio molteplici sfide. A lui si devono intuizioni e iniziative che hanno lasciato un segno profondo nel cammino della comunità ecclesiale e anche di quella civile. Pensiamo al progetto culturale

Chiesa, come pure nel mondo laico e della società. Mentre lo ricordiamo e lo affidiamo alle braccia del Padre Celeste, ci lasciamo illuminare dalla parola di Dio che abbiamo ascoltato e anche da alcuni pensieri che Lui stesso ha lasciato scritti. Nella prima lettura sono risuonate le parole vibranti dell'Apostolo Paolo: né morte, né vita, né angeli, né principati, né presente, né avvenire, né potenze, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio. E questa è la verità che ha animato anche il Cardinale Ruini nel suo ministero. L'amore di Dio è fedele, niente può sconvincerlo né separarcene, perché è dono suo, viene da Lui e ci è profuso al di là di ogni nostro merito e debolezza. Molteplici sono state le vicissitudini attraverso le quali il nostro caro fratello ha accompagnato i fedeli e le comunità che gli sono stati affidati nel corso del suo lungo servizio. Ed è proprio nella carità invincibile del Signore e nella risposta di fede a questo dono che dobbiamo cercare la radice della forza con cui le ha affrontate. Nel suo testamento spirituale, parlando delle tante persone nei confronti delle quali sentiva gratitudine per il bene elargitogli, il Cardinale Camillo ha scritto: «Da loro ho ricevuto non meno di quello che ho cercato di dare». Penso siano parole che possono aiutare anche noi a vivere le nostre responsabilità e i nostri diversi servizi con la stessa umiltà e con la medesima fiducia in Dio. Del resto, egli stesso ha testimoniato che una delle risorse che più lo hanno accompagnato nella sua lunga esistenza, fin dall'infanzia, è stata la preghiera, semplice, accorata, fresca negli anni più teneri e poi maturata nel corso del tempo, fino alla stagione della fragilità e della malattia. Un'altra frase della Scrittura che la liturgia ci ha offerto e che può aiutarci a vivere con frutto questo momento di grazia sono le parole di Gesù che abbiamo ascoltato nel Vangelo. Padre, voglio che quelli che mi hai dato siano anch'essi con me dove sono io. In esse troviamo riassunto il programma, la direzione e lo scopo ultimo di una vita spesa per il bene dei fratelli e vissuta nella ricerca costante dei disegni di Dio per la propria e la loro salvezza. Il Cardinale Ruini ha scritto in merito: «Spero, Signore, di aver operato non per interessi personali, ma per gli obiettivi che mi erano affidati e che condividevo di cuore». È bello ricordare in questo momento la realtà che ha animato nel profondo, al di là e al di sopra di ogni altra preoccupazione, il suo cuore di pastore. Mentre lo accompagniamo con la preghiera e con l'offerta dell'Eucaristia, facciamo nostro il suo desiderio di giungere là dove il Signore ci attende e ci desidera, nella gioia eterna, e di camminare verso la meta, gli uni con il desiderio di esserne partecipi assieme agli altri, uniti in Lui e tra noi per sempre. Il Cardinale Camillo Ruini ha avuto la grazia di conoscere personalmente e di lavorare con alcuni grandi santi dei tempi recenti, quali San Paolo VI e San Giovanni Paolo II. In particolare del suo rapporto con Papa Wojtyła,
del quale per tanti anni è stato collaboratore.

L'autore ha scritto: in Giovanni Paolo II ho sperimentato la tua presenza, Signore. Ho potuto toccare con mano l'unione nella preghiera, l'inseparabilità di preghiera, vita e apostolato, il coraggio della fede che guida la storia, la capacità di amare e di perdonare. Ritengo che dall'esempio di unità di vita del grande pontefice il cardinale abbia saputo trarre tanto, perché possiamo ritrovare anche in lui molti dei tratti con cui descrive il Santo Papa. E penso che tale consonanza di sentimenti possa animare anche noi nel nostro cammino. Come motto del suo episcopato, il nostro fratello aveva scelto una frase ispirata al Vangelo di San Giovanni: Veritas liberabit nos. La verità.

a tutto volume, libri in festa a Ragusa, interviste realizzate durante la 17ª edizione, dall'11 al 14 giugno 2026.

0: L'ultima spiaggia, Alcamar, la strage dimenticata e 50 anni di misteri italiani. Ne parliamo con Lucio Luca, ben trovato.
1: Grazie a voi.
0: Tra la notte del 26 e del 27 gennaio del 1976, nella caserma dei carabinieri di Alcamo Marina, due carabinieri perdono la vita. Salvatore Falcetta e il carabiniere semplice Carmine Apuzzo. Vengono arrestati quattro giovani innocenti. Tra di loro Giuseppe Gullotta, che è la voce presente all'interno del suo libro. Depistaggi, calvario giudiziario, tante domande rimaste in sospeso. Per denunciare quello che possiamo definire uno dei misteri italiani più protetti, dimenticati. È stata una scelta per mettere in luce invece questa strage. Ma quando hai capito che era arrivato il momento di parlare di questa strage e di accendere i riflettori su questa strage?
1: Quando ho cominciato a leggere un po' di carte, di documentazione, quando ho capito che questa strage è il punto di partenza di una storia molto più grande e che attraversa, come dice il sottotitolo del libro, 50 anni di misteri italiani. Questa è una strage dimenticata, è una strage della quale nessuno sa nulla o quasi. È difficile trovare qualcuno che si ricordi anche i nomi delle due vittime. C'è stata una voglia di insabbiare, assicurando all'ingiustizia, in questo caso, quattro persone che non c'entravano assolutamente nulla. Tutto ciò è stato fatto proprio per mettere un tappo, perché evidentemente dietro questa strage c'è qualcosa di indicibile che in qualche modo si collega poi appunto a 50 anni di misteri italiani, tant'è che il libro parte dalla strage di Alcamar, ma poi in realtà lega con un filo unico, non giudiziario naturalmente, ma un filo ideale, tanti episodi ben più conosciuti, dalla morte di Impastato a quella del colonnello Russo, a quella di Mario Francese, un giornalista del Giornale di Sicilia, che fu il primo a parlare di Corleonesi, del clan dei Corleonesi, e poi passa attraverso la morte del giudice Gian Giacomo Ciaccio Montalto a Trapani, l'attentato a Carlo Palermo, la morte di Rostagno, fino addirittura ad arrivare alla morte di Ilaria Alpi in Somalia. Sembra incredibile che la morte di una giornalista avvenuta 18 anni dopo la strage di Alcamar, è avvenuta in Somalia, quindi lontanissimo rispetto alla Sicilia, sia in qualche modo legata. Eppure c'è un filo che unisce questi episodi, passando anche per le stragi del 92 e soprattutto quelle del 93, cioè quelle compiute fuori dalla Sicilia. Dietro c'è un contesto unico fatto di apparati dello Stato deviati, di servizi segreti non proprio fedeli, di massoneria in una terra come Trapani, che è la capitale della massoneria, un certo tipo di imprenditoria, c'è la mafia sicuramente. C'è l'eversione nera, perché non dobbiamo dimenticare che ad Erice, vicino Trapani, c'erano i campi paramilitari fascisti di Pierluigi Concutelli. Quindi è tutto un magma, un coagulo di interessi dietro questa strage dimenticata, e che però poi noi ritroviamo in tantissimi altri episodi. E quindi sono convinto a scrivere questo libro perché mi sono reso conto che questa strage è ritenuta minore, tra virgolette naturalmente, perché parliamo di due vite umane distrutte in una notte. Questa strage erroneamente ritenuta marginale, poco celebrata, in realtà è uno snodo fondamentale della storia recente di questo paese, e quindi penso che andasse raccontata.
0: Una storia che non è ancora finita, ha detto che rappresenta anche parte del nostro presente e anche che è uno snodo cruciale per rileggere i 50 anni di misteri italiani. Parli di questo filo nero, rileggendo tutti i documenti, i verbali dell'epoca, le sentenze, hai notato dei particolari ricorrenti, a parte i nomi, anche il contesto. Rifiuti radioattivi, gladio, ma anche traffici di armi. Dunque la verità la troviamo nelle carte, basterebbe solo avere la volontà in un certo senso di prenderla.
1: È assolutamente così, tant'è che io dico spesso che noi parliamo di misteri, ma in realtà non sono tanto misteri, sono dei segreti, perché qualcuno vuole che restino segreti. Il mistero, come dice la parola, è qualcosa di inspiegabile, come il mistero della fede, per esempio, o ce l'abbiamo o non ce l'abbiamo. Il segreto è un'altra cosa, il segreto si può svelare se solo qualcuno volesse svelarlo, basterebbe aprire gli archivi dei servizi segreti per capire che cosa c'è dietro. Per esempio capire chi ha ucciso questi due poveri carabinieri penetrando nella casermetta di Alcamo Marina, almeno così ci è stato raccontato, che sono entrati in questa casermetta, per quale ragione si sono portati via per esempio il registro delle attività, che è qualcosa che normalmente nessuno porta via, perché è il registro in cui i carabinieri annotavano tutto quello che facevano nel corso della giornata. Ecco, manca questo registro, noi non sappiamo cosa è successo il 26, cioè qualche ora prima dell'uccisione di questi carabinieri. Hanno visto qualcosa che non dovevano vedere, hanno fermato qualcuno che non dovevano fermare. Non lo sapremo mai, probabilmente, perché sono passati 50 anni e io sono abbastanza pessimista sul fatto che qualcuno possa svegliarsi e finalmente raccontarci qualcosa, e anche perché chissà se c'è ancora qualcuno, sono passati già 50 anni. Però se solo ci fosse la volontà di farlo, potremmo capire qualcosa di più e soprattutto svelare uno dei più grandi depistaggi della storia criminale, diciamo, di questo paese, seguito subito dopo per esempio al depistaggio per impastato fatto passare per terrorista. Non è un caso che chi ha indagato sulla strage di Alcamo Marina erano le stesse persone che indagarono e depistarono su Peppino Impastato. Quindi, come diceva Pierpaolo Pasolini, magari sappiamo ma non abbiamo le prove. Io credo di aver capito qualcosa, però certamente non ho le prove e non può naturalmente essere un libro a svelare 50 anni di misteri, perché sarebbe presuntuoso ma anche stupido da parte mia pensarlo.
0: Nel libro parli anche però di grandi donne, Franca Viola, Serafina Battaglia, un po' anche per darci un'altra immagine della Sicilia, la Sicilia che si ribella, la Sicilia del coraggio. Cosa ti auguri che resti ai lettori dopo la lettura del tuo libro? L'indignazione, la maggiore consapevolezza oppure questa spinta verso il coraggio?
1: Io in realtà, facendo il giornalista, non ho fatto altro che il giornalista, anche se ho scritto un libro che è qualcosa di più di un articolo di giornale. Io in realtà, da chi legge, a chi legge, pongo delle domande, non do delle risposte perché non sono in grado di darlo, però metto in fila tutta una serie di fatti e invito i lettori a, un po' come nelle parole crociate quando ci sono i giochini per bambini, unisci i puntini dall'1 al 100 e ti spunterà qualcosa. Io dico al lettore, unisci tutti i puntini che ci sono in questo libro, cioè tutti i fatti che ci sono in questo libro, e poi datti una risposta che io mi sono dato, ovviamente, ma magari non è detto che sia la stessa risposta che possano trovare i lettori. Quindi io mi auguro di far riflettere, cioè intanto di riportare alla luce un episodio, una strage della quale si sa poco, e mettere in fila dei fatti, invitando chi leggerà questo libro a farsi delle domande e a darsi delle risposte che non avremo quasi certamente da un punto di vista giudiziario, ma almeno cerchiamo di capire che cosa può essere successo, anche perché ci sono tante, troppe coincidenze, tanti, troppi nomi che si ripetono in questo libro e nei vari misteri, appunto, dei quali racconto, e questo dovrebbe farci pensare, non può essere soltanto una coincidenza.
0: Dare voce al protagonista, Giuseppe, cosa ha significato per te anche conoscerlo, incontrarlo?
1: Giuseppe Gulotta ha fatto 22 anni di carcere da innocente, è stato condannato all'ergastolo e ha subito 11 processi prima di riuscire a dimostrare la sua innocenza con un processo di revisione. Io l'ho incontrato, ci ho parlato a lungo e ti devo dire che quando parlavamo ero più arrabbiato io che lui. Cioè, lui è una persona che ha una serenità incredibile. Io gliel'ho detto tante volte, io dopo una settimana sarei impazzito in carcere con un'accusa così grave da innocente. Lui c'è stato 22 anni in carcere in un arco di tempo di 36 anni, una vita intera, eppure è riuscito a trovare il modo di essere sereno. E conoscerlo per me è stata una grande esperienza. Lui mi ha detto, io lo scrivo nel libro, che è riuscito ad andare avanti chiudendosi un po' in se stesso e pensando ogni sera che era in carcere: oggi non è successo nulla, ma domani qualcosa succederà, domani qualcuno parlerà e mi tirerà fuori dal carcere. Ci sono voluti 22 anni, ma poi quel domani è arrivato perché qualcuno ha parlato e lo ha tirato fuori dal carcere, e la sua serenità oggi è molto di esempio. Quindi averlo conosciuto e averlo utilizzato, tra virgolette, come voce narrante del libro mi fa piacere perché comunque ridà dignità anche ad una persona che ha passato la sua vita dietro le sbarre da innocente.
0: Grazie mille.
1: Grazie a voi.
2: Avete ascoltato A tutto volume, Libri in festa a Ragusa. Interviste realizzate durante la 17ª edizione, dall'11 al 14 giugno 2026.

i tuoi sensi e cerca sempre cose pure. Tace e resta indifferente quando incontri le paure, che si vestono di niente ma poi diventano pesanti. Quando gli occhi non sorridono è perché non vedono tutta la bellezza che la vita ci racconta. Tra dolori e sofferenze c'è ancora chi non si accontenta, ma tu stringimi le mani, sento che ce la faremo. Le parole che si dicono senza i fatti muoiono, noi si vanno a perdere. Tra tutte quelle cose che ti accorgi di aver perso, tra le parole che volevi dire.

poi liceo che potevo fare, non c'era che l'università. Ma poi il seguito è una vergogna. Son fuori corso qui in facoltà e me lo voglio dimenticare. E bevo, bevo come una spugna. Son sempre ubriaco, son sempre

frega molto. Son livido, son sconvolto. C'è poco da scherzare. Ma voglio volare anch'io. Volare a modo mio. Il prezzo è assai alto, ma ci riuscirò. Io ora ho trovato la giusta via. Sono qualcuno in pirateria. E questo ormai è il mio destino. E se qualcuno mi vuol fermare, sono disposto anche a sparare. Sono devoto a Capitan Uncino.

Sei tu che dai origine a quello che penso, la distanza compresa fra me e l'universo, il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro ad ogni sospiro imperfetto.

0: Le catechesi di Don Luigi Maria Epicoco, teologo, scrittore, docente alla Pontificia Università Lateranense.
1: Quando i discepoli si accorgono che Gesù sta entrando nella via della croce, nessuna ragione, nessuna spiegazione riesce più a farsi spazio dentro di loro. Sono chiusi nell'accettare questa logica, che è la logica della croce. Gesù dovrà dire loro che arriverà lo Spirito Santo e farà questo, gli ricorderà ogni cosa e li condurrà alla verità tutta intera. Ma in quel momento nel loro cuore c'è semplicemente chiusura, confusione. Solo in un secondo momento ripenseranno a quelle parole, a quel momento, a quelle ore, e solo in un secondo momento capiranno che cosa Gesù intendesse dire attraverso quei discorsi così incomprensibili per loro. Ma per poter capire questa pagina del Vangelo, che dovrebbe illuminare un po' il mistero della testimonianza, del martirio, forse dobbiamo andare in un momento sereno della vita di Gesù e in un momento sereno della vita anche dei suoi discepoli. Gesù comincia la sua vita pubblica e annuncia il Vangelo, e questo Vangelo è accompagnato da segni straordinari: miracoli, la moltiplicazione dei pani e dei pesci, malati che guariscono, morti che risuscitano. Tutto questo sembra facilmente comprensibile per i discepoli, che sono pieni di entusiasmo perché capiscono che quest'uomo è un uomo speciale, un uomo unico. Ma arriva un momento in cui Gesù, prendendola da lontano, interroga i suoi discepoli. Chiede loro: ma che cosa pensa la gente di me? E i discepoli sono preparatissimi davanti a questa domanda. Gli altri dicono che tu sei un profeta, sei un bravo rabbunì, uno che spiega bene la legge, uno che fa i miracoli, un taumaturgo, un esorcista. La gente dice questo di Gesù e i discepoli sanno ripetere quello che la gente pensa. Ma poi Gesù inchioda i suoi discepoli con una domanda che è ancora più precisa: non quello che pensano gli altri, ma chi sono io per voi? E davanti a questa domanda, in cui Gesù dà del tu ai suoi discepoli: chi sono io per te che mi stai seguendo? Nessuno risponde. C'è un grande silenzio. E in questo silenzio imbarazzante si fa spazio finalmente la voce di una persona, Pietro, che risponde così: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. La risposta è giusta. Ma Gesù si affretta a dire: Pietro, né la carne né il sangue te l'hanno rivelato. Questa cosa non viene dall'educazione che hai ricevuto, non viene dalla tua intelligenza, dalle tue capacità. Dice: né la carne né il sangue te l'hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. Io a te dico: tu sei Pietro, su questa pietra edificherò la mia chiesa, le potenze degli inferi non prevarranno su di essa, a te darò le chiavi del regno. Conosciamo questa storia perché è davvero una storia bellissima, in un momento luminoso della vita di Gesù e potremmo dire anche in un momento luminoso della vita di Pietro e dei suoi discepoli. Ma in quel momento in cui tutto è così chiaro, tutto è così luminoso, Gesù si sente a proprio agio finalmente nello scoprire le carte e nel dire che di lì a poco lui andrà a Gerusalemme, e a Gerusalemme succederà che i capi del popolo, i capi religiosi, lo arresteranno, lo condanneranno, lo uccideranno, ma lui risorgerà. Quando i suoi discepoli sentono questi discorsi, il discorso della croce, della morte che Gesù farà, non riescono nemmeno a sentire il fatto della risurrezione, perché sono impressionati già soltanto da quello che Gesù ha detto prima. Colui che aveva preso la parola, Pietro, e aveva fatto questa professione di fede, si sente in dovere di prendere Gesù sotto braccio e di dire a Gesù: non fare questi discorsi, non parlare in questo modo, non dire tutto questo. Allora,